ci vuole vendere la preghiera come una tecnica. Qual è la differenza? Se noi diciamo che la preghiera è una tecnica, basta semplicemente applicare una sorta di indicazioni, di regole, e pensiamo che basta stare a quelle regole per ottenere un risultato. Magari fosse così, in realtà non è così, perché la preghiera non può essere ridotta a una tecnica, perché la preghiera è una relazione e le relazioni sono imprevedibili e soprattutto ci coinvolgono in maniera molto profonda, non possono essere racchiuse in una formula e hanno bisogno invece di imparare a regolarci di volta in volta, capire che cosa è giusto in quel momento. Quindi una scuola di preghiera in fondo ci dice e ci insegna una cosa molto importante, che non esiste una scuola di preghiera, cioè che non esiste un modo attraverso cui noi sicuramente impareremo a pregare, ma esiste qualcosa che dovrebbe farci venire voglia di pregare. L'unico modo per imparare a pregare è pregare, non ci sono altri modi. E quindi per tentativo, per esperienza, perché ci proviamo e ci riproviamo ogni giorno, a volte sbagliando, a volte deragliando, a volte paganizzando, perché c'è questo fantasma costante di usare un atteggiamento pagano nella preghiera, che va purificato di volta in volta con molta misericordia. Ma noi non conosciamo nessun altro modo di progredire nella preghiera se non pregando. Leggere molti libri sulla preghiera non aiuta la preghiera, fare molti corsi sulla preghiera non aiuta la preghiera, quanto invece pregare, provare a pregare, tentare di pregare. Un buon libro che vuole insegnare la preghiera deve far venire voglia di pregare, non sostituirsi. Una buona scuola di preghiera deve far venire il desiderio di cominciare questo tentativo della preghiera. Pregare è provare a pregare, come l'amore per noi cristiani è provare ad amare, anche quando non ci riusciamo, ma noi dobbiamo provarci costantemente. Bene, il punto di partenza, io credo, per avere un cuore che prega, ed è una preghiera veramente domandare al Signore di donarci un cuore che prega, è comprendere quello che ci ha insegnato in maniera mirabile Sant'Agostino, quando ci ha detto che l'inizio vero della preghiera è il desiderio. Che cosa significa fondamentalmente? Che il primo modo di iniziare a pregare è desiderare di pregare e coltivare dentro di noi questo desiderio. Vedete amici, non è scontato che dal desiderio si passi poi al fatto, però è importante il desiderio, cioè pregare non può essere un incidente e non può essere semplicemente qualcosa che a un certo punto la vita ci costringe a fare. Avete presente quando magari dopo tanto tempo che non abbiamo una vita cristiana dobbiamo partecipare a un funerale o a un matrimonio, a un battesimo, siamo un po' costretti a pregare in quelle circostanze, cerchiamo di ricordare delle formule, di dire delle parole. No, io credo che c'è una fase, e questa è una fase proprio della vita spirituale, e quando dico che è una fase della vita spirituale sto dicendo che è lo spirito che sta facendo questa cosa dentro il nostro cuore. Quando lo spirito vuole insegnarci a pregare, la prima cosa che fa crescere dentro di noi è il desiderio della preghiera. Solitamente però questo desiderio della preghiera poi si scontra con che cosa? Con il nostro peccato originale e con le ferite del nostro peccato originale. E la ferita più grande del nostro peccato originale, che ci portiamo tutti addosso, è la ferita del nostro io. Cioè, il nostro io solitamente riempie tutto lo spazio e impedisce l'ingresso di qualunque altra esperienza, persino l'esperienza dell'amore. Ad esempio, una persona che è molto concentrata sul proprio io, cioè ha un io che ha preso tutto lo spazio, in italiano si usa la parola egoista, però solitamente quando usiamo la parola egoista ne diamo subito un'accezione morale, moralistica. Invece vorrei dire che una persona che è centrata su di sé non trova spazio nemmeno per amare, perché per poter amare tu devi diminuire, devi fare spazio all'altro, per poter amare tu devi far rimpicciolire il tuo io, perché se il tuo io riempie tutta la stanza del tuo cuore non può entrare nessuno dentro quel cuore. Ecco allora perché, se in quella stanza c'è tanto del nostro io
che fa da impedimento, c'è tanta della nostra esperienza che fa da impedimento, ci sono le nostre ferite che impediscono la preghiera. Il primo modo attraverso cui si crea una crepa dentro quel pieno del nostro cuore è esattamente il desiderio, desiderare. Desidero ma non ci riesco. Allora, se voi che mi state ascoltando avete un grande desiderio di preghiera, ma non state riuscendo ancora a pregare veramente, questa non è una brutta notizia, significa che lo Spirito sta iniziando dentro di voi un percorso, un cammino. Quanto durerà questo desiderio prima di diventare un fatto? Non lo so, ve l'ho detto prima, non è una tecnica. Magari per molti anni ci terremo semplicemente una nostalgia di preghiera, un desiderio di Dio, e non riusciremo mai a farlo diventare davvero una fedeltà, un'esperienza forte che possa attraversare la nostra vita. Ma dobbiamo coltivare questo desiderio, non dobbiamo smettere di desiderare questa cosa. Un po' come quando nella vita a un certo punto sentiamo che l'unica cosa che potrebbe riempire la nostra esistenza sarebbe amare qualcuno, però non abbiamo nessuno da amare, cioè non ci accorgiamo che nella nostra vita c'è una persona in particolare da amare, e chiediamo questo amore, desideriamo con tutte le nostre forze qualcuno da amare, una persona specifica con cui costruire una relazione unica, irripetibile, esclusiva. Ecco, se viene meno questo desiderio dell'amore, allora non daremo a nessuno mai l'occasione di entrare davvero dentro la nostra vita e di amarci. Ecco, nella preghiera funziona anche in questo modo. Prima però vi ho detto che in realtà il più grande impedimento alla nostra vita di preghiera è il nostro io. Padre Pio ci insegna in fondo, ma non solo lui, queste figure di santità così essenziali ci ricordano che la conditio sine qua non, cioè la condizione minima per poter dire che noi possiamo vivere davvero una vita spirituale e imparare a pregare, è l'umiltà. E che cos'è l'umiltà? L'umiltà è la capacità di saper ridimensionarsi, cioè di scoprire di nuovo la nostra vera dimensione. Le persone umili sono coloro che in fondo hanno ritrovato la loro giusta dimensione, perché hanno preso contatto con la propria miseria, conoscono i propri limiti, hanno fatto esperienza di quanto valgono. E non vivono questo come una frustrazione, ma spalancano l'esperienza della loro miseria all'amore di Dio. Gli umili sono le persone concrete, che non sono concrete solo perché sono pratiche, sono concrete perché concretamente conoscono se stessi, conoscono che cosa li aiuta e che cosa li ferma, conoscono le loro potenzialità e le loro mancanze. Le persone umili sono quelle che riescono a indicare in maniera molto precisa chi sono loro. E questo, vedete, non si apprende per riflessione, si apprende purtroppo per trauma, perché l'umiltà la impariamo sbagliando. Soprattutto quando facciamo l'esperienza del peccato, ci accorgiamo di toccare in maniera violenta, traumatica, i nostri limiti. E siccome noi perdiamo molto tempo quando incontriamo i nostri limiti a sentirci in colpa, a giudicarci, ci dimentichiamo una cosa che sta per accadere tra poche ore, e cioè che Gesù, morendo in croce, ci ha liberato dalla colpa, e noi non dobbiamo perdere tempo a sentirci in colpa, ma dobbiamo fare tesoro persino delle nostre esperienze di peccato, affinché ciascuno di noi possa conoscere se stesso, conoscere come è fatto, conoscere ciò che lo aiuta, ciò che lo avvantaggia, ciò che lo limita. Ad esempio, una persona che ha come limite il voler affermare eccessivamente se stesso, pensate, non lo so, alla vanagloria, o pensate, non lo so, a una forma di dipendenza, eccetera, finché tu non ne hai consapevolezza, rimani sempre incastrato in situazioni della vita dove tutto questo ti impedisce di progredire, di andare avanti. Se tu conosci te stesso, riesci anche a prendere le giuste misure, a capire come devi comportarti in questo senso. Ecco, se l'inizio della preghiera è il desiderio di pregare, il secondo passaggio è capire che per poter pregare dobbiamo accettare di conoscere noi stessi, dobbiamo imparare l'umiltà, dobbiamo imparare a lasciarci educare
anche dai nostri limiti, dalle nostre cadute. Dobbiamo liberare anche la nostra fragilità dal senso di colpa e lasciare che le nostre cadute possano darci una lezione, perché ci insegnano in fondo chi siamo e chi siamo in questo momento, i nostri più e i nostri meno, le cose belle e le cose brutte, la luce e l'ombra che ci abita. Ma le persone umili sono anche quelle che comprendono che si può vivere la preghiera a patto che la preghiera sia una relazione. Sapete perché questo è importante? Perché noi viviamo in un momento storico dove c'è una grande domanda di spiritualità, ma questa domanda di spiritualità non è cristiana, perché è un'espressione del nostro individualismo. Cerco di spiegarmi e di essere molto concreto. La gente vuole imparare a pregare perché vuole stare meglio, vuole pregare per ritrovare un benessere. Vorrebbe una vita spirituale perché vuole pacificarsi, vuole tenere sotto controllo la propria vita, vuole rasserenarsi. In tutto ciò, e non c'è niente di male nel far questo, non c'è niente di cristiano. Perché? Perché la preghiera non è fatta per donarci il benessere. Al massimo quella è una conseguenza della preghiera, ma non è il motivo della preghiera. La preghiera è un modo di stare in relazione con qualcuno che ami. Se tu sei concentrato su te stesso, tu cerchi la preghiera per star bene tu, ma non ti interessa dell'altro. Vuoi l'altro, ad esempio vuoi l'incontro con Dio, vuoi l'incontro con Gesù, perché vuoi pregare Gesù e vuoi piegare Gesù e vuoi piegare Dio ai tuoi bisogni, al tuo desiderio di trovare benessere, di star bene, di pacificarti. Invece la rivoluzione della preghiera è che a un certo punto tu smetti di pensare a te. Non sei più la cosa più interessante in quella relazione, perché quando tu ami qualcuno tu smetti di essere interessante. E che cos'è che diventa interessante? L'altro, chi c'hai di fronte, quella persona che stai amando, quella persona diventa la cosa più interessante per te. Allora, noi possiamo dire di aver sperimentato l'amore nella vita quando abbiamo sperimentato una relazione che ci ha distratti da noi stessi, e ci ha fatto concentrare fuori da noi stessi verso qualcun altro. La preghiera cristiana è focalizzare che la cosa più importante per noi non è star bene noi, ma è scoprire il volto di questa persona che diciamo di amare e che nella preghiera vogliamo cominciare a esprimere in una relazione concreta e precisa. Ecco, io mi fermo mezzo secondo su questa immagine, perché in realtà penso che tutti noi siamo un po' vittime di questo fraintendimento della preghiera. E dico che ne siamo vittime perché a un certo punto, ad esempio, pensiamo che non siamo capaci di pregare semplicemente perché magari pregando non otteniamo quello che avevamo in mente quando abbiamo iniziato a pregare. Una persona dice: io oggi questa adorazione non è servita a niente perché non ho sentito niente durante questa adorazione. Ma lo scopo dell'adorazione non era che tu sentissi qualcosa, tu sei andato lì per qualcuno, non sei andato lì per te stesso, non sei andato lì per trovare qualcosa che aiutasse te, ma sei andato lì spinto dal desiderio profondo di incontrare qualcuno che ami. A volte i nostri percorsi, anche le nostre proposte, possono diventare terribilmente un modo di essere ripiegati su noi stessi. E Gesù, Dio, la Madonna, i Santi sono semplicemente un modo per celebrare noi stessi, per essere concentrati su noi stessi. Quindi finché noi non convertiamo questa visione della preghiera, vorremmo soltanto imparare tecniche di rilassamento, di meditazione, yoga di matrice cristiana, modi per calmare l'ansia, ma questa non è la preghiera cristiana. Tant'è vero che se noi ci andiamo a prendere tutti i brani del Vangelo in cui Gesù ci spiega la preghiera, unisce sempre l'esperienza della preghiera a due cose importanti. Dice che una preghiera è efficace a patto che sia unita all'elemosina e al digiuno. Ora, anche qui non è una tecnica che ci sta indicando Gesù, ma ci sta dicendo una cosa molto importante: affinché la nostra preghiera non diventi rischiosamente un modo di essere ripiegati su noi stessi, noi dobbiamo esercitare l'elemosina. Che cos'è l'elemosina? Accorgerti del dolore dell'altro, del bisogno dell'altro.
del dolore del fratello. Se tu non coltivi un profondo senso di empatia, di coinvolgimento, usiamo la parola giusta, di compassione nei confronti della vita delle persone che ti ha messo che il Signore ti ha messo accanto, tu non puoi pregare. Se tu sei cinico, freddo e indifferente rispetto alle persone che hai accanto, puoi frequentare tutte le scuole di preghiera del mondo, puoi dire tutte le formule del mondo, ma tu non stai pregando, perché l'unica cosa che ti aiuta davvero ad entrare nella preghiera è cominciare a smettere di essere indifferente al dolore e al bisogno dell'altro. L'elemosina non è semplicemente dare qualcosa da mangiare a qualcuno, ma è considerare attorno a me la sofferenza, il dolore e il bisogno dell'altro. Chi esercita l'elemosina deve poter essere attento a chi c'ha di fianco. Se tu non coltivi questo atteggiamento compassionevole intorno a te, non puoi nemmeno pregare. La seconda caratteristica che Gesù unisce per una buona preghiera è il digiuno. Anche qui, se tu passi la vita a riempire semplicemente i tuoi vuoti, e solitamente noi usiamo il cibo per riempire i nostri vuoti, è il nostro modo principale, non è l'unico, a volte abbiamo relazioni tossiche, modi sbagliati di vivere la sessualità, però sono tutti tentativi di riempire un vuoto. Finché tu non impari a digiunare, cioè ad accettare che tu hai un vuoto, una mancanza, a saper abitare quel vuoto e quella mancanza, se tu continui invece ad essere sempre dipendente da qualcosa che deve riempirti quel vuoto, non si può dare nessuna preghiera per te, perché in realtà la preghiera per te inizia quando tu accetti quel vuoto, quando accetti di essere mancante, di essere bisognoso. Il diavolo nel deserto, quando tenta Gesù, lo tenta esattamente su questo. Gesù ha fame, dice il racconto del Vangelo, che dopo 40 giorni Gesù ebbe fame, e quindi avverte un bisogno. Gesù avverte una fame. Cosa fa il demonio? Gli dice a Gesù: riempi subito quella fame, quel vuoto, e fallo in tutti i modi possibili e immaginabili. Tu che tutto puoi e che sei onnipotente, prendi delle pietre, trasformale in pane e riempi quel vuoto. E che cosa risponde Gesù? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Che è un po' come dire: se io voglio ascoltare Dio, devo ascoltare questa fame, devo ascoltare questa mancanza. E se io invece soffoco quella fame e quella mancanza, non riuscirò mai fino in fondo ad ascoltare Dio. Allora, capite allora che le due condizioni della preghiera, che sono l'elemosina e il digiuno, non sono semplicemente dare dei soldi a qualcuno e non mangiare a mezzogiorno, ma è coltivare due atteggiamenti di fondo: la compassione e la capacità di accettare i nostri vuoti, le nostre mancanze, senza riempirle con tutte le forme di dipendenza che abbiamo sviluppato all'interno della nostra vita. È un lavoro su noi stessi molto profondo questo, ma è l'unico modo che ci inserisce davvero in una preghiera efficace. E quando dico una preghiera efficace, non sto dicendo una preghiera che alla fine ci ottiene la grazia, ma che trasforma noi in una grazia. Persone come Padre Pio, che pregavano davvero in questo modo, dispensavano a volte la grazia di Dio senza nemmeno saperlo. Cioè, erano un po' come Mosè. Ricordate, sì, il racconto di Mosè, no? Che scendendo dal monte Sion, dal monte dove ha ricevuto le tavole della legge, è trasfigurato in volto. Significa che emana luce e lui non può farci niente. Ma tutto questo nasce da che cosa? Dalla sua capacità di essere stato davanti al Signore. Ecco, io credo che questa è una condizione molto importante, cioè quella di unire delle scelte esistenziali che permettono un po' la nostra preghiera. Se tu sei ripiegato su te stesso e se tu non lavori sulla compassione, sul tuo vuoto, non riesci ad entrare davvero in un clima di preghiera, in un cuore che prega, in un cuore che ha questa educazione, questa postura di fondo che ci mette in relazione con Dio. Vorrei qui a questo punto individuare alcune cose che possono esserci di aiuto.
Tre fondamentalmente, in realtà ci sarebbero tantissime cose da dire sulla preghiera, ma purtroppo non abbiamo molto tempo e vorrei lasciare un po' di spazio anche al nostro confronto, al fatto di poter dialogare anche rispetto a quello che ci stiamo dicendo. Ho voluto scegliere però tre caratteristiche che spero possano esservi utili per poter avere un cuore che prega. La prima caratteristica è il silenzio. Che cos'è il silenzio? Il silenzio è una cosa che temiamo moltissimo, perché quando una persona comincia a fare silenzio dentro la propria vita è scaraventato nella propria interiorità. Ora, se nella nostra interiorità ci fosse pace, ci sarebbe facilissimo fare silenzio, perché uno dice faccio silenzio e ritrovo pace, perché nella mia interiorità c'è pace. Ma solitamente la nostra interiorità, sapete che cos'è? È una cantina ripiena di un sacco di roba che a noi non piace. È il tappeto sotto cui abbiamo messo tante cose che a noi non piacciono. Allora noi non vogliamo mai stare in silenzio, perché in realtà non vogliamo mai tornare dentro noi stessi. Perché se noi andiamo dentro noi stessi, sapete cosa sperimentiamo? La folla, non la pace. Cominciamo ad avere pensieri, preoccupazioni, frustrazioni, sofferenze, esperienze del passato che ci ritornano alla mente, sogni che abbiamo paura di dire ad alta voce. Insomma, dentro la nostra interiorità c'è il caos molto spesso. Noi non conosciamo nessun altro modo per imparare a pregare se non imparare a fare silenzio, e cioè ad entrare dentro questo nostro mondo interiore che è abitato da una folla e permettere a Gesù di fare ordine in quella folla. Che cosa succede quando noi entriamo dentro noi stessi? Succede che è come se sentiamo tantissime voci che ci urlano a destra e a sinistra e che ci confondono e che ci inquietano. Ecco, in mezzo a tutte queste voci c'è una voce che è la voce principale, è la voce dello Spirito Santo. E questa voce dello Spirito è mescolata a mille altre voci. Tu devi imparare a riconoscere quella voce tra mille voci. Gesù usa un'espressione molto bella nel Vangelo. Dice che il pastore e le pecore in fondo hanno un linguaggio tutto loro. Quando il pastore parla, noi siamo gente del sud, quindi questa roba magari la capiamo meglio, no? Perché magari ci è capitato proprio di incontrare delle persone che esercitano questo mestiere. Allora tu ti accorgi che il fischio del pastore, che la parola del pastore, il rumore che lui fa con la sua voce diventa direttamente un segno di riconoscimento per quegli animali. Quelle pecore riconoscono subito quel segnale e si muovono di conseguenza. Hanno elaborato un alfabeto che li rende riconoscibili tra di loro. Ora, anche noi abbiamo la voce del pastore che ci abita e dobbiamo tornare ad ascoltare questa unica voce preziosa che è mescolata in mezzo al rumore che ci portiamo dentro. Sant'Ignazio usa una parola molto abusata, purtroppo da noi, e forse anche molto fraintesa, che è la parola discernimento. Il silenzio ti aiuta ad entrare dentro te stesso, e quando tu entri dentro te stesso devi imparare a fare discernimento. Sant'Ignazio dice: innanzitutto devi imparare a dividere tra le cose che vengono dall'alto e le cose che vengono dal basso, quelle cose che vengono dallo spirito buono e le cose che vengono dallo spirito cattivo. Già soltanto se dividessimo questi due gruppi ci accorgeremo che molti pensieri, molte emozioni, molte voci non vengono da sopra ma vengono da sotto, e se tu sai che vengono da sotto devi imparare a non dare troppa importanza a queste voci, devi imparare a relativizzarle, a banalizzarle, a sorridere di queste voci, perché se invece ascolti quelle voci entri in paranoia. Non soltanto, poi quando incontri le voci che vengono dall'alto, non tutte le voci che vengono dall'alto sono voci che vengono da Dio, perché tu puoi avere dentro di te tante esperienze di bene, ma non tutto il bene che ti porti dentro è volontà di Dio. Volete un esempio? Io oggi devo decidere se a
aiutare una persona in una difficoltà, andare a fare il servizio alla mensa dei poveri, mettermi a confessare delle persone che me l'hanno domandato, preparare un incontro per domani. Vi ho fatto un esempio di cose che potrei fare. Sono tutte cose buone. E come faccio a capire qual è la cosa giusta? Mi devo domandare, tra tutte queste cose buone, qual è la volontà di Dio, che è solo una tra tutte queste cose. E quindi, finché tu devi capire la differenza tra il bene e il male, può essere relativamente facile, e vi posso assicurare che non lo è. Ma una volta che hai escluso il male, non è detto che tutto il bene è comprensibile. Poi devi capire qual è il bene, che è la volontà di Dio. Perché quando il male ha perso la sua partita, si traveste di bene. E tu non riesci più a riconoscerlo, perché è travestito di bene. È angelo della luce, amici. Quindi, quando smette di essere macabro, si traveste da una cosa buona. E tu devi poter dire, tu sei una cosa buona, ma non vieni da Dio. Non sei volontà di Dio. Ecco, come ci si fa ad educare a questo silenzio? Facendo silenzio. Scusate se posso sembrare un po' buffo nel dire queste cose di una semplicità estrema, ma in fondo la vita spirituale è diventare semplici. Cioè, se noi all'interno della nostra giornata non abbiamo spazi di silenzio, non ci prendiamo mai 10 minuti in cui stacchiamo i cellulari, abbassiamo il volume delle nostre radio, televisioni, cuffie, ci allontaniamo un attimo dagli altri, rientriamo dentro noi stessi, invochiamo lo Spirito Santo e impariamo a stare in silenzio, solo in silenzio, senza pensare a nulla, senza dire nulla, senza domandare niente, standoci, ci accorgeremo che dopo i primi secondi veniamo bombardati da migliaia di pensieri e di emozioni contrastanti, ma noi dobbiamo stare lì fermi, in silenzio. Man mano quel caos comincia a calmarsi, e in mezzo a quella calma tu cominci a discernere, a capire il bene dal male e il bene che è volontà di Dio. Quindi un grande aiuto è il silenzio. Un grande maestro di vita spirituale, poco conosciuto purtroppo, Papa Francesco lo ha canonizzato pochi mesi dopo che è stato eletto Papa, forse perché era anche un suo confratello gesuita. Mi sto riferendo a questo santo che è San Pietro Favre, che è uno dei primi compagni di Sant'Ignazio di Loyola, un uomo, un mistico, un uomo di un'immensa contemplazione. Ecco, nel suo memoriale, che è il suo diario personale, a un certo punto lui dice che non iniziava mai la preghiera, ad esempio la preghiera dei salmi, quella del breviario, o la celebrazione eucaristica, senza farla anticipare dal silenzio. Perché il silenzio dispone il cuore. Se tu passi dall'esteriorità all'interiorità, senza nessuna mediazione, senza nessuna anticamera, che dovrebbe essere l'anticamera del silenzio, tu sprechi quel momento, perché non sei presente, e perché anche se il Signore ti sta parlando, quello che tu ascolti è solo il fruscio di un rumore che non ti dice nulla. E io non lo so se noi siamo abituati al silenzio. Solitamente il silenzio ci imbarazza, il silenzio ci sembra sempre qualcosa di accessorio di cui possiamo fare a meno. Invece un cuore che prega è un cuore che misura le parole, e che solitamente sa far diminuire le parole. Anche qui i grandi maestri di vita spirituale dicono che per poter coltivare il silenzio bisogna imparare a smettere di parlare male degli altri. Bisogna imparare a mordersi la lingua. Il primo modo di esercitare il silenzio è smettere di parlare male, di giudicare gli altri, di usare la lingua in un modo sbagliato. È interessante, no? Ma così come il digiuno e l'elemosina aiutano a predisporre la preghiera, smettere di essere malelingue ci dispone al silenzio autentico. Quando tu controlli la tua parola e non la usi contro l'altro, tu cominci a entrare nel clima vero del silenzio. Ecco, parlare male, giudicare, parlare a sproposito, tutto questo rovina il silenzio, perché non è semplicemente l'assenza di un suono, è una disposizione interiore il silenzio. Seconda caratteristica che vorrei darvi è l'ascolto. Non basta che tu faccia silenzio, devi sapere che in quel silenzio Dio parla. Ora, come facciamo a non perderci? Cioè,
che cosa può dirci in maniera oggettiva che Dio ci sta parlando? Vedete, amici, noi abbiamo uno strumento che purtroppo non usiamo moltissimo, ma che in realtà è uno strumento potentissimo che educa il nostro ascolto. Sapete che cos'è? È la parola di Dio. Se tu vuoi ascoltare Dio, devi imparare ad ascoltare la sua parola. La parola di Dio non può essere usata in maniera casuale, banale, episodica, presa a pezzettini. La parola di Dio non può essere ridotta semplicemente a qualche passo all'interno delle nostre liturgie. La parola di Dio deve diventare una compagnia per ciascuno di noi, perché soprattutto i Vangeli devono diventare per noi una compagnia costante, perché frequentare quella parola significa predisporre dentro di noi l'ascolto vero. Ma anche qui c'è una cosa che dobbiamo stare molto attenti: anche il demonio può usare la parola di Dio. Vi ricordate quando tenta Gesù? Come fa a tentare Gesù? Cita i Salmi, cita la Bibbia. Quindi non è detto che siccome ci troviamo davanti alla parola di Dio, allora automaticamente noi ci troviamo davanti a, oggettivamente, a Dio che ci sta parlando. Dobbiamo fare questa differenza dentro di noi. Tu devi imparare ad ascoltare la parola, permettendo alla parola di entrare dentro la tua vita, facendo verità, ma facendo verità nella misericordia. Il male invece usa la parola di Dio per fare un altro tipo di verità. Vuole fare verità, ma per accusarti, per giudicarti, per far crescere dentro di te i sensi di colpa. Allora, quando un passo della parola di Dio vi punta il dito e vi condanna, significa che ve lo sta porgendo il demonio, non lo Spirito Santo. Quando un passo della parola di Dio vi fa anche soffrire, perché vi mette a nudo, ma vi sentite profondamente amati in quella nudità, sentite che c'è pace in quella verità, allora lì c'è lo Spirito Santo. Ecco, noi dobbiamo imparare a frequentare la parola di Dio e a permettere alla parola di Dio di fare verità dentro la nostra vita, ma fare verità nella carità e non verità nel giudizio. Verità come misericordia e non verità come accusa. Quindi non basta semplicemente reintrodurre i Vangeli dentro la nostra vita, ma dobbiamo introdurre i Vangeli in una modalità unica, che è quella che ci ha insegnato Gesù Cristo. Io non sono venuto per condannare, ma per salvare. Quindi, certamente voi questo non lo farete, ma qualcuno può avere la tentazione di poter leggere molta parola di Dio e poi gli viene di giudicare gli altri usando quella parola di Dio, o di giudicare se stesso usando quella parola di Dio. E ti citano passi e brani della Bibbia per condannare la gente o per condannare se stessi. Questo è un modo diabolico di usare la parola di Dio, perché tu puoi usare la parola di Dio solo e soltanto quando quella parola è misericordia. Il che non significa vogliamoci bene, va bene tutto. No, la misericordia ha la stessa rudezza di Padre Pio, che diceva la verità alle persone, ma la diceva per salvarle. La diceva nella carità, con lo scopo di guarigione, non con lo scopo di distruggere chi abbiamo di fronte. Il male invece accusa per distruggere, accusa per giudicare. Quindi io spero che di avervi dato una chiave di lettura anche in questo senso. Cioè, educare l'ascolto significa far tornare centrale dentro la nostra vita la parola di Dio, ma la parola di Dio usata con misericordia e non con giudizio. Terza e ultima caratteristica che vorrei condividere con voi è l'affezione. Allora, io so che è una parola un po' desueta, un po' quasi ottocentesca. Che cos'è l'affezione? L'affezione significa che la preghiera deve diventare una partecipazione affettiva alla vita di Dio, cioè deve coinvolgermi nei miei affetti e non soltanto a livello intellettuale, perché altrimenti sarebbe un atteggiamento gnostico la nostra preghiera. La preghiera è vera quando ci coinvolge in maniera affettiva. E sentite come ci aiutano i santi. Che cosa facevano i santi? Cosa faceva Padre Pio per coltivare questa dimensione affettiva nei confronti di Cristo? Si inventava modi per voler bene a lui. Pensate alla giaculatoria. Che cos'è la giaculatoria? È una frase breve. A volte è una frase che non ha grandi significati, eccetera, ma è carica di amore, è carica di una potenza affettiva
attiva, e la persona che la pronuncia per esprimere l'amore, per rafforzarsi nell'amore. Se una persona che non ama sente parlare due innamorati, comincia a dire: oddio, ma questi che si dicono ste frasette, mamma mia, bastano, insopportabili, perché non amando non riesce a comprendere che chi ama ha bisogno di esprimere in maniera affettiva il suo amore. Io mi domando se la nostra preghiera è una preghiera affettiva, oppure è semplicemente una preghiera emozionale, che non è la stessa cosa degli affetti. Emozionale significa che noi andiamo a cercare le emozioni, le cerchiamo per noi stessi. La preghiera affettiva invece è esprimere l'amore per indirizzarlo a qualcuno.

Fermarsi durante il lavoro e dire al Signore ti amo, Signore, mia forza, significa non cercare grandi cose se non quello di esprimere l'amore e rafforzarsi nell'amore. Insomma, noi dovremmo imparare che l'autentica preghiera è tale quando è semplice e quando è affettiva, quando ci coinvolge anche nei nostri affetti. E sapete, penso che tutti noi almeno una volta abbiamo fatto esperienza dentro la nostra vita, e cioè che amare non è mai facile. Pensate a una madre che a volte è stanca e nonostante questo deve accudire i figli, però lo fa. Nonostante questo deve cucinare, però cucina. Nonostante questo deve essere l'ultima che spegne la luce, e lo fa. Emotivamente non sta provando niente se non stanchezza, a volte confusione, a volte frustrazione, però lo fa. E lo sapete perché lo fa? Perché ama. Questo è il suo modo di esprimere la sua affezione nei confronti dei figli. Fare delle cose anche quando non gliene tiene, perché li ama. Ecco, nella preghiera funziona nello stesso modo. Se tu fai le cose soltanto quando te le senti di fare, siamo freschi. Se dovessimo amare così una persona, ci abbandonerebbe dopo 2 giorni. Voler bene a qualcuno significa coltivare, decidere di amare affettivamente qualcuno, a volte mettendosi anche un po' contro noi stessi, contro quello che noi possiamo provare in quel momento. Ecco, mi avvio alla conclusione, così da lasciare spazio a ciascuno di voi avere qualche minuto per questo. Da dove nasce la preghiera allora? La preghiera non è un'iniziativa nostra, è un'iniziativa dello Spirito, e lo Spirito solitamente suscita la preghiera dentro di noi facendoci desiderare di pregare, anche quando non ci riusciamo. Ma questo desiderio non può semplicemente rimanere un desiderio, ha bisogno di diventare un fatto. Per aiutare questo seme a germogliare, noi possiamo fare 2 cose, l'elemosina e il digiuno, cioè coltivare in maniera orizzontale compassione nei confronti della vita delle persone che ci sono accanto a noi, amici, non di quelle che ci scegliamo, di quelle che ci stanno, perché anch'io vorrei stare con delle persone che purtroppo però non ci vivo con queste persone e vivo con altre persone, ma io nei confronti di chi c'è dentro la mia vita devo esercitare compassione, non di quelle che io mi scelgo. Gesù dice nel Vangelo: ma se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così tutti, sono tutti bravi a fare così, dice Gesù. Amate quelli che non vi stanno proprio simpatici, però ce l'avete di fianco. Amate i vostri nemici a volte, e i nemici ti vivono in casa a volte, sono accanto a te, sono i tuoi colleghi di lavoro, sono il tuo vicino di casa. Coltivare la compassione, l'elemosina, accorgersi del dolore e del bisogno dell'altro, questo fa germogliare il desiderio della preghiera in fatto. E la seconda cosa, digiunare. Cominciare a disintossicarci da tutte le nostre dipendenze, perché sono dipendenze che riempiono il vuoto. Dobbiamo imparare ad essere nudi e crudi per poter pregare, dobbiamo imparare ad abitare il nostro vuoto. Poi dobbiamo smettere di essere concentrati su noi stessi e dobbiamo capire che non preghiamo perché stiamo cercando qualcosa per noi, ma perché stiamo cercando un altro, stiamo cercando chi amiamo. E non stiamo cercando semplicemente noi stessi. E comprendere così che la preghiera è una relazione con Dio, non una relazione con il nostro io più profondo. Che cosa potrebbe aiutarci? Il silenzio, l'ascolto e l'affezione. Il silenzio come la capacità di saper entrare in maniera giusta dentro la nostra interiorità, per riscoprire all'interno della nostra interiorità che quel caos è abitato anche da una voce di cui noi abbiamo bisogno. Il silenzio che ci predispone, il silenzio che ci fa fare discernimento. E per poter avere questo silenzio che ci fa entrare dentro la nostra interiorità, smettere di parlare male degli altri. Questo ci dispone al silenzio. L'ascolto, che cos'è l'ascolto? Un'idea geniale che ci balena nella mente quando riflettiamo molto? No, l'ascolto è l'ascolto soprattutto della parola di Dio. Ma la parola di Dio può essere ambigua, può essere posta a noi dal male o dallo Spirito Santo. Noi siamo autorizzati ad ascoltare la parola quando quella parola è misericordia, quando ci dice la verità nell'amore e non quando ci dice una verità per farci sentire in colpa. È una verità per la vita, non per la morte.
Terza

cosa: coltivare un'affezione nei confronti di Dio, elaborare cioè dei modi di amarlo che sono tutti nostri, tutti personali, ma in cui riempiamo il tempo delle nostre giornate, il tempo di questa nostra relazione, di piccole attenzioni, di piccole caratteristiche che altro non sono che un modo di esprimere l'amore per rafforzare l'amore. Pregare come partecipazione affettiva alla vita di Dio. Mi piacerebbe dirvi che io tutte queste cose le faccio e mi riescono benissimo, sono molto bravo e sono molto felice. Invece sono ancora un principiante e sto imparando tutto questo. E se sono molto chiaro a spiegarlo agli altri è perché in realtà sono molto affaticato nel cercare di renderlo vivo dentro la mia vita. Quindi non sono qui come testimone, ma come un povero disgraziato che si trova sulla stessa barca e che ha il medesimo desiderio di pregare, ma che sa che quello che vi ho appena detto non è frutto mio, ma è frutto della tradizione che la Chiesa ci ha consegnato in tanti anni e di cui io, insieme con voi, vorrei farne tesoro. Grazie mille.

0: E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica noi incominciamo a orientarci verso la Pentecoste e guardiamo al dono dello Spirito Santo, che è conseguente al prendere dimora presso di noi da parte di Dio. Il Paraclito, cioè il Consolatore, insegnerà ogni cosa e ricorderà tutte le parole che Cristo ci ha detto. E quindi questo sarà la pace, avere questo insegnamento costante sulle cose. Ma è interessante confrontare un po' tutto questo testo di Giovanni 14 con la prima lettura, dove c'è una diatriba risolta dagli apostoli a riguardo del fatto che alcuni insegnano ai fratelli che vengono dal paganesimo che si devono far circoncidere ed entrare nelle usanze di Mosè, cioè vivere dell'obbedienza. Non ci si può salvare se non si entra nell'obbedienza della legge. È interessante confrontare questa esigenza che viene sconfessata patentemente sia logicamente da Paolo e Barnaba, che dissentono e discutono al riguardo di quanto costoro dicono, e anche gli anziani della Chiesa, Pietro e gli altri, che mandano a dire assolutamente che questo non è, che non sono chiamati a nient'altro che un'obbedienza minima, formale, che non permetta l'idolatria e il disordine, ma niente di più. Ecco, questa realtà qui, questa esigenza di stare nelle norme, nelle regole, come qualcosa che garantisca la salvezza, a fronte di questa frase con cui si apre il Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, dall'obbedienza all'amore o dall'amore all'obbedienza? Chi è che obbedisce per sentirsi nell'amore? Chi deve scimmiottare l'amore? Chi deve surrogare l'amore con le regole? Molte volte, quando nel nostro cuore sparisce l'amore, noi lo iniziamo a imitare con le regole. Quando nei rapporti non c'è la gratuità, non c'è la generosità, compaiono le regole, compaiono le norme, compaiono gli espliciti o tacidi accordi per non darsi fastidio, non farsi del male, per sentirsi a posto con la coscienza, laddove logicamente non c'è più un rapporto caldo, non c'è più realtà. Ecco, Dio entra per un'altra strada. Il Signore Gesù non parte dall'obbedienza, parte dall'amore. E questo tante volte non lo abbiamo capito nell'aspetto formativo, nella educazione cristiana. Ci sono tante persone che credono che il punto formativo per dare a una coscienza una struttura, bisogna mettergli dei paletti di obbedienza, così che gli diamo una forma dove alla fin fine sembrerebbe che il vero punto d'arrivo è la formale coerenza con il modello, con lo schema di, fra virgolette, buon cristiano o quello che sia. E no, non funziona così. Tutto questo non porterà altro che a una struttura esterna. La coscienza ha una sua logica. La vera conoscenza è l'amore. Il vero centro dell'intelletto, della relazionalità, del rapporto con il proprio corpo, con il corpo altrui, è l'amore. E dall'amore derivano le regole, ovvero sia chi ama ha una percezione naturale e armonica del dovuto e il non dovuto, dell'importante e del secondario, di ciò che va fatto e di ciò che non va fatto. Cosa cerchiamo noi nelle relazioni? Molto spesso nelle relazioni cerchiamo l'osservanza delle cose minime che ci garantiscano la nostra sopravvivenza o il rispetto della nostra persona o quello che sia, o anche il raggiungimento di un certo obiettivo operativo. No, tutto questo è piccolo e fallimentare. L'obbedienza è una conseguenza, non è un punto di partenza. L'obbedienza non può essere il grimaldello della struttura spirituale, è un effetto, è la gratitudine che produce l'obbedienza. Non si può partire dal pretendere l'osservanza della regola. I bimbi hanno bisogno di regole, gli si danno le regole ai bimbi, ma i bimbi osservano le regole perché c'è l'affetto che sostanzia quelle regole, perché c'è l'affetto verso la mamma e il papà che danno il senso, o chi per loro che dà il senso di ciò che deve essere gli educatori vari che compaiono nella vita. Non può essere la paura il motore della formazione, la paura di disobbedire. Deve essere invece la gioia di incontrarsi, la voglia di stare insieme, la voglia di far contento l'altro. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Gli innamorati sanno rispettare, diciamo così, le esigenze di coloro che amano. Non hanno bisogno di qualcuno che gli imponga di fare sacrifici, li fanno naturalmente. Noi eravamo entrati in una logica che è tutta basata sull'amore, sull'essere stati amati, e abbiamo tante volte trasformato il cristianesimo in un universo di divieti e di concessioni, dove tutto è una questione di norma, non norma, anche se magari a voce dichiariamo di essere nel mondo della grazia, nei fatti, se non abbiamo amore nel cuore, ripeto, lo scimmiottiamo con le regole e pretendiamo le cose. Quante volte un maestro spirituale, uno che conduce una comunità ecclesiale, inizia a diventare acidamente pretenzioso sul fatto che certe regole vanno rispettate. Ma se la gente non rispetta le regole, c'è un motivo. Ma se la gente le cose non le fa, ma se la gente le cose non le dà, ma se la gente non è generosa, ma ci sarà un motivo. Anziché alzare la voce e gridare dovete obbedire, ma forse le persone, se amano, osservano la parola. Se una persona ha ricevuto tanto, darà tanto, ma se non dà niente, forse non ha ricevuto proprio niente. Quante volte noi abbiamo una struttura pastorale con il carro davanti ai buoi, ovvero sia prima pretendiamo i risultati, quindi pretenderemo pure un cuore adeguato ai risultati, ma dovremmo forse prima avere un cuore che poi produrrà i risultati. Noi prima chiedere e poi forse dare, o dare solamente a condizione. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre chiede obbedienza, certo, ma sulla base della fiducia che ha suscitato. Cristo chiede amore, ma sulla base del suo amore dato. Occupiamoci di dare, occupiamoci di servire, occupiamoci di elargire, e tutto il resto verrà da solo. E se non viene da solo, e se deve venire forzatamente, non è opera dello Spirito Santo, è opera nostra, umana, forse non serve proprio a niente.

0: 4 maggio 1937. Quando l'anima mia è sospesa tra cielo e terra, taccio. Anche se parlassi, chi potrebbe comprendere i miei discorsi? L'eternità svelerà molte cose delle quali ora non dico nulla. Quando sono uscita in giardino, ho visto come tutto respira la gioia della primavera. Gli alberi in fiore esalano un delizioso profumo. Tutto ferve di gioia e gli uccellini con il loro cinguettio lodano Dio e mi dicono: gioisci e rallegrati, Suor Faustina. La mia anima è molto sensibile al mormorio della grazia. Sa parlare con tutte le creature e con tutto ciò che mi circonda e sa perché Dio ha così abbellito la terra. Eppure la mia anima è immersa nelle tenebre e nel tormento. Il mio cuore non può rallegrarsi, perché il mio diletto si è nascosto a me ed io non potrò trovare riposo finché non lo avrò trovato. Non riesco a vivere senza Dio, ma sento che anche Dio non può essere felice senza di me, benché Lui basti assolutamente a se stesso.
1: Il giorno dell'ascensione del Signore, Suor Faustina sperimenta l'infinita bellezza dell'amore di Dio e nulla delle gioie create.
0: 6 maggio 1937, ascensione del Signore. Oggi, fin dal mattino, la mia anima è stata toccata da Dio. Dopo la Santa Comunione, per un momento, sono stata unita strettamente al Padre Celeste. Sono stata attratta nel centro stesso dell'amore. Ho visto il gaudio del Verbo incarnato e sono stata immersa nella Trinità Divina. Ritornata in me, la nostalgia mi ha invaso l'anima. Avevo nostalgia di unirmi a Dio. Ero pervasa da un così grande amore di Dio che tutto il giorno fu come una ininterrotta estasi d'amore. Davanti a Dio, tutto l'universo mi è sembrato come una piccola goccia e ho compreso che nessuna opera esterna può paragonarsi a un atto di puro amore di Dio. Non c'è felicità maggiore di quando Dio mi fa conoscere interiormente che Gli è gradito ogni palpito del mio cuore e quando mostra ad amarmi in modo particolare. Oggi non ho potuto mangiare nulla, mi sentivo saziata dall'amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O
Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per
per la sua dolorosa passione. O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Le cose nascoste. Il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla Trasfigurazione. Sesto incontro. Le tende.
2: Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio, ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
3: In questo nostro sesto appuntamento nel viaggio con il paradigma della trasfigurazione, noi arriviamo alla celeberrima frase di Pietro. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Ecco, noi lasciamo un momento da parte il tema dell'imbarazzo di Pietro, perché appunto prosegue dicendo: «Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati». Lasciamolo un momentino più avanti questo tema, alla prossima puntata, perché dobbiamo vedere un po' questa frase di Pietro nella sua chiave più esatta. Gli altri Vangeli pongono in maniera analoga, non precisamente identica. Per esempio Matteo dice: prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Luca invece offre un ordine completamente diverso, perché mette subito il tema dell'oppressione, dell'imbarazzo, della paura, della difficoltà. Marco vede subito questo fatto ed è il Vangelo più antico. Guardiamolo per se stesso. Ma che c'entra questa frase di Pietro? Perché Pietro dice questa cosa qui? Cos'è questa storia delle capanne? Nella vecchia traduzione erano le tende. Allora, noi dobbiamo considerare una cosa. Da questo tipo di espressione, che ritorna e con tutti i collegamenti che ci sono negli altri Vangeli e questo tema della luce, noi abbiamo compreso che Gesù porta questi 3 discepoli in cima al Tabor probabilmente in coincidenza con una festa ebraica molto importante, la festa appunto delle capanne, una festa un po' peculiare, una festa che ha una sua ritualità e ha un suo significato. E allora Pietro interpreta quello come il momento della festa e quindi dà questo codice delle capanne. E dobbiamo un po' capire bene, perché qui entriamo in qualcosa di sorprendente, di un po' diverso come noi lo pensiamo, ovvero sia l'interpretazione normale che noi abbiamo dato di questo testo, un po' banalizzante, mi perdonino coloro che sono abituati a sentire questo tipo di interpretazione, è che siccome è bello stare lì, Pietro si vuole installare. Allora la storia sarebbe che uno va in questa zona dell'intimità con il Signore, fa un'esperienza piacevole e non si vorrebbe più muovere, ma bisogna scendere e andare nella realtà. Ecco, vagamente moraleggiante questa interpretazione, è però poco basata nel testo, per quanto tanto usata. Perché le capanne non sono per Pietro, per Giovanni e per Giacomo, ma sono per Gesù, per Mosè e per Elia. È un'esperienza che fa cortocircuito con la realtà della festa delle capanne, per l'appunto. E cos'è questa benedetta festa delle capanne? Stiamo parlando della festa in cui il popolo celebrava la memoria del cammino nel deserto. Una memoria straordinaria, una memoria meravigliosa. La memoria del tempo in cui il popolo divenne veramente il popolo di Dio. e vive in capanne, peraltro a suffragio della interpretazione che non ci permette di vedere tanto qui il problema dell'installazione. Vogliamo ricordare che la capanna per eccellenza, la tenda per eccellenza, è il segno della precarietà, di chi non ha una casa in muratura. Ed è proprio questo. Ad oggi il popolo ebraico festeggia questo momento, questa liturgia, questa festa importante della sua storia, costruendo una capanna all'aperto. Avendo vissuto in un quartiere tanti anni dove c'erano tanti fratelli ebrei, era interessante nel periodo della festa, che era il periodo di settembre, vedere queste capanne sui terrazzi delle case. Uno guardava qua e là e vedeva queste capanne messe lì. E che cosa sono? La capanna doveva essere una cosa che copriva, ma era anche aperta. La capanna in quanto luogo dove sto, ma sto all'aperto, sto dentro ma sto fuori, sto in un posto ma sto camminando. È proprio il codice del viandante, il codice del pellegrino, che però, secondo le norme rabbiniche, doveva costruirsi una capanna con un'apertura centrale, in genere, per esempio, se veniva fatta con le frasche. Perché? Perché doveva poter vedere il cielo. È il luogo dell'incontro con il cielo, la precarietà, la capanna, il non avere una casa, lo stare in un posto dove ci sono solo di passaggio, è la verità della mia esistenza. Cosa celebrava il popolo ebraico in questa festa? Cosa celebra tuttora questa esperienza di essere stati intimi con Dio? Il popolo, uscito come una massa di schiavi, diventa un vero e proprio popolo strutturato e nel deserto fa delle esperienze, l'esperienza di una guida, per cui comparirà il tema della luce, della nube di giorno e della colonna di fuoco di notte, e qui già capiamo perché dovremo arrivare alla nube, comparirà la nube anche qui in questo testo della trasfigurazione. E il tema è quello dell'acqua. Nel deserto si trovò la via e si trovò l'acqua. Questo fu il sorprendente, cioè riuscirono a sopravvivere, perché vediamo che si muore molto prima di sete che non di fame, e trovò la strada. Il deserto del Sinai è un deserto fatto di piccole colline rocciose, una attaccata all'altra, e a base di queste colline un percorso di infiniti labirinti dove ci si perde in un attimo. Trovare la strada è un'opera molto seria, è un'opera grandiosa. Allora, aver trovato la strada, che non è tanto la strada più veloce quanto la strada sapiente, la strada che ha trasformato questo gruppo di schiavi in un popolo, come abbiamo già detto, e trovare l'acqua, furono le esperienze straordinarie del deserto. Per questo la liturgia ai tempi di Gesù della festa delle capanne, secondo qualcosa che riecheggia splendidamente nel Vangelo di Giovanni, e che in un bellissimo articolo del grande Daniel Hu, che studia le feste ebraiche e la loro incidenza sulla vita che si riscontra nei Vangeli, era tutta centrata su due temi: la luce e l'acqua. Ma era la festa, appunto, in cui si ascoltava la parola di Dio, si ascoltava quanta più parola di Dio possibile, si proclamavano testi della scrittura e si celebrava la gioia di un Dio che parla con il suo popolo. A Gerusalemme, per esempio, veniva presa l'acqua dalla piscina di Siloe, nel punto più basso dell'antica Gerusalemme, e veniva sparsa qua e là per la città, gettata in terra, un segno di spreco meglio di abbondanza. È in questa festa che nel capitolo settimo, appunto di questa grande festa, Gesù si alzerà in piedi e dirà: chi ha sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E in questa festa cosa succedeva la sera? venivano accesi molti braceri sulla spianata del tempio, sicché tutta la città per tutta la notte veniva illuminata dal bagliore della luce che veniva dal tempio. I rabbini dicevano: i nostri padri hanno camminato alla luce del sole, noi camminiamo alla luce della parola, era una frase che veniva detta. E appunto in questo contesto, al capitolo ottavo, siamo sempre dentro la festa delle capanne, Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E incastrato dentro questa festa c'è un signore, il cieco nato, il quale vivrà questo incontro fra luce e acqua proprio alla piscina di Siloe. Bene, questi sono contatti straordinari che ci parlano di cose che evocano profondità abissali. Il punto è che però, al di là di un erudimento biblico, qui il problema è che il tema della luce e il tema della festa delle capanne è molto collegato, è il tema del deserto, del luogo appartato. Ecco, Pietro capisce il codice di quello che sta vivendo. Se quella era la festa dove si celebrava l'intimità con Dio e il fatto che Dio aveva fatto sentire la sua voce, dal Sinai il popolo ha sentito le 10 parole e poi ha chiesto a Mosè di non ascoltare più la voce di Dio perché era troppo terrificante, era misurarsi con una verità senza sconti, con una verità cruda con cui ognuno di noi non può che aver paura di misurarsi così, a viso scoperto, senza mediazioni. E infatti il popolo chiede una mediazione e Mosè dovrà andare su al Sinai a ricevere le altre leggi. Ma le 10 parole le ascolta tutto il popolo. Il popolo celebra di aver ascoltato la parola di Dio e di aver ricevuto una sapienza straordinaria, la sapienza delle 10 parole, che è molto più profonda di quanto un approccio da legge morale naturale può semplicemente consentire. Certamente lì c'è qualche cosa che è profondamente collegato proprio al cuore, alla coscienza umana, come naturalmente produce una percezione di sé, ma lì c'è anche tanto altro, che è rivelazione, che è qualità non solo umana di quel testo. Ecco, allora Pietro dice: facciamo queste 3 capanne per voi, cioè voi siete quelli che sanno parlare con Dio. Siete voi quelli che vivono questa realtà, celebriamo questa realtà. Mosè parla con Dio, Elia parla con Dio, Gesù parla con Dio ed è Dio stesso che parla. Ed ecco, qui abbiamo questo codice, questa realtà bellissima che rappresenta il fatto di essere arrivati a questa sorpresa. Dio e l'uomo possono dialogare. C'è un luogo dove si incontra la parola di Dio, dove Dio parla al nostro cuore, ma è senza ombra di dubbio rilevante che Pietro non si trattiene dal dire una frase che per noi è centrale. Rabbì, è bello per noi essere qui, è bello. Questo sarà detto in tutti e 3 i Vangeli, questo è il punto, è bello. Il nostro viaggio... In questa puntata noi abbiamo già affrontato tante altre cose che erano tutto il percorso per arrivare qui. Dove ci porta? Vediamo l'invisibile, abbiamo detto. Vediamo il nascosto, il recondito, il segreto. Lo vediamo aiutati dalle scritture. Ma tutto questo è non etico, non banalmente estetico perché stiamo parlando dell'invisibile. Questa è l'esperienza del bello, l'esperienza di Dio, ricordando che sia in ebraico che in greco il bello non è semplicemente ciò che ha una bella apparenza, è anche il buono, è anche il sostanzialmente buono. Noi abbiamo qui qualcosa che non possiamo sottovalutare, il sostanzialmente buono. Noi abbiamo qui qualcosa che

Tutela di comportamenti obbligatori per essere secondo un patto che è nuovo o vecchio che sia, comunque somiglia sempre come a una forma di orizzontalità fra noi e Dio. Lui ci dice una cosa, noi la facciamo. Così non è. Il cristianesimo non è questo. Questo non è ciò che converte, non è ciò che muove. Il cuore di un uomo non si muove per il doveroso, si muove per il completo, per il pieno, per il bello, per l'importante, per il sostanziale, per ciò che vale veramente la pena. È indubitabile. Abbiamo questa percezione del bello e è un po' inflazionata la frase di Dostoevskij che la bellezza salverà il mondo, e forse dimentichiamo anche che Dostoevskij non la mette in bocca a un personaggio positivo ma negativo, e che se fosse vero che la semplice estetica salva il mondo, beh, già gli scultori greci, Fidia avrebbe salvato il mondo, ma ciò non ci risulta. La realtà è che noi abbiamo un bello globale proprio di fronte allo spettacolo dell'invisibile, allo spettacolo della pienezza delle cose. Vale a dire che Pietro in quel momento vede fino in fondo chi è Gesù Cristo e dice: questo è meraviglioso, questo è bello essere qui, è bello stare con te, è bello ascoltarti parlare con Mosè ed Elia. È bello stare al tuo cospetto, è la cosa bella della vita. Alla fin fine, la Chiesa ha sempre definito il paradiso la visio beatifica, vedere Dio. Vedere Dio è la contemplazione, e la contemplazione sarà il nostro esito. Noi siamo fatti, perché come dice il Vangelo di Giovanni citando il profeta, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto per vedere la bellezza di Cristo, per vedere quanto è bello stare con Lui, non solo vederlo bello, ma vedere bello il fatto di avere una relazione con Lui, vera, piena. Questo è il punto. Vedere l'invisibile così, semplicemente per avere più dati? Conoscere le scritture così, solamente per avere più argomenti? No. Per arrivare in un luogo che è il luogo d'arrivo, il luogo pieno, il luogo bello, dove siamo contenti di stare.

Un rabbi, 70 anni prima di Gesù, Rabbi Hillel, diceva una frase che è riportata nel cosiddetto Trattato dei Padri, nella Mishnah, nella Pirkei Avot, testi importanti per la tradizione ebraica, eppure appunto precedenti al Signore Gesù. Lui diceva: verso il luogo che io amo, là mi portano i miei piedi. È inutile, è l'amore che conduce veramente la nostra vita. Al di là del essere stati condotti dentro l'amore autentico, al di là di una quantità di surrogati di amore, di realtà fittizie, di ipocrisie, è comunque ciò che amiamo veramente, quello che ci muove. Fare le cose che non amiamo implica stanchezza, noia, spossatezza, prelude all'interruzione. Quando noi stiamo facendo una cosa il cui fine è bello, la cui meta ci interessa, ci prende, ci coinvolge, ecco, allora la nostra attività può essere anche faticosa, ma piacevole. Salire su una vetta per chi ama la montagna è qualcosa di piacevole, pure è molto faticoso. Il bello non è il facile. Il bello non è ciò che semplicemente viene riconosciuto come tale, ma ciò che muove il cuore, ciò che ci mette in movimento. Il buono è ciò che ci attira. Quello che Pietro, Giovanni e Giacomo sperimentano su quel monte altissimo è la molla che li guiderà per tutta la vita: aver visto chi è veramente il Signore Gesù, aver visto la sua pienezza, aver visto la sua completezza, è ciò che ci muove.

0: In effetti, l'amore non è guidato dall'amante, ma dalla bellezza dell'amato. Ciò che muove l'amante non è la sua facoltà intrinseca di amare, ma il fatto che abbia trovato qualcosa di così bello, di così meraviglioso, che lo muove. La forza dell'amore è attrazione anteriore. Non posso amare perché me lo impongo, perché è un dovere, perché è un'etica, perché è una cosa che trovo giusta. Posso amare solamente se ho trovato bello ciò che amo. Altrimenti la mia dinamica interiore sarà una dinamica forzata. Cercherò di dire a tutti che sono contento di fare quello che faccio, ma in realtà lo faccio in apnea, non vedo l'ora di andarmene davanti alla televisione, di tirare il fiato, di avere un weekend, di avere una vacanza. E così un po' è la nostra bellezza cristiana, una bellezza in apnea. Quando le cose uno le fa, ma tutto sommato, se potesse, non le farebbe. E così noi abbiamo un esercito di cristiani emaciati, stanchi, che fanno il doveroso e non hanno scoperto il bello. Perché è importante questa avventura della trasfigurazione? Perché il viaggio verso il bello è il viaggio verso qualcosa che valga la pena veramente, qualcosa che mi muova, qualcosa che mi sradichi, qualcosa che mi dica io qui ci voglio stare. E questo bello illumina tutta la memoria, illumina tutto il futuro, illumina la vita. Noi abbiamo bisogno di assaggiare questa bellezza, noi abbiamo bisogno di salvarci da una cosa che è tutta centrata sulla nostra propria immagine, l'essere perfetti, non sentirsi in colpa, il fare le cose per sentirsi buoni. Non mi interessa più sentirmi buono, mi interessa il buono. Non mi interessa più se sono bello, mi interessa guardare il bello, vedere il bello, quello vero. E la cosa straordinaria è che questo bello è un bello nascosto, un bello che non sarà più accessibile 5 minuti dopo. Quando finirà questo momento, questo bello dovrà piantarsi nella memoria e dovrà essere la luce per guardare tutto. È come il giorno in cui uno ha visto una vera, autentica opera d'arte. Da quel momento in poi tutti i quadri che guarda li parametra, li misura con quella bellezza. Il nostro parametro è il volto di Cristo, la sua bellezza, il suo amore, la sua croce che si svela risurrezione nella sua invisibilità. E cioè ciò che noi dobbiamo avere come esperienza, come proprietà, come status di partenza. L'origine delle opere cristiane è l'amore di Dio, non è la coerenza umana. L'origine della bellezza cristiana è la bellezza di colui che ha chiamato i cristiani ad essere tali, cioè di Cristo. È la bellezza del Padre. Gesù è verso il Padre, guarda il Padre e lo trova bello. Come un bimbo estasiato di fronte al papà, come qualcuno che guarda il padre sempre con gratitudine. Ed è questo il cuore che viene regalato per un momento a questo Pietro confuso, che sta lì e vive una cosa più grande di lui. L'esperienza di aver incontrato veramente Dio non è un'esperienza di giustizia, è un'esperienza di bellezza, è un'esperienza di pienezza di movimento del sé verso l'altro. Quando una persona ha veramente incontrato Dio, ne parla sognando, ne parla con nostalgia, ne parla con gioia, ne parla volendo ripetere 1000 volte quell'esperienza e in fondo vivendo tutta la vita per arrivare lì dove questa esperienza sarà la definitività. L'eternità sarà guardare questo bello.
1: Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: Le cose nascoste, il dono di una nuova prospettiva. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla trasfigurazione. Sesto incontro, le tende.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La risurrezione dei corpi. Quinta meditazione, la parusia. Buon ascolto.

0: Dice: il tema di questa quinta meditazione è una ricerca biblica. Parlerò della seconda venuta del Signore, della parusia. Dicevo ricerca perché dobbiamo capire un po' che cosa il Signore ci dice, il Vangelo, gli Atti, il Nuovo Testamento, di questa seconda venuta. Come dite, ma cosa c'entra con la resurrezione dei corpi e della carne? C'entra, perché i discorsi sono un po' mescolati e mischiati tra la prima resurrezione dello spirito, la seconda resurrezione dei corpi e una venuta del Signore Gesù che restaura il tutto. Va bene, questa ricerca la facciamo insieme e così anche questo è uno degli argomenti di cui non si sente mai parlare. Quando io dico alla gente, ma lo sai che il Signore tornerà, c'è una seconda venuta? Ah, davvero? C'è una seconda venuta? Uno dice, io pensavo ci fosse la morte nostra, il giudizio universale e basta. Eppure nel Vangelo si parla di una seconda venuta del Signore. E nel credo, noi diciamo, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, verrà, ma il venire non è che stare lì e noi andiamo, c'è un verbo, verrà. Questo venire, questa venuta del Signore, viene come spesso collegata all'instaurazione di un regno, il regno di Dio. Gli antichi ebrei, gli apostoli anche, aspettavano il Messia per che instaurasse un regno di Dio sulla terra dove lui regnasse, ma politico, sociale, cioè una specie di grande impero dove Israele comanda tutto e comanda tutti, con il Messia a capo, ma storico, sociale, politico. Anche gli apostoli credevano questo, no? E nell'introduzione della parabola delle mine, San Luca dice: mentre stavano ascoltando queste cose, Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Non solo questo, ma anche dopo dopo la resurrezione del Signore, morte e resurrezione del Signore. Avete presente l'ascensione? Domani leggeremo i testi dell'ascensione, no? Gesù li porta sul monte prima di ascendere. Ultima domanda degli apostoli, qual è? È questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Ma Gesù lo aveva detto mille volte. Il mio regno non è di questo mondo. Fatto tutto, morto sulla croce, risorto, saluta tutti, domanda finale, allora? E questo è il tempo del regno che tu ricostruisci. Gesù avrebbe detto, torniamo in aspirantato. Cioè, torniamo a Nazareth, torniamo indietro, ripetiamo tutto, vediamo se capite. Ma a quel punto Gesù dice, va bene, ciao, vi saluto, e ascensione al cielo. Gli ebrei hanno in mente questo regno messianico, fisico, materiale, politico, sociale, economico. Però anche noi parliamo di un regno. Che regno chiediamo noi? Quando diciamo il Padre nostro, venga il tuo regno, voi a cosa pensate? Qual è il regno? Un regno interiore. Il paradiso. Ma c'è già, perché deve venire? C'è, il paradiso è la realtà.
1: Un mondo di pace dove tutto è.
0: Un mondo di pace. Ecco. Di per sé questa venuta del Signore nel Nuovo Testamento per l'instaurazione del regno ha un significato preciso, cioè la seconda venuta del Signore è sempre legata all'instaurazione di un regno, il regno di Dio, ed è l'attesa dei cristiani della prima ora. La Chiesa nascente, quando invoca il Signore, attende la sua venuta, l'aspettavano per l'instaurazione di questo regno che non era sociale, umano, politico, l'avevano capito, ma era qualcosa di diverso, e che però deve venire, Maranatà, Maranatà, vieni Signore Gesù. E i cristiani non era solo la venuta nel cuore, nella vita di grazia, quando si fa la Santa Comunione, vieni a me, questo sì, no, non era quello, attendevano proprio un cambio di questo mondo, un regno in cui Cristo regnasse, non in modo politico, sociale, umano, ma che comunque regnasse nel mondo, che vincesse il principe di questo mondo. Allora, questo regno di Dio in questo modo è già venuto o deve venire? Non rispondete, non rispondete. Domanda retorica. Andiamo a vedere se è già venuto o deve venire. Ci sono due linee di pensiero. Alcuni dicono questo regno è già venuto, altri dicono no, deve ancora venire. Intendiamo allora un regno ancora in questo mondo, che non è il paradiso, che non è la fine del mondo, ma che è un periodo, è qualcosa in cui il Cristo regna, Cristo re. Noi la vita continua, cioè non è una vita, come dire, cambiata o trasfigurata, sempre la vita nel mondo, ma con Cristo re, riconosciuto da tutti. Va bene? Indaghiamo, io faccio un'ipotesi, faccio un'indagine, la faccio insieme con voi, e sposando la seconda ipotesi, cioè un regno che deve ancora venire, un regno che ancora non è venuto, che attendiamo ancora, una seconda venuta del Signore, una seconda venuta del Signore, con il tempo che continua fino alla fine. Va bene? Proviamo allora a immaginare questo, che non è che me lo sto inventando, sono ipotesi molto, molto concrete, molto reali. Il grande discorso escatologico del Signore si trova nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Infatti la Bibbia di Gerusalemme lo intitola discorso escatologico, non l'ha messo l'Evangelista questo, lo mette la Bibbia in Gerusalemme per capire. In questo capitolo mettiamo tutto quello che Gesù, il redattore Matteo, tutto quello che Gesù ha detto di quello che avverrà alla fine dei tempi. Ma in questo capitolo gli elementi sono mischiati, si parla di alcune cose che si riferiscono all'immediato, alcune cose che si riferiscono alla fine del mondo, però ci sono anche alcune cose che non si riferiscono né all'immediato né alla fine del mondo. E vi dico quali. In questo capitolo si riferisce all'immediato, certamente, la distruzione del Tempio. L'Evangelista Matteo dice: quando vedrete l'abominio della desolazione posto nel luogo santo, allora coloro che saranno in Giudea fuggano verso le montagne. Chiunque si troverà nella terrazza non scenda a prendere ciò che vi è in casa. Guai alle donne che saranno incinte e allatteranno in quei giorni. Cosa vuol dire questo? C'è una cosa immediata, stanno arrivando i romani, arriveranno all'improvviso, distruggono tutto, dice qua, fuggano verso le montagne, poi dice pregate che ciò non avvenga in inverno, ma perché? Perché se devo fuggire e stare nelle grotte è meglio starci d'estate che non d'inverno. Poi in questo capitolo chiaramente si dice: quando vedrete Gerusalemme cinta d'armate, i romani, sappiate che la desolazione è vicina, cadranno a fil di spada e saranno ridotti in schiavitù tra tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Poi dice: in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto ciò questo sia avvenuto. Sembra chiaro? Gesù parla di un avvenimento che sta per venire lì, tra pochi anni, cosa che avverrà puntualmente. Arriva Tito nel 70, quindi 28 anni dopo la resurrezione del Signore, e distrugge Gerusalemme, butta giù tutto. E gli ebrei devono andare via, tutti. Sono stati fuori dalla Terra Santa fino al 1948. In questo stesso capitolo, ma mischiati, sono versetti tutti mischiati, si parla chiaramente anche della fine del mondo. Dice: ora subito dopo, or subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. Allora comparirà nel cielo il segno del Figlio dell'uomo. Vedranno il Figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba e raduneranno tutti gli eletti dai quattro venti, da un estremo agli altri del cielo. Allora qui si parla chiaramente di che cosa? Della fine del mondo, perché se il sole cade, la luna cade, compare il Figlio dell'uomo, gli angeli suonano la tromba, dopo non c'è più una vita qui. Ciao, qui è finito tutto. Sono segni apocalittici dell'intervento ultimo di Dio, giudizio universale. Quando si parla di angeli, quando si parla di trombe, di scene grandiose, lune, sole, eccetera, è la fine del mondo, la fine del tempo. Nel capitolo successivo, che riprende sempre questi discorsi escatologici, anche qui più chiaro di questo, che si parla della fine: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, egli si siederà sul trono della sua gloria. Saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, porrà le pecore alla destra e i capri alla sinistra. E poi c'è tutto il discorso: avevo fame, mi avete dato da mangiare, eccetera, eccetera, e si conclude con questo versetto: e se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti alla vita eterna. Quindi qui finisce il tempo. Bene, allora abbiamo visto, in questo capitolo ci sono alcune cose che si riferiscono all'immediato, alcune cose che si riferiscono alla fine del mondo. Terza parte, ci sono alcune cose che non si riferiscono né all'immediato né alla fine del mondo. A cosa si riferiscono? C'è dunque una seconda venuta del Signore Gesù particolare per l'instaurazione del regno? Proviamo a leggere. Adesso facciamo come il commissario, no? L'indagatore, che va a vedere questi versetti per capire di cosa si parla. Siamo sempre nel capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Quando sentirete parlare di guerre o rumori di guerre, non turbatevi. Bisogna che tutto ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Si solleverà nazione contro nazione, vi saranno carestie e terremoti. Ora tutto questo sarà l'inizio dei dolori. Sorgeranno molti falsi profeti, indurranno molti all'errore. Per il dilagare dell'iniquità la carità di molti si raffredderà, ma chi persevererà sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo per rendere testimonianza a tutte le nazioni. Attenzione a un altro versetto ancora più chiaro: vi sarà una grande tribolazione, quale non vi fu mai, quale non vi fu dal principio nel mondo, né mai più vi sarà. Avete capito? Vi sarà una grande tribolazione come prima non c'era stato, ma come non ci sarà dopo. Quindi c'è una tribolazione in mezzo che divide il prima e il dopo, ma il dopo continua, perché dice né mai più vi sarà. Questo è il versetto 21, siamo al capitolo 24. Se quei giorni non fossero abbreviati, nessun essere vivente si salverebbe, ma a causa degli eletti, attenzione, ci sono degli eletti in questa grande tribolazione, a causa di questi eletti, quei giorni saranno abbreviati. Quindi qui certamente non è la fine ultima, non è il giudizio universale e non è nell'immediato. Poi in questo capitolo Gesù fa il paragone, un'altra traccia, un altro elemento, è che Gesù fa il paragone ai tempi di Noè. Come ai tempi di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Oh, attenzione, perché a Noè il tempo continuò dopo, ci fu un grande castigo, ma non è che finì tutto. Infatti, come nei giorni che precedevano il diluvio mangiavano, bevevano, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Ma, scusa, Gesù dice, quando verrò sarà così, mangiavano, bevevano, ridevano, poi a lei castigo universale, ma poi dopo c'è un tempo che va avanti. A me sembra abbastanza chiaro questo fatto. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato, due donne macineranno alla mola, una sarà presa e una lasciata, come per dire, verrà all'improvviso, perché tutti mangiano e bevono eccetera, un castigo, ma la venuta del figlio dell'uomo che continua. Il Vangelo di Luca, che ha pure la parte scatologica, il parallelo di Luca su questo passo, dice: ora quando cominceranno queste cose, alzatevi, elevate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Allora, se fosse la fine del mondo, quindi con tutto distrutto, liberazione da che cosa? Alzate il capo e guardate, perché la vostra liberazione è vicina. Se fosse il giudizio universale non avrebbe senso questa frase. Il giudizio è fatto, chi è salvato e chi è dannato. Non c'è niente di cui liberarsi. Invece saremo liberati, dobbiamo essere liberati dalla schiavitù del male. Bene, questo è il capitolo 24 di Matteo. Ci mette sulla linea di qualcosa che probabilmente avverrà nel tempo, un prima e un dopo. Andiamo a vedere altri indizi. Uno è il Padre nostro. Più di così: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. C'è un regno, noi chiediamo un regno in cui gli uomini fanno la volontà di Dio così come la si fa in cielo. Ora non c'è. Per essere, tu mi dite, sì, ma ci sono tanti bravi cristiani che fanno la volontà di Dio, ma qui parliamo di un regno. Parliamo di una vita interiore personale. D'altro canto non può essere il paradiso, perché il paradiso c'è già. Lì ci sono persone che vanno alla volontà di Dio. Mi sembra che il mondo di oggi, nella nostra vita, civiltà umana, eccetera, globale, ci sia questa volontà di Dio, venga fatta la volontà di Dio. Sergio Quincio, uno scrittore che non è neanche tanto cristiano, diceva: più che altro questo mi sembra il regno di Satana, più che il regno di Dio. Dunque occorre forse un intervento di Dio particolare, la parusia, la seconda venuta, perché gli uomini da soli non ci riescono. E questa frase è un po' equivoca, nel senso, capisco benissimo, perché dire, ma come, non basta la potenza dello Spirito Santo nel cuore dell'uomo? Certo, sul piano personale, non tutti rispondiamo a Dio personalmente, ma sul piano visibile, su questo venga il tuo regno, non lo vediamo, non credo che adesso sia, anzi a me sembra che vada peggio rispetto al Medioevo, rispetto forse al primo millennio. Io vado in qualsiasi paesino dell'Italia, qualsiasi paesino di 2.000-3.000 abitanti, ci trovo 18 chiese. Se le hanno costruite all'epoca, al Medioevo, mettiamo, vuol dire che erano tutte piene, cioè in un paese di 3.000 abitanti occorrevano 18 chiese, se no non l'avrebbero fatte. Adesso su 18 paesi c'è un parroco. A me è meglio? Ma non so, non so. Andiamo a vedere un altro indizio di una parusia che viene nel tempo, proprio l'ascensione. Lo leggeremo questa sera o domani. Gli apostoli fanno la domanda: Signore, questo è il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? E risposta del Signore, io mi sarei arrabbiato, vabbè, comunque, risposta del Signore: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti, ma riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi, ascensione, e una nube lo sottrasse ai loro sguardi. Ma la cosa più importante è quello che dicono gli angeli. Cosa dicono gli angeli? Dovreste saperlo a memoria. Quando Gesù parte, arrivano due angeli, bellissimo, no? Che cominciano a parlare con gli apostoli e dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto in cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui lo avete visto salire in cielo. Per me questo è fondamentale. Cioè dice: tornerà, l'avete visto salire su, tornerà allo stesso modo. Quindi non torna con le trombe, con gli angeli, con i santi, perché lì Gesù se ne andò in cielo, c'erano solo quei 12 lì e basta, c'era nessuno. Quindi possiamo dire ascese al cielo in modo casalingo, in modo privato, in modo intimo. Non ci sono affatto le trombe, angeli, giudizi, tutti i morti che risorgono. Allora quando dice tornerà allo stesso modo, intende la fine del mondo? Ma no, se le parole hanno un significato, verrà giù come è salito. Ma una meraviglia sto fatto. Secondo me questo è un indizio di una parusia, di una venuta non gloriosa. Non è il giudizio finale. Anche per gli apostoli avevano chiesto esplicitamente il regno messianico. Quindi Gesù è evasivo, ma gli angeli rispondono. Bello, Gesù ha pietà di questi uomini e vi dice: visto che insistete tanto, ve lo dicono gli angeli. Ma gli apostoli in quel momento non pensano minimamente alla fine del mondo. Assolutamente. Pensano invece al regno di Dio e Gesù dice allo stesso modo. Ma qual è il modo? Com'era Cristo in quel momento? Com'era era anima e corpo, c'era il corpo di Cristo, per 40 giorni era apparso, aveva mangiato in mezzo a loro, aveva toccate le mie mani, toccate i miei piedi, sono io, quel Cristo lì tornerà allo stesso modo. Capisco allora che i primi cristiani cominciarono subito a dire: Maranatà, vieni Signore Gesù, sei salito al cielo, va benissimo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, va benissimo, ma hai detto che tornerai allo stesso modo, vieni Maranatà, vieni Signore Gesù. Ed era talmente insistente questa preghiera che San Paolo stesso, anzi San Pietro, nella lettera dice: guardate, non possiamo fare noi i conti con nostro Signore, perché un giorno è come mille anni, mille anni è come un giorno, per cui non sappiamo. Si può pregare, ma non sappiamo quando verrà. Altro indizio, lettera agli Ebrei, capitolo 9, versetto 28. Ebrei 9, 28. qui stiamo facendo una vera indagine del commissario, come si chiama? Colombo, tenente Colombo. Avete presente il tenente Colombo? Vi racconto un aneddoto di mia mamma. Mia mamma, una santa donna, aveva fatto i voti del terzo ramo. E un giorno mi dice, senti, vedova, è rimasta vedova a 70 anni, ha vissuto gli ultimi anni da sola in casa, no? Quindi scandiva tutto il tempo con la preghiera, diceva l'ufficio, diceva tutti i giorni l'acatistos, tutti i giorni diceva l'acatistos. Vabbè. Un giorno mi fa, io ero la responsabilità della comunità, dice, senti, io faccio tutto che mi impiccio la sua giornata, che la sapevo, però ho un momento in cui mi distraggo forse, ma posso farlo o non posso farlo? Mia mamma che chiedeva a me se poteva. E cosa fai? Guardo il tenente Colombo. C'era la trasmissione, il tenente Colombo, e mi chiedeva a me se poteva guardare. Ma guardati il tenente Colombo finché vuoi. Poi mi è rimasto impresso il fatto che mia mamma guardava il tenente Colombo. Detto questo, facciamo anche noi il tenente Colombo. Cosa dice Ebrei 9:28? Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte in remissione dei peccati, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Apparirà una seconda volta, ma non in relazione al peccato. Cioè non c'è nessun contesto di fine del mondo, perché non c'è giudizio universale. Apparirà però non a tutti, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Chi sono? Non sono i beati del cielo che sono già salvi, non sono i dannati che sono già dannati, sono coloro che combattono per la fede. Quindi anche questo versetto, secondo me, significa apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che lo aspettano. Altro indizio, tenente Colombo, seconda puntata, terza, quarta puntata, la lettera ai Romani, capitolo 8, versetto 19, si parla di una liberazione. La creazione stessa geme e soffre le doglie del parto. Quindi c'è una nascita nel dolore, e poi dice: noi pure gemiamo aspettando la redenzione del nostro corpo. Noi stiamo attendendo una redenzione del nostro corpo. Tutta la creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Fino a oggi essa geme e soffre nelle doglie del parto. Quindi quando avverrà questa liberazione anche per la creazione? Alla fine del mondo? No, perché alla fine del mondo la creazione verrà distrutta, per come la conosciamo. Quindi questa liberazione, questo parto deve avvenire prima, secondo me. Perché alla fine del mondo il cielo e la terra e il mare attuali non ci saranno più, lo dice l'Apocalisse capitolo 21. La città di Gerusalemme celeste non ha bisogno né di luce di luna né di luce di sole, questa creazione è per l'uomo. Quindi è questo universo che deve essere liberato perché partecipa alla sorte dell'uomo. Facciamo una pausa e un riassuntino e poi arrivo con i due testi clou, due testi bomba, diciamo. Riassuntino, come la maestra dice, abbiamo capito, siamo riassunto. Allora, se tutto questo che ho detto è vero, io faccio la mia ipotesi. È un'ipotesi, non è dogma di fede, è una ipotesi. Periodo con un punto in mezzo che chiamiamo venuta di Gesù intermedia. Intermedia perché dopo c'è comunque un tempo che va avanti. Dagli indizi che abbiamo raccolto, questo punto, questa venuta intermedia sarà preceduta immediatamente, subito prima, da guerre, rivoluzioni, pestilenze, falsi testimoni, raffreddamento della carità. Ma Gesù ci dice di non turbarci quando vedremo queste cose, perché la nostra liberazione è vicina. Questo regno non è venuto subito, perché prima doveva essere annunciato il Vangelo a tutte le nazioni. Ma c'è un termine di questo tempo di predicazione a tutte le nazioni: Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Cioè, i tempi dei pagani devono essere compiuti, devono essere, come dire, arrivare a un termine pagano. Sembra che dopo il paganesimo non ci sia più. Quindi c'è questo periodo, appunto, è questa parusia che è preceduta da questi segni. I due testi clou sono Seconda Lettera ai Tessalonicesi e Apocalisse. Compare un personaggio in questo tempo che si chiama Anticristo. Viene descritto, viene detto, viene annunciato. Seconda Lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, i primi 10 versetti, versetti 1-10. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore. Attenzione, qui San Paolo parla della venuta del Signore. Adesso io vi dico cosa succede alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima deve venire l'apostasia, sì? L'aveva detto anche Gesù. Deve essere rivelato l'uomo iniquo, deve comparire l'uomo iniquo, deve venire prima del Cristo parusia, deve venire l'uomo iniquo. Va bene? C'è un uomo iniquo che deve venire. Questo si chiama figlio della perdizione. Colui che si innalza nel tempio di Dio, lì nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio. E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione. C'è qua, è già pronto questo uomo iniquo, ma c'è qualcuno che lo trattiene, una zampa su di lui. Il mistero dell'iniquità è già in atto, c'è già questo, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. Questa zampa che lo sta trattenendo deve essere bacchettata. Quando questa zampa che lo trattiene non c'è più, l'uomo iniquo finalmente si manifesta. Era bellissimo, perché tutti voi dite: ma questo è un film dell'orrore. Il versetto dopo dice: solo allora sarà rivelato l'empio, cioè tac, viene fuori, eccolo. Ma il Signore, bellissimo, lo distruggerà con il soffio della sua bocca, lo annienterà con l'apparire della sua venuta. Allora, se tutto questo è vero, San Paolo, voi mi dite: ma chi è che lo trattiene? Chi è quella zampa? In greco è katekon, che cos'è? Ci sono decine di libri, questa meditazione potrebbe durare anche 6 ore, perché è talmente, come dire, e anche prende molto, perché, ma chi è sta zampa? Io ho le mie ipotesi, ma siccome è registrato, meglio che non lo dica. C'è qualcosa che trattiene l'anticristo. Quando questo verrà tolto, l'anticristo si manifesta. Ma se si manifesta l'anticristo, benissimo, perché io vado a leggere 2 Tessalonicesi, versetto 10, dove dice: appena appare l'anticristo, avviene il Cristo che col soffio, dice così, lo distruggerà col soffio della sua bocca. Ah. Quindi si suppone che dopo l'anticristo il tempo continui, e anche qui ci sarà un tempo che andrà avanti. L'Apocalisse, capitolo 20, il regno dei mille anni. Regno dei mille anni. Questo capitolo 20 dice così. Leggiamo i primi tre versetti. Vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Afferrò il dragone, il serpente antico, il diavolo, Satana, e lo incatenò per mille anni. Viene giù un angelo con la catena e la chiave dell'abisso e afferra il dragone. Bellissimo. Il diavolo, affinché non sia chiaro chi è questo dragone, lo dice qui, il diavolo, cioè Satana, e lo incatena, quindi continua a esserci Satana, non è che muore lo spirito, ma lo incatena. Poi dice, lo gettò nell'abisso e ve lo rinchiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei mille anni. Allora qui la visione è chiara. Arriva l'angelo, piglia Satana, il dragone, eccetera, e lo chiude, mette in castigo, lo chiude in una botola, poi cosa fa con la chiave? Butta via la chiave. È chiuso, quindi Satana c'è ma non opera. Satana c'è ma non agisce. Satana c'è ma non può tentare, può fare del male, ma molto più ridotto. Sarebbe come, scusate, se nel giardino delle suore ci fosse un Doberman libero, o Doberman, o come si chiamano adesso quelli che mangiano, pitbull, questi qui, alto 2 metri, mettiamo, che gira nel giardino. Io non uscirei di sicuro, nessuno uscirebbe. Ma se questo cane fosse legato con una catena d'acciaio lì vicino al bunker dove stiamo noi, legato lì con una catena irresistibile di 2 metri, uscirei. Basta che non mi avvicini, basta che non entri nel suo raggio d'azione, ma c'è, sento abbaiare, ma va bene, usiamo questa immagine allora. Questi mille anni, c'è da dire tanto, per Sant'Agostino non è un tempo che inizia, mettiamo, oggi e va avanti mille anni, ma è già iniziato con la Pentecoste. È il tempo della Chiesa che va dalla Pentecoste fino alla fine del mondo. Sant'Agostino non sarebbe affatto d'accordo con tutti i discorsi che sto facendo, perché lui dice che è già iniziato tutto con la Pentecoste e finisce con la fine del mondo. Ma il problema è questo, che in questo millennio Satana dovrebbe essere legato, dovrebbe essere nell'abisso, non dovrebbe nuocere. Qui dice che è chiuso e sigillato, un periodo in cui non può operare. Ma a me non sembra che questo sia il tempo attuale, a me sembra che sia molto operativo, molto operante, e l'uomo molto debole nei suoi confronti. Versetto 4 dice, poi vidi alcuni troni e quelli che vi sedettero sopra fu dato il potere di giudicare. Vidi anche le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e quanti non avevano adorato la bestia e la statua. Essi ripresero a vivere e regnarono con Cristo per mille anni. Gli altri morti invece non tornarono in vita fino al compimento dei mille anni. Questa è la prima resurrezione. Beati coloro che prendono parte alla prima resurrezione. Cosa significa questo? Qui le interpretazioni possono essere un po' fantasiose, ce ne sono tante interpretazioni, però si dice che alcuni santi, testimoni, martiri, risorgono, non con l'anima, con lo spirito di cui abbiamo parlato ieri, ma tornano in vita in qualche modo e regnano per mille anni, cioè insieme al Cristo per 1000 anni ci sono anche i santi, le persone, i martiri, i santi, che vivono la loro vita beata, sono già morti, ma in un altro modo, cioè regnano con Cristo in un modo visibile. Poi dice, non lo leggo, ma lo riassumo, alla fine dei 1000 anni di nuovo Satana verrà fuori, quindi c'è anche una risalita di Satana, ma per breve tempo, ma noi non ci saremo, dico subito, per breve tempo con una lotta finale, Gog e Magog, ma dopo questa lotta finale, fine del mondo, il mare restituì i morti che custodiva e gli inferi restituirono i morti custoditi, ciascuno venne giudicato secondo le sue opere. Poi la morte e gli inferi furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la seconda morte, lo stagno di fuoco. E chi non era scritto nel libro della vita verrà gettato nello stagno di fuoco. Cioè in pratica, mi sembra un capitolo difficile, ma secondo me letto così è anche abbastanza facile, cioè un regno di 1000 anni in questa realtà terrena in cui, come sarà? Adesso io la invento, ti dico la mia, poi. Però se c'è il regno di Cristo dove Cristo regna, Cristo finalmente re, come tutti i papi da Pio IX e Pio decimo e Pio XI hanno fatto, anzi Pio XI ha istituito la festa di Cristo re, prima non c'era. È un regno in cui finalmente Cristo regna, ma non vuol dire che torna appunto nella carne, non torna nella carne biologica nostra, quella l'incarnazione è venuta una volta per sempre, non tornerà più. Ma regna, come dire, governa le coscienze, i cuori, le leggi, come potrebbe essere tutto un regno orientato alle sue leggi, quindi coi popoli, senza più altre religioni, senza finte religioni, senza false religioni, senza pensieri balordi, ma tutti gli uomini riconoscono che il Cristo Re è Signore. Voi mi dite, ma non peccano più? Certo, si può peccare, ma provate a immaginare una realtà, per esempio, qui siamo a Sassari, dove tutti quelli di Sassari, ma tutti, nessuno escluso, va a messa la domenica, fa la comunione e si confessa tutte le settimane e manifesta e professa la fede in Cristo Gesù. Questo non vuol dire che non ci sono più peccati, ma l'aumento del livello della grazia è abissale, perché credo in Cristo, anch'io che credo in Cristo, anch'io mi confesso, però non posso sopportare di stare col peccato, quindi appena compio qualcosa che non va, mi confesso. Non sono ancora nel chissà chi, ma ho fede, quindi se tutti appunto fossero sacramentalizzati in questa maniera, non sarebbe, ci sarebbe quasi un orientamento unico verso appunto la verità. Pensate cosa vuol dire un regno in cui tutti gli uomini riconoscono Gesù come unico pastore, ma nel discorso del buon pastore Gesù lo dice: ho altre pecore che non sono di questo vile, le devo ricondurre perché siano tutti un solo vile con un solo pastore. Ma questo sì che noi desideriamo, non ci possono essere 50.000 pastori, perché se no ognuno segue il suo e alla fine si fa confusione. Quindi ci saranno i peccati, ma non ci sarà la seduzione di Satana così invadente. Quindi provate a pensare una società cristiana senza scismi, senza divisioni, senza eresie. In fondo i due sommari degli Atti degli Apostoli, quando dicono la Chiesa primitiva era così, si volevano tutti bene, vendevano i terreni, eccetera, tutti dicono ma è impossibile, ideale, e se invece fosse vera? E se invece si realizzasse quel tipo di società, quel tipo di vita che gli Atti descrivono? Una Chiesa unita. Dice San Paolo, il regno di Dio non è questione di cibo e di bevande, ma è giustizia, gioia, pace nello Spirito Santo. Bene, esistono i buoni, certo che esistono i santi anche adesso, in questo tempo, ma chi vive in grazia di Dio oggi? Domanda, chi vive in grazia di Dio? Non pensiamo voi di Sassari che siete bravi perché vivete la tradizione apostolica, cattolica e romana, ma il mondo, quanti sono in grazia di Dio? E nella Chiesa, quanti sono in grazia di Dio? Anche nella Santa Chiesa di Dio, perché il mondo getta le sue voci ed entrano una dopo l'altra, entrano uno dopo l'altro, quasi non parliamo più lo stesso linguaggio, ma neanche preti tra di loro. A volte viene uno a confessarsi e guardi, Signore, non posso dare la soluzione perché non vive una vita in regola. Ah, ma l'altro parroco mi ha dato la soluzione. Ma un momento, ma qui parliamo di sacramenti, non è i pareri, io non posso, il mio parere, quell'altro gli dà un parere. Ma come fai a dare la soluzione dei peccati? Quello me l'ha data e abbiamo due chiese diverse? Non so, mi sembra che la Chiesa sia una sola, ma se già adesso qui non siamo d'accordo su questo, ma quelli che vivono lontani da Dio. Quindi la grazia di Dio, sì, c'è, non voglio fare il pessimista, ma il mondo è questo. Bene, allora. La mia preghiera, vieni Signore Gesù, ma io non dico vieni nel mio cuore, io dico vieni nel mondo, vieni nella società, vieni a regnare tu, perché io voglio che tutti siano salvati, non voglio mica, dico ma io speriamo che me la cavo, avete presente quel libro lì? Va bene per me, gli altri mi spiace, si arrangino. No, io voglio il regno di Cristo in questo modo. Gli ultimi due punti sono due indagini fuori dalla Bibbia, il Montfort e Fatima, che sono fuori dalla Bibbia. Vabbè, il Montfort è micidiale, dice la seconda venuta del Signore è preparata dai tempi di Maria. Allora, i tempi di Maria sono quelli che preparano la seconda venuta del Signore, perché lui dice come la Madonna ha portato Gesù nel tempo storico della carne 2000 anni fa, l'annunciazione eccetera, così lo porterà nella seconda venuta. Ma se la seconda venuta fosse la fine del mondo, sì, possiamo pensare che la Madonna interverrà alla fine del mondo, ma sono 200 anni che la Madonna sta apparendo in continuazione ed è sempre maggiore la sua azione. E Montfort dice quanto più presente sarà la sua azione, lo scrive nel 1700, quanto più sarà presente la sua azione tanto più vicina alla seconda venuta del Signore. E quando la Madonna si fa presente, Satana si scatena. Ma non vi sembra che sia i tempi attuali? A me sembra di sì, perché Satana odia la Vergine Maria, perché sa che è uno sconfitto, ma non accetta di essere sconfitto dalla Madonna. Secondo me la visione di Rudubach, 1831, Caterina Labouret, è proprio quella, è come uno squillo di tromba dove la Madonna appare col mondo in mano e Satana sotto i piedi. È come dire mettetevi dalla mia parte, è proprio quella, è come uno squillo di tromba dove la Madonna appare col mondo in mano e Satana sotto i piedi.

del miracolo, e penso che di averla avuta in quel momento lì. Per dire come il Montfort indica, sì, è un santo, non è dogma di fede, ma indica appunto i tempi di Maria come i tempi in cui della seconda venuta del Signore. E Fatima, quella parola che la Madonna dice, errori divulgati, comunismo, eccetera, eccetera, e conclude dicendo, alla fine, il mio cuore immacolato trionferà. Alla fine di che cosa? Alla fine dei tempi? Al giudizio universale? Ma sì, anche lì, nel cuore di Maria trionfa. Ma forse lì, il nostro problema principale sarà quello di salvarsi l'anima, perché io risorgo col corpo, ma vabbè che lì sarò già giudicato, quindi è una gloria aggiuntiva la resurrezione dei corpi, ma io non credo che i tempi, il trionfo del cuore immacolato di Maria sia la fine dei tempi quando c'è il giudizio universale. Io credo piuttosto, alla luce di tutto quello che ho detto, che invece il tempo dei mille anni sarà proprio il trionfo del cuore immacolato di Maria, cioè un tempo mariano, un tempo in cui noi saremo tutti chiamati a vivere le virtù principali della Beata Vergine Maria, che sono l'umiltà e la fede, che sono l'accoglienza della grazia di Dio. Ma la Madonna ci viene data come esempio da seguire, come stendardo, come la medaglia, appunto, come la vita del cristiano rinnovato in questo millennio, in questa seconda parte, deve avere in Maria Santissima l'immagine principale, purezza, verginità e appunto umiltà, eccetera. Ma anche trionfo del cuore immacolato, questo piede che schiaccia la testa di Satana. E qui Montfort ha delle pagine bellissime. Secondo me queste due realtà, Montfort e Fatima, sostengono un po' questo pensiero che ho appena espresso. Bene, l'Apocalisse, l'ultima cosa, la Bibbia si conclude, sapete qual è l'ultima parola della Bibbia? L'ultima parola della Bibbia è l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, ma sono 22 capitoli, sapete qual è l'ultimo versetto del 22esimo capitolo, cioè l'ultima parola di tutta la Sacra Scrittura? Colui che testimonia queste cose dice: sì, vengo presto, amen, vieni Signore Gesù, punto. Allora vuol dire che vengo presto, amen, così sia, poi finisce con questa parola, Maranatha, vieni Signore Gesù. Quindi vieni nel mio cuore, verrà oggi alla Santa Comunione. Ma io prego anche che venga nel mondo, perché non se ne può più. Voi mi dite, ma voi tanto moriremo, e come cantavano i nomadi, vero Dario? Da Olio, come si chiamava, Augusto da Olio, quello che tu ascoltavi da ragazzino. Come non, i nomadi cantavano la canzone, tutti ma noi non ci saremo, ecco appunto, no? Quando, e proprio è la canzone dei nomadi, oggi così cadranno i monti, cadranno qua, poi dice ma noi non ci saremo, ma noi non ci saremo. Ma a me non basta dire noi non ci saremo, io vorrei consegnare ai miei figli e nipoti un mondo rinnovato, dove si va a scuola, adesso vanno a scuola i vostri bambini o nipotini, e le maestre dicono, guarda che se poi a 12 anni a un maschio, dico, se vuoi diventare una femminuccia, non c'è problema, basta che tu lo dica, eh? Questi vengono a casa stravolti e dicono, mamma, ma devo diventare un maschio. Vi racconto un episodio, vabbè, ma ce ne sono 100.000, li saprete anche voi, proprio di una ragazzina di 12 anni, di 13 anni, si chiamava, Gabriella per dire, va a scuola e dice, annuncia alla professoressa e anche agli amici, da oggi chiamatemi Luigi, perché non mi sento un maschio. La professoressa deve farlo, cioè, non è che dice, ma cosa dici? Gabriella, cosa dici?
Gli altri si sono

si sono messi un po' ridendo a chiamarlo Luigi, poi maschi un po' scherzando così. La bambina, no, non questa qui, una compagna di classe va a casa e racconta alla mamma: mamma, ma c'è Gabriella che da oggi vuole essere chiamata Luigi, ma cosa devo fare? Che la mamma preoccupatissima, fatto vero questo, non sto inventando. Cosa fa? Chiama le altre mamme, dice: cosa facciamo qui ai nostri figli? Chiama le altre mamme e dire: facciamo una coalizione, affrontiamo un po' il discorso. Responso, tutte le altre mamme hanno detto: bah, che male c'è? Cioè, lei si aspettava di trovare la solidarietà e la collaborazione delle famiglie, non l'ha trovata. A me diceva sta signora: l'unica è ritirare mia figlia dalla scuola, perché entra sta bambina che sta diventando, entrando nell'adolescenza, entra in un caos tale, una confusione tale, perché è l'istituzione che te la dice, capite? Non è l'amichetta o il balordo del quartiere, è l'istituzione a cui il bambino naturalmente crede, perché c'è la maestra. Ai miei tempi la maestra era Vangelo, quello che diceva, e se la maestra mi rimproverava, mia mamma non è che mi prendesse le mie difese, me ne dava il doppio, perché diceva: hai visto, anche la maestra, se la erano solidali in questo senso. Questa società non c'è più. Allora, voi che avete figli e nipoti, Con quale cuore possiamo affrontare queste cose? Sì, per noi possiamo vivere la vita di fede, speranza, carità, ma non vi piange il cuore a vedere questo sfacelo? Bene, adesso non sono assolutamente pessimista. Come ho detto prima, vieni Signore Gesù vuol dire si manifesti l'Anticristo, vogliamo vederlo, e leggete Soloviov cosa dice dell'Anticristo. Vabbè, ma quando si manifesta l'Anticristo, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina, presto verrà il Signore. E io sono convinto, sposo questa ipotesi, ne ho parlato con enfasi perché ne sono convinto, spero che venga presto, perché i miei figli, insomma, in senso generale, e i nipoti vivranno in questo mondo, e se dovessi anche morire per ottenere questo, non mi importa, muoio volentieri, perché se dovessi accelerare un po' l'avvenuta, ma tanto morire si muore, no? Anzi, è una morte anche gloriosa. Se dovessi morire, muoio volentieri per questa venuta, per questa causa, la seconda venuta del Signore.

Sant'Alfonso Maria de Liguori. Meditazioni per laici e persone consacrate. Riflessioni tratte dalle opere ascetiche di Sant'Alfonso, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Padre nostro è la preghiera più bella, insegnataci da Gesù stesso. Noi siamo così inetti e corti di mente che non sappiamo neppure quali grazie chiedere a Dio per la nostra salvezza. Perciò Gesù Cristo, vedendo la nostra inettitudine e miseria, ha composto lui stesso la supplica, ossia la lista delle cose che dobbiamo domandare a Dio. Egli ci fa dire: Padre nostro, che sei nei cieli. Scrive l'apostolo Giovanni: vedete che grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. È stato davvero grande l'amore divino nel disporre che noi, miseri vermi, ci chiamiamo e siamo figli adottivi di Dio. È stata una grazia immensa che ci ha ottenuto il Figlio di Dio facendosi uomo. Voi avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Quale fortuna può sperare un vassallo più grande dell'essere adottato come figlio dal suo re? E per una creatura c'è forse una grazia più grande dell'essere adottata come figlia dal suo creatore? Pertanto, con questo spirito di figli, Dio vuole che gli rivolgiamo le seguenti domande. Sia santificato il tuo nome. Dio non può avere una santità più grande di quella che già possiede fin dall'eternità, essendo essa infinita. Perciò in questa preghiera noi domandiamo semplicemente che Dio faccia conoscere dappertutto il suo nome e che si faccia amare da tutti i popoli, dagli infedeli che non lo conoscono, dagli eretici che lo conoscono male e dai peccatori che lo conoscono ma non lo amano. Venga il tuo regno. Dio regna su di noi con la grazia e con la gloria. In questa domanda noi chiediamo sia il regno della grazia sia quello della gloria. Chiediamo cioè che la grazia divina regni su di noi in questa vita, che ci guidi e ci governi, affinché poi un giorno siamo resi degni della gloria e possiamo essere beati nel possedere Dio e nell'essere posseduti da Lui. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tutta la perfezione cristiana consiste nel compiere perfettamente la volontà di Dio, come fanno già i beati in cielo. Per questo Gesù ci fa domandare che possiamo fare qui, in terra, la volontà di Dio, come la fanno i santi in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Così viene detto nel Vangelo di Luca. Con queste parole domandiamo a Dio i beni temporali di cui abbiamo bisogno per il nostro sostentamento terreno, che ci vengono da Dio. Ma dobbiamo chiederli con moderazione, come insegnavano i proverbi. Non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il cibo necessario. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Per essere degni di mangiare questo pane del cielo, dobbiamo essere esenti dai peccati mortali, o almeno lavati con il sangue dell'agnello nel sacramento della penitenza. E non ci indurre in tentazione. Che cosa vuol dire? Forse che Dio certe volte ci tenta al peccato e ci induce alla tentazione? No, scrive San Giacomo, perché Dio non può essere tentato al male ed egli non tenta nessuno. Questo testo si deve intendere, come quest'altro di Isaia: acceca il cuore di questo popolo affinché non veda. Dio non acceca nessun peccatore, ma spesso, in pena della loro ingratitudine, sottrae ad alcuni la luce che avrebbe donato loro se essi gli fossero stati fedeli e riconoscenti. Quindi l'accecare di Dio è togliere la luce. In questo senso si deve intendere anche la domanda «non ci indurre in tentazione». Con essa domandiamo a Dio di non permettere che ci troviamo in quelle occasioni di peccato nelle quali offenderemmo Dio. A tal fine dobbiamo sempre pregare, come ci esorta il Signore: vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Entrare in tentazione
è la stessa cosa che trovarsi nel pericolo di cadere. Quindi è necessario che ripetiamo spesso e non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Dobbiamo pregare il Signore che ci liberi da tre specie di male: dai mali temporali del corpo, dai mali spirituali dell'anima e dai mali eterni dell'altra vita. I veri mali dai quali dobbiamo assolutamente pregare Dio che ci liberi sono i mali spirituali, cioè i peccati, che sono causa dei mali eterni. Del resto, persuadiamoci di quel che sta scritto: è necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno di Dio. Nel presente stato della natura corrotta non possiamo salvarci senza passare per molte tribolazioni in questa vita. E la preghiera si conclude con Amen. Questa parola rappresenta la stessa persona di Gesù Cristo, che è il fondamento di tutte le divine promesse. La parola Amen è l'epilogo di tutte le domande fatte, delle quali Dio si compiace, dal momento che Egli più è pregato, più ci esaudisce. I grandi della terra si infastidiscono quando si vedono importunati con preghiere. Dio invece, più viene pregato da noi, più se ne compiace.

Rosario Tronolone ha proposto Sant'Alfonso Maria de Liguori, meditazioni per laici e persone consacrate, dal volume omonimo curato da padre Gilberto Silvestri per la libreria editrice Vaticana.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre.

0: Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia. Alleluia. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
1: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
0: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
1: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende, e lo stolto non capisce.
0: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
1: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
0: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
1: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste.
0: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.
1: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia. Alleluia.
0: Sono io che do la morte e la vita. Io percuoto e io guarisco. Alleluia.

0: io per vuoto e io guarisco. Alleluia.
1: Una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo. Alleluia.

0: una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo. Alleluia.
1: Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti.

0: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
1: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
0: Ha salvato la nostra vita.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
2: Vera è la mia parola. Chiedete nel mio nome e il Padre vi darà ogni cosa. Alleluia.

0: uniti nella preghiera di lode, acclamiamo e invochiamo il Cristo, che ci ha rivelato la vita eterna.
1: La tua risurrezione ci colmi di grazia, o Signore.
2: Pastore eterno, guarda il tuo popolo che anela risorgere. Sazialo con la tua parola e con il pane della vita.
1: La tua risurrezione ci colmi di grazia, o Signore.
2: Non permettere che il tuo gregge sia disgregato da lupi e da mercenari. Fa che proceda sicuro sulla via della salvezza.
1: La tua risurrezione ci colmi di grazia, o Signore.
2: Tu che cooperi sempre con gli annunziatori del tuo Vangelo e li confermi con i tuoi carismi, fa che ognuno di noi oggi proclami la tua risurrezione con la coerenza della vita.
1: La tua risurrezione ci colmi di grazia, o Signore.
2: Sii tu la nostra gioia, che nessuno possa toglierci. Liberaci dalla tristezza del peccato e ravviva in noi il desiderio del cielo.
1: La tua risurrezione ci colmi di grazia, o Signore.
0: Proclamiamo la preghiera che Cristo ci ha lasciato come il modello di ogni preghiera.
1: Padre nostro che sei nei cieli,

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Disponi sempre al bene i nostri cuori, Signore, perché nel continuo sforzo di elevarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Carmen Elena Rendiles Martinez era la terza di 9 figli. Quando venne alla luce l'11 agosto 1903 a Caracas, era priva del braccio sinistro. Nonostante la menomazione compensata da una protesi, Carmen non trascurava i propri impegni in casa né quelli dovuti allo studio. Sin da piccola si sentì orientata alla vita consacrata, aiutata in questo dall'ambiente cristiano in cui viveva. Prima di ogni pasto, i genitori invitavano alla preghiera, ogni sera recitavano il rosario e non mancavano mai alla messa domenicale. Carmen fece la prima comunione il 19 marzo 1911 ed ebbe una gran devozione al Sacro Cuore di Gesù sin dall'infanzia. Compì la sua istruzione iniziale nell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Tarbes a Caracas.

quando aveva circa 15 anni, sentì più forte in lei la chiamata divina. Non poté realizzarla in un primo tempo a causa di una malattia ai polmoni, per via della quale andò a vivere da una zia. Approfittò dell'occasione per pregare e fare silenzio, ma anche per dedicarsi all'apostolato. Insieme ad alcune compagne, andava a tenere il catechismo ai bambini. A 24 anni, bussò alle porte di vari conventi. Tutte rimanevano chiuse o le si chiudevano davanti non appena faceva presente di avere un braccio solo.

1926 l'arcivescovo di Caracas chiese che nella sua diocesi venissero inviate alcune suore di una congregazione francese, le Ancelle di Gesù nel Santissimo Sacramento. Carmen, incitata da un'amica, decise di conoscerle meglio, quindi entrò come postulante. L'8 settembre dello stesso anno ricevette l'abito religioso e il nuovo nome di Suor Maria Carmen. Lo stesso giorno di 2 anni dopo emise i voti temporanei e dopo 3 anni professò quelli perpetui. Per completare la sua formazione fu inviata alla casa madre di Tolosa. Quando rientrò in patria 2 anni più tardi fu nominata maestra delle novizie. Poi divenne superiora provinciale con responsabilità sulle case in Venezuela e Colombia.

23 novembre 1965, la Sacra Congregazione dei Religiosi concesse l'autonomia alle sorelle venezuelane che andavano a una nuova congregazione di diritto diocesano. Da allora la congregazione ebbe il nome di Serve di Gesù. Nella stessa data, Suor Carmen venne nominata provvisoriamente superiora generale. La sua elezione venne ufficializzata nel 1969. Sotto il suo governo, la congregazione si espanse in altre diocesi del Venezuela e della Colombia. Le suore svolgevano il loro operato nella catechesi, nelle parrocchie, nell'istruzione e nella cura dei più bisognosi, ma anche nei seminari o nella confezione di paramenti e arredi sacri.

A causa dell'artrite progressiva e di un incidente stradale, trascorse i suoi ultimi anni su una sedia a rotelle. Non per questo smarrì il dinamismo interiore che la conduceva a visitare le case e a ritrovare lo slancio mediante la contemplazione e l'adorazione dell'Eucarestia. Morì a Caracas il 9 maggio 1977 a 73 anni. I resti mortali riposano ancora nella cappella del Collegio Belén di Caracas, uno degli istituti retti dalle sue suore.

Il suo cammino verso gli altari è iniziato il 18 agosto 1994 con il nulla osta da parte della Santa Sede. Fu presentata nel 1998 la Positio Super Virtutibus, che venne esaminata dai consultori teologi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il loro giudizio il 24 novembre 2010 fu positivo. Anche la plenaria dei cardinali e dei vescovi, membri della stessa congregazione, nel 2013 presentò un parere positivo circa l'esercizio in grado eroico delle virtù cristiane da parte della serva di Dio. Il 5 luglio 2013, quindi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Madre Carmen otteneva il titolo di venerabile. Dal 1 febbraio 2014 al 18 settembre dello stesso anno si svolse l'inchiesta diocesana su un miracolo attribuito alla sua intercessione. Si tratta della guarigione di Trinette Durande Branger, medico chirurgo. Il 24 novembre 2016 la commissione medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto l'inspiegabilità scientifica del fatto. Il decreto promulgato da Papa Francesco il 18 dicembre 2017, infine, ha aperto la strada alla beatificazione.

Le serve di Gesù, popolarmente dette serve di Gesù del Venezuela, continuano la missione della loro fondatrice tramite le consuete opere educative, liturgiche e di assistenza al clero. Sono a loro collegati anche tre gruppi: il centro di formazione liturgica Suor San Luigi, il gruppo di giovani e adulti con disabilità Madre Carmen, fondato nel 2009, i volontari con Madre Carmen, che prestano servizio volontario negli ospedali con varie specializzazioni.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

Continuiamo la nostra riflessione della preghiera dell'Ave Maria. Siamo arrivati alle parole «Il Signore è con te». Anche queste parole, quando l'angelo le rivolge a Maria, sono parole che in questa ragazza di Nazareth non risuonano totalmente nuove. Perché nella Sacra Scrittura tante volte Dio si rivolge all'uomo dicendogli non temere, il Signore è con te. Pensiamo soltanto alla figura di Mosè o alla figura di Gedeone, di Geremia, di Davide. Tutti coloro che devono svolgere una missione nei confronti del popolo di Israele, e questa missione viene loro affidata da Dio, tutti percepiscono la loro inadeguatezza, il loro limite, la loro povertà. Nessuno si sente pronto e si sente degno di portare a termine il compito che Dio gli vuole affidare. Ecco perché immediatamente quando il Signore affida un compito, una missione, immediatamente aggiunge questa parola: non temere, il Signore è con te, non sei da solo. Quindi quando Maria sente queste parole da parte dell'angelo, il Signore è con te, Maria capisce bene una cosa, capisce che Dio gli vuole affidare un compito, gli vuole affidare una missione. Nello stesso tempo Maria percepisce la sua povertà, la sua nullità. Dirà: ha guardato al niente che è la sua serva. Di fronte a quello che l'angelo gli propone, diventare la madre del Figlio dell'Altissimo, di colui che sarà chiamato il Santo, chiaramente Maria di fronte a questa prospettiva sente la propria inadeguatezza e dirà: com'è possibile? Com'è possibile questo? E l'angelo la rassicura: il Signore è con te, nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile a Dio, eh? Ricordiamocelo bene, il Signore è con te. E questa parola penso che venga rivolta anche a ciascuno di noi quando preghiamo queste parole e ripetiamo queste parole che vengono ripetute a Maria. Pensiamo che queste parole sono dette anche per noi: non temere, il Signore è con te. Ciascuno di noi può attraversare momenti di prova, di sofferenza, di malattia, o si sente sproporzionato di fronte ai compiti che la vita gli presenta, per cui siamo presi o possiamo essere presi da un po' di paura, di sconcerto, di disorientamento. Avremo paura, avremo quasi la tentazione di fare un passo indietro e dire: ma io non sono pronto, non sono capace. Anche Mosè dirà a Dio che gli si rivela sul monte Sinai: ma io non sono capace, io non sono pronto. Geremia dirà al Signore quando lo chiama: ma Signore, io sono giovane, manda un altro. Ecco, tante volte noi saremmo portati a ripetere un po' la stessa affermazione, no? Non sono pronto. Magari ci viene chiesto qualche cosa, ci viene chiesto un impegno, ci viene chiesto un incarico, magari all'interno della nostra comunità parrocchiale. E ci verrebbe quasi la tentazione di dire: no, non sono capace.
o come vi dicevo prima, viviamo momenti di prova, di sofferenza, di disorientamento, per cui disperiamo e crediamo che il Signore sia lontano, che il Signore ci abbia abbandonato, che il Signore non pensi a noi. Ma questo non è vero. Il Signore è con te. Sarà chiamato Emanuele, dice l'angelo a Giuseppe, e sarà la stessa parola poi che Gesù ripeterà al termine del Vangelo di Matteo. Sarà chiamato Emanuele. Al termine del Vangelo di Matteo Gesù dirà la stessa cosa: io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. È la traduzione di Emanuele, Dio con noi, che non è il Dio con noi, Gott mit uns, che mettevano i nazisti sulla loro cintura, ma è la certezza invece che Dio è sempre dalla nostra parte, che Dio non ci abbandona, che Dio non ci lascia. Noi magari abbiamo questa sensazione, magari pensiamo che Dio ci abbia lasciato, ma non è così, perché Dio ci sta portando. Non so se avete in mente quell'aneddoto che ogni tanto troviamo magari nelle cartoline, nelle immaginette, in qualche rivista, no? Dove si dice che sulla riva del mare c'erano quattro impronte, le mie e quelle del Signore. A un certo punto però, nel momento della prova, le impronte si sono ridotte semplicemente a due. E l'uomo pensa, ecco, Dio mi ha abbandonato, Dio mi ha lasciato, Dio non è più con me. Ma al termine del cammino, quando l'uomo chiede al Signore, ma perché mi hai lasciato solo? Perché non ho più visto le tue orme sulla sabbia? Dio gli risponde, ma guarda che quelle orme erano le mie ed ero io che ti portavo sulle mie spalle. Questo per dire che tante volte noi crediamo di essere soli. In verità il Signore ci sta portando sulle sue spalle, come la pecorella smarrita, ferita, dei roti. Il Signore se la carica sulle spalle e la riporta all'ovile. Il Signore è con noi. Non dubitiamo mai di questo. Maria ce lo insegna. Perché poi questo il Signore è con te in Maria diventa qualcosa addirittura di esperienza fisica. Addirittura in certi codici antichi non viene detto il Signore è con te, ma in certi codici antichi troviamo l'espressione il Signore è in te, perché Maria fa esperienza di questa vicinanza di Dio addirittura nella sua carne, nel suo ventre. Quel bambino che sta crescendo è il Signore che è in lei. Quale mistero! Un mistero da lasciare sbalorditi. Dio, l'infinito, che si racchiude nel grembo di una donna. Colui che è il creatore si rinchiude nel ventre di una creatura. Colui che è il creatore di tutti chiede di avere una madre. Pensate che esperienza unica, privilegiata, che ha avuto Maria, di portare in sé il Figlio dell'Altissimo. Maria sente Dio in lei, addirittura fisicamente. Non per niente nel Vangelo di Luca Maria viene presentata attraverso dei rimandi biblici, viene presentata come l'arca dell'alleanza. Nell'Antico Testamento l'arca dell'alleanza, sapete qual era, no? Era quella cassa ricoperta di oro con i due cherubini posti sopra sul coperchio,
che veniva trasportata nel deserto e poi, quando fu costruito il Tempio di Gerusalemme, fu messa nel Santo dei Santi. Lì poteva entrare una sola volta all'anno il sommo sacerdote per aspergere il coperchio con il sangue, per chiedere il perdono dei peccati per tutto il popolo di Israele. Ecco, Maria nel Vangelo di Luca viene presentata come la nuova arca dell'alleanza, perché come nell'arca dell'alleanza era riposta la testimonianza della comunione con Dio, con il suo popolo, e questo era rappresentato dalle tavole della legge, era rappresentato dal segno della manna, del bastone di Mosè. Ora la nuova arca dell'alleanza non contiene più oggetti materiali, contiene un bambino, e questa arca dell'alleanza contiene Dio stesso, e questo è il mistero di Maria, per cui Elisabetta dirà, quando vedrà Maria entrare in casa sua, dirà le stesse parole di Davide quando vede arrivare l'arca dell'alleanza presso la sua casa, presso la sua dimora. A che debbo, Davide dice, a che debbo che l'arca del mio Signore venga a me? Elisabetta, a che debbo, Davide dice, a che debbo che l'arca del mio Signore venga a me?

volta sull'altare durante l'Eucaristia. Tu sei benedetta fra le donne, continua la preghiera. E questa non è parola dell'angelo, lo sappiamo, questa espressione sono parole di Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Benedetto. Qui c'è tutto il tema della benedizione, che è uno dei temi più importanti nella Sacra Scrittura. Perché la benedizione che cos'è? Non è soltanto un auspicio o un buon augurio che Dio te la mandi bene, eh? Non è questa la benedizione. La benedizione intesa in senso biblico è la comunicazione di grazia, di vita che Dio fa al suo popolo. Quando si invoca la benedizione di Dio, si invoca la vita, si invoca il dono della pace, si invoca la pienezza di ogni bene che possiamo desiderare nel profondo del nostro cuore. Tutto ciò che vive è benedetto da Dio, Pensiamo a questo. Tutto ciò che vive è benedetto da Dio, perché dove c'è la vita c'è la benedizione, dove non c'è la vita e c'è una scelta di morte, lì non c'è la benedizione di Dio. Questo è un criterio di discernimento molto semplice che possiamo applicare alle varie situazioni della nostra vita. Quando le cose sono benedette da Dio, quando sono piene di vita, quando posso chiedere la benedizione di Dio? Quando faccio scelte di vita. Ma se nella mia vita sto dalla parte del male, che poi parte di morte, io non ho la benedizione di Dio. Quelle realtà non sono benedette da Dio, sono lontane dalla grazia e dalla benedizione del Signore. Quindi Maria è la benedetta, perché è colei che più di ogni altra creatura sulla faccia della terra ha ricevuto il compito di comunicare la vita. È per questo che è benedetta fra tutte le donne. Possiamo dire, se tutte le mamme sono benedette quando generano alla vita e non quando fanno scelte di morte, lì non c'è la benedizione. Quando tutte le mamme generano la vita sono benedette. Quanto allora più benedetta sarà Maria che genera l'autore della vita, che ci dona colui che è la vita. Ecco perché Elisabetta la saluta così: benedetta tu fra tutte le donne. A parte che questa espressione poi la ritroviamo anche questa nell'Antico Testamento, C'è un libro della Bibbia che non so se avete letto, che è il libro di Giuditta, questa vedova forte, anche bella, ci viene rappresentata dal testo, che a un certo punto vuole liberare il suo popolo e per salvare il suo popolo non ricorre a tutti i stratagemmi, possiamo dire, tipicamente femminili, per cui fa impagare il capitano dell'esercito nemico o lo ferme, e quando è notte Giuditta estrae la spada, gli taglia la testa e Israele così è liberato dal nemico. Quando Giuditta ritorna nella sua città di Betulia, tutto il popolo gli va incontro gridando: benedetta tu fra le donne di Israele. Per cui possiamo dire, qui c'è anche questo richiamo a Maria che ci dona colui che ci libera, che ci dona il liberatore, una nuova Giuditta che taglia la testa, ma questa volta la testa che viene tagliata è la testa del nemico, è la testa di Satana.

come vediamo nelle raffigurazioni dell'Immacolata Concezione. Quindi chiediamo al Signore di essere benedetti a nostra volta. E siamo benedetti quando, vi ho detto, facciamo scelte di vita, quando cerchiamo di vivere in grazia di Dio. Allora siamo benedetti. E ricordiamoci che quando siamo benedetti, attorno a noi diffondiamo benedizione. Se io vivo nella benedizione di Dio, la mia famiglia diventa benedetta, la mia comunità diventa benedetta, la mia parrocchia diventa benedetta. Diventiamo distributori di benedizione. In questo senso chiudiamo la bocca a tutte le malvagità, le mormorazioni, rancori, invidie, maldicenze. Queste non sono fonte di vita e di benedizione. Questi non ci aiutano a vivere nella grazia e nella gioia. Chiudiamo la bocca a tutte queste cose. Diffondiamo invece benedizione. Il mondo oggi ne ha bisogno. Sentiamo continuamente e siamo invasi da tonnellate di comunicazioni negative, no? Di cattiverie, di violenze, di odi, di omicidi, eccetera. No, cerchiamo di vivere in modo diverso. Proprio perché il mondo è invaso da tutto questo male, cerchiamo di diffondere il bene. Cominciamo a benedire tutto ciò che incontriamo, le persone che incontriamo. Benediciamo i nostri luoghi di lavoro, dove abitiamo, il nostro paese. Benediciamo, invochiamo la benedizione di Dio, ovvero la sua comunicazione di vita.

Maria, immagine della Chiesa, è proprio quella casa costruita sulla roccia che è Cristo, e quindi una casa solida, una casa che non crollerà mai sotto le sue braccia, sotto le sue mani possiamo trovare rifugio sicuro, proprio perché è roccia, fondata sulla roccia che è Cristo. Ieri dicevamo come Maria è benedetta tra le donne. Elisabetta continua la sua benedizione aggiungendo: e benedetto è il frutto del tuo seno. Colui che è benedetto per eccellenza, colui che è il tre volte santo, il creatore dell'universo, colui che è immenso, colui che i cieli dei cieli non possono contenere, lui che è Dio, si fa frutto del ventre di Maria. Guardate che questo è un aspetto della nostra fede, quello dell'incarnazione, che dovrebbe lasciarci sconcertati, dovrebbe lasciarci più che stupiti, direi, forse addirittura un po' scandalizzati, come di fronte all'incarnazione si scandalizzano in modo negativo sia gli ebrei come anche i musulmani, per i quali Dio non può avere nessun figlio, per i quali Dio ancor più non può sporcarsi le mani, diciamo così, con le sue creature. Per loro Dio ancor di più non può assolutamente prendere una carne come la nostra. La nostra fede nell'incarnazione, guardate che è scandalosa nei confronti delle altre religioni, perché in tutte le religioni Dio è colui che è inaccessibile, è colui che è l'infinito, è colui che non può essere contenuto. A Betlemme, di fronte alla Basilica della Natività, c'è il minareto, e da quel minareto, oltre le preghiere solite dette in onore e in venerazione del Dio musulmano, Allah, per tre volte viene ripetuta anche una giaculatoria, chiamiamola così, islamica, che dice ad alta voce: Dio è uno solo e non ha nessun figlio. Questo viene detto di fronte alla Basilica della Natività, questo per dirci: quando noi crediamo e professiamo la fede, diciamo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, ma dovremmo un pochettino sentire i capelli che ci drizzano in testa. Com'è possibile Dio che si fa uomo? Com'è possibile? Eppure Dio nella sua misteriosa tenerezza, i padri della Chiesa la dicono e la chiamano la condiscendenza, sceglie come strada per venirci a salvare quella di prendere una carne simile alla nostra e di diventare frutto del grembo dell'umanità, frutto della nostra umanità, dove il suo essere frutto diventa essere quel bambino che viene concepito sì per opera dello Spirito Santo, ma viene gestito, viene cresciuto, viene allevato dentro il grembo di una donna. Pensate alla dignità enorme di Maria, no? Quando il Papa Francesco dice: ma ricordiamoci che Maria è più importante degli apostoli. Ma è vero. Maria è più importante di Pietro, di Giovanni, di Paolo e così via. Perché Maria è colei che ha portato dentro di sé la carne del Figlio di Dio, il frutto del suo seno, concepito di spirito, ma frutto del suo seno.
Guardate che le grandi eresie nella storia della Chiesa, lo diremo anche domani in modo forse più preciso, le grandi eresie nella storia della Chiesa hanno sempre riguardato l'incarnazione, per cui o si negava l'umanità o si negava la divinità, una delle due, perché sembra impossibile dire che Dio si fa carne. Sembrano che le due cose siano inconciliabili, eppure questo è il nocciolo della nostra fede cattolica, della nostra fede cristiana, che Dio si è fatto uomo ed è Dio, pienamente Dio e nello stesso tempo pienamente uomo. È un mistero nel quale dobbiamo ritornare e meditare, per sentire che Dio non è Zeus sopra le nuvole, non è una divinità così evanescente come può essere in tante pseudo-religioni che stanno circolando. Il nostro Dio è qualcuno che ci chiama per nome, è una persona e Lui si è fatto uomo per noi. Si è fatto uomo per me. Nella liturgia, al momento delle parole, si è incarnato nel seno della Vergine Maria. La liturgia prevederebbe da parte di tutti, del celebrante e dei fedeli, l'inchino del capo, l'inchino della testa. Io purtroppo questo segno non lo vedo fare quasi mai in nessuna comunità cristiana. Io vorrei invece che questo segno imparassimo a riprenderlo e a viverlo con fede. Di fronte a quel mistero che la nostra mente non riesce a concepire, chiniamo la testa in adorazione e nello stupore di quello che ci è dato di contemplare. Non passiamo sopra queste parole con tanta superficialità che diventa poi tanta indifferenza, come diciamo, tante sciocchezze. Noi possiamo anche dire: si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, va bene. No, sono parole che hanno uno spessore, sono parole che hanno una densità, una profondità e una, tra virgolette, scandalosità che dovrebbe farci ogni volta che le diciamo rabbrividire interiormente per quello che ci è dato, vi ripeto, di contemplare. Ecco, Maria ha trasmesso il suo sangue a Gesù nel suo grembo, gli ha donato la propria vita, l'ha fatto crescere dentro di sé. Pensiamo a Maria, quei 9 mesi, come li avrà vissuti, vedendo quel frutto crescere dentro di sé. Un frutto che anche per lei era un mistero, che non riusciva neppure lei a capire fino in fondo, a comprendere, a descrivere. Anche lei avrà vissuto quei 9 mesi nel silenzio, nell'adorazione, nello stupore, chiedendosi continuamente: chi è questo bimbo che sto portando dentro di me? E tutta la vita di Maria fu un seguire Gesù per capire sempre di più chi era quel figlio che lei aveva gestito, portato dentro di sé per 9 mesi. Quindi un Dio che si lega alla carne, che si lega al sangue, che si lega alla nostra materia, un Dio che non ha avuto paura di sporcarsi le mani. Questo Dio è il nostro Dio. Noi tante volte nei confronti delle situazioni di male, di disagio, di sofferenza, abbiamo paura a metterci le mani, abbiamo paura di sporcarci le mani. Dio non ha fatto così. Dio le mani se le è sporcate, e se le è sporcate fino in fondo,
fino al momento della crocifissione, quando quelle mani furono crocifisse e furono imbrattate di sangue. Benedetto il frutto del tuo seno. Sant'Ambrogio dice: anche noi, se non nella carne, nel cuore, dobbiamo generare Cristo e partorire Cristo. Che bella questa espressione di Sant'Ambrogio di Milano, in cui dice: noi dobbiamo essere come Maria. Come Maria ha portato dentro di sé il Verbo di Dio e poi l'ha generato e l'ha donato al mondo, così deve essere per ogni fedele, così deve essere per ogni discepolo, così deve essere per tutta la comunità cristiana e per tutta la Chiesa. Dobbiamo generare in noi, attraverso la grazia e lo Spirito Santo, il Cristo, portarlo in noi, nella nostra vita, farlo crescere in noi, fino alla piena maturità, direbbe Paolo Apostolo, per poi poterlo donare agli altri. È il risvolto missionario della nostra vita cristiana. Quel frutto non è per noi, quel frutto è perché sia donato al mondo, come speranza, come vita, come salvezza. Allora Maria, aiutaci a far crescere in noi, attraverso la preghiera, attraverso i sacramenti, attraverso una vita piena all'interno della comunità cristiana. Aiutaci a far crescere il Cristo in noi, che questo Cristo cresca, maturi, affinché io lo possa poi donare agli altri, lo possa donare alla mia famiglia, lo possa donare all'ambiente in cui vivo, nel mondo del lavoro, nelle amicizie, nel rapporto con gli altri, che io possa sempre donare il Cristo. Ma io potrò donare il Cristo se il Cristo è cresciuto in me, è maturato in me. A livello di fede noi possiamo anche abortire Cristo, perché Cristo con la grazia ci è dato. Ma se io vivo poi una vita disordinata, se vivo una vita distratta, o peggio ancora, se vivo nel compromesso con il peccato, questo Cristo io lo abortisco, non lo faccio crescere, impedisco la sua crescita in me. Pensiamo anche a questa tremenda responsabilità che abbiamo. E poi la prima parte dell'Ave Maria termina con il nome di Gesù. Siamo proprio al cuore della preghiera dell'Ave Maria, al centro dell'Ave Maria, dove al centro di questa preghiera rivolta alla Madre di Dio non c'è Maria. Al cuore della preghiera, al centro della preghiera, c'è Gesù. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Questa aggiunta del nome di Gesù fu voluta da Papa Urbano IV, siamo intorno al 1260, che disse proprio e volle che la memoria del nome di Gesù fosse ben presente nel popolo cristiano. Era un monaco cistercense, quindi aveva anche una forte venerazione del nome di Gesù. Pensiamo a San Bernardo, che fu il suo abate mentre era monaco, il papa di Papa Urbano. San Bernardo scrive un inno al nome di Gesù che è straordinario. A un certo punto dice che il nome di Gesù è miele per la bocca, melodia per l'orecchio, giubilo per il cuore, luce, cibo, medicina. Il nome di Gesù è tutto questo. Sappiamo che il nome di Gesù vuol dire Dio salva. Ogni volta che diciamo il nome di Gesù, invochiamo la salvezza di Dio sulla nostra vita. Invochiamo la sua misericordia, sapendo che non ci è dato altro nome nel quale possiamo trovare salvezza in questo mondo. Non c'è nessun nome, né in cielo né in terra, all'infuori del nome di Gesù, nel quale possiamo essere salvati. Sono le parole di Pietro negli Atti degli Apostoli.
Ecco, Maria ci porta a Gesù, ci porta Gesù. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, conducici sempre da Lui, perché Lui è la fonte della nostra salvezza. E teniamo poi sempre presente che quando noi invochiamo il nome, questo l'abbiamo già detto qualche altra volta, quando invochiamo il nome, nella tradizione semitica orientale, invocare il nome è invocare la presenza, perché nel nome è racchiuso il mistero della persona. Quando io invoco il nome di Gesù, io invoco la presenza di Gesù nella mia vita e nel mio cuore. Qualche volta nella nostra preghiera, invece di dire tante parole, accontentiamoci di ripetere tante volte con amore il nome di Gesù, soltanto Gesù. Quando siamo davanti all'Eucarestia, nell'adorazione o nel silenzio, invochiamo Gesù. Gesù, salvami. Gesù, abbi pietà di me. Qui potremmo ricollegarci a tutta la tradizione orientale della preghiera del nome. Nella tradizione orientale ortodossa c'è proprio questo metodo di preghiera, no? Che vuole portare la persona a invocare la presenza di Cristo attraverso un'incessante invocazione del nome di Gesù, che viene ripetuto anche dai laici, non solo dai monaci, anche dai laici, migliaia e migliaia di volte al giorno. Si arrivano anche 5, 6.000, 10.000 volte al giorno a invocare il nome di Gesù attraverso la formula classica utilizzata per questa preghiera, che è: Gesù figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. Sono la preghiera del cieco nato, dico, è della preghiera di Bartimeo ed è parte della preghiera anche del pubblicano in fondo al tempio. Signore Gesù figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore. E loro usano questo metodo di preghiera cercando di sintonizzarlo sia con il respiro come anche con il battito del cuore, affinché dopo la preghiera venga quasi spontanea con il respiro e con il battito del cuore, in modo che il nome, la memoria di Gesù percorre tutta la giornata. Ecco, noi non è che dobbiamo fare questa cosa, ovviamente, introdurre questo metodo, anche se parecchi stanno iniziando anche a utilizzarlo, però invochiamo il nome di Gesù. Gesù, salvami. Quando viviamo momenti di tristezza, di desolazione, di disorientamento, Gesù, salvami, abbi pietà di me. Diciamolo con il cuore, non soltanto con la bocca, non soltanto con la testa. E allora la presenza di Gesù sarà anche in noi come fu nel seno di Maria. Gesù sarà presente in noi. D'altra parte, quando veniamo e riceviamo l'Eucarestia, possiamo dire anche noi: benedetto il frutto che porto dentro di me, che è l'Eucarestia. È la carne, la divinità, l'anima del mio Signore che ricevo nell'Eucarestia. E in quel momento non sono come Maria che porta in sé il Verbo di Dio. E allora anche quando riceviamo l'Eucarestia, grande adorazione, grande rispetto e soprattutto un grande grazie al Signore per i Suoi doni.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il commento all'Ave Maria a cura di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Meditiamo i misteri gaudiosi, l'annunciazione dell'angelo a Maria. Maria accetta la proposta che le fa il Signore per mezzo dell'angelo. Preghiamola perché insegni anche noi questo spirito di docilità, di obbedienza, di accoglienza della parola di Dio. E soprattutto preghiamola perché ci aiuti ad accorgerci quando il Signore passa nella nostra vita, in modo che sappiamo sempre leggere i segni dei tempi, della nostra storia, in modo che il Signore sempre ci trovi vigianti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimedi a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
0: Secondo mistero gaudioso, meditiamo la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. Preghiamo la Vergine Maria che dopo di esserci riempiti della presenza del Signore attraverso il nostro cammino di conversione, attraverso i sacramenti, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera, possiamo dedicarci al servizio dei fratelli, alla evangelizzazione, a portare Gesù agli altri, per poter così realizzare la nostra identità cristiana, che è fondamentalmente missionaria, perché siamo stati chiamati per essere inviati a portare ai fratelli la buona notizia che il Padre ci ama, che Gesù Cristo ci salva, che lo Spirito Santo fa di noi un'unica grande famiglia dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
2: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.

0: Nel terzo mistero gaudioso meditiamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Accostiamoci a questo mistero di infinito amore di Dio che si fa piccolo bambino, che nasce nella povertà, nel silenzio, nell'ascondimento, e accanto a lui la Vergine, San Giuseppe, capolavori della grazia di Dio, nella limpidezza di un rapporto pieno, totale, virginale con Dio, con un'apertura senza limiti ai fratelli, al mondo, all'umanità. E vogliamo dalla grotta di Betlemme attingere la sorgente di tutti quei valori di cui abbiamo tanto bisogno per vivere con fedeltà la nostra chiamata cristiana nella povertà, nell'obbedienza, nell'umiltà, nella purezza, nel servizio, nella donazione totale di noi stessi a Dio e ai fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona le nostre colpe,
3: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
4: Vieni, lo Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi

0: Nel quarto mistero gaudioso meditiamo la presentazione di Gesù al Tempio e la purificazione della Vergine Maria. Accostiamoci anche a questo mistero, prima di tutto per imparare dalla Vergine Maria ad accettare i progetti di Dio. In quell'occasione la Vergine Maria venne a sapere che il suo cammino di vita sarebbe stato molto faticoso, che suo figlio sarebbe stato un segno di contraddizione, che una spada le avrebbe trapassato il cuore. E la Vergine Maria ancora una volta pronuncia il suo sì, si lascia guidare, accetta quello che Dio ha disposto di lei. Impariamo quindi ancora una volta a camminare secondo i progetti di Dio, non secondo i nostri progetti, i nostri pensieri, e a rimetterci a quello che Dio ogni giorno stabilisce di noi, senza inquietudini, senza ripiegamenti su noi stessi, senza tristezze, senza scoraggiamenti. E poi vogliamo anche accogliere l'altra testimonianza del vecchio Simeone, che accoglie Gesù bambino tra le sue braccia e dice la liturgia che in quell'occasione il vecchio portava il bambino e il bambino reggeva il vecchio. Ecco, impariamo dalla Vergine Maria a percorrere il nostro cammino doloroso nella vita con questa prospettiva. Noi portiamo Gesù tra le braccia come il vecchio Simeone, però lui regge noi, e se noi non camminiamo con Gesù non potremmo perseverare in questo cammino. Vogliamo allora chiedere alla Vergine Maria di non allontanarci mai dal Signore, di averlo sempre tra le nostre braccia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,

0: Nel quinto mistero gaudioso meditiamo Gesù smarrito è ritrovato nel Tempio in mezzo ai dottori e la vita privata di Gesù a Nazareth. Preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe che ci aiutino a recuperare i nostri figli se si fossero allontanati dalla fede, dalla pratica religiosa, dall'impegno cristiano. E poi chiediamo di poter instaurare nella nostra famiglia un clima di vera chiesa domestica, nella preghiera, nel rispetto reciproco, nell'impegno di testimonianza, di servizio, di generosità, di pazienza e anche di riconciliazione, di perdono, perché così possiamo far crescere la nostra comunità che è fatta e che si basa sulla santità delle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, preservaci del fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli

0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre senza macchia,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine sapiente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Dimora colma di gioia,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide,
1: prega per noi.
0: Vergine potente contro il male,
1: prega per noi.
0: Splendore di grazia,
1: prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
4: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
3: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
5: Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, nostro patrono, e di tutti i santi, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti che avete recitato il Rosario, sui vostri cari, su tutta la nostra comunità cristiana di San Giuseppe in Borgo Meduna, sul mondo intero, e con noi rimanga sempre.
6: Amen.
5: Sia lodato in nome di Gesù e di Maria.
6: Sempre.

Carmen Elena Rendiles Martinez era la terza di 9 figli. Quando venne alla luce l'11 agosto 1903 a Caracas, era priva del braccio sinistro. Nonostante la menomazione compensata da una protesi, Carmen non trascurava i propri impegni in casa né quelli dovuti allo studio. Sin da piccola si sentì orientata alla vita consacrata, aiutata in questo dall'ambiente cristiano in cui viveva. Prima di ogni pasto, i genitori invitavano alla preghiera. Ogni sera recitavano il rosario e non mancavano mai alla messa domenicale. Carmen fece la prima comunione il 19 marzo 1911 ed ebbe una gran devozione al Sacro Cuore di Gesù sin dall'infanzia. Compì la sua istruzione iniziale nell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Tarbes a Caracas.

Quando aveva circa 15 anni, sentì più forte in lei la chiamata divina. Non poté realizzarla in un primo tempo a causa di una malattia ai polmoni, per via della quale andò a vivere da una zia. Approfittò dell'occasione per pregare e fare silenzio, ma anche per dedicarsi all'apostolato. Insieme ad alcune compagne, andava a tenere il catechismo ai bambini. A 24 anni, bussò alle porte di vari conventi. Tutte rimanevano chiuse o le si chiudevano davanti non appena faceva presente di avere un braccio solo.

1926 l'arcivescovo di Caracas chiese che nella sua diocesi venissero inviate alcune suore di una congregazione francese, le Ancelle di Gesù nel Santissimo Sacramento. Carmen, incitata da un'amica, decise di conoscerle meglio, quindi entrò come postulante. L'8 settembre dello stesso anno ricevette l'abito religioso e il nuovo nome di Suor Maria Carmen. Lo stesso giorno di 2 anni dopo emise i voti temporanei e dopo 3 anni professò quelli perpetui. Per completare la sua formazione fu inviata alla casa madre di Tolosa. Quando rientrò in patria 2 anni più tardi fu nominata maestra delle novizie. Poi divenne superiora provinciale con responsabilità sulle case in Venezuela e Colombia.

23 novembre 1965, la Sacra Congregazione dei Religiosi concesse l'autonomia alle sorelle venezuelane che andavano a una nuova congregazione di diritto diocesano. Da allora la congregazione ebbe il nome di Serve di Gesù. Nella stessa data, Suor Carmen venne nominata provvisoriamente superiora generale. La sua elezione venne ufficializzata nel 1969. Sotto il suo governo, la congregazione si espanse in altre diocesi del Venezuela e della Colombia. Le suore svolgevano il loro operato nella catechesi, nelle parrocchie, nell'istruzione e nella cura dei più bisognosi, ma anche nei seminari o nella confezione di paramenti e arredi sacri.

A causa dell'artrite progressiva e di un incidente stradale, trascorse i suoi ultimi anni su una sedia a rotelle. Non per questo smarrì il dinamismo interiore che la conduceva a visitare le case e a ritrovare lo slancio mediante la contemplazione e l'adorazione dell'Eucarestia. Morì a Caracas il 9 maggio 1977 a 73 anni. I resti mortali riposano ancora nella cappella del Collegio Belén di Caracas, uno degli istituti retti dalle sue suore.

il suo cammino verso gli altari è iniziato il 18 agosto 1994 con il nulla osta da parte della Santa Sede. Fu presentata nel 1998 la Positio Super Virtutibus, che venne esaminata dai consultori teologi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il loro giudizio il 24 novembre 2010 fu positivo. Anche la plenaria dei cardinali e dei vescovi, membri della stessa congregazione, nel 2013 presentò un parere positivo circa l'esercizio in grado eroico delle virtù cristiane da parte della serva di Dio. Il 5 luglio 2013, quindi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Madre Carmen otteneva il titolo di venerabile. Dal 1 febbraio 2014 al 18 settembre dello stesso anno si svolse l'inchiesta diocesana su un miracolo attribuito alla sua intercessione. Si tratta della guarigione di Trinette Durande Branger, medico-chirurgo. Il 24 novembre 2016 la Commissione Medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto l'inspiegabilità scientifica del fatto. Il decreto promulgato da Papa Francesco il 18 dicembre 2017 infine ha aperto la strada alla beatificazione.

Le serve di Gesù, popolarmente dette serve di Gesù del Venezuela, continuano la missione della loro fondatrice tramite le consuete opere educative, liturgiche e di assistenza al clero. Sono a loro collegati anche tre gruppi: il Centro di Formazione Liturgica Suor San Luigi, il gruppo di giovani e adulti con disabilità Madre Carmen, fondato nel 2009, i volontari con Madre Carmen, che prestano servizio volontario negli ospedali con varie specializzazioni.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera, il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra.
1: Dagli abissi della morte Cristo ascende vittorioso insieme agli antichi padri.
0: Accanto al sepolcro vuoto invano veglia il custode. Il Signore è risorto.
1: O Gesù, Re immortale, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo.
0: Irradia sulla tua Chiesa, pegno d'amore e di pace, la luce della tua Pasqua.
1: Sia gloria e onore a Cristo, al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen.
0: Nel tuo amore, o Dio, fammi vivere. Alleluia. Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
1: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
0: Ascolta la mia voce secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
1: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze che hai stabilite per sempre.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel tuo amore, o Dio, fammi vivere. Alleluia.
1: Chi vince canterà il canto di Mosè, servo di Dio, e l'inno di vittoria dell'agnello. Alleluia. Voglio cantare in onore del Signore, perché ha mirabilmente trionfato, ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
0: Mia forza e mio canto è il Signore, egli mi ha salvato. È il mio Dio e lo voglio lodare. È il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.
1: Dio è prode in guerra, si chiama Signore. I carri del faraone e il suo esercito li ha gettati nel mare.
0: Al soffio della tua ira si accumularono le acque, si alzarono le onde come un argine, si rappresero gli abissi in fondo al mare.
1: Il nemico aveva detto: inseguirò, raggiungerò, spartirò il bottino, se ne sazierà la mia brama, sfoderò la spada, li conquisterà la mia mano.
0: Soffiasti con il tuo alito, li coprì il mare, sprofondarono come piombo in acque profonde.
1: Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te fra gli dèi? Chi è come te, maestoso in santità, Signore? Chi è come te, tremendo nelle imprese, operatore di prodigi?
0: Stendesti la destra, li inghiottì la terra.
1: Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai riscattato, lo conducesti con forza alla tua santa dimora.
0: Lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua promessa, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
1: Il Signore regna in eterno e per sempre.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Chi vince canterà il canto di Mosè, servo di Dio, e l'inno di vittoria dell'agnello. Alleluia.
0: Forte è il suo amore per noi. Gloria al Signore. Alleluia. Lodate il Signore, popoli tutti. Voi tutte, nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Forte è il suo onore per noi.
2: Gloria al Signore. Alleluia.
1: Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo dunque del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
0: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia.
1: Ha salvato la nostra vita.
0: Alleluia, alleluia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Cristo è morto ed è tornato alla vita. È il Signore dei vivi e dei morti. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cristo è morto ed è tornato alla vita. È il Signore dei vivi e dei morti. Alleluia.
1: Preghiamo Cristo, pane di vita, che darà la risurrezione gloriosa a coloro che si assidono degnamente alla mensa della sua parola e del suo corpo.
0: Donaci, Signore, la tua gioia pasquale.
1: Cristo, che risuscitato dai morti, sei diventato principio e fonte della vita immortale.
0: Benedici e santifica tutti gli uomini della terra.
1: Tu che doni ai credenti la gioia e la pace,
0: fa che camminiamo in novità di vita nella luce della tua Pasqua.
1: Conferma nella fede la tua Chiesa pellegrina sulla terra,
0: perché renda testimonianza al mondo della tua risurrezione.
1: Tu che attraverso la passione sei entrato nella gloria del Padre,
0: trasforma in gioia perfetta i lutti e i dolori del mondo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Dio onnipotente ed eterno, che nel battesimo ci hai comunicato la tua stessa vita, fa che i tuoi figli, rinati alla speranza dell'immortalità, giungano con il tuo aiuto alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen. Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: momento particolarmente drammatico, quando Giuda ha già deciso il complotto contro di Gesù, quando ormai la fine tragica è alle porte, Gesù dimostra di avere un cuore grande, affronta senza nessun rancore questa situazione, anzi con un estremo rispetto delle decisioni anche di quell'amico che aveva chiamato per nome e che aveva voluto vicino a sé come gli apostoli. Giuda se ne andrà. Gesù l'innocente sarà sacrificato sulla croce e tutti potranno vedere che Dio ci ha amato sul serio, in una fedeltà a caro prezzo. Chiama questo momento non il suo fallimento, ma il momento della sua gloria. Potremmo dire il vertice della vita di un uomo. Tutto quello che poteva raggiungere trova lì la sua pienezza. Come mai? Qual è il segreto? Lo confida ai suoi apostoli. L'aveva capito l'apostolo Giovanni, quello che aveva appoggiato la sua testa vicino al cuore di Gesù, cogliendone il segreto profondo della sua serenità, della sua pace in quel momento tragico. Amatevi come io ho amato voi. Gesù vuole che quella pace che lui ha dentro passi in tutti noi. Com'è possibile? Il suo amore ama il non amabile. Il suo amore è più grande dell'odio, perché lui continua ad accogliere e a voler bene. Il suo amore è più forte della morte, perché va incontro abbandonandosi alla volontà del Padre. Gesù capisce che questa è la chiave per risolvere i drammi della vita. Così si può davvero essere nella gloria, diremmo noi vincitori, contro tutti gli attacchi. Questo amore che mette davanti a noi ha delle esigenze a volte difficili, ci sembra irraggiungibile, pertanto dobbiamo sempre invocarlo, e la nostra preghiera oggi dovrebbe essere: insegnaci ad amare come hai amato tu. Aveva una certezza Gesù, che Dio Padre era d'accordo con lui, gli voleva bene, era al suo fianco. Questa certezza dovrebbe essere in ciascuno di noi. Dio ci è accanto, Cristo Signore ci sollecita, perché sappiamo amare ciò che non è amabile. Tutto quello che istintivamente rifuggiamo, soprattutto quelle situazioni in cui potremo essere presi per pazzi, per folli. San Paolo, vivendo una missione difficile per annunciare il Vangelo, riconosce che è necessario passare attraverso tante tribolazioni per poter arrivare al cuore di tante persone, affinché incontrino Cristo che salva e che libera. È un amore che si fa dono di sé, passando attraverso le fatiche, i contrasti, incrociando culture diverse, ma sempre con il desiderio di far regnare il Signore. E così noi potremmo trovarci spaesati o ritenuti dagli altri persone senza giudizio, oppure non all'altezza del nostro compito, smidollate, quando rispondiamo all'odio, al tradimento, ancora con l'amore. Quell'amore che sa donarsi e che cerca solo il bene della persona amata. Dovremmo scoprire la persona di Gesù, immedesimarci in Lui per rubargli un po' il mestiere. Noi siamo sempre apprendisti nell'amore e un apprendista non è sicuro nel suo lavoro, lo impara dal maestro. Così anche noi vorremmo imparare da Gesù come reagire davanti ai nemici, davanti a quelli che continuamente ti chiedono dei favori, davanti a quelli che passano indifferenti o ti disprezzano. Ecco da chi imparare l'arte di amare. E dice Gesù tutto questo perché siate delle persone fortunate nella vita, perché la mia stessa pace passi nei vostri cuori. E c'è un altro impegno ad amare, quello di essere una comunità che ama, che fa circolare gesti, iniziative di autentico amore, mai per interesse, mai con secondi fini, mai per dominare o essere prepotenti sugli altri. La comunità dei suoi discepoli dovrebbe suscitare la simpatia anche di chi è più indifferente. Da questo capiranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Terribile quando tra noi si spezzano i ponti, terribile quando quelli che vengono in chiesa non si guardano e non hanno il coraggio di darsi una mano. È davvero il tradimento della nostra fede e della nostra missione cristiana. Riconosceranno che siete miei discepoli per l'amore che circola, per tutto l'interesse al bene l'uno dell'altro che ci sarà tra di voi. Ecco perché ci diceva nella lettera, nel brano dell'Apocalisse, San Giovanni, questa sposa bella, simbolo della comunità, della Chiesa, scende dall'alto, scende dal cuore di Dio, e in questa Chiesa regna il Signore, è Dio con noi, colui che asciuga le lacrime, colui che smussa gli spigoli, colui che ci libera dalle pretese e ci dà gioia solo nel dono libero, generoso di noi stessi. Invochiamo questo amore per non tradire la nostra missione nel mondo, soprattutto perché Cristo continui ad essere vivo e non si faccia di tutte le religioni, di ogni erba si dice un fascio. È unica la nostra proposta nella fede cristiana: amare come ha amato Gesù, fino a dare la vita, l'amore reciproco tra noi, per essere un piccolo segno della sua presenza su questa terra.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Chiesa, chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci.
2: Oggi in studio
1: Elena Seno.
3: L'anno di Papa Leone, pellegrino oggi a Pompei e Napoli. Buongiorno a chi è all'ascolto di questa puntata di Chiesa e Comunità che dedichiamo al primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio di Leone XIV e alla sua visita pastorale oggi in terra campana. È in diretta con noi Monsignor Giovanni Ricchiuti, vescovo emerito di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti e presidente di Pax Christi. Buongiorno e bentrovato, Monsignor Ricchiuti.
4: Buongiorno a lei e ascoltatrici e ascoltatori, grazie.
3: Prima di venire da lei con qualche domanda, Monsignor Ricchiuti, vorrei far ascoltare subito i saluti a braccio che il Papa ha rivolto in due diversi momenti ai tantissimi fedeli. 20.000 hanno appena recitato la supplica alla Madonna di Pompei con lui, tantissimi fedeli giunti per incontrarlo a Pompei, e così proprio il Papa li ha salutati. Sentiamo.
5: Buongiorno Pompei! Grazie per la vostra presenza. Tra poco ci prepariamo per celebrare la Santa Messa, questo bellissimo incontro con Gesù Cristo e Eucaristia. Gesù che sempre cammina con noi, vicino a noi. E qui in questo santuario sappiamo bene che la mamma è sempre con noi. La nostra Madre Maria ci accompagna con la sua intercessione, il suo amore sempre con i suoi figli. Con questa fiducia pregheremo insieme e celebreremo la gioia di essere battezzati, discepoli di Gesù Cristo, chiamati tutti a essere la presenza di Cristo nel mondo.
6: Che bella giornata, quante benedizioni che il Signore ha voluto dare a tutti noi oggi. Io mi sento il primo benedetto per poter venire qui al santuario della Madonna nel giorno della supplica e questo anniversario. Grazie a tutti voi per essere qui.
3: E questa è la gioia che ci trasmette Leone XIV da Pompei. È un giorno speciale per il Papa, sono giunti gli auguri per questo primo anniversario della sua elezione davvero da ogni parte del mondo, anche gli auguri della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, che raccogliendo un po' i sentimenti delle chiese che sono in Italia ha espresso affetto filiale, gratitudine sincera e rinnovata comunione a Leone XIV. Un anno, Monsignor Ricchiuti, è un tempo che ci permette di cogliere, di leggere, la spinta, anche i richiami, possiamo dire la linea o forse meglio la strada che Leone XIV ci indica. Per lei qual è la strada che il Papa ci chiede di percorrere?
4: Come si dice, il buongiorno si vedeva dal mattino, no?
3: Sì.
4: Un anno fa. E io assistevo così alla telecronaca e quando si è presentato, no? Pace a voi. E allora vedo che appunto il buongiorno si vede dal mattino e si è presentato, no? Pace a voi. Allora vedo che il buongiorno si vede dal mattino. Sto una

0: ha detto chiaramente ai vescovi d'Italia di fare delle diocesi case della pace, e beh, mi sembra che davvero è stato un anno magnifico da questo punto di vista, nonostante appunto, nonostante questo anno in cui abbiamo visto di tutto e di più. Come mi diceva il mio predecessore Don Trino Bello, l'odore di zolfo e il maleodorante fumo di esplosioni, di bombardamenti, di devastazioni si è fatto sempre più intenso. Invece, nonostante tutto, il Papa continua, e abbiamo visto anche in momenti molto molto di tensione anche, diciamo politica, abbiamo visto sempre tenere la barra dritta quando ha detto: io sono annunziatore del Vangelo e quindi non mi interessa granché se uno è d'accordo o non è d'accordo, critica o non critica, io sono annunziatore del Vangelo. Ed è bello che il Papa abbia sottolineato che se c'è un Vangelo, c'è una buona notizia, una prima notizia da dare è quella della pace. E allora
1: le riascoltiamo, io, Monsignor Ricchiuti, quelle parole, visto che sì, le abbiamo preparate proprio perché sono significative, no? Quella pace, il primo discorso di Leone XIV quando si affacciò dopo la fumata bianca dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro.
2: La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
1: Dopo un anno quelle parole sono quanto mai attuali e davvero di fronte, no, al dilagare della terza guerra mondiale a pezzi, come la chiamava Papa Francesco, che ormai si sembra insomma rinsaldarsi un po' ovunque, colpisce appunto questa fermezza, anche pacatezza con cui Leone XIV richiama la pace.
0: Sì, io proprio sottolineerei ancor prima del disarmata e disarmante quella umile e perseverante, perché davvero Papa Leone anche nel sua denuncia si mostra davvero umile, come mite, direi più mite, non violento, costruttore di pace, così come nelle beatitudini, no? È perseverante perché è un chiodo su cui lui batte continuamente, no? Nella ricerca e nella fiducia che venga ascoltata questa voce del Papa, che è la voce della Chiesa, sottolineo, è la voce della Chiesa. E allora è vero, questo entusiasmo poi, come oggi, no? Nel saluto a Pompei, vediamo questa voce squillante proprio, no? E sembra davvero un giobello, non la tromba che annunzia una gioia, un giubileo di pace. Pace a voi, e oggi carissimi, questo entusiasmo. Io poi in un incontro con lui gli ho fatto vedere una fotografia che risale, se non sbaglio, sono 83 o 93, quando lui, giovanissimo religioso agostiniano, con altri agostiniani, mostra un cartellone su cui è scritto: gli agostiniani per la pace. Guardi, si è messo a ridere quando ha detto: Santità, si riconosce in questa fotografia? E lui ha detto: certo che mi riconosco. E allora, vede, parte da lontano, perché queste cose non vengono da un momento all'altro, no? Si parte sempre da lontano, si parte da aver compreso, e il Papa ci ha dato l'esempio in questo, Papa Leone, che davvero ha la priorità, direi, il primo posto del Vangelo, l'annuncio del Vangelo, è e non può che essere la pace.
1: Monsignor Ricchiuti ha usato la parola giubileo adesso, sì, intervenendo. L'elezione tra l'altro è avvenuta nel pieno del giubileo della speranza, no? Anche l'annuncio che fa Papa Leone è proprio quello, in una chiave di speranza, di fronte appunto a tutto il male che a volte ci fa disperare, perdere la speranza.
0: Certo, ma la speranza accompagna il cammino della Chiesa, no? Non può, ecco, la fede, la speranza, la carità, no? La speranza è quella che sostiene.

0: bene. Diciamo, io parlo di provocazione delle profezie della pace, no? Verranno giorni e saranno chiamati figli di Dio, i miti poi erediteranno la terra, questo futuro che ci provoca, no? E che appunto direi che sono appelli alla speranza, a tener viva la speranza. La speranza non confonde, perché è Cristo la nostra speranza, no? E oggi l'8 maggio mi viene in mente, proprio mi è venuto in mente questa giornata così bella di Mariana, no? E quando in un prefazio alla Madonna ci rivolgiamo dicendo: tu risplendi sul cammino della Chiesa, segno di consolazione e di sicura speranza. E poi quando nel canto del paradiso, no? Il 33° del paradiso, quando San Bernardo pone queste parole, no? E dice: tu Maria sei lassù, chiaccola di pace, di meridiana pace, ma giù qui intra i mortali sei di speranza fontana vivace. È tutta una freschezza che viene dall'annuncio del Vangelo contro questa aridità e questi deserti di fraternità, di amore, di comprensione, di conciliazione. Però noi siamo i testimoni della speranza.
1: Maria è anche il legame forte oggi con la scelta di essere a Pompei di Papa Leone XIV nell'omelia in piazza Bartolo Longo, appunto con 20.000 fedeli presenti con i quali ha recitato anche poi la supplica. Il Papa ha ricordato quando, proprio nel discorso che abbiamo sentito prima, citò la supplica di Pompei il giorno della sua elezione. Allora ascoltiamo il passaggio dell'omelia di oggi. Oggi.
2: Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero dei successori di Pietro, era proprio la giornata della supplica della Vergine. Questa bellissima giornata della supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa. L'aver poi scelto il nome di Leone mi pone sulle orme di Leone XIII, che ebbe tra gli altri meriti anche quello di aver sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario. A tutto ciò si aggiunge la recente canonizzazione di San Bartolo Longo, apostolo del Rosario. Questo contesto ci fornisce una chiave per riflettere sulla parola di Dio appena ascoltata. Il Vangelo dell'Annunciazione ci introduce al momento in cui il Verbo di Dio si fa carne nel grembo di Maria. Da questo grembo si irradia la luce che dà il senso pieno alla storia e al mondo. Il saluto che l'angelo Gabriele rivolge alla Vergine è un invito a gioire. Rallegrati piena di grazia. Sì, l'Ave Maria è un invito alla gioia, dice a Maria e in lei a tutti noi che sulle macerie della nostra umanità provata dal peccato e pertanto sempre incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre, è venuta la carezza di Dio, la carezza della misericordia che prende in Gesù un volto umano.
1: Monsignor Ricchiuti, anche qui parole sì, cariche di significato. Bellissime, abbiamo proprio sì, un minuto per dire sì, una conclusione su questo, insomma, anche legame con la Madonna, con Pompei, la scelta di essere in questo luogo.
0: Sì, sì, è una scelta significativissima. In primo perché, volessi dire, Bartolo Longo è pugliese, no? Io sono qui da Bisceglie in Puglia, a Latiano, sentiamo molto questa bellezza, questa canonizzazione.
1: Legame,
0: ma
1: certo,
0: poi soprattutto, sì, certo, ma poi soprattutto quello che il Papa oggi, con tanta gioia, no? e questa fiducia che abbiamo noi nella Madonna, in questa sorella, in questa nostra madre che cammina accanto a noi, appunto come dicevo prima, su questo difficile cammino anche del popolo di Dio, nella storia dell'umanità, soprattutto in questa storia, in questo tempo, che appunto risplende ancora come segno di conforto per tanta gente, per tanti nostri fratelli e sorelle, e di sicura speranza. Cioè, ecco, questo è quello che noi oggi vogliamo. E poi lì la visita oggi so che va a Napoli, no?
1: Sì.
0: E quindi è chiaro, una terra anche abbastanza martoriata, una terra difficile, una terra piena di tante sofferenze, ma anche lì dove appunto il sole è stato fatto un inno al sole, una canzone bellissima napoletana, ecco, il sole della speranza, ci auguriamo tutti che risplenda in modo particolare sulla chiesa, sul mondo, ma poi proprio su Napoli e su questo Pompei e su questo bellissimo santuario che celebra le lodi ogni giorno di Maria, della quale, come dicevano i mariologi, no, mai cesseremo di tesserne le lodi. E quella parola bellissima, e sarebbe bello se cambiassimo anche un po' la legge del rosario: Ave Maria, rallegrati Maria, perché
1: rallegrati,
0: così è,
1: certo.
0: Rallegrati, dobbiamo trovare motivi di rallegrarci nonostante tutto.
1: Monsignor Ricchiuti, la ringraziamo davvero molto per essere stato con noi. Come...
0: Grazie a lei.
1: Come ha detto anche Monsignor Ricchiuti, come abbiamo detto all'inizio della puntata, dopo Pompei, Papa Leone oggi pomeriggio sarà a Napoli. Sono attese 25.000 persone per l'incontro in piazza del Plebiscito. Un abbraccio grande, quello che si profila. La città è dedicata a questo momento. Sono state chiuse anche le scuole oggi. Ma sull'attesa e la preparazione di Napoli a questo incontro abbiamo sentito Monsignor Francesco Beneduce, vescovo ausiliare di Napoli e presidente della commissione per la visita di Papa Leone.
3: Intanto buongiorno a tutti e a tutte, agli ascoltatori, a voi. Stiamo molto in questo momento molto gioiosi, operosi, perché è un dono grande che ci fa Papa Leone per celebrare e festeggiare insieme con lui il dono che il Signore ci ha fatto regalandoci il successore di Pietro nella sua persona. E uno degli aspetti più belli che ha mobilitato un po' tutta la diocesi, volevamo che non fosse come dire solo un evento esteriore, ma abbiamo chiesto alle comunità di cominciare a fare un pellegrinaggio interiore, a pregare, ad accompagnare questo momento, per viverlo come momento di chiesa, di comunione, di comunità, anche con colui che presiede la carità nel mondo. Quindi sentirci fieri della nostra storia di chiesa di Napoli, ma visitati dal successore di Pietro, ci dà l'idea che apparteniamo a un corpo grande che è ciò che il Signore ci fa lievito nel mondo, in tutto il mondo.
1: Papa Leone non arriva in un giorno qualunque, arriva nel giorno del suo primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. Anche questo è carico di significato.
3: Sì, è uno dei motivi per cui ci rende un po' fieri, ma senza, è che lo celebra andando a casa sua a Pompei, diciamo, a pregare proprio nel giorno stesso dell'elezione la Santa Vergine del Rosario, e poi prolunga la visita, e quindi il taglio della festa allora per noi è di ringraziamento al Signore, e un grazie a Lui per il ministero, per come si è messo in gioco in un momento così straordinariamente bello, ma anche straordinariamente tumultuoso per il mondo, e per l'idea di fare festa, è perché noi crediamo che non ci facciamo prendere dalla paura, non ci facciamo prendere dallo sgomento per le situazioni, perché con Lui abbiamo fiducia, con Lui abbiamo fiducia che il Signore ci accompagna, che è con noi, e tema che abbiamo dato proprio alla visita del Santo Padre era camminava con loro, ricordando i discepoli di Emmaus, che è anche un po' la pagina iconica del cammino che la Chiesa di Napoli sta facendo al termine del 31° sinodo diocesano, anche quindi con quello della Chiesa italiana e quello della Chiesa universale. Quindi camminava con loro. E uno degli aspetti belli che ci regalerà con la sua venuta a Napoli è esattamente che quello di far venire dalla città di Napoli, ma anche da tutta la cintura attorno alla città, che è la diocesi, no? Perché la diocesi non è solo la città di Napoli, convergeremo, cammineremo, perché lui cammina con noi, ci ha messi in cammino, ci ha messo in moto, e l'idea è di ringraziare con lui Dio per il suo ministero, ma anche per testimoniargli l'affetto, il sostegno, la preghiera, proprio per quegli aspetti invece di un mondo che sappiamo che è già stato redento, salvato da Dio, e quindi siamo fiduciosi che la storia è guidata dal Signore attraverso i vari uomini, e siamo contenti che lui in questo momento stia conducendo la Chiesa universale.
1: E con l'attesa di Napoli per il Papa termina questa puntata speciale. Ringrazio Gabriele Mileti in regia e grazie davvero a tutti voi per l'ascolto. Chiesa

0: Sabato 9 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, Napoli non si arrenda al male, sia capitale di umanità e speranza, tra disuguaglianze e violenze la Chiesa sia presenza concreta. Ucraina, Trump annuncia una tregua di 3 giorni a partire da oggi e lo scambio di 1000 prigionieri di guerra per parte. Zelensky: non attaccheremo Mosca. Le 8, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa edizione ripercorrendo la lunga giornata di ieri di Papa Leone, conclusa con il rientro del pontefice in Vaticano attorno alle 19:35. Giornata che ha visto il Santo Padre incontrare la cittadinanza a Piazza del Plebiscito a Napoli, come ultimo appuntamento della visita nel capoluogo campano, preceduto dalla tappa a Pompei. A Napoli il pontefice ha invitato istituzioni, chiesa e società civile a fare rete contro la violenza, la rassegnazione e la criminalità. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Benedetta Capelli.
1: Lavorate insieme, camminate uniti, istituzioni, chiesa e società civile, per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
2: Napoli mostra il suo volto, non da cartolina, ma quello di una città accogliente e calorosa che offre al Papa la musica, la danza e il teatro. È una piazza più che mai gremita, che Leone incoraggia e nella quale scorre un anelito di vita, di giustizia e di bene, dove non mancano il divario sociale e le disparità, ma dove fioriscono eroi che coltivano il desiderio di una città riscattata dal male. È qui, tra i vicoli e le piazze, che si costruisce, dice il Papa, una cultura della pace, una pace concreta che parte dal cuore dell'uomo, attraversa quartieri, periferie e si traduce in giustizia, accoglienza, educazione e cura delle fragilità.
1: Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani, percorsi educativi e scelte pratiche di giustizia.
2: Napoli, conclude il Papa, ha bisogno di un sussulto e di questa dirompente energia del bene.
0: E tra disuguaglianze e violenze la Chiesa sia presenza concreta, così nella cattedrale di Santa Maria Assunta ieri il Papa, incontrando il clero nella città, della città di Napoli, incoraggiandolo a promuovere la religiosità popolare spontanea ed effervescente per far fronte alle piaghe della violenza, della disoccupazione giovanile e della dispersione scolastica. Ascoltiamo ancora la sua voce nel servizio, in questo caso di Edoardo Giribaldi.
1: La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste. E questa è la vostra grande risorsa, la gioia, l'allegria.
3: Cita Papa Francesco, Leone XIV, per descrivere la vitalità tipica di quanti abitano il capoluogo campano. Incontrando il clero ne sottolinea la bellezza, spesso purtroppo accompagnata da sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza.
1: In questo contesto l'agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico, perché la fede cristiana non si limiti a qualche evento emotivo, ma penetri profondamente nel tessuto della vita e della società.
3: Il pontefice esalta quindi la religiosità popolare, spontanea ed effervescente che caratterizza Napoli, esortando i presbiteri a promuoverla, ascoltando le storie della città.
1: Penso alle famiglie affaticate, ai giovani spesso disorientati che vi proponete di accompagnare, e a tutti i bisogni che i poveri vi affidano, bussando alle porte delle vostre parrocchie e delle vostre associazioni.
0: E dinanzi alle guerre che dilaniano diverse regioni del mondo serve un rinnovato impegno economico e politico, ma anche spirituale e religioso, perché la pace nasce dentro il cuore, quanto ha detto il Papa in questo caso a Pompei sempre ieri durante la messa celebrata davanti al santuario della Beata Vergine Maria del Rosario. Leone XIV ha ricordato anche la Madonna, perché Dio plachi i rancori e illumini quanti hanno responsabilità di governo e servizio, di Tiziana Campisi.
4: In visita pastorale nella cittadina alle pendici del Vesuvio, per la coincidenza della data della sua elezione al soglio pontificio con quella della supplica alla Madonna, il pontefice spiega di aver voluto seguire le orme di Leone XIII, che ha sviluppato un ampio magistero sul Santo Rosario, e rinnova quell'invito rivolto lo scorso anno dalla loggia centrale della Basilica Vaticana.
1: Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale. spirituale e religioso.
4: Il pontefice rafforza le sue parole richiamando l'iniziativa di Giovanni Paolo II ad Assisi, dove i leader delle principali religioni pregarono per la pace, e richiama gli inviti propri del suo predecessore Francesco ai fedeli di tutto il mondo a pregare per lo stesso scopo.
1: Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono. Da questo santuario, la cui facciata San Bartolo Longo concepì come un monumento alla pace, oggi eleviamo con fede la nostra supplica.
5: E la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso al Pontefice un ringraziamento per averci ricordato che la pace nasce dalla fede nel risorto e si oppone al male con la forza mite e tenace nel Vangelo. Come avete ascoltato, tutto nel primo anniversario dell'elezione di Papa Leone al Soglio Pontificio, celebrato ieri, in cui sono giunti anche auguri da ogni parte del mondo da parte di rappresentanti istituzionali e capi religiosi. Andiamo sulla crisi russo-ucraina. Il presidente americano Trump ha annunciato 3 giorni di tregua da oggi fino all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia dell'81esimo anniversario della vittoria contro la Germania nazista. Nell'intesa mediata da Trump è previsto anche lo scambio di 1000 prigionieri per parte. Il servizio di Marina Tomarro.
6: Una tregua di 3 giorni da oggi fino al prossimo 11 maggio in Ucraina è quanto annunciato dal presidente americano Trump in occasione delle imminenti celebrazioni a Mosca, ma sarebbe bello se durasse significativamente di più, ha sottolineato Trump, ribadendo l'urgenza di porre fine a quella che ha descritto come una guerra terribile per l'elevatissimo costo in termini di vite umane e la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese, ha detto Trump, sottolineando la gravità e la portata della crisi bellica nel cuore dell'Europa. Il presidente ucraino Zelensky ha ordinato all'esercito di non attaccare la Piazza Rossa di Mosca durante la parata del giorno della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Per tutta la durata della parata, l'area sarà esclusa dal piano per l'uso delle armi ucraine, si legge sul sito presidenziale. Anche la Russia ha confermato la tregua e uno scambio di 1000 prigionieri di guerra con l'Ucraina. Confermo che la parte russa ha accettato l'iniziativa proposta dal presidente americano Trump, ha detto giornalisti il consigliere diplomatico del presidente russo Yuri Ushakov. E sul fronte europeo il ministro degli esteri tedesco Wadepul ha dichiarato che Germania, Francia e Regno Unito intendono riprendere i negoziati di pace sull'Ucraina con un ruolo più significativo per l'Europa.
5: Scenario medio orientale. Il presidente americano Trump ha dichiarato ai giornalisti che si aspetta di ricevere una risposta stasera dall'Iran in merito alla proposta volta a porre fine alle ostilità nella regione. Domani 10 maggio è la festa della mamma. Questa settimana si è celebrata anche la giornata della salute mentale materna, un tema che tocca sempre più mamme, soprattutto dopo il parto, con disturbi comuni come la depressione postpartum, ansia, stress. Possono colpire queste patologie fino a 4 neogenitori su 10. Allora Lorenzo Giovanardi ne ha parlato con Daniela Chieffo, psicologa infantile del Policlinico Gemelli di Roma, che offre anche alcuni consigli per aiutare le mamme.
7: Intanto la prevenzione, quello che diciamo rispetto a ciò che sono dei protocolli anche di intervento precoce per intercettare prima. Poi c'è il passaggio successivo che valuta, diciamo è molto importante monitorare comunque quelle mamme che portano in modo ricorrente il bambino dal pediatra. Non c'è un protocollo intervento subito rivolto alla medicalizzazione.
5: Concludiamo con la cultura. Andiamo a Venezia alla scoperta del giardino mistico dei Carmelitani Scalzi, ce ne parla la nostra inviata Silvia Guidi alla Biennale di Venezia.
8: L'orecchio è l'occhio dell'anima, un percorso visivo e sonoro che costringe a rallentare, quello allestito nel giardino dei Carmelitani Scalzi a Venezia, in occasione della Biennale d'Arte 2026. Rallentare per inseguire una melodia incontrata passeggiando tra i viali e lasciare spazio all'ascolto interiore in mezzo a scenografie sonore composte da polifonie antiche, armonie moderne e suoni della natura. Un itinerario ispirato al pensiero di Hildegarda di Bingen. Sei ospite di una comunità vivente, si legge nel testo consegnato ad ogni visitatore insieme alla cuffia, all'inizio del percorso del padiglione della Santa Sede. L'ordine dei monaci che vive qui ha aperto il suo giardino mistico per te. Cammina lentamente, lascia che il giardino cambi il ritmo del tuo passo.

uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

cammino con Maria. Meditazioni tratte dagli scritti del cardinale Angelo Comastri. Voce di Monia Parente.

La Bibbia è tutta attraversata dal pianto di Dio, che si stupisce e si rammarica profondamente davanti allo spettacolo assurdo del peccato dell'uomo. All'inizio della storia, mentre la corruzione dilaga in tutte le direzioni e arriva alle più assurde espressioni, la Bibbia esclama: «Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo». È il pianto di Dio, il pianto dell'amore del Padre deluso e amareggiato. E quando il popolo, durante il viaggio dell'Esodo, costruisce il vitello d'oro e dice: «Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto», ancora una volta Dio esprime il suo dolore e confida: «Ho osservato questo popolo e ho visto che è un popolo di dura cervice». Sono parole sconsolate, parole che traducono in un linguaggio umano il pianto e la sofferenza di Dio. Sono parole che entrano nel cuore e suscitano vibrazioni di profonda commozione. Ma non finisce qui il pianto di Dio. L'umanità, infatti, offre una larga storia di delusioni che feriscono profondamente il cuore di Dio. Prima di entrare nella terra promessa, il popolo, per paura dell'ignoto, ha un moto di ribellione verso Dio e grida a Mosè il proprio desiderio di ritornare in Egitto, nella terra della schiavitù. Giosuè e Caleb tentano di calmare il popolo, invitandolo ad avere fiducia in Dio, ma il tentativo non sortisce il risultato desiderato. Dio ancora una volta esprime il suo rammarico e dice: «Fino a quando mi disprezzerà questo popolo? E fino a quando non avranno fede in me, dopo tutti i miracoli che ho fatto in mezzo a loro?» Sono domande attuali e sanguinanti. E ancora tante altre volte nel Vecchio Testamento, ad esempio con il profeta Isaia o con il profeta Geremia, emerge questa sofferenza di Dio. Una sofferenza però che è illuminata da un amore che non si rassegna a perdere l'umanità e trova la forza tenace di sorridere davanti al sogno di una umanità liberata, redenta, santificata.

0: Anche il sorriso di Dio allora attraversa tutta la storia della salvezza e prevale sulla sofferenza di Dio, generando una speranza che non delude. Il sorriso di Dio inizia con l'annuncio di una donna accanto al Redentore. È l'annuncio di Maria, l'Immacolata. Io, esclama Dio dopo il peccato di Adam, cioè del primo uomo e di ogni uomo, io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Si avverte in queste parole la gioia di Dio Salvatore. E il sorriso divino, come un raggio di luce, arriva intatto fino a Maria, attraversando secoli di violenze, di infedeltà, di rinnegamenti, di peccati. Esulta, gioisci, o piena di grazia, il Signore è con te. Quanto è bello guardare Maria con gli occhi di Dio e sorridere anche noi con la stessa gioia e con la stessa speranza che brilla negli occhi di Dio. Quanto è bello guardare Maria e contemplare il momento stupendo in cui sboccia il suo sì irrevocabile, un sì al quale siamo tutti profondamente legati, un sì per il quale siamo tutti immensamente grati. Maria, immacolata nel cuore per puro dono di grazia, risponde con il sì della sua libertà docile, limpida e luminosa, aprendo all'amore di Dio uno spazio nuovo nella storia, nella nostra storia. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Da questo momento la storia è diversa. Con il sì di Maria parte il cammino definitivo dell'amore di Dio dentro la trama degli avvenimenti che formano la storia. Da questo momento parte il cammino dell'amore che è giunto fino a noi. Tutto parte dal sì della libertà di Maria, che offre a Dio la culla del suo cuore immacolato e così compie il mistero nascosto nei lunghi secoli della pazienza e dell'attesa. Il Verbo di Dio si è fatto carne e ha messo la sua tenda in mezzo a noi.
1: Conosci la trepidazione e la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come culla del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore, umano e divino, e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi. Tu sei la madre dell'attesa. Metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca. Vieni, Signore Gesù, con Maria ti supplica. Vieni, Signore Gesù.

Monia Parente ha proposto In cammino con Maria. Meditazioni tratte dai volumi del cardinale Angelo Comastri, Ecco la tua mamma, dell'editrice Shalom, e Non dimenticare la tua mamma, delle edizioni Cantagalli, disponibili in tutte le librerie cattoliche. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore con l'assistenza della Vergine Maria, nostra Madre. Gesù risorto, regni sempre nei vostri cuori.

Ascoltiamo la liturgia della parola e l'omelia tenuti da Don Angelo giovedì 7 maggio 1987, giovedì della terza settimana di Pasqua, durante la giornata di preghiera.

0: adesso ascolteremo questa parola perché diventi per noi vita e possa anche per noi essere un motivo di rendimento di grazie, perché anche noi siamo sul cocchio che fa il viaggio, che facciamo un viaggio. La parola del Vangelo ci parla anch'essa della fede e ci ricorda come la fede è un dono di Dio e che per poter conoscere veramente Dio bisogna che noi entriamo in comunione con colui che Dio ha inviato, cioè Gesù Cristo. Ed è proprio in Gesù Cristo che noi possiamo conoscere la verità e che possiamo per mezzo suo entrare nel Padre. E allora capiremo che sarà proprio Dio che ammaestrerà tutti coloro che accolgono Gesù Cristo. E questo ci dà molta serenità, ci dà molta pace. E perché allora la fede non è un frutto di uno sforzo nostro, di uno studio. Avremo bisogno anche di essere illuminati anche dalla sapienza umana, anche da un approfondimento, perché più si conosce e più ci si apre anche alla comprensione della parola, però sappiamo che la fede viene dall'alto. E Gesù viene a noi come il pane di vita. E chi crede in Lui ha la vita eterna, quindi la fede non è accogliere una verità soltanto, ma è un ricevere la vita eterna, un entrare nella vita di Dio. Questo l'abbiamo già capito benissimo dalla istruzione che abbiamo fatto precedentemente sulla fede di Maria, sul suo cammino di fede. Vogliamo aprirci a questa parola perché vogliamo essere liberati da tutte le nostre oscurità, i nostri dubbi, le nostre titubanze, insicurezze, per poter entrare nella sicurezza di un cammino vero e autentico di fede. Siamo tutti a guidare da Gesù presente nella sua Chiesa. Ascoltiamo.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo: alzati e va verso il mezzogiorno, sulla strada che discende da Gerusalemme a Gaza. Essa è deserta. Egli si alzò e si mise in cammino. Quando ecco un etiope, un eunuco, funzionario di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i suoi tesori, venuto per il culto a Gerusalemme, se ne ritornava, seduto sul suo carro da viaggio, leggendo il profeta Isaia. Disse allora lo spirito a Filippo: va avanti e raggiungi quel carro. Filippo corse innanzi e, udito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come lo potrei, se nessuno mi istruisce? Invitò Filippo a salire e a sedere accanto a lui. Il passo della scrittura che stava leggendo era questo: come una pecora fu condotta al macello, e come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa, così egli non apre la sua bocca. Nella sua umiliazione il giudizio gli è stato negato, ma la sua posterità chi potrà mai descriverla, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita? Rivoltosi a Filippo, l'eunuco disse: ti prego, di quale persona il profeta dice questo? Di se stesso o di qualcun altro? Filippo, prendendo a parlare, partendo da quel passo della scrittura, gli annunziò la buona novella di Gesù. Proseguendo lungo la strada, giunsero a un luogo dove c'era acqua. E l'eunuco disse: ecco, qui c'è acqua. Che cosa mi impedisce di essere battezzato? Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, ed egli lo battezzò. Quando furono usciti dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco non lo vide più, e proseguì pieno di gioia il suo cammino. Quanto a Filippo, si trovò ad Azoto e, proseguendo, predicava il Vangelo a tutte le città finché giunse a Cesarea. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.
2: La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.
1: Benedite, popoli, il nostro Dio, fate risuonare la sua lode. È Lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi. La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli. Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. A Lui ho rivolto il mio grido, la mia lingua cantò la sua lode.
2: La tua salvezza, Signore, è per tutti i popoli.
1: Sia benedetto Dio. Non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alle folle: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore.
1: Innanzitutto vi invito a pregare per alcune intenzioni. La prima, perché possiamo vivere questo mese di maggio con molta comunione tra di noi nei gruppi di preghiera. La prima, perché possiamo vivere questo mese di maggio con molta comunione tra di noi nei

della televisione per la preghiera. È un progetto che sinceramente mi fa sempre più paura quando ci penso, però che vedo che pian piano sta realizzandosi. E vorrei anche che aveste da pregare in modo particolare per il fratello che il Signore ha scelto come strumento per suggerire questa volontà, questa proposta, perché il Signore lo sta molto provando. Come sempre abbiamo detto, quando il Signore sceglie qualcuno sembra quasi incredibile, ma il Signore lo malmena, lo strapazza, lo purifica. In questo tempo, difatti, sta attraversando un periodo di prova, però di prova anche molto serena, molto fiduciosa, e così io vi invito a pregare per lui, anche perché sembra che abbia in mano ormai trovato il bandolo della matassa, per cui già si può partire. Una cosa che ci sta sorprendendo moltissimo. Mentre lui è nella prospettiva di dover andare a lavorare lontano da Pordenone. Quindi nel momento in cui dovrebbe realizzare il progetto, il Signore lo chiama fuori. Allora io questa mattina ho aperto per lui la parola del Signore, ed è una parola piena di molta consolazione. Lui ancora non lo sa perché non glielo ho detto. Ed è la parola di Matteo, capitolo 2, dal 19 al 23, il ritorno dall'Egitto e la dimora a Nazareth. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. E rialzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di suo padre, Erode ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e appena giunto andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: sarà chiamato Nazareno. Questo ci fa capire come il Signore ci indica che la nostra vita è nelle sue mani, è nelle sue mani. Quindi che c'è uno spirito che ci guida, un angelo che ci guida, e non dobbiamo aver paura. Comunque è importante anche che abbiamo molto da pregare, perché la grazia del Signore non abbia da cadere in vano. Poi sarà quello che vorrà il Signore sempre. Però vi invito ad avere anche molta fede ed essere molto disponibili e a restare anche molto uniti. Poi vi invito a pregare anche perché questa nostra giornata di preghiera del giovedì possa acquistare quella caratteristica carismatica di cui vi ho parlato, per dare una risposta anche alla chiamata del gruppo di preghiera del lunedì a una preghiera così caratterizzata, dopo soprattutto la convocazione a Rimini. Inoltre vi invito a pregare anche per i fratelli che stanno facendo un cammino di fede, così siano anche in tema di fede nelle comunità neocatecumenali, e che questa sera iniziano una convivenza, è la quarta comunità che qui in parrocchia, sono una trentina oltre di fratelli e sorelle che fanno questo cammino di fede e che faranno una convivenza molto importante, molto forte, e che sarà un vero autentico passaggio del Signore, e che si chiama anche il primo passaggio, cioè dopo 2 anni di esperienza sulla parola di Dio, sulla liturgia e sulla comunità, c'è questo passaggio, una convivenza. E andrò anch'io come presbitero in questa convivenza, perciò vi invitiamo a pregare molto perché questa grazia non passi in vano, e anche perché si capisca che nella Chiesa ci sono molte diversità di carismi e che devono essere accolti.

che poi devono anche completarsi a vicenda, per cui non ci devono essere divisioni o contrapposizioni tra chi fa una scienza e chi ne fa un'altra, perché lo spirito soffia dove vuole e come vuole, ma è sempre lo stesso spirito però, e noi non possiamo contrapporci allo spirito per dire lo spirito soffia soltanto su di me e non sugli altri, ecco, perché questo sarebbe un appropriarsi il debito dello Spirito Santo. E allora restiamo molto uniti, perché è importante anche che ci sosteniamo a vicenda, proprio perché possiamo compiere questa grazia del Signore che è a rinnovamento della Chiesa in questo tempo. Nel nostro incontro di preghiera del lunedì noi intendiamo non caratterizzarsi in nessun modo, perché vogliamo essere soltanto la rete gettata in mare che raccoglie ogni specie di pesci. Mentre caratterizziamo altri gruppi, proprio perché ognuno deve trovare la sua collocazione anche per un perfezionamento del proprio cammino di fede. In realtà io riconosco che chi fa cammino di fede neocatecumenale fa un cammino di fede molto serio. Un carisma è un dono grandissimo nella Chiesa oggi. Molto esigente, molto radicale, molto impegnativo e quindi anche molto fruttuoso. Quindi preghiamo e restiamo uniti nell'attesa che lo Spirito Santo porti a compimento la sua opera in mezzo a noi. Quindi vi invito anche poi il giovedì, per quanto vi sia possibile, di voler dedicare più tempo che potete alla preghiera. Quindi tutto il tempo libero che potete avere il giovedì, di dedicarlo alla preghiera, perché si comincia fin dalla mattina. E per completare così un po' il quadro della nostra fede, io voglio adesso intrattenervi un momentino sulla fede vista da un altro punto di vista, cioè dal punto di vista del movimento carismatico. Questo per dire che non è che ci siano specie diverse di fede, la fede è una sola, però attuata, realizzata in modi diversi, proprio perché lo spirito è libero e soffia come vuole e dove vuole. Anche perché noi vogliamo anche conoscere un po' tutta questa varietà di spiritualità che c'è nella Chiesa, anche perché poi ognuno sappia fare un po' la sua scelta e si orienti là dove lo spirito lo chiama, perché in realtà non è che possiamo fare tutto, ognuno deve prendere la propria identità, però senza ignorare quella degli altri fratelli o senza completarsi anche se si vuole a vicenda. Ora, sul libro che io altre volte vi ho presentato, che ha per titolo Cristo Gesù è vivo, di alcuni sacerdoti che hanno questa spiritualità carismatica, si parla in un articolo della fede definita in attesa, che viene riferita anche alla preghiera di guarigione che noi siamo invitati a fare per gli ammalati e che deve essere ben intesa, perché da una parte non possiamo disconoscere la preziosità della croce, come abbiamo detto prima, e sappiamo che la croce va d'accordo con la fede, però nello stesso tempo possiamo anche chiedere la guarigione. Ma allora com'è che mettiamo insieme questo modo di rapportarsi con Dio? Perché in realtà anche Gesù poi ha chiesto: Padre, se è possibile passi da me questo calice. Poi sappiamo che Gesù anche ha compiuto tantissime guarigioni durante la sua vita pubblica, perché proprio la sua missione si è manifestata attraverso una consacrazione di Spirito Santo che lo inviava a portare lieto annuncio ai poveri, a guarire i ciechi, a liberare gli oppressi, a proclamare la scarcerazione dei prigionieri. Ecco, importante che abbiamo ad avere anche questa informazione, oltre che anche un aiuto per la nostra crescita di fede. Sotto il punto di vista carismatico, la fede viene vista nella sua unica maniera di concezione, che è come
un grande canale che permette all'acqua viva della salvezza di raggiungere la nostra vita. Quindi la fede è il mezzo. La fede ci fa entrare in comunione con Dio stesso e ci fa partecipare al suo piano di salvezza, che comprende anche la guarigione fisica e interiore. Ecco perché la fede, allora, come già abbiamo detto tante volte, non è un credere a delle verità, ma è un incontrarsi con Gesù Cristo, e sappiamo che Gesù Cristo è la nostra salvezza. Quindi accogliere Gesù Cristo vuol dire accogliere la redenzione, vuol dire accogliere tutta la redenzione, e prima di tutto il mezzo attraverso il quale questa redenzione è stata compiuta, che è la croce. Però la redenzione comporta anche la guarigione, e quindi la resurrezione, la liberazione dalla morte, dal peccato, dalle malattie, dall'infermità. Perciò poniamo come punto fondamentale la convinzione profonda che la fede è quello che abbiamo detto a riguardo della Vergine Maria, cioè è fondamentalmente un confidare, è un abbandonarsi senza condizioni a Dio e ai suoi disegni sulla nostra vita, rinunciando ai nostri piani, ai nostri mezzi di salvezza. Ecco, questa è una definizione molto concreta e che ci fa capire proprio fino in fondo che cos'è la fede. A riguardo della Vergine Maria abbiamo parlato della obbedienza della fede, del perdersi in Dio. Questa mattina abbiamo ricordato l'immagine delle due grandi mani che contengono un piccolo pulcino, che è tranquillo, contento, sereno, riposato, perché è al sicuro. Noi siamo questo piccolo pulcino, senza pretese, senza sicurezze personali, ma in pace, tranquillo, perché è racchiuso e protetto da due grandi mani, che sono le mani di Dio. Aver fede vuol dire avere questo abbandono in Dio, quindi questa pace profonda, questa sicurezza assoluta in Dio, e attendendosi tutto da Dio, per cui si rinuncia completamente ai propri piani, ai propri progetti, ai propri mezzi di salvezza, ai propri sforzi. Cioè non si fa più fiducia di noi stessi, perché tutta la nostra sicurezza riposta in Dio. La fede, cioè, ci fa fissare gli occhi nel Signore Gesù, che è morto per noi e che è risuscitato. Alcuni individui rivolgono gli occhi su se stessi e non sul Signore, perciò far così vuol dire non aver fede. Uno che si ripiega su se stesso, che è preoccupato di se stesso, che guarda se stesso, non ha più fede. Quindi per sapere se abbiamo un po' di fede basta vedere chi noi guardiamo in maniera costante, permanente. Se guardiamo noi stessi, se ci rammarichiamo sempre su noi stessi, non abbiamo più fede. Se guardiamo a Dio, se fissiamo la nostra attenzione esclusivamente in Lui, lo mettiamo al primo posto, cominciamo a aver fede. E quindi ci sono alcuni anche che pensano di più alla propria guarigione che non a colui che li guarisce. E qua noi vediamo anche la nostra fede molto spesso, no? Perché noi cerchiamo tante volte e non il Dio della guarigione, ma la guarigione di Dio, e qua si sbaglia tutto. Non cerchiamo il Dio dei miracoli, ma cerchiamo i miracoli di Dio, ma si sbaglia tutto, perché la nostra prima attenzione non è in quello che può essere di utilità nostra, ma in Dio. Quindi noi cerchiamo il Dio delle meraviglie, non le meraviglie di Dio. E allora qui c'è fede. E sappiamo poi che la fede ci fa anche il dono di quello che noi poi cerchiamo. Perché se noi cerchiamo i miracoli di Dio, probabilmente Dio non ce li dà. Perché non cerchiamo giusto? Se noi cerchiamo il Dio dei miracoli, allora può darsi che Dio ci faccia anche i miracoli, no? Perché la tua fede ti salva, la tua fede ti ha guarito. Cioè, ciò che interessa a Dio non è che noi abbiamo ad essere guariti. Ciò che interessa a Dio e noi è che noi abbiamo fede. Perché tu puoi essere guarito e perderti, ma se hai fede ti salvi, anche se sei ammalato. Ma tu sei guarito, non hai fede, la tua guarigione può portarti a dannazione, e Dio non può volere il tuo male. Quindi si tratta di aver fede in Gesù Cristo,
non di aver fede nella propria fede. È fortissima questa osservazione, eh? Perché noi possiamo attaccarci anche alla nostra fede, alla nostra presunta fede. Possiamo sentirci sicuri: Signore, guarda che io ho fede, sai? Perciò devi ascoltarmi. È finito, cade il palco, hai rovinato tutto. Perché tu devi avere fede in Gesù Cristo, non nella tua fede. Quest'ultima, cioè la fede tua, non serve a niente. A niente, Gesù serve. È Lui che ti dà la fede. Quindi l'atto migliore di fede è quello con cui noi crediamo che Dio è più grande della nostra poca fede e che Egli non può dipendere da noi, evidentemente, no? Noi spesso ci serviamo di Dio ed è sbagliato tutto. Noi dobbiamo servire Dio, non servirci di Dio. Dio non è uno che è un rubinetto a nostra disposizione quando abbiamo bisogno, tac, vogliamo che Lui ci dà e se noi non ci dà brontoliamo. Questo non è fede. Per questo Dio spesso si è chiuso con noi, chiaro, no? Perché Lui vuole il nostro bene, vuole che abbiamo fede. La fede ci salva. Perciò chiamiamo, dicono gli autori, fede in attesa quella che spera con certezza e confidenza che Dio agirà secondo le sue promesse e sapendo che Lui vuole guarirci, anzi ci ha già guarito. E noi siamo stati già guariti con le piaghe del Signore e con la sua passione e morte. Lui sulla croce ha già distrutto i nostri peccati, le nostre malattie, le nostre infermità, ha distrutto la morte, ha vinto il demonio, ha distrutto il crocifisso e inchiodato i nostri peccati sulla croce. Quindi noi siamo già stati liberati con la morte del Signore. Noi siamo già in potenza guariti. Quindi chiedere la guarigione è chiedere quello che già noi abbiamo già il diritto di avere. Perché Gesù già ci ha ottenuto tutto questo gratuitamente. Però, sempre ripetiamo, non è la guarigione la cosa importante, ma la fede che ci salva. E allora la fede in attesa è quella sicurezza che noi abbiamo, quella certezza che Dio è fedele e che Dio porterà a compimento l'opera della nostra salvezza, della nostra guarigione. E quindi quando crediamo in questo modo è come se tendessimo non fili sottili, ma dei grossi cavi perché l'azione di Dio sia ad alta tensione. È bellissimo questo, no? E quindi non è che giochiamo così con il Signore a mercanteggiare, ma ci fidiamo di Lui, agganciamo proprio con fili grossi a Lui, che è il fedele, che è colui che ama i suoi figli, che sa dove portarli e che aspetta che noi ci fidiamo di Lui. Lasciamoci condurre della sua bontà, della sua misericordia oggi, protetti dai santi e dagli angeli, in comunione con tutta la Chiesa universale. E ora vi imploro dal Signore una benedizione speciale come sacerdote, perché possiate essere protetti dalla bontà e misericordia di Dio, dalla presenza e assistenza degli angeli, e insieme possiamo camminare al compimento del progetto di Dio per la nostra salvezza e per la nostra santificazione. E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, il nostro patrono, di tutti i santi e di tutti gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata insieme con tutti gli angeli del cielo. A risentirci.

0: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è sabato 9 maggio 2026, sono le 9:06, alle 9:08 in onda alla Biblioteca di Gerusalemme, alle 9:45 il commento alla liturgia festiva a cura di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 argomenti culturali, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera del Regina Celi e poi un commento di spiritualità, alle 12:30 vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 in cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 i Borghi d'Italia, alle 17:50 il Santo Rosario, alle 18:30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone, alle 19:50 i servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera, cura del compianto, Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 cultura e società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari. Alle 23 vocazioni, alle 23:30 la compieta, alle 23:45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon weekend da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.
1: Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre iniziamo con un ospite. L'ospite di oggi è il professor Giuseppe Zanetto, che ha appena pubblicato un libro che si chiama Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, questo libro si propone di presentare la Grecia dal punto di vista della guerra, ma soprattutto di parlare della Grecia, mi pare di capire.
3: Sì, è assolutamente così. Il libro si intitola Polemos, quindi ovviamente tratta di guerra, però lo scopo che mi sono prefisso scrivendo questo libro è di parlare della Grecia, dell'esperienza dei greci, rispettiva che ho sfruttato per entrare dentro, per così dire, la realtà greca in varie secondo vari tagli. La domanda si scompone o permette due risposte, permette di articolare due risposte. Non sviluppa un sistema di regole, quello che noi chiamiamo diritto internazionale. I conflitti sono molto spesso risolti, o si tenta di risolvere i conflitti, i contrasti con le armi, con il conflitto armato. Questo direi è una delle ragioni che probabilmente spiegano lo stato quasi continuo di guerra che la Grecia antica conosce. L'altra cosa che lei diceva, il fatto che la guerra definisca anche una sorta di gerarchia all'interno della città, una stratificazione della popolazione, è assolutamente vero. La polis è un'entità complessa, naturalmente, è una forma di organizzazione politica, economica, civile, istituzionale, ma è anche un sentimento. Far parte di una polis significa, per i cittadini a pieno diritto, appunto, essere cittadini, essere politai, e da un polites ci si aspetta una partecipazione piena alla vita della città, quello che noi chiamiamo senso civico, responsabilità civica, è estremamente sviluppato nel sentimento greco. Quindi il cittadino, se la polis lo chiama a diventare soldato, lo chiama sul campo di battaglia a difendere gli interessi della polis, deve rispondere, e e risponde.
2: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro, Polemos, la guerra in Grecia, edito da La Terza. Siamo con Giuseppe Zanetto che ha appena pubblicato Polemos, la guerra in Grecia, edito da La Terza. Ecco, c'è un capitolo proprio dedicato alla religione. Io volevo chiederle qualcosa. Ci sono delle cose, lei lo affronta in maniera abbastanza approfondita, ma a un certo punto ci dice che i greci credono negli dèi, sono convinti che gli dèi entrino nell'esperienza umana e che gli uomini debbano costantemente tenere conto della loro presenza, cioè non è come a volte qualcuno ha pensato che sia una sovrastruttura, una rappresentazione. Noi vediamo la mitologia greca e quindi la loro religione a volte in chiave favolistica quasi, invece secondo lei era veramente un senso religioso profondo.
3: Ma assolutamente sì, questo come lei dice è un punto così che non viene capito fino in fondo da quelli, anche da quelli che si occupano della Grecia antica, che ne studiano la storia, la cultura, la civiltà, la letteratura. La Grecia, la popolazione greca è una popolazione religiosa, naturalmente la religiosità greca è la religiosità pagana e noi siamo abituati nel sentimento moderno a percepire il paganesimo come una sorta di laicismo anche portato alle estreme conseguenze. Una concezione pagana della vita significa una concezione edonistica che non rimanda naturalmente a un livello superiore, a un livello divino, alla fede in una divinità. Naturalmente invece quando si parla di paganesimo greco si intende una religione ben precisa che è profondamente radicata nelle persone. I greci credevano nei loro dei, si affidavano ad essi perché erano convinti che gli dei appunto si occupassero, se lo volevano, delle cose umane, potessero intervenire nelle cose umane. Dato il fatalismo e anche abbastanza il pessimismo generalmente diffuso tra i greci, il sentimento greco della vita è un sentimento abbastanza pessimistico, appunto. L'idea è che la vita sia fatta soprattutto di sofferenze, di guai. L'affidarsi agli dèi con la preghiera e altre forme del rito è l'unico modo per sperare di averne un aiuto. C'è un bel libro di Mary Lefkowitz, Dei Greci e Vite Umane, che si occupa di questo, spiega come i greci credessero nei loro dèi perché ne avevano bisogno per vivere. I greci hanno potuto vivere come hanno vissuto perché credevano negli dèi. Quindi anche nella conduzione della guerra, nelle cose di guerra, c'è naturalmente un'attenzione per gli dèi. Tutti i belligeranti si affidano agli dèi per avere aiuto nelle operazioni militari. Questo da un lato. Le pratiche di culto sono quelle che ben conosciamo anche dalle fonti letterarie, quindi le preghiere, le suppliche solenni, le libagioni, i sacrifici che servono sia per ingraziarsi gli dèi, sia per consultarli e averne indicazioni anche operative, anche strategiche. Soprattutto gli spartani avevano un meccanismo, un sistema di consultazione attraverso il sacrificio degli dèi estremamente raffinato che praticavano nelle loro campagne, di cui gli storici ci danno conto, in particolare Senofonte.
2: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando di Polemos, la guerra in Grecia, il suo ultimo libro edito dalla Terza.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Siamo con Giuseppe Zanetto che ci sta parlando del suo ultimo libro Polemos, la guerra in Grecia, edito dalla Terza. Io vorrei chiedergli, ma secondo lei come mai c'è questa potenza della storia greca, della tradizione greca, della cultura greca su di noi? È solo un fatto letterario, nel senso sono alcuni grandi pensatori, alcuni grandi scrittori che hanno proiettato quella che era la loro civiltà su di noi in maniera così bene da impressionarci, oppure c'è qualche cosa di così particolare da meritare di essere questo paradigma di tutto? In fondo erano pochi, erano poveri, perdono. E come mai invece li guardiamo con tanta ammirazione?
2: Certo, questa è una domanda complessa, naturalmente. In ultima analisi è abbastanza un mistero. Possiamo ragionarne, naturalmente, anzi dobbiamo ragionarci sopra, parlarne, però arrivare proprio a una risposta assoluta è difficile. Si può partire da Grecia capta per un Victorian Cepit, la Grecia appunto militarmente inferiore a Roma e economicamente più povera, sconfitta dai romani e conquistata dai romani, perché poi divenne una provincia romana, divenne parte dell'impero romano, però conquistò il suo conquistatore appunto con la propria tradizione, la propria cultura. I romani ne erano ben consapevoli, e questo è un primo passo, un primo punto, proprio perché Roma, questa potenza mondiale che in ultima analisi determina poi la storia dell'Occidente e anche la storia d'Italia, si impadronisce della cultura greca, la fa propria e la rimaneggia. Questa cultura poi viene tramandata, viene divulgata nel mondo e tramandata di generazione in generazione. La forza di questa cultura è grande e molteplice, è letteraria, naturalmente i testi, la letteratura greca sono straordinari. Da quando nel 400 sostanzialmente, dopo, nel XV secolo, dopo la conquista turca di Costantinopoli, ci fu la diaspora dei dotti bizantini in Occidente, quando appunto gli originali greci furono di nuovo diffusi in Occidente, fu recuperato un contatto diretto con questa tradizione. Da allora in poi la letteratura greca alimenta la paideia, la cultura e l'educazione europea e occidentale. Quindi la letteratura, ma anche proprio la storia in sé, se pensiamo alla polis, alle istituzioni politiche. Di solito si dice la Grecia ha inventato tutto ciò che noi ritroviamo nelle strutture politiche nostre, quindi le forme democratiche, ma anche le varie forme di dittatura, di despotato. L'esperienza politica greca, la sperimentazione politica greca è davvero grande e straordinaria, e ha prodotto forme che ritroviamo nel nostro mondo. E poi naturalmente la filosofia, il pensiero, l'elaborazione di categorie per la lettura del mondo, la lettura dell'uomo, che sono poi ancora quelle che ci troviamo dentro, senza neanche sapere di come ci sono pervenute. Noi in un libro che ho pubblicato qualche anno fa, Siamo tutti greci, appunto cerco di spiegare questo, che noi siamo greci in molti casi senza sapere di esserlo. Parliamo greco e pensiamo alla greca senza averne spesso piena consapevolezza, appunto per questi archetipi che sono archetipi di giudizio, di pensiero, ma anche archetipi immaginari che la Grecia ha sviluppato e che sono pervenuti attraverso la tradizione.
1: Io ringrazio il professor Giuseppe Zanetto per averci così fatto affacciare su questo mondo greco, che poi in fondo è sempre è anche il nostro mondo, perché ci siamo nati dentro o ci siamo ricascati dentro 500 anni fa, e lo ringrazio per averci quindi fatto vedere questo mondo e averci presentato il suo ultimo libro, che è Polemos, da guerra in Grecia, edito dalla Terza. Grazie moltissimo.
2: Grazie a lei e grazie a coloro che vi ascolteranno.

I libri di oggi sono Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, della Marsilio. Poi Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, della libreria editrice Vaticana. E infine di Vladimir Majakovsky, Operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca scritta con TH e K. Ma cominciamo con Antonio Spadaro, A passo d'uomo. Questo è un libro di un autore brillante, di un autore che si impegna a rendere molto comprensibile, molto prossima la Sacra Scrittura. E questa infatti è una storia di Gesù e quindi è un racconto del Vangelo, praticamente un attraversamento del testo evangelico con uno sguardo moderno, con uno sguardo contemporaneo. E una delle attenzioni di Antonio Spadaro è quella di farci leggere con sguardo contemporaneo quello che succede nella Terra Santa di 2000 anni fa e di trasferire il racconto degli evangelisti in quella che si può definire una scrittura filmica, per cui lui ci avverte di quando abbiamo un primo piano, di quando abbiamo una soggettiva, di quando abbiamo un campo lungo, di quando abbiamo una panoramica, perché lui immagina, e probabilmente ha ragione, che la fortissima esposizione alla televisione che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, che è poi caratteristica della nostra generazione, della nostra età, ci abbia abituati a vedere le immagini in un certo modo. E quindi lui ci dice: ma riconoscete queste immagini anche quando queste immagini provengono dalla scrittura, perché non è che la scrittura sia una cosa lontana, è una cosa prossima che è stata sviluppata con quei mezzi lì. Detto questo, si può anche così entrare in quello che scrive Antonio Spadaro, considerando che lui ha anche una grande capacità di mettersi a fianco del lettore, per cui lui presenta una situazione, racconta e avvicina la scrittura dell'evangelista a chi legge e poi di solito fa delle piccole notazioni che però sono molto azzeccate e aiutano chi legge a immedesimarsi nella situazione, a comprendere la situazione. E poi c'ha anche una parte molto prossima a me personalmente e a tutti quelli che poi si occupano di cammino, chi segue un po' questa trasmissione lo sa che io racconto, presento tutta una serie anche di libri, di cammini, di percorsi da fare a piedi. E c'è in questo libro di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una estrema attenzione al dettaglio fisico proprio dei piedi, tant'è nel sottotitolo c'è una storia di Gesù con i piedi per terra e poi c'è proprio scritto: c'è un dettaglio fisico, quasi un chiodo di fissaggio dello sguardo che ricompare come un ritornello, i piedi. Nelle pagine evangeliche appaiono molte volte. Il fatto che i piedi ci reggano lo si deve tutto a un bilanciamento adeguato, a un equilibrio naturale che colma una sproporzione tra il corpo e queste due lunghe pagine che lo delimitano verso il basso. E quindi c'è questo equilibrio fra gravità e trascendenza. E poi dice: i piedi sono la parte del corpo che dice la verità di una storia che si fa cammino. I piedi si sporcano di polvere, si bagnano, fanno male, hanno vesciche, cercano appoggio, si riposano la sera, sono la nostra esposizione al mondo. E quindi veramente pagine entusiasmanti per un camminatore. Però no, non si parla solo di piedi in questo libro, ci sono anche spunti puntuali ed estremamente efficaci. Per esempio,
a un certo punto dice che bisogna cambiare il modo di pensare. Dice: a un certo punto Gesù conclude con un appello: dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Ecco quei due o tre testimoni che Gesù chiede di chiamare in causa. Non sono lì per essere strumentali a una condanna o per essere presenti in un tribunale, ma sono chiamati a rendere presente quel Gesù che ama i pagani, i pubblicani e i peccatori. Quindi quella formula che devono esserci due o tre persone non è più una formula di giudice, una formula tribunalizia, ma è un momento di rapporto fra Gesù e quelli che sono testimoni, ma non testimoni in senso giudiziario, ma in senso proprio di conoscere, riconoscere e chiamare la sua presenza. E poi notazioni che so sulla gloria. Dice: non siamo abituati alla gloria, non abbiamo mai avuto una visione gloriosa, non sappiamo neanche che cosa significhi in realtà. Cioè, a volte si dice gloria, ma lui dice: ma riflettiamo anche su che cosa possa significare per noi essere partecipi o assistere alla gloria di Dio. E poi qui dice anche un'altra cosa, dice: l'incontro con Dio, l'incontro anche con la scrittura, non è una questione di convincimento, mai si viene convinti, ma si partecipa a un incontro. Dice: seguire Gesù non è una decisione etica o psicologica, né un'adesione intellettuale a una dottrina. È un'azione, un pensiero nuovo che nasce da qualcosa che in fin dei conti sfugge. C'è questa cosa bellissima di riconoscere anche la nostra incapacità di razionalizzare quello che accade nel momento della conversione, sostanzialmente. E poi questa chiusa del libro a me è piaciuta molto, comunque, anche perché ci chiama in causa tutti, quando dice: e allora Gesù pronuncia una beatitudine. Siamo in chiusura però del Vangelo. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ecco, beati quelli che noi ci sforziamo di essere, praticamente. Il libro è Antonio Spadaro, A Passo d'Uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, edito da Marsilio.

0: della Biblioteca di Gerusalemme.
1: Secondo libro di oggi, Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. È un libro che parla di uno degli elementi fondamentali del cristianesimo, anche se poi a volte ci scappa da tutte le parti, però soprattutto gli ultimi pontefici, da diciamo anche da Giovanni XXIII in poi, tutti ci hanno ricordato, ma in maniera puntuale, ripetuta e pressante, che il cristianesimo è una religione di gioia. Ci hanno ricordato che il Vangelo è la buona novella, quindi che si deve essere festosi, che c'è questo grande limite della cristianità che poi non si riesce a superare nella nostra umanità. Si dovrebbe vedere che i cristiani sono contenti, che i cristiani sono partecipi della buona novella e che questo li rende più contenti di altri che magari questa buona novella non l'hanno incontrata in maniera così precisa e frontale, e che questo ci manca e non siamo capaci come popolo di Dio di manifestare uno invece degli elementi centrali della nostra religione. Poi qui ci sono un sacco di cose in questo libro di Sylvain de Tocq, Dio è una festa, citazioni, c'è una citazione da Nicolas de Chamfort che dice: la più inutile delle giornate è quella in cui non si è riso, cioè c'è questa chiamata alla festa. Poi c'è un altro passaggio che secondo me è molto puntuale, molto interessante, lo dice: ogni credenza che consista nel contrapporre brutalmente questo mondo al mondo a venire viene da un sovvertimento del Vangelo. Perché poi è ripetuto che il regno di Dio è già qui, dice: guardatevi intorno, non lo vedete? Non c'è mai nella chiamata di Cristo l'idea che qui siamo nati per soffrire, qui soffriremo e poi ci sarà un altro mondo, verremo ripagati per le nostre sofferenze. No, Dio è buono, non è un Dio che ci ha creati per una sofferenza o perché dovessimo attraversare una sofferenza. Ci ha chiamati, ci ha creati e poi chiamati appunto per questa deizzazione, come viene detto oggi. E poi c'è un altro passaggio che Sylvain de Tocq passa rapidamente in questo Dio una festa. Dice: ispirandosi alle visioni dei profeti e dei mistici, spesso questi pittori dei quali sta parlando, pittori e scultori medievali, spesso dotano questi cori celesti di strumenti a corde e a fiato. Qui de Tocq non riflette, poi non ci pensa, probabilmente è un passaggio in velocità, ma i cori celesti creano il mondo, cioè la creazione del mondo secondo una certa visione, che è poi quella che apporta anche alla teoria delle stringhe, che le stringhe in realtà sarebbero le corde degli strumenti musicali, perché sono gli stringhe è la parola inglese che definisce gli strumenti ad arco, per cui poi è stata tradotta come stringhe in italiano, ma la teoria delle stringhe dice che l'universo è praticamente la melodia celeste, che sono la stessa cosa, e la melodia celeste è quella intonata dai cori celesti per ispirazione divina, quindi sarebbe una delle modalità di creazione del mondo. Comunque tantissime cose. Il libro è Sylvain de Tocq, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, Libreria Editrice Vaticana.

Ultimo libro di oggi, un libricino sottile sottile, Operai e contadini non vi capiscono, che raccoglie alcuni pochi scritti di Vladimir Majakovskij. Majakovskij, grandissimo poeta russo, poeta della rivoluzione, che in questi scritti scrive che cos'è un poeta della rivoluzione. E a un certo punto dice che si sono date molte definizioni contraddittorie di poesia. Noi proponiamo l'unica definizione giusta e nuova: la poesia è una strada verso il socialismo. E poi continua, dice: il giornale non solo induce lo scrittore a scorciare, ma ne sradica la negligenza e lo educa al senso di responsabilità. E qui c'è tutta proprio una descrizione di quella che nella nostra sensibilità l'arte non dovrebbe essere, di ciò che l'arte non dovrebbe essere, perché dice: oggi essere un poeta che scrive per un giornale significa subordinare tutta la propria attività letteraria ai compiti pubblicistici, propagandistici, agitatori del comunismo che si va costituendo. E poi riattraversare queste definizioni, questo atteggiamento, questa presa di posizione, e fra l'altro vi si sentono anche risuonare dei toni, non a caso, che sono i toni poi anche del futurismo. Majakovskij sostanzialmente all'inizio è un futurista, prima e anche alla fine rimane molto legato al movimento futurista, che è una delle avanguardie più interessanti e anche uno dei momenti nei quali l'Italia diventa avanguardia, cioè l'Italia vive un momento di artisticamente di altissimo livello e che in qualche modo poi condiziona il pensiero anche di tutta l'Europa, cose alle quali si può un po' ritornare ogni tanto leggendo appunto questi libricini, che sono abbastanza veloci, leggeri, ma ci fanno proprio sentire il profumo anche acre a volte di quegli anni. Vladimir Majakovskij, Operai e contadini non vi capiscono, della biblioteca, che sarebbe l'editrice, che è scritto col TH e col K. Prima abbiamo parlato di Sylvain de Tocqueville, Dio è una festa, scoprire la gioia cristiana, e prima ancora abbiamo parlato di Antonio Spadaro, A passo d'uomo, una storia di Gesù con i piedi per terra, di Marsilio Editore. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e con me vi salutano Paolo Piedi per Terra, Marsilio Editore. Noi siamo alla Biblioteca di Gerusalemme, vi saluto io, Sergio Valsania, e me vi saluta Paolo

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la Lezio Divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricorda in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate, saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore. Perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui

Lui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della testimonianza, è il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero. Sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti, che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri. E molti paralitici e storpi furono guariti.
Ecco, l'amore sprigiona vita nuova, l'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù, e da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio, perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera, così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza, allora, è un progressivo cammino di crescita. Si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa. E allora prendiamo in parola Gesù. Prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui, che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca
per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, esempio per i militari russi impegnati in Ucraina. Dirlo il presidente russo Putin nel suo discorso alle celebrazioni della giornata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata del 9 maggio però si svolge sottotono. Non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. In attesa della risposta iraniana alla proposta di accordo formulata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, sale la tensione nello stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato 2 petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di violare il blocco americano. Teheran ha risposto sequestrando una petroliera, accusandola di ostacolare le esportazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
2: È durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ennesima morte sul lavoro è accaduto nella serata di ieri nel Vibonese, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiatola. A perdere la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria. Una gru si è ribaltata schiacciandolo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un uomo di 51 a Palermo, è accaduto al villaggio Santa Rosalia nell'abitazione della vittima. Il giovane ha colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla procura dei minorenni. E 3 persone sono morte questa mattina in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 8 persone a bordo. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. È tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: Benvenuti a tutti e a tutte. La edizione 17esima di Ascoltare, Leggere e Crescere sbarca ad Azzano Decimo, nel comune di Azzano Decimo, per proporci un incontro dedicato a itinerari di accompagnamento alla vita matrimoniale. Sono presenti con noi alcuni ospiti che poi vi presenterò e che prenderanno poi la parola nell'ordine degli interventi che sono stati proposti. Ci viene presentata da una persona, credo, che sia degna di ascolto e che sia degna anche di proporci il suo pensiero, e si chiama Papa Francesco. Nel numero 207 di un libricino che molti di voi hanno sfogliato, qualcuno ha anche letto, Amoris Laetitia, troviamo scritto così: invito le comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di amore dei fidanzati è un bene per loro stesse. Come hanno detto bene i Vescovi d'Italia, coloro che si sposano sono per la comunità cristiana una preziosa risorsa, perché impegnandosi con sincerità a crescere nell'amore e nel dono vicendevole, possono contribuire a rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale. La particolare forma di amicizia che essi vivono può diventare contagiosa e far crescere l'amicizia e la fraternità la comunità cristiana di cui essi sono parte. Saluto anche Don Aldo, il parroco di Azzano Decimo, perché anche lui è uno degli artigiani appassionati dei cammini in preparazione al matrimonio cristiano, ma soprattutto anche nei cammini dedicati poi alle coppie sposi. Abbiamo il piacere di avere qui con noi innanzitutto il professor Don Francesco Pesce, che ringrazio. Un grazie ai signori Luisella e Mario di Corva, che ci offriranno la possibilità di avere uno spaccato anche concreto, direi, di quella che è la vita familiare. E poi, con l'entusiasmo di cui il signor Sandrin ha cercato di coinvolgerci, con l'autorevolezza e la passione con cui l'avvocato Vincenzo Bassi continua a promuovere in Europa come presidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa, le do il benvenuto ad Azzano Decimo e la ringrazio per essere qui con noi.
1: Grazie per l'invito in questo bello spazio che ci trova riuniti. Io da una parte insegno, dall'altra anche dirigo un centro di formazione in ambito familiare, quindi parto anche dall'esperienza che ho, in particolare sui cammini di preparazione al matrimonio. Ecco, noi al centro della famiglia a Treviso abbiamo principalmente cammini di preparazione al matrimonio cristiano con il sacramento, ma facciamo anche cammini di preparazione al matrimonio civile. Poi provo a dire qualcosa, visto che c'è il sindaco anche qui. Ecco, noi crediamo al valore sociale e civile del matrimonio, poi posso dirvi qualcosa. Volevo iniziare con le parole di una bambina di 3-4 anni, Ricciolina, che di solito, io mi chiamo Pesce di cognome, quindi lei ogni sabato veniva con un disegno, con un pesce diverso, e diceva: per il mio amico Pesce. E lei il sabato, figlia di una coppia di tutor della formazione al matrimonio, e il sabato, prima di partire da casa, diceva ai suoi genitori: ma oggi andiamo da quelli che si dicono amore? Mi piace tantissimo questa espressione. Non dice andiamo dai fidanzati, non diceva andiamo dai morosi, non diceva andiamo dalle coppie, diceva andiamo da quelli che si dicono amore. È bella, da quelli che si dicono amore. Forse perché si chiamano così, no? Si guardano uno con l'altro e si dicono amore. Oppure perché con la loro vita, le loro parole, si raccontano con i loro gesti che cos'è amore. Mi sembra che questa espressione, quelli che si dicono amore, ci aiuta bene a focalizzare che cos'è la preparazione al matrimonio. La preparazione al matrimonio è la preparazione a una storia, non è la preparazione a un'idea, non è la preparazione a un sogno, ma prepararsi a una storia d'amore. Non mi preparo neanche soltanto alla celebrazione in chiesa. Non è solo una questione di preparare una cerimonia, una celebrazione, ma prepararmi alla vita matrimoniale. Allora, la domanda che mi guida, su cui vorrei condividere con voi, è questa qui. No, se l'amore è una storia, no, se l'amore è una storia, se tra due c'è una storia d'amore, come ci si prepara a una storia d'amore? Noi sappiamo come ci si prepara un esame. Come ci si prepara un esame? Si studia. Studiando, dormendo, andando a letto presto la sera, no, studiando, preparando qualche bigliettino, non si può. Ma come ci si prepara a una storia, cioè a una cosa che si sviluppa nel tempo, che non è tutta nelle mie mani e che qualche cosa potrà cambiare nel futuro? Come ci si prepara? Il Papa dice che l'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa, non si fa da un giorno all'altro, e continua: non c'è il matrimonio express, bisogna lavorare sull'amore. Allora provo a rispondere a questa domanda qui, come ci si prepara una storia d'amore, raccontandovi, prendendo spunto da tre coppie che ho conosciuto nel loro cammino di preparazione al matrimonio. Una coppia, non molto credenti, neanche molto praticanti, verso la fine del percorso di preparazione al matrimonio, al centro della famiglia dura 4 mesi, la prima parte, tutti i sabati, con un lavoro anche a casa, e il ragazzo ha detto, mi ha fermato e mi ha detto: non avevo messo in conto di fare un cammino di fede, eppure è successo. Avevo iniziato questo percorso solo per rendere più forte la nostra coppia. E io gli ho chiesto: ma cos'è che ti ha aiutato? Cos'è che ti ha cambiato? E lui ha detto, mi sono scritto le sue parole: crescendo nella consapevolezza della nostra coppia, prendendomene cura, ho visto che c'era in gioco molto di più. Il nostro amore era di più di quello che facciamo noi due. E così mi sono chiesto: forse c'è Dio all'opera. Mi piace molto queste parole qui, perché rivelano che il Signore si era nascosto dentro il loro amore. Non c'è stato qualcuno che l'ha portato nella loro vita, no, l'hanno scoperto, no, prendendo consapevolezza, prendendosi cura del loro amore di coppia. E faccio due riflessioni qui. A volte siamo abituati a utilizzare delle espressioni come amore con la A minuscola e l'amore con la A maiuscola, oppure il vostro non è amore vero, l'amore vero è un'altra cosa, il vostro è un amore erotico, l'amore cristiano è un amore di sacrificio. No, siamo abituati ad opporre le cose. Questa coppia qui mi insegna che il Signore era dentro il loro amore, si è fatto conoscere un po' alla volta. Una provocazione anche per noi che accompagniamo al matrimonio a prendere sul serio la coppia così come arriva, il loro amore. È bello che, non so voi, ma le parole centrali della celebrazione del matrimonio sacramentale sono: io accolgo te, io Francesco accolgo te, o io Mario accolgo te, Luisella, come mia sposa. No, non sono parole, noi non diciamo, non viene detto durante il sacramento del matrimonio: io mi dono a te, io farò questo per te, io farò grandi cose per te. Non sono parole che dicono la nostra bravura, ma parole che lasciano spazio all'altro. Io accolgo te. No, è proprio vero che il Signore ha dei doni per me che non li ha messi a casa mia, li ha messi a casa dell'altro. Agli sposi cristiani è affidata proprio questa parola, l'accoglienza: io accolgo te. E la seconda riflessione che faccio proprio dalle parole di questi ragazzi, no, di Dio, che il Signore che si è nascosto dentro il loro amore, è parte da, sempre dalla mia esperienza nella preparazione al matrimonio. Incontro tante coppie anche che convivono da molti anni e che sembra che siano senza l'ABC delle relazioni, proprio gli elementi fondamentali di cosa vuol dire essere insieme. Convivono da tanti anni, però a fine mese facciamo il conto delle spese e poi ci dividiamo dal mio conto e dal tuo conto in modo da pagare giusto. Beh, un esempio questo qui. Devo dire che mi fa anche un po' di tristezza, perché dico, dov'è che uno può imparare l'ABC delle relazioni? No. Sì, ci parliamo tanto, noi due ci parliamo tanto, il nostro punto di forza è il dialogo. E dopo, lavorando un po' insieme, capisci che di alcune cose importanti non hanno mai parlato. No. Se avere dei figli, che tipo di casa avere, come gestire il tempo libero. No. Di alcune cose non hanno mai parlato. No. Possiamo parlare tanto, ma dipende anche di cosa parliamo. Ecco, l'ABC delle relazioni. A volte io uso questo slogan, questo invito, l'ho fatto anche ai sindaci della zona di Treviso, di provare a lanciare una scuola di relazioni. No, perché noi siamo abituati a essere molto individui. No, sappiamo cosa sono le connessioni, ma le relazioni e i legami sono tutt'altro. Allora, questa coppia credo ci insegni a prendere sul serio il loro progetto di coppia. A volte nei corsi, nell'equipe della formazione al matrimonio, quando si scorrono le coppie, ma questi sono credenti, sono praticanti, potremmo anche chiedersi altre domande. Ma qual è il loro progetto di coppia? Oppure sono una coppia? Da cosa capisco che sono robusti? Hanno risorse per camminare? No. Su quali aspetti della loro relazione potrebbero crescere? Vi racconto di un'altra coppia, vi faccio anche qui qualche osservazione. Una coppia che ho anche ho celebrato il loro matrimonio, presieduto il loro matrimonio. Hanno raccontato, lei è stata tanti anni all'estero, per studio, per lavoro, e si definiva agnostica. Lui capo scout, quindi una bella coppia. E hanno detto, il tema della religione era un tema su cui avevamo timore di confrontarci. Arrivavamo sempre a un muro, eravamo su due livelli diversi e così evitavamo di parlarne. E dopo, strada facendo, la ragazza ha detto: ora io sono disponibile al matrimonio in chiesa per due ragioni. Primo, non voglio privare il mio ragazzo di una cosa così importante per lui. Secondo, io sono molto cambiata in questi anni e sono disposta a cambiare ancora, anche sulla dimensione religiosa. Non è detto che la provvidenza non faccia qualcosa anche con me. Potremmo chiederci, ma questa è fede, non è fede? Certo, questa disponibilità è più che sufficiente per un matrimonio. La cosa che ha cambiato questa ragazza, ha detto, è stato sentir parlare della fede in modo rasserenante. Ho percepito che c'è posto anche per noi. Penso che questa coppia ci provochi su un altro aspetto, cioè sull'idea di fede che abbiamo. Noi abbiamo in mente una fede molto individuale. Papa Benedetto diceva, una citazione un po' lunga, provo a leggerla tutta quanta: come ha potuto svilupparsi l'idea che il messaggio di Gesù sia strettamente individualistico e miri solo al singolo? Come si è arrivati a interpretare la salvezza dell'anima come fuga davanti alle responsabilità per l'insieme e a considerare di conseguenza il cristianesimo come ricerca egoistica della salvezza che si rifiuta al servizio degli altri? Parole forti queste di Papa Benedetto, no? Che dice: come abbiamo fatto a trasformare il Vangelo in un messaggio individualistico e egoistico? Ecco, questa coppia di cui vi ho appena parlato ci dice che la fede è una cosa, dico cosa, è una dimensione relazionale, non è una questione individualistica, non è solo salvezza della mia anima. No. Nella coppia, no, chi è sposato lo sa bene, chi è fidanzato lo sa bene, no, c'è continuamente un lavoro di bilanciamento tra le due originalità. no? Su tutti gli ambiti, su come mettere i vestiti, su dove mettere le tazzine, su dove mettere lo zucchero, su se andare dai genitori a mangiare, se non andare, come gestire il tempo libero, no? Tanti ambiti in cui siamo chiamati ad armonizzare le differenze. E una coppia che funziona non sono due fotocopie, no, una coppia che funziona, no, è una coppia come mia mamma e mio papà, che alla soglia dei 60 anni di matrimonio non rispondono mai allo stesso modo alla domanda. Se anche chiedo cosa avete mangiato oggi, uno dice una cosa, uno dice un'altra, mai, non rispondono mai. L'armonizzazione di coppia è un'altra prospettiva rispetto all'idea che io mi sono sacrificato per te. A volte quando si arriva alla soglia dei 40 anni, dei 45, no, scattano queste cose qui. Ho rinunciato al calcetto, ho rinunciato a altre cose, no, mi sono sacrificato per te. Una coppia che funziona valorizza le originalità di tutti e due. C'è da costruire un noi. Non è solo una questione di due individui, sono due persone che stanno insieme, un noi. Mi chiedo sempre questo, quando vedo una coppia, quando incontro una coppia, mi chiedo, ma c'è un noi? C'è il noi tra questi due? O è uno che prevale sull'altro, uno che dipende dall'altro, oppure due che vanno ognuno per la propria strada? C'è un progetto comune? Dicevo, relazione matrimoniale, la fede cristiana è una questione di relazione, già Benedetto XVI ce lo diceva, appunto, la fede è questione di relazione, di comunità, di mondo. Mi colpisce nella formazione al matrimonio, noi dedichiamo dello spazio anche alla dimensione sociale della famiglia. Uno può dire, ma cosa c'entra questo con la preparazione al matrimonio? Il matrimonio è una cosa nostra, individuale, personale, intima, perché parlare di questo? Mi sto accorgendo che negli ultimi anni le coppie più giovani sono sempre più sensibili a questa dimensione, all'armonizzazione tra vita del lavoro, tempi del lavoro, vita di famiglia, la necessità di mettersi insieme con altre coppie. No, sappiamo che anche una famiglia, anche una coppia, può essere un egoismo a due, un egoismo a tre, no, un intimismo egoistico con l'apparenza di relazioni calde. E proprio su questo riprendo quel tema che ho accennato. Al centro della famiglia facciamo anche preparazione al matrimonio civile. Lavoriamo molto sulla relazione di coppia, sui contesti in cui la coppia si trova, su quali sono gli strumenti. Abbiamo provato con alcuni comuni attorno a Treviso a lanciare dei percorsi di formazione al matrimonio organizzati dal comune. Prepariamo anche una scuola di relazioni proprio per le coppie, perché possono crescere nella capacità di prendersi cura delle relazioni. No. A volte, quando in una classe o in una famiglia o nel posto di lavoro c'è l'aria pesante, noi siamo abituati a cercare il colpevole. No. Di chi è la colpa? Dell'ultimo arrivato, del capo, dell'altro che si comporta in quel modo lì. Non riusciamo a vedere che spesso è una questione di relazioni. Noi vediamo individui, facciamo fatica a vedere le relazioni che ci sono tra di noi. Come diventare competenti di relazioni, quali strumenti, prendersi cura delle relazioni. L'ultima coppia di cui vi parlo, anche qui una coppia dove lui viene, diceva, vengo da una famiglia credente, ho partecipato a tanti campi famiglie, percorsi formativi, affido familiare. La mia ragazza è battezzata, ma non è stata educata in una famiglia di fede. E prosegue il ragazzo. Io però, per quanto riguarda la fede, ragionavo da bambino. Ora l'ho ripresa in mano grazie a lei. Lei è piena di domande, ha voglia di scoprire, di conoscere questo ambito. Ora ho un rapporto più intimo con il boss, l'ha chiamato così. Ho rivisto le cose con una consapevolezza diversa. Forse non sarebbe mai successo se non avessi conosciuto lei. Credo che anche questa sia una bella provocazione sulla fede adulta. No, questa crescita proprio grazie anche qui a una ragazza che potremmo dire lontana dalla fede, piena di domande. che ha permesso di trasformare la fede di questo ragazzo da una fede da bambino a una fede di adulto. Possibili partenze o ripartenze. Tante volte i genitori con i figli più grandi mi dicono: mio figlio, mia figlia non va più a messa. A volte guardiamo le nostre parrocchie e diciamo: non abbiamo, a parte Tiezzo, mi sembra che sia ben rappresentata qui, no? Ma in zona di Treviso, no? In chiesa, a messa, non ci sono adolescenti, non ci sono giovani. Noi ci diciamo dove stiamo fallendo. Eppure anche questa coppia qui, di cui vi ho appena parlato, ci aiuta a guardare da un'altra parte. No, ci sono dei momenti della vita, degli incroci, come la preparazione al matrimonio, come la scelta di sposarsi, in cui è possibile ripartire. No, forse sono davvero delle esperienze queste in cui varrebbe la pena come comunità investire ancora più energie. Ancora una volta la relazione di coppia, la vicinanza di una credente ha fatto fare un salto. No, il Signore era all'opera in lei. Non è stato il suo ragazzo credente, praticante, a portare Gesù nella vita della ragazza. No, sembra successo proprio il contrario. No, insieme hanno visto che il Signore era all'opera anche in lei. Il matrimonio cristiano non è solo un cammino di fede. È anche un cammino di fede, ma non solo. È un cammino umano, relazionale, sessuale, sociale, economico. C'è un versetto in un brano del Vangelo molto conosciuto che tanti sposi scelgono per le nozze, quello del matrimonio a Cana di Galilea. L'evangelista dice, il testo dice: ci fu uno sposalizio e fu invitato alle nozze anche Gesù. C'è quell'anche Gesù. Non è il personaggio principale, non è l'invitato principale. Invitato anche lui, forse per sbaglio, forse per dovere, come quel cugino che non conosci e devi invitare al matrimonio perché ti hanno invitato a sua volta. E vi sento tante coppie, anche più che noi potremmo definire lontane, poi è un linguaggio non adeguato questo qui, che riconoscono che è molto liberante questo versetto. No, fu invitato alle nozze anche Gesù. No, si sentono liberati dall'idea che è sufficiente, non è necessaria una fede enorme, no, è sufficiente anche una piccola fede, lasciare una piccola porta aperta al Signore, no? Siamo giusti anche noi, possiamo lasciargli un po' di spazio. E vado verso la conclusione. Papa Francesco ci invita a quella che viene definita una istanza catecumenale, una parola difficile questa, istanza catecumenale, degli itinerari catecumenali. Potrei tradurla così: la preparazione al matrimonio, appunto, non si risolve in qualche incontro. No, la preparazione al matrimonio è una questione di tempo. No, una questione di tempo. C'è da mettersi a fianco, vi leggo le parole che dice, usa Papa Francesco, invita a dedicare tempo come a degli amici. Si tratta di percorrere un importante tratto di strada insieme alle coppie nel cammino della loro vita. Penso come comunità cristiana, e come comunità cristiana, come comunità civile, sia un servizio da fare questo. Dopo il matrimonio cosa facciamo? Creiamo delle reti, stiamo vicini. Chi fa la preparazione al matrimonio, ci ricordiamo del loro anniversario, facciamo una telefonata, ci offriamo a tenere i loro figli, magari anche i figli degli amici. E concludo proprio, mi piace una cosa che c'è durante la celebrazione del matrimonio. Quando gli sposi si dicono io accolgo te come mia sposa, no, si tengono la mano destra, si danno la mano destra. E lì il rito prevede che il sacerdote, stendendo la sua mano sulle mani unite degli sposi, dica una preghiera. Di solito quando io lo faccio, presiedo un matrimonio, non metto soltanto la mano sopra, ma prendo le mani degli sposi unite. E mi piace questa immagine qui, mi piace questo gesto, perché mi sembra davvero una provocazione per noi, per me come prete, come comunità, a fare con queste coppie quello che il Signore fa con loro, no? Prendere sul serio il loro amore.
0: Grazie a Don Francesco Pesce, docente ordinario di teologia pastorale presso l'Istituto Superiore Religioso di Giovanni Paolo I, direttore appunto, come ci raccontava, del Centro della Famiglia, un istituto di cultura e di pastorale della diocesi di Treviso. Ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia presso il Pontificio Istituto di Teologia Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e la famiglia in Roma. E poi, a proposito anche delle pubblicazioni, tra le sue pubblicazioni Hanno una storia, un accompagnamento verso il matrimonio da San Paolo, Alta fedeltà, il matrimonio cristiano e la coppia felice e generativa, e poi Amare per credere, la fede cristiana alla prova delle relazioni.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: silenzio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la Lezio Divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la Lezio Divina in questo mese mariano.

risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricordi in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore, perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede.

per chi non ama, ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore. È il tempo della testimonianza. È il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri, anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero, sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri e molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova, l'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù, e da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera, così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza allora è un progressivo cammino di crescita, si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa, e allora prendiamo in parola Gesù, prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore e
quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento, anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro, un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricordano tutte le vittime di stragi e terrorismo. A Palermo, omicidio nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che secondo le prime notizie sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane poi si è costituito in questura intorno a mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato di essersi difeso dalle avance dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

Carmen Elena Rendiles Martinez era la terza di 9 figli. Quando venne alla luce l'11 agosto 1903 a Caracas, era priva del braccio sinistro. Nonostante la menomazione compensata da una protesi, Carmen non trascurava i propri impegni in casa né quelli dovuti allo studio. Sin da piccola si sentì orientata alla vita consacrata, aiutata in questo dall'ambiente cristiano in cui viveva. Prima di ogni pasto, i genitori invitavano alla preghiera, ogni sera recitavano il rosario e non mancavano mai alla messa domenicale. Carmen fece la prima comunione il 19 marzo 1911 ed ebbe una gran devozione al Sacro Cuore di Gesù sin dall'infanzia. Compì la sua istruzione iniziale nell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Tarbes a Caracas.

quando aveva circa 15 anni, sentì più forte in lei la chiamata divina. Non poté realizzarla in un primo tempo a causa di una malattia ai polmoni, per via della quale andò a vivere da una zia. Approfittò dell'occasione per pregare e fare silenzio, ma anche per dedicarsi all'apostolato. Insieme ad alcune compagne, andava a tenere il catechismo ai bambini. A 24 anni, bussò alle porte di vari conventi. Tutte rimanevano chiuse o le si chiudevano davanti non appena faceva presente di avere un braccio solo.

Nel 1926 l'arcivescovo di Caracas chiese che nella sua diocesi venissero inviate alcune suore di una congregazione francese, le Ancelle di Gesù nel Santissimo Sacramento. Carmen, incitata da un'amica, decise di conoscerle meglio, quindi entrò come postulante. L'8 settembre dello stesso anno ricevette l'abito religioso e il nuovo nome di Suor Maria Carmen. Lo stesso giorno di 2 anni dopo emise i voti temporanei e dopo 3 anni professò quelli perpetui. Per completare la sua formazione fu inviata alla casa madre di Tolosa. Quando rientrò in patria 2 anni più tardi fu nominata maestra delle novizie. Poi divenne superiora provinciale con responsabilità sulle case in Venezuela e Colombia.

Il 23 novembre 1965 la Sacra Congregazione dei Religiosi concesse l'autonomia alle sorelle venezuelane che andavano a una nuova congregazione di diritto diocesano. Da allora la congregazione ebbe il nome di Serve di Gesù. Nella stessa data Suor Carmen venne nominata provvisoriamente superiora generale. La sua elezione venne ufficializzata nel 1969. Sotto il suo governo, la congregazione si espanse in altre diocesi del Venezuela e della Colombia. Le suore svolgevano il loro operato nella catechesi, nelle parrocchie, nell'istruzione e nella cura dei più bisognosi, ma anche nei seminari o nella confezione di paramenti e arredi sacri.

causa dell'artrite progressiva e di un incidente stradale, trascorse i suoi ultimi anni su una sedia a rotelle. Non per questo smarrì il dinamismo interiore che la conduceva a visitare le case e a ritrovare lo slancio mediante la contemplazione e l'adorazione dell'Eucarestia. Morì a Caracas il 9 maggio 1977 a 73 anni. I resti mortali riposano ancora nella cappella del Collegio Belén di Caracas, uno degli istituti retti dalle sue suore.

Il suo cammino verso gli altari è iniziato il 18 agosto 1994 con il nulla osta da parte della Santa Sede. Fu presentata nel 1998 la Positio Super Virtutibus, che venne esaminata dai consultori teologi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il loro giudizio il 24 novembre 2010 fu positivo. Anche la plenaria dei cardinali e dei vescovi, membri della stessa congregazione nel 2013, presentò un parere positivo circa l'esercizio, in grado eroico, delle virtù cristiane da parte della serva di Dio. Il 5 luglio 2013, quindi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Madre Carmen otteneva il titolo di venerabile. Dal 1 febbraio 2014 al 18 settembre dello stesso anno si svolse l'inchiesta diocesana su un miracolo attribuito alla sua intercessione. Si tratta della guarigione di Trinette Durande Branger, medico chirurgo. Il 24 novembre 2016 la commissione medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto l'inspiegabilità scientifica del fatto. Il decreto promulgato da Papa Francesco il 18 dicembre 2017, infine, ha aperto la strada alla beatificazione.

Le serve di Gesù, popolarmente dette Serve di Gesù del Venezuela, continuano la missione della loro fondatrice tramite le consuete opere educative, liturgiche e di assistenza al clero. Sono a loro collegati anche tre gruppi: il Centro di Formazione Liturgica Suor San Luigi, il Gruppo di Giovani e Adulti con Disabilità Madre Carmen, fondato nel 2009, i Volontari con Madre Carmen, che prestano servizio volontario negli ospedali con varie specializzazioni.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la sesta domenica del tempo di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
1: Questa domenica noi incominciamo a orientarci verso la Pentecoste e guardiamo al dono dello Spirito Santo, che è conseguente al prendere dimora presso di noi da parte di Dio. Il Paraclito, cioè il Consolatore, insegnerà ogni cosa e ricorderà tutte le parole che Cristo ci ha detto. E quindi questo sarà la pace, avere questo insegnamento costante sulle cose. Ma è interessante confrontare un po' tutto questo testo di Giovanni 14 con la prima lettura, dove c'è una diatriba risolta dagli apostoli a riguardo del fatto che alcuni insegnano ai fratelli che vengono dal paganesimo che si devono far circoncidere ed entrare nelle usanze di Mosè, cioè vivere dell'obbedienza. Non ci si può salvare se non si entra nell'obbedienza della legge. È interessante confrontare questa esigenza che viene sconfessata patentemente sia logicamente da Paolo e Barnaba, che dissentono e discutono al riguardo di quanto costoro dicono, e anche gli anziani della Chiesa, Pietro e gli altri, che mandano a dire assolutamente che questo non è, che non sono chiamati a nient'altro che un'obbedienza minima, formale, che non permetta l'idolatria e il disordine, ma niente di più. Ecco, questa realtà qui, questa esigenza di stare nelle norme, nelle regole, come qualcosa che garantisca la salvezza, a fronte di questa frase con cui si apre il Vangelo: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, dall'obbedienza all'amore o dall'amore all'obbedienza? Chi è che obbedisce per sentirsi nell'amore? Chi deve scimmiottare l'amore? Chi deve surrogare l'amore con le regole? Molte volte, quando nel nostro cuore sparisce l'amore, noi lo iniziamo a imitare con le regole. Quando nei rapporti non c'è la gratuità, non c'è la generosità, compaiono le regole, compaiono le norme, compaiono gli espliciti o tacidi accordi per non darsi fastidio, non farsi del male, per sentirsi a posto con la coscienza, laddove logicamente non c'è più un rapporto caldo, non c'è più realtà. Ecco, Dio entra per un'altra strada. Il Signore Gesù non parte dall'obbedienza, parte dall'amore. E questo tante volte non lo abbiamo capito nell'aspetto formativo, nella educazione cristiana. Ci sono tante persone che credono che il punto formativo per dare a una coscienza una struttura, bisogna mettergli dei paletti di obbedienza, così che gli diamo una forma dove alla fin fine sembrerebbe che il vero punto d'arrivo è la formale coerenza con il modello, con lo schema di, fra virgolette, buon cristiano o quello che sia. E no, non funziona così. Tutto questo non porterà altro che a una struttura esterna. La coscienza ha una sua logica. La vera conoscenza è l'amore. Il vero centro dell'intelletto, della relazionalità, del rapporto con il proprio corpo, con il corpo altrui, è l'amore. E dall'amore derivano le regole, ovvero sia chi ama ha una percezione naturale e armonica del dovuto e il non dovuto, dell'importante e del secondario, di ciò che va fatto e di ciò che non va fatto. Cosa cerchiamo noi nelle relazioni? Molto spesso nelle relazioni cerchiamo l'osservanza delle cose minime che ci garantiscano la nostra sopravvivenza o il rispetto della nostra persona o quello che sia, o anche il raggiungimento di un certo obiettivo operativo. No, tutto questo è piccolo e fallimentare. L'obbedienza è una conseguenza, non è un punto di partenza. L'obbedienza non può essere il grimaldello della struttura spirituale, è un effetto, è la gratitudine che produce l'obbedienza. Non si può partire dal pretendere l'osservanza della regola. I bimbi hanno bisogno di regole, gli si danno le regole ai bimbi, ma i bimbi osservano le regole perché c'è l'affetto che sostanzia quelle regole, perché c'è l'affetto verso la mamma e il papà che danno il senso, o chi per loro che dà il senso di ciò che deve essere, gli educatori vari che compaiono nella vita. Non può essere la paura il motore della formazione, la paura di disobbedire. Deve essere invece la gioia di incontrarsi, la voglia di stare insieme, la voglia di far contento l'altro. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Gli innamorati sanno rispettare, diciamo così, le esigenze di coloro che amano. Non hanno bisogno di qualcuno che gli imponga di fare sacrifici, li fanno naturalmente. Noi eravamo entrati in una logica che è tutta basata sull'amore, sull'essere stati amati, e abbiamo tante volte trasformato il cristianesimo in un universo di divieti e di concessioni, dove tutto è una questione di norma, non norma, anche se magari a voce dichiariamo di essere nel mondo della grazia, nei fatti, se non abbiamo amore nel cuore, ripeto, lo scimmiottiamo con le regole e pretendiamo le cose. Quante volte un maestro spirituale, uno che conduce una comunità ecclesiale, inizia a diventare acidamente pretenzioso sul fatto che certe regole vanno rispettate. Ma se la gente non rispetta le regole, c'è un motivo. Ma se la gente le cose non le fa, ma se la gente le cose non le dà, ma se la gente non è generosa, ma ci sarà un motivo. Anziché alzare la voce e gridare dovete obbedire, ma forse le persone, se amano, osservano la parola. Se una persona ha ricevuto tanto, darà tanto, ma se non dà niente, forse non ha ricevuto proprio niente. Quante volte noi abbiamo una struttura pastorale con il carro davanti ai buoi, ovvero sia, prima pretendiamo i risultati, quindi pretenderemo pure un cuore adeguato ai risultati, ma dovremmo forse prima avere un cuore che poi produrrà i risultati. Noi prima chiedere e poi forse dare, o dare solamente a condizione. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre chiede obbedienza, certo, ma sulla base della fiducia che ha suscitato. Cristo chiede amore, ma sulla base del suo amore dato. Occupiamoci di dare, occupiamoci di servire, occupiamoci di elargire, e tutto il resto verrà da solo. E se non viene da solo, e se deve venire forzatamente, non è opera dello Spirito Santo, è opera nostra, umana, forse non serve proprio a niente.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend, qui da Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, in questo sabato 9 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa a Napoli. Tra disuguaglianze e violenze, la Chiesa sia presenza concreta, ha affermato. Nella città dei mille colori, Leone XIV ha incontrato il clero nella cattedrale di Santa Maria Assunta, ha incoraggiato a promuovere la religiosità popolare spontanea ed effervescente per far fronte alle piaghe della violenza, della disoccupazione giovanile e della dispersione scolastica. La Chiesa, ha aggiunto, non deve limitarsi a vivere qualche evento emotivo, ma lasciarsi ispirare da quella gioia da cui lo stesso Pontefice vuole farsi contagiare. Nel capoluogo campano il Papa ha detto: Napoli non si arrenda al male, sia capitale di umanità e speranza. Leone XIV ha invitato istituzioni, chiesa e società civile a fare rete contro violenza, rassegnazione e criminalità. L'appello è a costruire una pace concreta che parta dal cuore dell'uomo attraverso i quartieri e periferie e si traduca in giustizia, accoglienza, educazione e cura delle fragilità. E a Pompei il Papa ha detto: Dio placchi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni. Così, nella messa celebrata davanti al santuario della Beata Vergine Maria del Rosario, Leone XIV ha ricordato la sua elezione, ieri, l'8 maggio dello scorso anno, sul soglio pontificio, e ha spiegato che il saluto dell'angelo Gabriele alla Madonna dice a tutti che sulle macerie dell'umanità provata dal peccato e incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre è venuta la carezza di Dio, della sua misericordia. Dinanzi ai conflitti odierni ha detto: serve un nuovo impegno economico, politico, spirituale e religioso. E poi infine il Papa ha detto: mi sento il primo benedetto a essere qui a Pompei. Così, in visita pastorale al santuario mariano nella cittadina campana, ieri, nel giorno dell'anno in cui appunto si è recitata la preghiera a Maria composta da San Bartolo Longo. Al Papa sono giunti quindi ieri gli auguri da ogni parte del mondo e la stessa Conferenza Episcopale Italiana ha espresso il suo ringraziamento per averci ricordato, hanno detto, che la pace nasce dalla fede nel risorto, si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Biennale, inaugurato il padiglione della Santa Sede a Santa Maria Ausiliatrice. Il padiglione è ispirato alla figura di Santa Hildegarda di Bingen. Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ha esortato, richiamando Papa Leone, a tornare a servire il ritmo della vita, l'armonia della creazione e curarne le ferite. Il presidente della Biennale, Pierangelo Buttafuoco, e il sindaco Luigi Brugnaro hanno sottolineato il contributo della Santa Sede al dibattito sulla pace. I salesiani cooperatori a congresso sul tema essere lievito per essere fecondi. Si svolge fino a domenica 10 maggio, domani a Sacrofano, nei pressi di Roma, il sesto appuntamento mondiale dell'associazione, occasione unica per discernere insieme le priorità e le strategie per il prossimo sessennio. Essere lievito per essere fecondi è il motto che guiderà i lavori di questo congresso mondiale dell'associazione dei salesiani cooperatori. Questa realtà viva e dinamica rappresenta il terzo grande ramo della famiglia salesiana, nato dall'intuito profetico di San Giovanni Bosco. Catania, dal 15 al 17 maggio, il meeting francescano del Mediterraneo, dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La quinta edizione sarà aperta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi, e vedrà la partecipazione, fra gli altri, del patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pizzaballa, e del padre custode di Terra Santa, Ielpo. Sarà uno spazio di incontro dove affrontare le difficoltà del nostro tempo col coraggio del dialogo, come scrivono gli organizzatori. Notizie dal mondo. Nello stretto di Hormuz gli Stati Uniti e l'Iran stanno combattendo nonostante il cessate il fuoco, nonostante gli annunci di Donald Trump, che ormai sono evidentemente inattendibili, soprattutto perché l'Iran ha mostrato più volte di non temere i suoi ultimatum, un accordo sembra molto lontano. In queste ore ci sono stati una serie di attacchi reciproci partiti proprio dallo stretto, che si sono estesi anche ad alcune città iraniane. L'esercito degli Stati Uniti ha spiegato di aver intercettato attacchi non provocati da parte parte dell'Iran, rispondendo con raid di autodifesa. Gli obiettivi terrestri erano strutture militari iraniane utilizzate per attaccare le forze statunitensi, inclusi siti di lancio di missili e droni. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo e in fretta, ha minacciato ancora Trump. Il Papa ha incontrato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio in quella che può essere considerata una mossa diplomatica difensiva. Nelle ultime settimane c'è stata un'importante crisi di rapporti internazionali tra Trump e Papa Leone. Questa visita di Rubio è servita a rinnovare il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, come ha dichiarato il Vaticano. È stata colpita con un razzo la base UNIFIL italiana presente in Libano. A darne l'annuncio è stato il ministro della difesa, riportando che non ci sono stati feriti ma solo lievi danni a un mezzo militare. Ha inoltre aggiunto che la provenienza del razzo è ancora ignota. Sono stati identificati nuovi casi di infezioni da hantavirus in persone che erano state sulla crociera focolaio MV Ondius, un caso identificato in Svizzera mentre l'altro ad Amsterdam. Secondo l'OMS è possibile che vengano identificati nuovi casi nei prossimi giorni. Intanto la nave è in quarantena e diretta verso Tenerife, dove verranno fatti sbarcare in sicurezza i passeggeri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un cessate il fuoco di 3 giorni tra Ucraina e Russia dal 9 all'11 maggio. Durante il cessate il fuoco, ha detto Trump, ci sarà anche uno scambio di circa 1000 prigionieri ciascuno tra i due paesi. Sia le autorità ucraine sia quelle russe hanno confermato la loro adesione, anche se non è ancora chiaro fino a che punto i combattimenti si interromperanno. Era soprattutto la Russia a volere un cessate il fuoco in questi giorni. Sabato 9 maggio, oggi, il paese celebra infatti la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, che è probabilmente la festività più importante dell'anno per il regime di Vladimir Putin. Il giorno della vittoria, così è chiamato, è di solito celebrato con un'imponente parata militare nella Piazza Rossa di Mosca. Quest'anno però la guerra in Ucraina ha messo in crisi la parata. La celebrazione sarà molto più dimessa, non ci saranno carri armati e altri mezzi pesanti, perché sono tutti impegnati nella guerra e anche i soldati che sfileranno davanti alle autorità saranno meno che negli anni scorsi. Le celebrazioni inoltre erano state ridotte per timore che l'Ucraina avrebbe potuto approfittare dell'evento per colpire Mosca coi droni, come ha già fatto più volte negli ultimi mesi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro 3 aziende cinesi che si occupano di immagini satellitari, che ha accusato di aver aiutato l'Iran nella guerra in Medio Oriente. Le aziende si chiamano The Earth Eye, Mizar Vision e Changwang Satellite Technology. Tutte e 3 offrono anche servizi al pubblico e generalmente si occupano di costruire satelliti o di utilizzare satelliti per creare immagini dettagliate della Terra. Secondo gli Stati Uniti, queste compagnie avrebbero fornito informazioni satellitari all'Iran per aiutarlo a colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Le aziende sanzionate non possono fare affari con gli Stati Uniti, sono di fatto escluse dal sistema finanziario occidentale e i loro beni negli Stati Uniti vengono congelati.
4: Notizie dall'Italia. Prove di disgelo a Roma tra l'amministrazione americana e il governo Meloni dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma al di là di toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, nonostante il desiderio di girare pagina. Nella nota di Palazzo Chigi si parla di un ampio e costruttivo confronto nel quale sono state affrontate numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Il vice premier Matteo Salvini, primo esponente del governo a visitare la Biennale d'Arte di Venezia, arriva alla 61esima esposizione nel giorno delle mobilitazioni contro Israele. La tensione sale quando circa 2000 manifestanti del corteo Propal cercano di sfondare il cordone della polizia, ma vengono poi bloccati dalle forze dell'ordine. Salvini commenta: sono alla Biennale per porre fine alle polemiche. Tuttavia la tensione al corteo Propal aumenta a dismisura proprio con il suo arrivo. Il vice premier a Venezia ammette: l'arte non conosce censura né bavagli. Il grido delle mamme rare alla Premier Meloni, più vita ai nostri figli, appello per potenziare le cure palliative pediatriche, le riceve solo il 26% di chi avrebbe diritto. E quanto afferma Tiziana, madre di Bernadette Marie, una bambina di 11 anni affetta da una grave encefalopatia epilettica, che lancia un appello a nome di tutte le mamme rare e delle famiglie colpite da malattie genetiche rare affinché vengano potenziate le cure palliative pediatriche superando i divari tra le regioni. Una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale da parte di una giovane di 20 anni è stata presa in carico dal servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria Ulstre Veneziana. Comportamenti del genere finora erano circoscritti al gioco, allo shopping compulsivo, all'utilizzo dello smartphone o dei social network. In questo caso la dipendenza riguarderebbe una relazione con l'intelligenza artificiale. Per la primaria del SERD Laura Suardi non basta imporre dei limiti all'uso di questi strumenti come possono fare i genitori per arginare il problema. Di fronte a questi disturbi comportamentali, il nostro aiuto è quello di mettere in campo competenze non solo psicologiche, ma anche psichiatriche, coinvolgendo pure i familiari dei pazienti. In vela lungo le coste italiane per raccontare il paese dalla prospettiva del mare, la Marina Militare Nastro Rosa Tour, giunta quest'anno alla sesta edizione, è molto più che una semplice regata. È un viaggio di 1492 miglia non stop da Venezia a Genova, in cui la promozione dell'Italia e del Made in Italy intreccia i valori e la cultura della difesa. 10 gli equipaggi formati da velisti provenienti da tutto il mondo, che il 4 giugno prenderanno il via alla regata offshore più lunga del Mediterraneo, presentata a bordo dell'Americo Vespucci, in partenza per il nuovo tour mondiale dal porto antico di Genova. Una festa del successo etico con un filo conduttore, l'impegno sociale. Sul palco della 17esima edizione del premio Guido Carli nella Sada Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma sono salite eccellenze italiane, dall'economia alla moda, dal cinema alla musica, insieme a figure coraggiose che si sono dedicate agli ultimi. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, in memoria dello statista che fu governatore della Banca d'Italia e ministro del Tesoro, è stata insignita della medaglia del Presidente della Repubblica. E la testata giornalistica online ANSA ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere, a conferma del proprio sistema di politiche pratiche orientate all'equità e alla valorizzazione delle persone. Un riconoscimento importante per l'agenzia, che sulla base del proprio codice etico, negli anni ha intensificato il livello di attenzione proprio verso la parità di genere, oltre che verso il rispetto delle diversità e l'inclusione, non solo nella qualità e nell'affidabilità dei contenuti editoriali, ma anche nella responsabilità di promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva e fondata sulle pari opportunità. Notizie locali, case della comunità, il Comitato Salute Pubblica, servizi ridotti e troppe esternalizzazioni, apertura Sacile, Maniago, San Vito e Spilimbergo, ma secondo la denuncia mancano prestazioni previste dal decreto ministeriale e la presenza di medici di base resta limitata. Dunque possiamo dire apertura a metà per le case della comunità in Friuli Occidentale, è quanto denuncia il Comitato Salute Pubblica, che punta il dito contro quella che definisce una distanza evidente tra annunci istituzionali e reale attivazione dei servizi. Caro Energia, la Regione vara un piano da 15 milioni per caro carburante e fotovoltaico. Due emendamenti alla Lega multisettoriale introducono aiuti diretti per i rifornimenti e ampliano i fondi per l'autoproduzione energetica nel terziario e nell'edilizia. Insulti, minacce, una donna spinta a terra, due DASPO i tifosi del Pordenone. Il fatto è successo nel corso della sfida del 7 marzo tra i neroverdi e il Muggia, valido per il campionato di eccellenza. Oltre a questo, sempre in ambito calcio, questa volta giovanile, insulti sessisti all'arbitro donna. Il caso passa adesso alla Procura federale. Questo fatto invece è successo durante la partita tra Nuova Villanova e Calcio Maniago Vajont, valido per la seconda fase regionale e interprovinciale della stagione Under 14. Mammografie ed ecografie gratis per le giovani donne. L'assessore Cecchin afferma: prevenzione e mettere al centro la persona. L'iniziativa si terrà mercoledì prossimo di fronte alla loggia dell'ex municipio a Pordenone. Le prenotazioni si possono fare tramite online su welfarecare.org. Aviano, percorsi pedonali e luoghi del ricordo, ok al restyling del Parco Larissa. La giunta ha dato infatti il via libera al progetto di sistemazione dell'area verde, finanziato per buona parte dalla regione. Biblioteca Pordenone da record, 50 visitatori al giorno e tantissimi giovani. Il 2025 si è chiuso dell'area verde, finanziato per buona parte dalla regione. Biblioteca Pordenone da record, 50 visitatori al giorno e tantissimi

Esa. Notizia dal Bellunese, un utile da 2,72 milioni di euro, oltre 7 milioni di chilometri percorsi e più di 7,2 milioni di passeggeri trasportati. Dolomiti Bus archivia il 2025 con conti solidi e numeri stabili, confermando il proprio ruolo centrale nella mobilità del Bellunese. Tuttavia all'orizzonte si addensano incognite pesanti, a partire dal caro carburante e dalla riforma regionale del trasporto pubblico locale. Un altro nodo è quello della governance, con le nuove agenzie, funzioni oggi in capo a comuni e province verrebbero gestite in forma associata, con il rischio che scelte su orari, tratte e servizi scolastici vengano prese lontano dal territorio, in un equilibrio più ampio in cui la voce del bellunese pesa meno. C'è un'emergenza ormai strutturale nel Bellunese, mancano operatori sociosanitari e le strutture faticano a coprire il fabbisogno, da qui la scelta di rafforzare la formazione e ampliare l'offerta, a partire dal nuovo corso OSS appena avviato dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, grazie agli spazi messi a disposizione dall'azienda Feltrina. Un tassello concreto per rispondere ad una domanda crescente di figure sociosanitarie che da anni il territorio non riesce a soddisfare. 2.600.000 euro per rilanciare Pedavena, puntando su turismo, sostenibilità e qualità urbana. Il Fondo Comuni Confinanti ha firmato la convenzione con il Comune per avviare il progetto di miglioramento dell'attrattività turistica del territorio, un piano che mira a rafforzare in modo strutturale la vivibilità del centro abitato, i servizi pubblici e la fruizione delle aree naturalistiche. Il progetto prevede interventi su più fronti e un ruolo centrale sarà affidato a Malga Campette, considerata strategica per il turismo montano e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed escursionistico e sarà oggetto di interventi di riqualificazione. Passaggio di consegne e prospettive di sviluppo per la chirurgia dell'ospedale di Pieve di Cadore. Il commissario dell'Ursuno Dolomiti, Giuseppe Dalben, ha fatto il punto insieme alla stampa sull'attività del reparto, salutando il dottor Stefano Valletta, alla guida dal 2020 e andato in pensione lo scorso 30 aprile. In attesa del concorso per il nuovo primariato fissato per il 24 giugno, la direzione della struttura è stata affidata temporaneamente al dottor Luca Bonariol, già primario a Belluno, con il compito di garantire continuità operativa e accompagnare la fase di transizione. Negli ultimi anni il reparto ha registrato una crescita significativa.

E dal mondo dello sport calcio, Serie A, Simeone guida la rimonta del Torino, Sassuolo battuto per 2-1, D'Aversa corre veloce in casa, 13 punti conquistati su 15. E dal tennis internazionali, Djokovic saluta Roma, Arnaldi, Musetti e Darderi vanno avanti, Sinner gioca quest'oggi, si è allenato con Cobolli, eliminate le azzurre Basiletti e Grant, avanza Cocciaretto. E dalle corse MotoGP, Zarco è re del venerdì a Le Mans, precede di Gian Antonio e Bagnaia, le Aprilia indietro nelle prequalifiche, Marc Marquez fuori dalla top 10. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 9 maggio avremo su pianure costa, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Sulla zona montana, cielo variabile con rovesci sparsi isolati, temporali pomeridiani, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche, venti deboli a regime di brezza. Domani, domenica 10 maggio, nella notte fino al mattino cielo da variabile a nuvoloso. Dal pomeriggio cielo in prevalenza coperto, con piogge sparse intermittenti da deboli a localmente moderate. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 11 maggio, cielo da nuvoloso a coperto. Del pomeriggio possibili rovesci temporali diffusi, specie sulle zone orientali, con piogge da abbondanti intense. Sulla costa sofferà di beccio moderato. La temperatura in pianura, in questi tre giorni, toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 25. E allora, amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di maggio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurando a voi tutti un buon weekend, un buon ascolto e un buon proseguimento, sempre in compagnia di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Un avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi.

0: il motivo che sorreggono inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniela Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina Degan della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 91015800930. Lo ripetiamo, 91015800930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libro.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: come il sole, quel sole che ha creato l'astro. Egli è stato eletto tra tutti gli uomini e tu scelta tra tutte le donne.
1: Maria, sei bella come la luna. La luna illumina la notte con la luce che riceve dal sole, e tu illumini le nostre tenebre con lo splendore delle tue virtù.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nel tempo pasquale, come la Chiesa nascente, ritorniamo a parole di Gesù che sprigionano il loro pieno significato alla luce della sua passione, morte e risurrezione. Quello che prima ai discepoli sfuggiva o provocava turbamento, ora riaffiora alla memoria, scalda il cuore e dona speranza. Il Vangelo proclamato questa domenica ci introduce nel dialogo del Maestro con i Suoi durante l'ultima cena. In particolare, ascoltiamo una promessa che ci coinvolge fin da ora nel mistero della Sua risurrezione. Gesù dice: «Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi». Gli apostoli scoprono così che in Dio c'è posto per ciascuno. Due di loro lo avevano sperimentato sin dal primo incontro con Gesù presso il fiume Giordano, quando lui si era accorto che lo seguivano e li aveva invitati a fermarsi quel pomeriggio a casa sua. Anche ora, davanti alla morte, Gesù parla di una casa, questa volta molto grande. È la casa del Padre suo e Padre nostro, dove c'è posto per tutti. Il Figlio si descrive come il servo che prepara le stanze, perché ogni fratello e sorella, arrivando, trovi pronta la sua e si sente da sempre atteso e finalmente ritrovato. Carissimi, nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi, le esperienze alla portata di pochi, il privilegio di entrare dove nessun altro può. Invece, nel mondo nuovo in cui il risorto ci porta, ciò che vale di più è alla portata di tutti, ma non per questo perde attrattiva. Al contrario, ciò che è aperto a tutti ora dà gioia. La gratitudine prende il posto della competizione. L'accoglienza cancella l'esclusione. L'abbondanza non comporta più diseguaglianza. Soprattutto, nessuno è confuso con qualcun altro. Nessuno è perduto. La morte minaccia di cancellare il nome e la memoria, ma in Dio ognuno è finalmente se stesso. In verità, è questo il posto che cerchiamo per tutta la vita, talvolta disposti a tutto pur di avere un po' di attenzione e di riconoscimento. Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Proprio questa fede libera il nostro cuore dall'ansia di avere e di ottenere, dall'inganno di rincorrere un posto di prestigio per valere qualcosa. Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio, che è la vera realtà. Amandoci l'un l'altro come Gesù ci ha amato, ci doniamo questa consapevolezza. È il comandamento nuovo. Anticipiamo così il cielo sulla terra. Riveliamo a tutti che la fraternità e la pace sono il nostro destino. Nell'amore, infatti, in mezzo a una moltitudine di fratelli, ognuno scopre di essere unico. Preghiamo allora Maria Santissima, Madre della Chiesa, perché ogni comunità cristiana sia una casa aperta a tutti e attenta a ciascuno. Regina Celi Leitare, alleluia.
1: Quia quem eruisti portare, alleluia.
0: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
1: Ora pro nobis Deum, alleluia.
0: Gaudi, Letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
0: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
1: Et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sed nomen Domini benedictum.
1: Ex nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
1: Qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Benedetto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda in tutti coloro che accolgono Gesù come figlio di Dio. Dio in Lui ha manifestato, ha donato, ha comunicato a noi tutta la ricchezza della sua grazia, la sua benevolenza. Quando tu accetti Gesù come figlio di Dio, riconosci che Dio ti ama. E San Paolo scrive nella lettera di Efesini: è Lui la nostra pace. Colui che ha fatto di due popolo un popolo solo, abbattendo i muri di inimicizia. È venuto ad annunciare pace vicini, pace lontani. Ecco Gesù, è Dio che ti parla, è Dio che si rivolge a te, è Dio che si prende cura di te. E Gesù stesso nel Vangelo ci spruna ad accogliere questo amore, come abbiamo sentito più volte in questi giorni ripetere: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Chiediamo allo Spirito Santo di rivelarci questo amore. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, col fuoco del tuo Santo Spirito, togli da noi ogni scoria di peccato, perché veniamo avvolti nelle fiamme d'amore del Figlio tuo di Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risorto e vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E vogliamo ora, fratelli, avvicinare la parola che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Gesù non promise miracoli, promise anche i miracoli, ma promise anche persecuzioni. Dice infatti agli apostoli: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Poiché il discepolo non è da più del maestro. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome. È inevitabile, fratelli, che quando il Signore chiama una persona, Satana, tramite i parenti, gli amici e via dicendo, fa di tutto per distoglierlo. Fa di tutto per distoglierlo. Perché è come una reazione di Satana. Ma non dobbiamo turbarci per questo. Gesù ce l'ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Rimanete nel mio amore. Rimanete nel mio amore. E come possiamo noi rimanere nell'amore di Gesù? Prima di tutto, conservando in noi la sua parola. Perché ricordiamocelo sempre, quando noi accogliamo la parola di Gesù, la facciamo nostra, Gesù viene ad abitare in noi. Se ascolterete queste mie parole, sarete davvero miei discepoli, dice. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E ancora, se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Vedete come Gesù, in questo caso, fa attività pastorale, addestra i suoi discepoli ad affrontare la vita, le difficoltà, però assicura: sarò sempre con voi, non vi abbandonerò mai. Per questo anche nelle difficoltà, nelle contrarietà, nelle tentazioni, noi siamo chiamati ad essere totalmente aderenti a Gesù. E nella prima lettura che ascoltiamo oggi dagli Atti degli Apostoli, troviamo San Paolo e San Barnaba che iniziano un secondo viaggio missionario. Per l'inizio di questo viaggio, San Barnaba voleva portare con sé anche Marco, detto Giovanni, ma Paolo non era d'accordo, li aveva abbandonati all'inizio del primo viaggio, quindi non era certo che sarebbe rimasto durante il secondo. Ma la disputa fu tale che Paolo e Barnaba decisero di seguire delle strade diverse. E allora noi abbiamo negli Atti degli Apostoli che da questo punto in poi praticamente si parlerà negli Atti degli Apostoli esclusivamente di San Paolo, il quale incontrerà sul suo cammino, su questo secondo viaggio, un medico di nome Luca che lo seguirà. E lui redigerà poi questo libro degli Atti degli Apostoli, riferendo anche i discorsi, gli insegnamenti che Paolo faceva in tutte le città dove andava. Ed ecco che all'inizio di questo secondo viaggio missionario, San Paolo passa a visitare alcune comunità già fondate nel suo primo viaggio missionario. Questo perché? Per confortare i cristiani, per rinsaldare la loro fede e per condurli a vita nuova e renderli più stabili nel loro cammino. Infatti queste comunità si allargavano sempre di più. E dice infatti San Luca, qui negli Atti degli Apostoli, le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galassia, e qui San Luca mette in evidenza come lo Spirito Santo guidava il viaggio degli Apostoli. Essi facevano un progetto, ma lo Spirito Santo a volte faceva capire che non era da seguire quella strada. E San Paolo VI, ai suoi tempi, pubblicò un documento sull'evangelizzazione dove esaltava grandemente l'opera dello Spirito Santo che è all'origine di ogni opera della Chiesa. L'uomo non deve seguire il suo progetto, ma accogliere il progetto di Dio. E infatti dice qui San Luca: giunti verso la Misia cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Ed ecco che qui abbiamo una manifestazione, vale a dire, di notte tempo, un macedone andò in sogno, gli apparve a San Paolo, chiedendogli di aiutarlo. Questi sogni, fratelli, non sono sogni strani, sono sogni rivelatori che avvengono anche oggi. Tanti di noi possono avere di queste manifestazioni, niente di particolare. E Dio perché lo permette? Per indicare la strada a seguire e perché ciò avvenga con più sicurezza, con più chiarezza. È quello che San Paolo fece. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo, dice qui San Luca. Perché dice cercammo? Perché si era aggregato nel frattempo anche lui nel gruppo di San Paolo. Cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Si obbedisce alla chiamata di Dio, ma anche tu, ascoltando il Signore del tuo cuore, puoi avvertire la sua chiamata e la sua direzione. Tante volte il Signore ti fa sentire una cosa, la fai. A me una volta capitò che stavo uscendo di casa e una persona della comunità mi disse: ma perché esci di qua? Esci dalla chiesa. Allora uscì attraverso la chiesa e lì un uomo mi vide, mi corse incontro, dice: da tanto che ti cercavo. E voleva confessarsi, voleva rinunciare a certi visi che aveva, ma io avevo progetto di uscire dall'altra porta, ma Dio dispone. Sono cose semplici che può capitare a chiunque. Chiediamola al Signore e intanto gli rendiamo grazie con le parole del salmista che dice: acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Lui ci nutre, perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre. Questa espressione, fratelli, incidiamola profondamente nel nostro cuore. L'amore del Signore non si arrende neanche se sbagliamo. Se sbagliamo di proposito, noi rifiutiamo il Suo amore, ma Lui non ce lo toglie. Eterno è la Sua misericordia. Perciò, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Questo, Signore Gesù, noi ti chiediamo, rimanere con te. Metti nel nostro cuore il desiderio di cercare te e di diffondere l'amore per te ad ogni creatura su questa terra, che lo zelo che hai donato a Paolo entri nel cuore di tutta la Chiesa e di tutti noi. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu accompagni sempre Gesù nel suo ministero. Oggi tu l'accompagni nella gloria del cielo e insieme a lui ti manifesti in tanti luoghi su questa terra per indirizzare i nostri piedi per la via di Dio. Prendici per mano uno per uno e col tuo amore materno donaci di incontrare Gesù come il nostro Signore, il nostro Salvatore, la vittima dei nostri peccati, il Re dei Re della Gloria. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E le parole che oggi il Signore ci ha rivolte, fratelli, ci porti tutti a questa docilità alla parola del Signore per compiere e realizzare quando Lui stesso ci chiede e quando Lui stesso vuole operare attraverso di noi. E a Lui rendiamo sempre grazie. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati ancora voi tutti in questo sabato 9 maggio 2026. Siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi lasciamo in compagnia di un po' di musica, come sempre, prima di ascoltare a mezzogiorno e 30 una nuova puntata di Vocazioni, a cui seguirà alle 13 il notiziario quotidiano e alle 13.12 in cammino. Alle 13.35 appuntamento con il Santo del Giorno, curato sempre dalla nostra redazione, e a seguire alle 14 l'appuntamento con informazioni di Radio Voce nel Deserto con il radiogiornale. Alle 14.35 meditazioni, alle 14.50 coroncina la Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, a seguire il Santo Rosario alle 15.30. Alle 16 il commento al Vangelo del giorno e i Vespri. Alle 17.50 trasmetteremo il Santo Rosario e alle 18.30 la Santa Messa prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone. Alle 19.50 servizi di informazione. Alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. A seguire Cultura e Società alle 21, gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 22, Vocazione alle 23, alle 23.30 Compieta e infine Vita Ecclesiale alle 23.45. Poi come sempre la programmazione continua anche per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. E quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata e un buon fine settimana, sempre all'ascolto di Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: emozioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni, c'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso e difficile, diciamo che il mio cammino oserei dire è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali, e anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita diciamo di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere diciamo molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto appunto da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto diciamo di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo, dico ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato gli studi di filosofia a Napoli e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto e molto più delle parole.
2: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti. Cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale è legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri. Cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
2: Sì. Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
2: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni. e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così.
2: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero, che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no, di legame di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
2: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
2: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, che disobbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.

0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancora prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione
1: sì,
0: ne ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione. Per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa. Quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. Ecco, mi sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero subito. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. Facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui diciamo si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: poi la voce di Johnny Russo. Torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti. Mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio, quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: Sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Paoline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Cuburini lì nello studio.
1: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte. Vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo.
5: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
4: Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. E questo è il percorso seguito nell'informazione informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM Pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi dell'ADC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato. Numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Scione.
8: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
9: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
8: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti da prima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
10: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire specialmente ai giovani un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare. Questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
1: A Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storie d'Italia, il magazine di TV 2000, quattro i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Buonasera, bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di laici che sono al servizio della liturgia, nello specifico parliamo delle guide della celebrazione della parola.
1: In Cammino.
0: Un racconto che facciamo insieme al direttore dell'ufficio della pastorale della diocesi, ufficio pastorale della diocesi di Bolzano Bressanone, bentornato a Rainer Demetz, bentrovato.
2: Grazie.
0: Allora, corresponsabili e al servizio della liturgia da oltre 20 anni nella diocesi di Bolzano Bressanone si formano le guide della celebrazione della parola. Chi sono e come inizia il percorso delle guide di diocesi? Chi sono? Cosa fanno?
2: Intanto guidano le celebrazioni della parola. Le celebrazioni della parola, in fondo bisogna spiegare questo, poi si spiega chi sono le guide. La celebrazione della parola è stata introdotta dal Concilio Vaticano II proprio per rimettere al centro il significato della parola di Dio per la vita della Chiesa. La parola di Dio è nutrimento, ci fa incontrare Gesù, e la parola va anche celebrata nella sua forma liturgica della celebrazione della parola, che non è una messa stroncata ma una forma liturgica propria che mette al centro proprio la parola di Dio, e quindi ha bisogno di persone formate per guidare. Possono essere le celebrazioni della parola guidate da preti, da diaconi, ma anche da laici e laiche. Ed ecco che la diocesi di Bolzano Bressanone già 25 anni fa ha iniziato questo percorso di formare i ministri per la celebrazione della parola.
0: Perché nasce questa esigenza? Esistono in giro per il mondo, pensiamo anche alle missioni, penso all'America Latina, dove esatto. Il sacerdote arriva una volta ogni 3 mesi, allora lì ci sono i laici catechisti, li chiamano lì, che portano avanti, no? la liturgia della parola. Perché nella diocesi di Bolzano Bressanone a un certo punto si è sentito il bisogno di formare i laici?
2: Beh, l'occasione è stata anche lì, la mancanza di sacerdoti, che 25 anni fa si vedeva, diciamo, all'orizzonte. Oggi è una realtà pesante per la nostra diocesi, quindi 25 anni fa qualcuno, diciamo, con gli occhi aperti ha colto questa occasione per fare un passo più importante, perché uno è l'occasione, l'altro è il motivo. È come se lo Spirito Santo, tramite una sofferenza, ci facesse scoprire un tesoro importante della tradizione della Chiesa che ci aiuta a vivere bene l'oggi. Proprio nella parola di Dio ci ha affidato un tesoro grandissimo che ci fa incontrare Cristo. Cristo non conoscere la parola, dice San Girolamo, è non conoscere Cristo. Conoscere la parola, celebrare Cristo, incontrarlo nella parola, è un tesoro preziosissimo per la vita della Chiesa. Quindi la mancanza di preti ci fa scoprire qualcosa di ben più importante, di più profondo.
0: Mi verrebbe da dire oggi che la mancanza dei sacerdoti non è l'unico motivo, perché esatto. Anche in una situazione in cui i preti magari non mancano, avere dei laici formati, pronti anche a portare avanti la celebrazione della parola, è un valore aggiunto.
2: È un valore aggiunto, perché si tratta di avere comunità mature, no?
0: Ecco.
2: Quando si inizia un nuovo percorso di formazione, da noi in diocesi più o meno un anno sì, un anno no, facciamo un'altra sfornata, no? di formazione, dico sempre alle nuove guide che non si devono rendere insostituibili, che la loro prima missione consiste nel far crescere una comunità capace di pregare insieme, per cui anche quando manca il prete, ma anche quando manca la guida formata, la comunità sempre dovrebbe essere in grado, quando 2 o 3 cristiani si incontrano, di celebrare insieme col lezionario, con le preghiere che conosciamo, con 2 canti, al servizio di una maturità liturgica e spirituale di una comunità.
0: Pensate all'Alto Adige, vabbè, posto bellissimo, tante valli, vallette, piccoli borghi magari arroccati in alta montagna, dove magari da diversi decenni mancano i sacerdoti, o si arriva lì magari solo per alcune messe in alcuni momenti dell'anno particolari. Non far morire una comunità, non farla migrare verso altri luoghi, magari pensiamo a chi è più anziano, la guida delle celebrazioni della parola può aiutare anche a non far morire scoprire un paesino, un paese, cioè non spostarsi di domenica per andare a cercare magari un momento
2: assolutamente
0: comunitario.
2: Il spostarsi di per sé non sarebbe una cosa brutta, insomma,
0: magari
2: no?
0: Però non tutti ce la possono
2: fare. Qualcuno dice beh, per far benzina o comprarsi un pacchetto,
0: certo,
2: di sigarette ci si sposta, però non è questo il punto. Per essere chiesa missionaria dobbiamo andare noi, dobbiamo essere presenti. Cristo risorto, ecco, nel tempo di Pasqua ci ricordiamo, dice andate a tutti i popoli, tradotto in una diocesi di montagna si potrebbe dire andate in tutti i paesi, andate in tutte le valli, incontrate, certo, le persone, portate il messaggio della risurrezione di Cristo dove vivono le persone, in mezzo alla gente. È proprio questo che la celebrazione della parola permette, anche in assenza e mancanza di presbiteri.
0: Chi è che si candida a diventare guida della celebrazione della parola? C'è un profilo particolare? Chi è più adatto? Quali caratteristiche deve avere personale?
2: Direi chi si candida di fatto e chi cerchiamo, no? Perché molte volte questi servizi, diciamo, in vista offrono anche un palco a dei personaggi difficili. Questo viviamo, è un rischio, è un rischio anche nei seminari, è un,
0: certo,
2: rischio anche in politica, no?
0: Come no?
2: Ecco, però il profilo ideale è che poi noi mettiamo tanta energia a scegliere le persone. Proprio la scelta è uno dei passaggi.
0: Fate voi la proposta come diocesi?
2: Facciamo una proposta diocesana dando delle indicazioni alla parrocchia di come scegliere le persone.
0: Ah,
2: si parte intanto dal bisogno. È inutile mandare informazioni delle persone se la parrocchia non ha il bisogno di questo servizio, non intende svilupparlo,
0: certo.
2: Quindi intanto abbiamo bisogno, poi chi sono le persone adatte che vediamo incontro e a chi possiamo fare la proposta. Ovviamente poi c'è anche chi si autocandida, però soprattutto nell'autocandidatura bisogna discernere ancora meglio, no? Qual è il motivo, qual è l'attitudine della persona. È la persona che ama servire la comunità, che ha una spiritualità profonda, comunque almeno come inizio, no? Che abbia già dato buona prova di essere in grado a far crescere altri. Ecco, noi come Chiesa Sinodale abbiamo bisogno a tutti i livelli persone che abbiano gioia di far crescere altri, perché guidare una liturgia è comunque guidare la preghiera di una comunità, di mettere insieme tante persone. Ci sono i chierichetti, c'è il coro, ci sono i sagrestani, ci sono i lettori, ci sono tante persone da far collaborare in una preghiera di tutta la comunità. E quindi ho bisogno di persone che non si mettano al centro,
0: esatto,
2: ma riescano a mettere la comunità, la parola al centro.
0: E c'è da formare anche una comunità che sappia accettare che la liturgia della parola venga poi proclamata e gestita,
2: certo,
0: da un laico o una laica.
2: Questo all'inizio in un paese, una parrocchia che fa le prime esperienze, è proprio questa la parte difficile, far capire questo passaggio, no? Chi guida la celebrazione della parola mette la veste liturgica come previsto dai libri liturgici della Chiesa, però è nuovo per le persone, per cui vedere la Giorgia con la veste
0: una
2: liturgica,
0: una giovane ragazza con la veste liturgica sull'altare,
2: ma chi ti chiede di essere? Vuoi essere prete? Esatto, dove sono finito? Insomma, un'immagine che cozza all'inizio, anche se è in piena linea con tutto quello che la liturgia e i libri liturgici della Chiesa ci dicono. E quindi è un'esperienza all'inizio difficile, ma quando prende il piede dà buoni frutti.
0: Ci fermiamo per qualche istante di musica, torniamo indietro di qualche anno, andiamo a un Sanremo del 2017, un bellissimo brano scritto da Amara ma interpretato da Fiorella Mannoia. Che sia benedetta.
3: Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra,

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta, questa è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando delle guide della celebrazione della parola, questa iniziativa della diocesi di Bolzano-Bressanone. Ne stiamo parlando con Reinhard Demetz, direttore dell'ufficio pastorale della diocesi, e collegato con noi al telefono diamo il benvenuto in trasmissione a Don Walter Wiesensteiner. Ben trovato Don Walter.
1: Eccoci Don Walter.
0: Grazie per essere con noi, parroco dell'unità pastorale di Dives e formatore delle guide della celebrazione della parola. Don Walter, come si formano dei laici a salire su un altare e ad essere accettati dalla propria comunità e avere parole profonde per tenere unita una comunità?
1: Allora, prima di tutto si tratta di persone che sono già conosciute un po' dalla comunità, di persone che frequentano, che hanno una loro fede e che conoscono un po' anche la comunità, perché dopo fanno il servizio principalmente nella comunità della quale fanno parte. Per le formazioni noi abbiamo un corso che è partito ancora l'anno scorso a ottobre, con diversi momenti dove ci incontriamo, diverse giornate con diverse tematiche. Ovviamente è chiaro che si parla della Sacra Scrittura, ma si parla anche poi di altre della liturgia stessa che sono chiamati a preparare, di come si susseguono i singoli aspetti della liturgia, dall'ingresso, un momento iniziale, una preghiera, poi l'ascolto della parola e ovviamente anche dopo un attimino la meditazione, la riflessione che la guida propone alla comunità, ma lasciando anche dei momenti di silenzio in modo che le persone che partecipano possano anche un attimino mettersi un po' in sintonia con la parola che viene proclamata.
0: Certo.
1: È un corso con diversi incontri, si concluderà a novembre con diverse tematiche, no? Ovviamente la Sacra Scrittura, il modo anche di come porsi nella comunità quando si fa questo servizio. E lei ha parlato degli altari, la liturgia della parola ovviamente si celebra principalmente dall'ambone.
0: Certo, certo, era una semplificazione.
1: No? La mensa, sappiamo, abbiamo la mensa della parola,
0: certo.
1: E la mensa del pane, dell'eucaristia, no? E l'altare, la mensa per l'eucaristia, durante la celebrazione della parola rimane. Non viene utilizzato, c'è, è presente, questo è chiaro, perché anche la parola di Dio vuole prepararci a poter, quando c'è poi la messa stessa, a poter partecipare un po' anche al banchetto del Signore, a comprendere un attimino ciò che viene celebrato nell'Eucaristia.
0: Certo.
1: La parola ci prepara, ci indirizza, ci aiuta, ci rafforza e approfondisce la nostra fede.
0: Com'è il rapporto, Don Walter, con i sacerdoti? Cioè, magari sì, troviamo le guide magari nei luoghi in cui magari il sacerdote è poco presente, proprio per una questione di numeri, ma c'è una collaborazione, una coprogettazione magari del percorso pastorale di quella comunità? È un percorso sinodale questo che fate?
1: Giusto, è un percorso sinodale, siamo in cammino insieme e insieme dobbiamo vedere a quali passi siamo chiamati come comunità parrocchiale, come comunità della Chiesa. È chiaro che deve esserci un buon rapporto, un rapporto di collaborazione, un rapporto di rispetto, di stima fra il sacerdote e le guide della celebrazione della parola. Questo è importante perché si tratta anche un attimino di preservare l'unità della,
0: certo,
1: comunità parrocchiale.
0: Certo.
1: La celebrazione della parola non può essere un momento dove ci si divide perché qualcuno vede le cose in un modo e qualcun altro in un altro modo.
0: Questo è fondamentale, giusto queste parole. La voce che state ascoltando di Don Walter Wiesensteiner, che è formatore delle guide della celebrazione della parola della diocesi di Bolzano-Bressanone, torno da Reinhard Demetz. proprio perché quante sono in diocesi, anche proprio per avere l'idea adesso operative?
2: Al momento siamo vicini alle 400 persone con mandato vescovile. In 25 anni ne abbiamo formato anche più del doppio. Oramai dopo 25 anni siamo in un certo turnover, chi per motivi di età,
0: certo, ha lasciato. Seconda generazione,
2: esatto,
0: seconda, terza generazione,
2: però questo vuol dire che nella media abbiamo minimo due persone a parrocchia, considerando che è un po' una chiazza di leopardo, in
0: certo.
2: Alcune zone la cosa non è ancora iniziata, alcune zone hanno davvero 5-6 persone formate a parrocchia.
0: Don Walter, ancora un minuto, se possibile, sì. Ma dopo il mandato che viene dato, no, alle guide, la formazione continua, loro continua, c'è un confronto continuo, c'è un aggiornamento?
1: È previsto che poi con certe cadenze ci siano dei momenti dove ci si rincontra, dove si parla delle esperienze e dove si approfondiscono forse anche delle tematiche che vengono a galla durante il servizio stesso.
0: Certo.
1: Perché una cosa è prepararci teoricamente alle cose, sapendo un po' tutto ciò che bisogna poi rispettare, eccetera. Un'altra cosa è poi nella pratica stessa, dove possono emergere poi dei punti deboli o delle cose alle quali chi guida non certo. Ha pensato e deve approfondire.
0: Reinhard voleva aggiungere una cosa.
2: Sì, esatto, un fulcro proprio di questo accompagnamento è il sabato prima della domenica della parola di Dio che Papa Francesco ha inserito a gennaio. Ogni anno per noi è il momento per far incontrare tutte le guide della celebrazione della parola, che sono i laici ma anche i diaconi e i preti stessi, perché tutti sono incaricati a guidare la celebrazione della parola, per avere un momento proprio anche di comunione diocesana, sul quale poi molte volte scopriamo quello che Don Walter diceva, no? Nello scambio poi si capisce dove sono, di quali sono i bisogni, certo. E quali altre informazioni puoi offrire.
0: Don Walter, in un flash, 30 secondi, quanto è più ricca una diocesi come la vostra ad avere questi 400 persone corresponsabili?
1: È una ricchezza, ma anche l'aspetto di una comunità, della maturità di una comunità che sa prendersi un po' anche le proprie responsabilità in questo momento dove sacerdoti sono in meno e c'è comunque la richiesta di una comunità viva che si incontra periodicamente, dalla domenica o quando è possibile, anche sabato sera delle certo. volte, ma che continua ad avere una sua vita di comunione, di comunità.
0: Certo, io vi ringrazio per questa bella testimonianza, questa notizia, o meglio, questa realtà che nella diocesi di Bolzano-Bressanone, con le guide della celebrazione della parola, grazie a Reinhard Demetz e a Don Walter Wiesentainer. Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata, Alto Atesina, verrebbe da dire, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, e il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio, come sempre, precisissimo Stefano Sciurpi. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Carmen Elena Rendiles Martinez era la terza di 9 figli. Quando venne alla luce l'11 agosto 1903 a Caracas, era priva del braccio sinistro. Nonostante la menomazione compensata da una protesi, Carmen non trascurava i propri impegni in casa né quelli dovuti allo studio. Sin da piccola si sentì orientata alla vita consacrata, aiutata in questo dall'ambiente cristiano in cui viveva. Prima di ogni pasto, i genitori invitavano alla preghiera. Ogni sera recitavano il rosario e non mancavano mai alla messa domenicale. Carmen fece la prima comunione il 19 marzo 1911 ed ebbe una gran devozione al Sacro Cuore di Gesù sin dall'infanzia. Compì la sua istruzione iniziale nell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Tarbes a Caracas.

quando aveva circa 15 anni, sentì più forte in lei la chiamata divina. Non poté realizzarla in un primo tempo a causa di una malattia ai polmoni, per via della quale andò a vivere da una zia. Approfittò dell'occasione per pregare e fare silenzio, ma anche per dedicarsi all'apostolato. Insieme ad alcune compagne, andava a tenere il catechismo ai bambini. A 24 anni, bussò alle porte di vari conventi. Tutte rimanevano chiuse o le si chiudevano davanti non appena faceva presente di avere un braccio solo.

Nel 1926 l'arcivescovo di Caracas chiese che nella sua diocesi venissero inviate alcune suore di una congregazione francese, le Ancelle di Gesù nel Santissimo Sacramento. Carmen, incitata da un'amica, decise di conoscerle meglio, quindi entrò come postulante. L'8 settembre dello stesso anno ricevette l'abito religioso e il nuovo nome di Suor Maria Carmen. Lo stesso giorno di 2 anni dopo emise i voti temporanei e dopo 3 anni professò quelli perpetui. Per completare la sua formazione fu inviata alla casa madre di Tolosa. Quando rientrò in patria 2 anni più tardi fu nominata maestra delle novizie. Poi divenne superiora provinciale con responsabilità sulle case in Venezuela e Colombia.

23 novembre 1965, la Sacra Congregazione dei Religiosi concesse l'autonomia alle sorelle venezuelane che andavano a una nuova congregazione di diritto diocesano. Da allora la congregazione ebbe il nome di Serve di Gesù. Nella stessa data, Suor Carmen venne nominata provvisoriamente superiora generale. La sua elezione venne ufficializzata nel 1969. Sotto il suo governo, la congregazione si espanse in altre diocesi del Venezuela e della Colombia. Le suore svolgevano il loro operato nella catechesi, nelle parrocchie, nell'istruzione e nella cura dei più bisognosi, ma anche nei seminari o nella confezione di paramenti e arredi sacri.

A causa dell'artrite progressiva e di un incidente stradale, trascorse i suoi ultimi anni su una sedia a rotelle. Non per questo smarrì il dinamismo interiore che la conduceva a visitare le case e a ritrovare lo slancio mediante la contemplazione e l'adorazione dell'Eucarestia. Morì a Caracas il 9 maggio 1977 a 73 anni. I resti mortali riposano ancora nella cappella del Collegio Belén di Caracas, uno degli istituti retti dalle sue suore.

Il suo cammino verso gli altari è iniziato il 18 agosto 1994 con il nulla osta da parte della Santa Sede. Fu presentata nel 1998 la Positio Super Virtutibus, che venne esaminata dai consultori teologi della Congregazione delle Cause dei Santi. Il loro giudizio il 24 novembre 2010 fu positivo. Anche la plenaria dei cardinali e dei vescovi, membri della stessa congregazione nel 2013, presentò un parere positivo circa l'esercizio, in grado eroico, delle virtù cristiane da parte della serva di Dio. Il 5 luglio 2013, quindi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Madre Carmen otteneva il titolo di venerabile. Dal 1 febbraio 2014 al 18 settembre dello stesso anno si svolse l'inchiesta diocesana su un miracolo attribuito alla sua intercessione. Si tratta della guarigione di Trinette Durand-Branger, medico-chirurgo. Il 24 novembre 2016 la Commissione Medica della Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto l'inspiegabilità scientifica del fatto. Il decreto promulgato da Papa Francesco il 18 dicembre 2017 infine ha aperto la strada alla beatificazione.

Le serve di Gesù, popolarmente dette Serve di Gesù del Venezuela, continuano la missione della loro fondatrice tramite le consuete opere educative, liturgiche e di assistenza al clero. Sono a loro collegati anche tre gruppi: il Centro di Formazione Liturgica Suor San Luigi, il Gruppo di Giovani e Adulti con Disabilità Madre Carmen, fondato nel 2009, i volontari con Madre Carmen, che prestano servizio volontario negli ospedali con varie specializzazioni.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati. Ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la lezione divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo

Il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricordi in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo. Se mi amate, saremo riconosciuti suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore, perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore. È il tempo della testimonianza. È il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi. E non saremo mai lasciati soli. È un dono questo. È un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori. E vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via
per vivere in maniera bella.

Bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri, anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero, sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri e molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova, l'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù, e da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio, perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera, così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza allora è un progressivo cammino di crescita, si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa, e allora prendiamo in parola Gesù, prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli.
proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta. Una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Città diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend, qui da Radio Voce nel Deserto da Pordenone in questo sabato 9 maggio 2026. Notizie dalla Chiesa. Il Papa a Napoli. Tra disuguaglianze e violenze la Chiesa sia presenza concreta, ha affermato. Nella città dei mille colori, Leone XIV ha incontrato il clero nella cattedrale di Santa Maria Assunta, ha incoraggiato a promuovere la religiosità popolare spontanea ed effervescente per far fronte alle piaghe della violenza, della disoccupazione giovanile e della dispersione scolastica. La Chiesa, ha aggiunto, non deve limitarsi a vivere qualche evento emotivo, ma lasciarsi ispirare da quella gioia da cui lo stesso pontefice vuole farsi contagiare. Nel capoluogo campano il Papa ha detto: Napoli non si arrenda al male, sia capitale di umanità e speranza. Leone XIV ha invitato istituzioni, chiesa e società civile a fare rete contro violenza, rassegnazione e criminalità. L'appello è a costruire una pace concreta che parta dal cuore dell'uomo attraverso quartieri e periferie e si traduca in giustizia, accoglienza, educazione e cura delle fragilità. E a Pompei il Papa ha detto: Dio placchi gli odi fratricidi e illumini i leader delle nazioni. Così, nella messa celebrata davanti al santuario della Beata Vergine Maria del Rosario, Leone XIV ha ricordato la sua elezione ieri, l'8 maggio dello scorso anno, sul soglio pontificio, e ha spiegato che il saluto dell'angelo Gabriele alla Madonna dice a tutti che sulle macerie dell'umanità provata dal peccato e incline a prevaricazioni, sopraffazioni e guerre è venuta la carezza di Dio, della sua misericordia. Ricordia. Dinanzi ai conflitti odierni ha detto: serve un nuovo impegno economico, politico, spirituale e religioso. E poi infine il Papa ha detto: mi sento il primo benedetto a essere qui a Pompei. Così, in visita pastorale al santuario mariano nella cittadina campana ieri, nel giorno dell'anno in cui appunto si è recitata la preghiera a Maria composta da San Bartolo Longo. Al Papa sono giunti quindi ieri gli auguri da ogni parte del mondo e la stessa Conferenza Episcopale Italiana ha espresso il suo ringraziamento per averci ricordato, hanno detto, che la pace nasce dalla fede nel risorto, si oppone al male con la forza mite e tenace del Vangelo. Biennale, inaugurato il padiglione della Santa Sede a Santa Maria Ausiliatrice. Il padiglione è ispirato alla figura di Santa Hildegarda di Bingen. Il cardinale José Tolentino de Mendonça, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, ha esortato, richiamando Papa Leone, a tornare a servire il ritmo della vita, l'armonia della creazione e curarne le ferite. Il presidente della Biennale, Pierangelo Buttafuoco, e il sindaco Luigi Brugnaro hanno sottolineato il contributo della Santa Sede al dibattito sulla pace. I salesiani cooperatori a congresso sul tema essere lievito per essere fecondi. Si svolge fino a domenica 10 maggio, domani a Sacrofano, nei pressi di Roma, il sesto appuntamento mondiale dell'associazione, occasione unica per discernere insieme le priorità e le strategie per il prossimo sessennio. Essere lievito per essere fecondi è il motto che guiderà i lavori di questo congresso mondiale dell'associazione dei salesiani cooperatori. Questa realtà viva e dinamica rappresenta il terzo grande ramo della famiglia salesiana, nato dall'intuito profetico di San Giovanni Bosco. Catania, dal 15 al 17 maggio, il meeting francescano del Mediterraneo, dedicata all'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. La quinta edizione sarà aperta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi, e vedrà la partecipazione fra gli altri del patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pizzaballa, e del padre custode di Terra Santa, Ielpo. Sarà uno spazio di incontro dove affrontare le difficoltà del nostro tempo col coraggio del dialogo, come scrivono gli organizzatori. Notizie dal mondo. Nello stretto di Hormuz gli Stati Uniti e l'Iran stanno combattendo nonostante il cessate il fuoco, nonostante gli annunci di Donald Trump, che ormai sono evidentemente inattendibili, soprattutto perché l'Iran ha mostrato più volte di non temere i suoi ultimatum, un accordo sembra molto lontano. In queste ore ci sono stati una serie di attacchi reciproci partiti proprio dallo stretto, che si sono estesi anche ad alcune città iraniane. L'esercito degli Stati Uniti ha spiegato di aver intercettato attacchi non provocati da parte parte dell'Iran, rispondendo con raid di autodifesa. Gli obiettivi terrestri erano strutture militari iraniane utilizzate per attaccare le forze statunitensi, inclusi siti di lancio di missili e droni. In futuro li colpiremo con molta più forza e molta più violenza se non firmeranno il loro accordo e in fretta, ha minacciato ancora Trump. Il Papa ha incontrato il segretario di Stato statunitense Marco Rubio in quella che può essere considerata una mossa diplomatica difensiva. Nelle ultime settimane c'è stata un'importante crisi di rapporti internazionali tra Trump e Papa Leone. Questa visita di Rubio è servita a rinnovare il comune impegno per coltivare buone relazioni bilaterali tra la Santa Sede e gli Stati Uniti d'America, come ha dichiarato il Vaticano. È stata colpita con un razzo la base UNIFIL italiana presente in Libano. A darne l'annuncio è stato il ministro della difesa, riportando che non ci sono stati feriti ma solo lievi danni a un mezzo militare. Ha inoltre aggiunto che la provenienza del razzo è ancora ignota. Sono stati identificati nuovi casi di infezioni da hantavirus in persone che erano state sulla crociera focolaio MV Ondius, un caso identificato in Svizzera mentre l'altro ad Amsterdam. Secondo l'OMS è possibile che vengano identificati nuovi casi nei prossimi giorni. Intanto la nave è in quarantena e diretta verso Tenerife, dove verranno fatti sbarcare in sicurezza i passeggeri. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un cessate il fuoco di 3 giorni tra Ucraina e Russia, dal 9 all'11 maggio. Durante il cessate il fuoco, ha detto Trump, ci sarà anche uno scambio di circa 1.000 prigionieri ciascuno tra i due paesi. Sia le autorità ucraine sia quelle russe hanno confermato la loro adesione, anche se non è ancora chiaro fino a che punto i combattimenti si interromperanno. Era soprattutto la Russia a volere un cessate il fuoco in questi giorni. Sabato 9 maggio, oggi, il paese celebra infatti la vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra Mondiale, che è probabilmente la festività più importante dell'anno per il regime di Vladimir Putin. Il giorno della vittoria, così è chiamato, è di solito celebrato con un'imponente parata militare nella Piazza Rossa di Mosca. Quest'anno però la guerra in Ucraina ha messo in crisi la parata. La celebrazione sarà molto più dimessa, non ci saranno carri armati e altri mezzi pesanti, perché sono tutti impegnati nella guerra e anche i soldati che sfileranno davanti alle autorità saranno meno che negli anni scorsi. Le celebrazioni inoltre erano state ridotte per timore che l'Ucraina avrebbe potuto approfittare dell'evento per colpire Mosca coi droni, come ha già fatto più volte negli ultimi mesi. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha imposto sanzioni contro 3 aziende cinesi che si occupano di immagini satellitari, che ha accusato di aver aiutato l'Iran nella guerra in Medio Oriente. Le aziende si chiamano The Earth Eye, Mizar Vision e Changwang Satellite Technology. Tutte e 3 offrono anche servizi al pubblico e generalmente si occupano di costruire satelliti o di utilizzare satelliti per creare immagini dettagliate della Terra. Secondo gli Stati Uniti, queste compagnie avrebbero fornito informazioni satellitari all'Iran per aiutarlo a colpire obiettivi americani in Medio Oriente. Le aziende sanzionate non possono fare affari con gli Stati Uniti, sono di fatto escluse dal sistema finanziario occidentale e i loro beni negli Stati Uniti vengono congelati.
4: Notizie dall'Italia. Prove di disgelo Roma tra l'amministrazione americana e il governo Meloni dopo i pesanti attacchi di Donald Trump alla premier italiana. Ma al di là di toni cordiali e del rinnovato impegno a collaborare, nessuno sembra aver fatto un passo indietro, nonostante il desiderio di girare pagina. Nella nota di Palazzo Chigi si parla di un ampio e costruttivo confronto nel quale sono state affrontate numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti, fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Il vice premier Matteo Salvini, primo esponente del governo a visitare la Biennale d'Arte di Venezia, arriva alla 61esima esposizione nel giorno delle mobilitazioni contro Israele. La tensione sale quando circa 2.000 manifestanti del corteo Propal cercano di sfondare il cordone della polizia, ma vengono poi bloccati dalle forze dell'ordine. Salvini commenta: sono alla Biennale per porre fine alle polemiche. Tuttavia la tensione al corteo Propal aumenta a dismisura proprio con il suo arrivo. Il vice premier a Venezia ammette: l'arte non conosce censura né bavagli. Il grido delle mamme rare alla Premier Meloni, più vita ai nostri figli, appello per potenziare le cure palliative pediatriche, le riceve solo il 26% di chi avrebbe diritto. E quanto afferma Tiziana, madre di Bernadette Marie, una bambina di 11 anni affetta da una grave encefalopatia epilettica, che lancia un appello a nome di tutte le mamme rare e delle famiglie colpite da malattie genetiche rare affinché vengano potenziate le cure palliative pediatriche superando i divari tra le regioni. Una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale da parte di una giovane di 20 anni è stata presa in carico dal servizio per le dipendenze dell'azienda sanitaria Ulstre Veneziana. Comportamenti del genere finora erano circoscritti al gioco, allo shopping compulsivo, all'utilizzo dello smartphone o dei social network. In questo caso la dipendenza riguarderebbe una relazione con l'intelligenza artificiale. Per la primaria del SERD Laura Suardi non basta imporre dei limiti all'uso di questi strumenti come possono fare i genitori per arginare il problema. Di fronte a questi disturbi comportamentali, il nostro aiuto è quello di mettere in campo competenze non solo psicologiche, ma anche psichiatriche, coinvolgendo pure i familiari dei pazienti. In vela lungo le coste italiane per raccontare il paese dalla prospettiva del mare, la Marina Militare Nastro Rosa Tour, giunta quest'anno alla sesta edizione, è molto più che una semplice regata. È un viaggio di 1492 miglia non stop da Venezia a Genova, in cui la promozione dell'Italia e del Made in Italy intreccia i valori e la cultura della difesa. 10 gli equipaggi formati da velisti provenienti da tutto il mondo, che il 4 giugno prenderanno il via alla regata offshore più lunga del Mediterraneo, presentata a bordo dell'Americo Vespucci, in partenza per il nuovo tour mondiale dal Porto Antico di Genova. Una festa del successo etico con un filo conduttore, l'impegno sociale. Sul palco della 17esima edizione del premio Guido Carli nella Sada Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma sono salite eccellenze italiane, dall'economia alla moda, dal cinema alla musica, insieme a figure coraggiose che si sono dedicate agli ultimi. L'iniziativa promossa dalla Fondazione Guido Carli, presieduta da Romana Liuzzo, in memoria dello statista che fu governatore della Banca d'Italia e ministro del Tesoro, è stata insignita della medaglia del Presidente della Repubblica. E la testata giornalistica online ANSA ha ottenuto la certificazione sulla parità di genere, a conferma del proprio sistema di politiche pratiche orientate all'equità e alla valorizzazione delle persone. Un riconoscimento importante per l'agenzia, che sulla base del proprio codice etico, negli anni ha intensificato il livello di attenzione proprio verso la parità di genere, oltre che verso il rispetto delle diversità e l'inclusione, non solo nella qualità e nell'affidabilità dei contenuti editoriali, ma anche nella responsabilità di promuovere una cultura aziendale sempre più inclusiva e fondata sulle pari opportunità. Notizie locali, case della comunità, il Comitato Salute Pubblica, servizi ridotti e troppe esternalizzazioni, apertura Sacile, Maniago, San Vito e Spilimbergo, ma secondo la denuncia mancano prestazioni previste dal decreto ministeriale e la presenza dei medici di base resta limitata. Dunque possiamo dire apertura a metà per le case della comunità in Friuli occidentale, è quanto denuncia il Comitato Salute Pubblica, che punta il dito contro quella che definisce una distanza evidente tra annunci istituzionali e reale attivazione dei servizi. Caro Energia, la Regione vara un piano da 15 milioni per caro carburante e fotovoltaico. Due emendamenti alla Lega multisettoriale introducono aiuti diretti per i rifornimenti e ampliano i fondi per l'autoproduzione energetica nel terziario e nell'edilizia. Insulti, minacce, una donna spinta a terra, due DASPO e tifosi del Pordenone. Il fatto è successo nel corso della sfida del 7 marzo tra i neroverdi e il Muggia, valido per il campionato di eccellenza. Oltre a questo, sempre in ambito calcio, questa volta giovanile, insulti sessisti all'arbitro donna. Il caso passa adesso alla Procura federale. Questo fatto invece è successo durante la partita tra Nuova Villanova e Calcio Maniago Vajont, valido per la seconda fase regionale e interprovinciale della stagione Under 14. Mammografie ed ecografie gratis per le giovani donne. L'assessore Cecchina afferma: prevenzione e mettere al centro la persona. L'iniziativa si terrà mercoledì prossimo di fronte alla loggia dell'ex municipio a Pordenone. Le prenotazioni si possono fare tramite online su welfarecare.org. Aviano, percorsi pedonali e luoghi del ricordo, ok al restyling del Parco Larissa. La giunta ha dato infatti il via libera al progetto di sistemazione dell'area verde, finanziato per buona parte dalla regione. Biblioteca Pordenone da record, 50 visitatori al giorno e tantissimi giovani. Il 2025 si è chiuso con oltre 13.000 presenze e quasi 700 utenti attivi, in crescita soprattutto i lettori in età scolare. Gatti non per caso ritorna a Prata di Pordenone, una serata informativa gratuita aperta a tutta la cittadinanza per dare informazioni utili sulla tutela e gestione dei felini sul territorio, sui contributi messi a disposizione del Comune di Prata e sui nuovi obblighi di legge per i gatti padronali in FVG, che entreranno in vigore dal 1 luglio di quest'anno. I partecipanti riceveranno materiale informativo gratuito e anche un simpatico omaggio a sorpresa. Notizia dal Bellunese, un utile da 2,72 milioni di euro, oltre 7 milioni di chilometri percorsi e più di 7,2 milioni di passeggeri trasportati. Dolomiti Bus archivia il 2025 con conti solidi e numeri stabili, confermando il proprio ruolo centrale nella mobilità del Bellunese. Tuttavia l'orizzonte si addensano incognite pesanti, a partire dal caro carburante e dalla riforma regionale del trasporto pubblico locale. Un altro nodo è quello della governance, con le nuove agenzie, funzioni oggi in capo a comuni e province verrebbero gestite in forma associata, con il rischio che scelte su orari, tratte e servizi scolastici vengano prese lontano dal territorio, in un equilibrio più ampio in cui la voce del bellunese pesa meno. C'è un'emergenza ormai strutturale nel Bellunese, mancano operatori sociosanitari e le strutture faticano a coprire il fabbisogno, da qui la scelta di rafforzare la formazione e ampliare l'offerta, a partire dal nuovo corso OSS appena avviato dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, grazie agli spazi messi a disposizione dall'azienda Feltrina. Un tassello concreto per rispondere ad una domanda crescente di figure sociosanitarie che da anni il territorio non riesce a soddisfare. 2.600.000 euro per rilanciare Pedavena, puntando su turismo, sostenibilità e qualità urbana. Il Fondo Comuni Confinanti ha firmato la convenzione con il Comune per avviare il progetto di miglioramento dell'attrattività turistica del territorio, un piano che mira a rafforzare in modo strutturale la vivibilità del centro abitato, i servizi pubblici e la fruizione delle aree naturalistiche. Il progetto prevede interventi su più fronti e un ruolo centrale sarà affidato a Malga Campette, considerata strategica per il turismo montano e per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico ed escursionistico e sarà oggetto di interventi di riqualificazione. Passaggio di consegne e prospettive di sviluppo per la chirurgia dell'ospedale di Pieve di Cadore. Il commissario dell'Ursuno Dolomiti, Giuseppe Dalben, ha fatto il punto insieme alla stampa sull'attività del reparto, salutando il dottor Stefano Valletta, alla guida dal 2020 e andato in pensione lo scorso 30 aprile. In attesa del concorso per il nuovo primariato fissato per il 24 giugno, la direzione della struttura è stata affidata temporaneamente al dottor Luca Bonariol, già primario a Belluno, con il compito di garantire continuità operativa e accompagnare la fase di transizione. Negli ultimi anni il reparto ha registrato una crescita significativa.

0: Dal mondo dello sport calcio, Serie A, Simeone guida la rimonta del Torino, Sassuolo battuto per 2-1, D'Aversa corre veloce in casa, 13 punti conquistati su 15. E dal tennis, internazionali, Djokovic saluta Roma, Arnaldi, Musetti e Darderi vanno avanti, Sinner gioca quest'oggi, si è allenato con Cobolli, eliminate le azzurre Basiletti e Grant, avanza Cocciaretto. E dalle corse MotoGP, Zarco è re del venerdì a Le Mans, precede di Gian Antonio e Bagnaia, le Aprilia indietro nelle prequalifiche, Marc Marquez fuori dalla top 10. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 9 maggio avremo su pianure costa cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Sulla zona montana cielo variabile con rovesci sparsi isolati, temporali pomeridiani, più probabili su Alpi e Prealpi Carniche, venti deboli a regime di brezza. Domani, domenica 10 maggio, nella notte fino al mattino cielo da variabile nuvoloso. Dal pomeriggio cielo in prevalenza coperto, con piogge sparse intermittenti da deboli a localmente moderate. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani, lunedì 11 maggio, cielo da nuvoloso a coperto. Dal pomeriggio possibili rovesci temporali diffusi, specie sulle zone orientali, con piogge da abbondanti intense. Sulla costa sofferà di beccio moderato. La temperatura in pianura, in questi tre giorni, toccherà una minima di 10 gradi e una massima di 25. E allora, amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di maggio del radiogiornale quotidiano di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per averci seguiti lungo tutta questa settimana. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima, augurando a voi tutti un buon weekend, un buon ascolto e un buon proseguimento, sempre in compagnia di Radio Voce nel deserto da Pordenone. Un avviso, mercoledì 13 maggio alle ore 17.45 presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone verrà presentato il libro Inseguendo il cielo, pensieri lunghi e diversi dentro gli anni di Antonio Di Foggia. L'autore di origine campana vive a Pordenone, dove per lunghi anni ha insegnato italiano e latino nei licei cittadini. È autore di diversi libri di poesie, racconti in forma lirica, di fiabe filastrocche, tra cui ricordiamo Quando la città, Se la notte mi sveglia, Fiori di fiaba e Cuori liberi. L'impalcatura è il motivo che sorreggono Inseguendo il cielo, una riflessione sul tempo, fatto di gesti che si ripetono, monotoni, di azioni senza mutamento nella loro riproduzione meccanica, ma soprattutto di attese, inibizioni e occasioni. Il libro, caratterizzato da una forte tensione etica, si sviluppa alternando poesie e prosa in quattro tempi. Introdurrà e dialogherà con l'autore Daniele Gasparotto, con intermezzi di letture a cura di Flavia Berti, mercoledì 13 maggio alle 17.45, presso la Sala Teresina De Can della Biblioteca Civica di Pordenone. Radio Voce nel deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libro.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

Continuiamo la nostra riflessione sulla cosiddetta Pentecoste giovannea. Siamo nel capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Nella seconda parte dell'apparizione l'Evangelista dice: Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Il primo saluto è quello normale, questo secondo è invece nel senso forte della comunicazione della pace divina e difatti si accompagna alla missione apostolica: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Significa che il gruppo apostolico continua la missione di Gesù. La missione che Gesù aveva dal Padre adesso è affidata agli apostoli. Sono parole importanti perché vuol dire che i discepoli dovranno avere nei confronti di Gesù una trasparenza simile a quella che Gesù aveva nei confronti del Padre. E come il Padre era visibile attraverso Gesù, così Gesù dovrà essere visibile attraverso i discepoli. E come Gesù era obbediente in tutto al Padre, così i discepoli dovranno essere in tutto obbedienti a Gesù. Proprio perché Gesù era obbediente all'autorità del Padre e proprio perché i discepoli saranno obbedienti a Gesù, avranno l'autorità di Gesù. Tutte queste cose si saldano tra di loro in un'affermazione che a volte può apparire un po' teorica, perché non è vero che noi, suoi discepoli, siamo così trasparenti a Gesù quanto Gesù era trasparente al Padre. Quindi, proprio per questo, non possiamo esigere quell'autorità che appartiene a Gesù come Gesù poteva esigere l'autorità che apparteneva al Padre. Eppure, nonostante la nostra fragilità e la nostra opacità, non c'è dubbio che il senso della missione della Chiesa rimane questo, anche se non saremo mai dei perfetti mandati. Abbiamo una nostra radice di egoismo o di volontà di affermazione di noi stessi, che non riusciremo a sradicare del tutto e che ci impedisce di essere perfettamente identificati con la missione e la chiamata del Signore. Però questa nostra fragilità non toglie che la missione sia esattamente questa: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Senza diminuzioni né sconti, con tutto quello che questo significa come esigenza da parte del Signore e come responsabilità da parte nostra. E proprio perché Gesù sa bene che questa è una missione sopra le nostre forze, continua il Vangelo: dopo aver detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo, a coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Soffiare indica un gesto creatore che Dio ha compiuto quando ha creato l'uomo dal fango della terra e vi ha soffiato lo spirito della vita. Ora, nella Pasqua, siamo nel primo giorno della nuova creazione e abbiamo la creazione dell'uomo nuovo, e il soffio di Dio creatore corrisponde al dono dello Spirito Santo.

0: Lo spirito, in greco come in ebraico, corrisponde al soffio, al respiro, e il respiro del risorto viene trasmesso ai discepoli. Quello che era stato detto per il momento della croce, consegnò lo spirito, adesso viene ripetuto per il giorno di Pasqua. Ai discepoli è comunicata la vita di Dio, l'equipaggiamento necessario per la missione che debbono svolgere. Non è sufficiente che abbiano una buona intelligenza, una bella forza di volontà e del carattere. Queste potranno essere forse utili, ma non sono evidentemente all'altezza della missione di Gesù. Per essere all'altezza della missione di Gesù ci vuole il suo spirito. Per dire le parole di Gesù e compiere le sue opere e quindi continuare la sua missione ci vuole il suo spirito. Questo non è un semplice discorso metaforico. L'Evangelista non lo coglie affatto in questi termini. Nel capitolo 15 Gesù dice: «Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda». Non c'è dubbio che i discepoli debbono continuare l'opera di Gesù in quello che quest'opera ha di più caratteristico e di più importante: l'amore. L'amore ha riassunto la vita di Gesù fino a quel culmine che è consistito nel dare la vita per i suoi amici. Si tratta di continuare la medesima opera, di dilatare l'amore del Signore in mezzo alla storia e alla comunità dei discepoli. E ancora, in modo più sorprendente, nel capitolo 14 Gesù dice: in verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Naturalmente, ne compirà di più grandi, non significa che il discepolo è migliore di Gesù, perché queste opere più grandi non le fa da lui, staccato da Gesù. Proprio perché Gesù va al Padre, entra cioè nella pienezza del potere del Padre, il discepolo ha la possibilità, ricevuta da lui, di compiere opere ancora più grandi. E l'opera più grande è quell'amore che arriva perfino a dare la vita, il morire per. Il Cristo è dunque rivelatore di Dio, perché comunica la vita di Dio e crea l'uomo nuovo. E a questi uomini nuovi, che sono i suoi discepoli, viene affidata la continuazione dell'opera di Gesù, quella di liberare l'uomo dal peccato. Gesù è venuto esattamente per combattere, vincere e togliere il peccato del mondo. E la Chiesa potrà e dovrà continuare quest'opera. Potrà continuare a vincere la realtà del peccato attraverso la fede in Dio e l'amore fraterno.
1: Il vento di Dio. Meditazioni di Don Gianni Carozza sullo Spirito Santo. Proposte al microfono da Monia Parente.

0: siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voci nel deserto.

0: Suor Faustina innalza a Dio Padre questa stupenda preghiera per impetrare la sua misericordia sui peccatori e ci assicura che ogni grazia, anche materiale, come la pioggia, si può ottenere con la preghiera.
1: O Dio di infinita misericordia, che ti sei degnato di mandarci il tuo Figlio unigenito, come la più grande dimostrazione del tuo amore misericordioso per tutti. Tu non respingi i peccatori, ma nella tua infinita misericordia hai aperto per loro i tesori da cui possono attingere in abbondanza non solo la giustificazione, ossia il perdono dei peccati, la partecipazione alla vita divina, ma la stessa santità alla quale l'anima è stata da te destinata. Padre di grande misericordia, desidero che tutti i cuori si rivolgano con fiducia alla tua infinita misericordia. Nessuno è giusto davanti a te se non opera nella tua insondabile misericordia. Quando ci svelerai il mistero della tua misericordia, non basterà l'eternità per ringraziarti degnamente. Com'è dolce possedere nel più profondo dell'anima ciò in cui la Chiesa ci comanda di credere. Quando l'anima mia è immersa nell'amore, risolvo con chiarezza e rapidamente le questioni più difficili. Solo l'amore è capace di camminare sull'orlo degli abissi e sorvolare le vette dei monti. Amore e ancora amore.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

Zero. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

0: stabilisci dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e la stessa misericordia. Amen.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la Lezio Divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricordi in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate, saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore, perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di leggi, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito
è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della testimonianza, è il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' com'è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero. Sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti, che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri. E molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova. L'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù. E da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera,
così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza allora è un progressivo cammino di crescita, si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa, e allora prendiamo in parola Gesù, prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda ai discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
2: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù fra i maestri del Tempio resta.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina.
1: Madre

0: Αναστάζει.
1: Ατήθη κοδιά μου νομίζω τη φύγη πιέδα. Ατήθη ως κοιλιά μου ζημέντε και αρκέ. Υπή στα βάλε δεν άκουμε. Όρτ του τούμπρια από κάτω νόμπρα. Λιμόντια ζώη γιώκη το αριμίζε δικορδιός. Ενώ στα σιδόφο πέστε δίλιο τη ζου. Η φρούτρα Βενεδίκτο δεν του οσύ. Ο Κλεμέντη ο Πία, ο Δόλτη δεν κύριε Μαρία.
0: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore sovrabbonda in tutti coloro che accolgono Gesù come figlio di Dio. Dio in Lui ha manifestato, ha donato, ha comunicato a noi tutta la ricchezza della sua grazia, la sua benevolenza. Quando tu accetti Gesù come figlio di Dio, riconosci che Dio ti ama. E San Paolo scrive nella lettera di Efesini: è Lui la nostra pace. Colui che ha fatto di due popolo un popolo solo, abbattendo i muri di inimicizia. È venuto ad annunciare pace vicini, pace lontani. Ecco Gesù, è Dio che ti parla, è Dio che si rivolge a te, è Dio che si prende cura di te. E Gesù stesso nel Vangelo ci spruna ad accogliere questo amore, come abbiamo sentito più volte in questi giorni ripetere: rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. Chiediamo allo Spirito Santo di rivelarci questo amore. Manda il tuo Spirito, Signore, e sarà una nuova creazione e rinnoverai la faccia della terra. Padre misericordioso, col fuoco del tuo Santo Spirito, togli da noi ogni scoria di peccato, perché veniamo avvolti nelle fiamme d'amore del Figlio tuo di Gesù Cristo, che per noi è morto ed è risorto. E vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. E vogliamo ora, fratelli, avvicinare la parola che Gesù rivolge ai suoi discepoli. Gesù non promise miracoli, promise anche miracoli, ma promise anche persecuzioni. Dice infatti agli apostoli: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, poiché il discepolo non è da più del maestro. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra, ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome. È inevitabile, fratelli, che quando il Signore chiama una persona, Satana, tramite i parenti, gli amici e via dicendo, fa di tutto per distoglierlo. Fa di tutto per distoglierlo. Perché è come una reazione di Satana. Ma non dobbiamo turbarci per questo. Gesù ce l'ha detto: hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Rimanete nel mio amore, rimanete nel mio amore. E come possiamo noi rimanere nell'amore di Gesù? Prima di tutto conservando in noi la sua parola, perché ricordiamocelo sempre: quando noi accogliamo la parola di Gesù, la facciamo nostra, Gesù viene ad abitare in noi. Se ascolterete queste mie parole, sarete davvero miei discepoli, dice, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E ancora: se qualcuno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Vedete come Gesù in questo caso fa attività pastorale, addestra i suoi discepoli ad affrontare la vita, le difficoltà, però assicura: sarò sempre con voi, non vi abbandonerò mai. Per questo anche nelle difficoltà, nelle contrarietà, nelle tentazioni, noi siamo chiamati ad essere totalmente aderenti a Gesù. E nella prima lettura che ascoltiamo oggi dagli Atti degli Apostoli, troviamo San Paolo e San Barnaba che iniziano un secondo viaggio missionario. Per l'inizio di questo viaggio, San Barnaba voleva portare con sé anche Marco, detto Giovanni, ma Paolo non era d'accordo, li aveva abbandonati all'inizio del primo viaggio, quindi non era certo che sarebbe rimasto anche, sarebbe rimasto durante il secondo, ma la cosa, la disputa fu tale che Paolo e Barnaba decisero di seguire delle strade diverse. E allora noi abbiamo negli Atti degli Apostoli che da questo punto in poi praticamente si parlerà negli Atti degli Apostoli esclusivamente di San Paolo, il quale incontrerà sul suo cammino, su questo secondo viaggio, un medico di nome Luca che lo seguirà, e lui redigerà poi questo libro degli Atti degli Apostoli, riferendo anche i discorsi, gli insegnamenti che Paolo faceva in tutte le città dove andava. Ed ecco che all'inizio di questo secondo viaggio missionario San Paolo passa a visitare alcune comunità già fondate nel suo primo viaggio missionario. Questo perché? Per confortare i cristiani, per insaldare la loro fede e per condurli a vita nuova e renderli più stabili nel loro cammino. Infatti queste comunità si allargavano sempre di più. E dice infatti San Luca, qui negli Atti degli Apostoli, le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galassia, e qui San Luca mette in evidenza come lo Spirito Santo guidava il viaggio degli Apostoli. Essi facevano un progetto, ma lo Spirito Santo a volte faceva capire che non era da seguire quella strada. E San Paolo VI, ai suoi tempi, pubblicò un documento sull'evangelizzazione dove esaltava grandemente l'opera dello Spirito Santo che è all'origine di ogni opera della Chiesa. L'uomo non deve seguire il suo progetto, ma accogliere il progetto di Dio. E infatti dice qui San Luca: giunti verso la Misia cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Ed ecco che qui abbiamo una manifestazione, vale a dire, di notte tempo, un macedone andò in sogno, gli apparve a San Paolo, chiedendogli di aiutarlo. Questi sogni, fratelli, non sono sogni strani, sono sogni rivelatori che avvengono anche oggi, tanti di noi possono avere di queste manifestazioni, niente di particolare. E Dio perché lo permette? Per indicare la strada a seguire e perché ciò avvenga con più sicurezza, con più chiarezza. È quello che San Paolo fece. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo, dice qui San Luca, perché dice cercammo? Perché si era aggregato nel frattempo anche lui nel gruppo di San Paolo. Cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Si obbedisce alla chiamata di Dio, ma anche tu, ascoltando il Signore del tuo cuore, puoi avvertire la sua chiamata e la sua direzione. Tante volte il Signore ti fa sentire una cosa, la fai. A me una volta capitò che stavo uscendo di casa e una persona della comunità mi disse: ma perché esci di qua? Esci dalla chiesa. Allora uscì attraverso la chiesa e lì un uomo mi vide, mi corse incontro e dice: da tanto che ti cercavo. E voleva confessarsi, voleva rinunciare a certi visi che aveva, ma io avevo progetto di uscire dall'altra porta. Ma Dio dispone. Sono cose semplici che può capitare a chiunque. Chiediamolo al Signore, e intanto gli rendiamo grazie con le parole del salmista che dice: acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Luci di nutre, perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre. Questa espressione, fratelli, incidiamola profondamente nel nostro cuore. L'amore del Signore non si arrende neanche se sbagliamo. Se sbagliamo di proposito, noi rifiutiamo il suo amore, ma lui non ce lo toglie. Eterno è la sua misericordia. Perciò, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Questo, Signore Gesù, noi ti chiediamo, rimanere con te. Metti nel nostro cuore il desiderio di cercare te e di diffondere l'amore per te ad ogni creatura su questa terra, che lo zelo che hai donato a Paolo entri nel cuore di tutta la Chiesa e di tutti noi. A te gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, tu accompagni sempre Gesù nel suo ministero. Oggi tu l'accompagni nella gloria del cielo e insieme a lui ti manifesti in tanti luoghi su questa terra per indirizzare i nostri piedi per la via di Dio. Prendici per mano uno per uno e col tuo amore materno donaci di incontrare Gesù come il nostro Signore, il nostro Salvatore, la vittima dei nostri peccati, il Re dei Re della Gloria. A Lui sia gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E le parole che oggi il Signore ci ha rivolto, fratelli, ci porti tutti a questa docilità alla parola del Signore per compiere e realizzare quando Lui stesso ci chiede e quando Lui stesso vuole operare attraverso di noi. E a Lui rendiamo sempre grazie. Amen.

Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Pensate alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi, infatti, siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Parola di Dio.

Nella sera di questo giorno luminoso, anche noi camminiamo nella storia, portando nel cuore tristezze e delusioni che attendono di essere toccate dall'incontro con il Signore risorto. A Dio, nostro Padre, rivolgiamo la nostra preghiera.

Il volto dei discepoli del tuo figlio è spesso triste e i loro occhi sono incapaci di aprirsi all'incontro con il viandante che li accosta lungo la via. Donaci di essere trasparenza di Vangelo in ogni situazione della storia.

Nella storia degli uomini spesso sembrano rivelarsi solo la morte, la violenza, l'ingiustizia, e ogni speranza sembra delusa. Fa che sappiamo riconoscere dove la vita donata diventa luogo di resurrezione e novità.

Nella sera della loro vita, uomini e donne attraversano la prova della paura e della solitudine. Resta con loro, Signore, e dona a tutti compagni di viaggio capaci di sostenere, incoraggiare

Noi ci raduniamo nelle nostre assemblee per spezzare insieme il pane e condividere l'unico calice. Rendi le nostre liturgie luoghi dove occhi e orecchi si aprano e dove cuori

0: O Dio nostro Padre, come pellegrini camminiamo in questa sera verso la mensa del tuo regno. Il tuo Figlio risorto resti con noi, ci sveli il senso delle scritture e spezzi il pane per noi. E noi andremo pieni di gioia dai nostri fratelli per annunziare che Egli è il vivente nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

sguardo di Maria. Meditazioni di Don Sandro Carotta, Benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, proposte da Rosario Tronnolone.

In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le mie signore, e il Signore mio, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.

soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Dopo l'annuncio della nascita di Gesù, Maria, l'abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo di Luca, si reca in fretta da Elisabetta. Quando l'anziana cugina è raggiunta dal suo saluto, prorompe in un canto di felicitazione: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Ma che cosa significa affermare che Maria è benedetta? La benedizione rinvia alla vita, implica fecondità, dinamismo, crescita in pienezza. Ovvio che la sorgente prima di ogni benedizione è Dio stesso. E ce lo ricorda anche l'orante del Salterio, là dove esclama, rivolto a Yahweh: «È in te la sorgente della vita». Dentro questo orizzonte, la persona benedetta, nel nostro caso Maria, fa esperienza della forza vitale che viene dall'alto, da Dio. Non a caso l'angelo le aveva detto: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra». Facciamo ora un secondo passo. Se la benedizione è segno di vita, anche dentro l'impotenza umana, è evidente che ha un rapporto strettissimo con lo Spirito Santo. È lo Spirito, infatti, ad essere il principio vitale nell'uomo. Non solo, ma lo Spirito anima pure gli eroi di Israele, suscita i profeti e la profezia, e istruisce come maestro interiore i sapienti. Questi 3 aspetti, benedizione, vita e Spirito Santo, giungono a esprimersi nel modo più compiuto in Maria di Nazaret. Maria è benedetta, la più benedetta tra le donne, perché il frutto da lei generato è l'autore stesso della vita. Questo cosa ci dice? Che dentro il cammino di fede che Luca sta facendo fare al suo lettore, all'origine di Gesù quale figlio di Dio, non abbiamo un seme umano, ma divino, lo Spirito Santo. Lo Spirito ha perciò donato all'umanità la benedizione perfetta, piena. Ci ha donato Gesù, il suo capolavoro, il capolavoro della sua vitalità. La benedizione scaturisce anche dall'ascolto della parola. Quando Dio ha stretto alleanza con Israele, ha affermato: «Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli». Nel libro del Deuteronomio, in modo ancora più esplicito, è detto: «Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio, preoccupandoti di mettere in pratica tutti i suoi comandi che io ti prescrivo, il Signore tuo Dio ti metterà sopra tutte le nazioni della terra. Poiché tu avrai ascoltato la voce del Signore tuo Dio, verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni. Sarai benedetto nella città, benedetto nella campagna, benedetto sarà il frutto del tuo grembo». La mancanza di ascolto genera invece la sterilità. In Maria la benedizione, come abbiamo detto, si realizza nel bene più grande e più desiderabile: il Figlio dell'Altissimo. Maria, e torniamo a ribadirlo, è la donna dell'ascolto. Elisabetta lo riconosce e, illuminata dallo Spirito, termina il suo saluto dicendo: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». La Vergine dell'Ascolto diviene così beata per la sua fede. La benedizione divina feconda il grembo della Vergine e in lei Dio inaugura una nuova presenza nell'umanità, presenza vicina e solidale, tanto che la carne dell'uomo diviene la carne di Dio. La risposta di Maria a Elisabetta è un canto, il Magnificat.

Cerchiamo di coglierne anzitutto la struttura. La prima parte ha un carattere narrativo, la seconda un carattere descrittivo. Si narra perciò e si descrive. La parte finale richiama invece la promessa fatta ad Abramo, il grande padre della fede. Maria esordisce con due verbi, magnificare e esultare, megalino e agagliaomai. Il primo verbo esprime il riconoscimento della grandezza di Dio, mentre il secondo manifesta la gioia della creatura coinvolta nell'atto della lode. I motivi di questa esultanza sono sostanzialmente due. Ha guardato l'umiltà della sua serva e grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Maria riconosce che Dio ha guardato. Questo verbo è tipico dell'Esodo. Dio, infatti, rivolto a Mosè, afferma: «Ho guardato, ho visto l'umiliazione del mio popolo». Maria allora riconosce il rinnovarsi in lei dell'azione liberatrice di Dio. Riconosce che Dio ha visto la sua povertà ed è intervenuto in suo soccorso. L'autodefinizione di Maria come serva possiamo poi accostarla alla famosa figura del servo di Yahweh del libro di Isaia. Come il servo sarà infatti onorato grandemente dopo l'umiliazione della morte, così Maria sarà proclamata beata da tutte le generazioni dopo l'intervento di Dio. Ma come si è dispiegata l'azione divina in Maria? Luca ce lo ha narrato, dove la Vergine, nell'incontro con l'angelo, conosce il progetto di Dio e sperimenta la potenza consacrante dello Spirito Santo. Agendo in lei, Dio si è poi rivelato come Signore, Kyrios, termine che equivale al tetragramma sacro Yahweh, il Dio dell'universo e della storia, come Salvatore, Soter, colui che graziosamente si china sul povero, come potente, Dunatos, in quanto operatore di prodigi, e infine come il Santo, Agios, l'altro per antonomasia. Questa conoscenza è maturata nella Vergine in quanto ha accolto pienamente Gesù, il Figlio di Dio. È significativo infatti che i quattro titoli divini attribuiti a Dio, Luca li riferisca anche a Gesù. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? E poi ancora, oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. E poi gli risposero ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e tutto il popolo. E ancora, colui che nascerà sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Nel Magnificat possiamo perciò riconoscere come in sintesi il credo di Maria, la sua confessio fidei divenuta confessio laudis.

0: tutti i verbi tra i versi 51 e 55 del Magnificat sono in greco al tempo aoristo. Cosa significa? Che evidenziano un fatto compiuto per sempre. Sono inoltre aoristi gnomici, per sottolineare come l'azione di Dio si perpetui anche nell'oggi della storia. Come dire, Dio continua a intervenire a favore dei poveri, dei disprezzati, degli emarginati. Maria allora canta il compimento della salvezza, il già della Pasqua redentrice e liberatrice del Signore risorto. Il suo canto ha i toni della profezia e anticipa nella speranza quella pienezza di salvezza che sarà attuata quando Dio sarà tutto in tutti. Dentro il dispiegarsi dell'azione divina, Maria fa pure memoria di Abramo, il padre della fede. Ad Abramo erano state fatte tre grandi promesse da parte di Dio: la discendenza, la terra e la benedizione delle genti. Le prime due si erano realizzate, mancava però la terza, quella della benedizione alle genti. Bene, in Gesù, nato da Maria, anche quest'ultima troverà compimento. Luca, nel finale, pone in parallelo il grande patriarca e Maria. Se Abramo è stato benedetto da Melchisedec, Maria, come abbiamo visto, è benedetta da Elisabetta. Se Abramo è stato lodato per la sua fede, anche Maria viene riconosciuta come donna di fede davanti alla parola di Dio.
1: Rosario Tronolone ha proposto Con lo sguardo di Maria, meditazioni di Don Sandro Carotta, benedettino, e Suor Maria Manuela Cavrini, Clarissa, pubblicate dalle edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: parola viva, voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di Padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La risurrezione dei corpi. Sesta meditazione, la luce inaccessibile. Buon ascolto.

0: quest'ultima meditazione vuole essere un po' riassuntiva, cioè cosa ne viene per noi di tutto quello che abbiamo detto, la resurrezione del Signore, la resurrezione nostra dei corpi, la seconda venuta di Gesù. Abbiamo contemplato dei fatti esterni, oggettivi, cosa ne viene per noi. Ho intitolato questa ultima riflessione La luce inaccessibile. Naturalmente ve lo spiego cos'è la luce inaccessibile. Partiamo da questa domanda: cosa dice il padre Don Divo Barsotti della resurrezione dei corpi? Il padre non si pone la domanda di come saranno i corpi risorti, come vi ho detto nella dottrina di San Tommaso, però si pone una domanda che è questa: ma come saremo nello stato intermedio tra la nostra morte e la resurrezione dei corpi? Siccome vi ho detto che quando noi moriremo indubbiamente il corpo biologico si separa, diventa polvere con gli anni, ma l'anima da qualche parte c'è, un paradiso, all'inferno, un purgatorio, però non è col corpo, perché la resurrezione dei corpi verrà alla fine del mondo, e ancora non c'è la fine del mondo. E quindi come fa un'anima a stare senza un corpo? Non è mai successo, perché anche quando siamo stati concepiti nel grembo materno, appena il bimbo, non è un bimbo, ma è insomma comunque la persona viene concepita, anche quando è due cellule, subito Dio infonde l'anima. E quindi l'anima viene da Dio, ma è sempre attaccata a un corpo. Ma quando il corpo è defunto? E il padre si risponde e dice: il corpo che noi avremo in questa fase tra la morte e la resurrezione dei corpi è il corpo del Cristo risorto. Cioè c'è già un corpo risorto adesso da qualche parte, cioè qualche parte c'è già un corpo risorto, è il corpo di Gesù. Noi saremo in quel corpo, cioè cosa vuol dire? Non è che noi diventiamo Gesù, io rimango distinto dal Signore Gesù, ma in qualche maniera, prendetelo così, in qualche maniera il corpo che avrò è quel corpo. Vi leggo la sua frase precisa, tratta dalla Dunanza a Firenze nel 1985: la tua anima, una volta morto, non vive senza un corpo. L'essere tuo personale sussiste nell'unità del corpo di Cristo glorioso. Noi siamo in Cristo e in Cristo viviamo. Ora forse non dobbiamo farci troppe domande tecnicamente cosa voglia dire, cioè come sarò, avrò un volto, avrò le mani, avrò i piedi, insomma sono domande difficili da rispondere, però avrò il corpo di Cristo. Ecco, questo è un po' quello che il padre sostiene, quindi la mia anima è nel corpo di Cristo e ha il corpo di Cristo. Però dice il padre subito dopo: un momento, ma questo io già lo vivo col battesimo, già io sono nel corpo di Cristo col battesimo. E scrive nel libro Meditazione sulla seconda lettera di Pietro: mediante il battesimo noi siamo già misteriosamente inseriti nel suo corpo, pur conservando un nostro corpo. Quando siamo vivi, cioè adesso, in questo istante, se siamo in grazia di Dio, abbiamo un nostro corpo, ma se ho fatto la comunione, se sono in grazia, ho ricevuto il corpo di Cristo, sono anche nel corpo di Cristo. Allora dice il padre: quanto avviene nel battesimo è solo l'inizio di un processo per il quale noi, rimanendo persone distinte, sussisteremo nell'unico corpo di Cristo. Allora attenzione, ci sono tre fasi, qui siamo in trifase. Se siamo in grazia, moriamo, andiamo in paradiso, succede: adesso Io sono nel corpo di Cristo, ma ho un mio corpo biologico. Dopo morto rimango nel corpo di Cristo senza corpo biologico. Dopo il giudizio universale rimango nel corpo di Cristo col mio corpo glorificato. Quindi il padre Bersotti dice: preoccupatevi di stare nel corpo di Cristo, poi le forme, ma ve l'ho detto anche all'inizio, anche San Tommaso dice quello che la sua intelligenza, per quanto illuminata e santo, gli dice. Ma se poi salta fuori uno che dice qualcosa di un po' diverso, è possibile. Il padre dice: preoccupatevi di stare nel corpo di Cristo, cioè di essere in cammino, di stare in cammino. La nostra vita inizia il giorno del concepimento, ma la nostra vita in Cristo inizia il giorno del battesimo e non finisce più. E in questo cammino spirituale noi siamo direzionati, siamo attratti da Dio che se vive in noi, se io vivo nel corpo di Cristo, non può non esercitare su di me un'attrattiva, un desiderio. Anche chi vive nel male cerca il bene, intendiamoci, ma tanto più il battezzato, tanto più colui che cerca il Signore. Ma qual è il problema? È che la santità di Dio è assoluta. Quindi noi ci troviamo come tirati, abbiamo un grandissimo desiderio e ideale, ma qui è ancora irraggiungibile. Perché parlo di luce inaccessibile? Perché, ma questa è la nostra consacrazione, io sto parlando adesso della nostra consacrazione. Dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 14, il Cristo è il solo che possiede l'immortalità, che abita in una luce inaccessibile, che nessuno degli uomini ha mai visto, la luce inaccessibile, né potrà mai vedere. Allora qui dice: nessuno degli uomini ha mai visto, né potrà mai vedere. Dice San Paolo: la luce di Dio non la puoi vedere. Aspetta, c'è il trucco, c'è il trucco. Però intanto dice: non la puoi vedere. Questo per dire come la santità di Dio è assoluta, è inaccessibile. Quanti passi del padre, ma leggete i suoi diari, questo desiderio di averlo, di possederlo, e poi subito dopo dice: ma non ce la posso fare, non, tu sei troppo per me. E in effetti nell'Antico Testamento Dio si manifesta come questa assoluta trascendenza. Avete presente il Monte Sinai quando Mosè va a prendere le tavole della legge? Non ci va tranquillamente, non è una passeggiata. Il monte è tutto tremante, trema. Voi salireste su un monte che trema? Non solo trema, ma è pieno di fumo, quindi non si vede bene dove si cammina, e soprattutto manda un suono come delle trombe. Ma tant'è che tutti gli altri dicono: no, Mosè, vai pur tu, vai, noi ti aspettiamo qua. Nessuno ha il coraggio di salire. E Mosè sale in questa cosa che trema, che manda suoni, piena di fumo, dove ricevere la legge di Dio. È un luogo tremendo il Sinai. Infatti quando scende non si accorge di essere tutto luminoso. Ma non se ne accorge, glielo dicono gli altri. Quindi questo senso del sacro, di luce inaccessibile, va tenuto, va mantenuto. Dio è trascendenza assoluta, abita in una luce inaccessibile. Io mi devo prostrare quando entro in chiesa, c'è il corpo di Cristo, mi devo prostrare. Questo senso della sacralità oggi è un po' perduto, quando c'erano tutti quei bei segni, luci, candele, e quadri, immagini, tendaggi e compagnia, ma non sono per Dio. Dio non è che ha bisogno di incensi e di candele, sono per me. Ho bisogno io di capire che sono entrato in un altro luogo. Anche il linguaggio a volte con cui parliamo del Signore, io a volte rimango un po' quando sento dire sulla Vergine Maria, la Madonnina, la Mammina, mi dà un po' un senso di, non so voi, ma io con la mammina ci parlo, ma sì, va bene, ma io con Dio ci litigo, ma posso litigare con mio marito, con mio figlio, eccetera, ma io litigate con... Posso non capire l'agire di Dio, questo sì, ma il litigarci mi sembra un po' troppo, un po' del fornaio, insomma. Isaia, quando Isaia nel capitolo 6 ha una certa visione di Dio, corrono gli angeli serafini, gli coprono gli occhi. Coprono gli occhi di Isaia, perché ha questa percezione di Dio e sente questo canto, santo, santo, santo, Isaia capitolo 6. Mysterium tremendum, è veramente Dio. La frase è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. In che libro della Bibbia è contenuto? È terribile, e questo sembra rischia tutto, ricordate? È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Ebrei. Non ho capito. In che libro della Bibbia è questa frase? Non è nell'Esodo, non è nel Levitico, è nella lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento. Chi che l'aveva detto? Elena, hai detto tu? Bene, è proprio nel Nuovo Testamento. Altro che Madonnina, è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 31. Quindi manteniamo questa immagine di trascendenza assoluta, eppure affascinante. Eppure io sono ferito. Sono ferito, ma non sono ferito in guerra. Sono ferito d'amore. Io sono la sposa del cantico, dei cantici, che percepisce la presenza di Dio nella persona del Cristo e gli corre dietro. C'è una frase del padre Barsotti nel libro La fuga immobile, nel diario, che non l'ho citata qui, ma la so a memoria perché la cito spesso. Fuggiamo via Gesù, io e te. Fuggiamo via, bellissima. Lontani, soli, come dire, questa gente qui, io e te da soli. In effetti due innamorati vogliono stare da soli, se c'è troppa gente attorno cercano un angoletto per stare da soli. Viene da dire, ma c'è bisogno di fuggire per stare con Gesù da soli? Eppure lui scrive questo. Andiamo via, poi dice, la mia vita deve essere come una freccia che travolge ogni ostacolo e centra il bersaglio in una ferita che lo lascia sempre sanguinante. Cioè dice, la mia vita voglio che sia il volo di una freccia di amore, no? Che va verso il bersaglio, che è il cuore di Cristo. Divo Barsotti scrive delle frasi di Gesù che gli innamorati tra loro se le sognano. Dice delle espressioni così profonde, così ardite, che sono di una meraviglia, meravigliose, che dicono un amore umano, altro che la Madonnina, un amore umano veemente verso la persona del Cristo, verso Gesù. Quindi il fatto che Dio si sia fatto carne l'ha reso accessibile. Ecco, la luce di Dio è inaccessibile. Ma il Cristo si è reso carne e ha detto, prendete e mangiate, questo è il mio corpo e io non posso più vivere senza di Lui. Non so voi. Ecco il cammino. Il cammino dell'anima ferita dall'amore di Dio, appunto, che ha preso corpo umano e da quel momento è, come dire, spinta verso quel cammino, verso il raggiungimento della comunione perfetta in paradiso. Scrive San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18, e tutti noi, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, sotto l'azione dello Spirito Santo. cioè il cammino è entrare sempre di più di gloria in gloria nell'azione dello Spirito Santo in comunione con Lui, come fecero Pietro, Giacomo e Giovanni alla trasfigurazione. Ecco perché in comunità piace tanto la trasfigurazione, perché dobbiamo entrare in quella luce. Cosa dice Pietro? Abbiamo visto la luce di Dio, certamente moriremo, perché nessuno può vedere Dio e vivere, ma invece non muoiono, perché i discepoli videro la gloria di Dio nel volto di Cristo, in Gesù, è tutta lì la gloria del Cristo, ecco perché il suo corpo ci è necessario, la vedono in Gesù. Lo dice Giovanni nel prologo, e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito, pieno di grazia e di verità. Allora il luogo definitivo della gloria è il corpo di Cristo resuscitato. Negli scritti di Divo Barzotti è un continuo dire che il paradiso è il corpo di Cristo risuscitato, che cieli nuovi e terra nuova è il corpo di Cristo risuscitato, che non c'è altro rapporto con Dio se non nel corpo di Cristo risuscitato. La gloria inaccessibile del Padre viene a noi nel Cristo. Ed è il regno dell'amore, ed è il regno dello Spirito Santo, è il velo squarciato, tant'è che Gesù dice nell'ultima cena, chi vede me vede il Padre. Bene, voi l'avete vista questa gloria di Dio nel volto di Cristo risorto? L'avete vista o non l'avete vista? Non sareste qua, sareste in spiaggia sul gommone, sul pedalò, no, qui non c'è il pedalò, qui non so, a Rimini c'è il Moscone, vero, il buon Claudio di laggiù, una volta si chiamava Moscone, poi a forza di tirare i remi in testa alla gente hanno tolto i Mosconi e hanno messo i pedalò, ma io sarei lì, il problema qual è? Che ho visto la gloria nel volto del Cristo risorto e non posso più vivere senza di Lui. Non esisto più se non in questa continua ricerca spasmodica, continua. In questo abbiamo conosciuto Don Divo Barzotti, un uomo che non era mai in pace. Quindi sì, la pace del cuore, la vita spirituale, ritroviamo la pace. Questo forse nello yoga, ma nemmeno lì. Il cristianesimo non è questo raggiungimento della pace. Il cristianesimo è il desiderio di unirsi a uno che ha una luce inaccessibile, te la mostra, ma non dice mai basta, non è mai contento. Ecco allora l'esigenza di consacrarsi, ecco la nostra consacrazione. In fondo questa consacrazione è un'intuizione di Divo Barzotti molto bella, perché altre comunità religiose hanno promesse, hanno impegni, hanno, non so come si chiamano, fanno dei passi, no? Fanno una promessa, ma la parola consacrazione, lo sapete che ce la volevano togliere. Quando abbiamo fatto il riconoscimento, ma tuttora adesso non è una frase indigesta, è una parola indigesta per voi del primo ramo, è indigesta, a Roma non la vogliono riconoscere, loro dicono i consacrati sono solo quelli che fanno i voti di castità perfetta, quelli sono i consacrati. Il padre, io andai anche all'epoca in Vaticano appunto a dire lo statuto, vogliamo riconoscere il livello Vaticano, allora loro dissero sì, però dovete dividere in due. Ci sono i consacrati, sono il terzo quarto ramo, la castità perfetta, gli altri sono affiliati, disse primo, secondo, insieme però affiliati. Allora quando andai dal padre, tornando al Vaticano, dissi a Divo Barzotti, lì ci dicono quello, lui rispose, se vogliono questo, che ci sono i consacrati e gli affiliati, io vado negli affiliati. No, aspetti padre, no, fermo, no, non è che lo volessi io, è così, e tuttora è così. L'esigenza del padre sulla consacrazione era assoluta, e come insisteva, adesso non stiamo a dirlo perché è la nostra formazione continua, voleva che fossimo consacrati, strappati dal mondo, esseri che vivono solo di Cristo, stando nel mondo, ma strappati dal mondo, con quest'amore assoluto verso Cristo, verso Gesù, risorto nel suo corpo. E poi diceva i voti, ma dopo consacrato fai i voti, tant'è che la formula consacrati, tutti noi l'abbiamo detta, no? Mi impegno a vivere questa consacrazione fino alla morte. E basta? No, c'è una paroletta dopo, alla morte? Abbiamo detto, Cioè io desidero vivere per questo scopo, cioè essere consacrato fino alla morte e alla morte di croce, cioè vivere per la gloria di Dio. Questo è il monaco. Il monachesimo è colui che vive per la gloria di Dio, come si firmava Santa Elisabetta della Trinità, laudem gloria, si firmava all'ode della gloria di Dio. Il monaco vive questa, come dire, puro coinvolgimento, vive per far piacere a Gesù Cristo. Sapevate? Io vivo perché lui sia felice, come diceva Francesco Marto a 11 anni, il pastorello di Fatima. Diceva: ma so che Gesù è triste, diceva, perché aveva visto l'inferno. E Francesco, a Fatima, e dice: Gesù è triste perché ci sono le anime che vanno all'inferno. Allora, nella sua psicologia di bambino, dice: siccome è triste, lo voglio consolare. Io lo posso consolare. E cosa faceva per consolarlo? Cosa faceva per consolare Gesù? Sapete? Faceva due cose: le penitenze. Penitenze, la corda, non mangiava, non beveva, faceva vita penitente a 11 anni. E poi, anziché andare a scuola, si fermava in chiesa e andava davanti a Gesù, che lui chiamava Gesù nascosto, o marinava la scuola per andare a fare l'adorazione. Ma l'avete mai visto uno così? Io quelle volte che l'ho fatto, ecco appunto, lasciamo stare Dario, lasciamo stare i nostri ricordi delle scuole superiori. No, a 11 anni non osavo, ma un pochino più tardi qualche volta si è fatto. Dunque, e quando gli dicevano: ma perché vai a fare l'adorazione? Devi andare a scuola e imparare a leggere e scrivere. Sapete cosa rispondeva? Ma perché devo andare a scuola? La Madonna mi ha detto che mi viene a prendere presto. A Giacinta e a Francesco la Madonna aveva detto: loro due vengo a prenderli tra poco, a Lucia, te ti lascio tanti anni. Quando Lucia disse: guardate che la Madonna viene a prendervi presto, ma per loro tranquilli, va bene. Quindi Francesco Marto, col fatto che sapendo che la Madonna sarebbe venuta a prenderlo presto, disse: ma che vado a scuola a fare? Vado, sto in chiesa, faccio l'adorazione, ma per consolare Gesù. Io direi: pregatelo San Francesco Marto, bimbetto morto a 11 anni. Sono i veri gnostici. Bene, il Padre ci indica nell'Ascensione, che oggi cominciamo a celebrare, perché sono i primi vespri dell'Ascensione, questo cammino che parte dal concepimento, dal battesimo, e arriva alla vita eterna, un cammino vissuto tutto nello Spirito Santo. Dunque, gli atti degli Apostoli sono la vita della Chiesa negli uomini che vivono lo Spirito Santo. E Padre Barsotti, indicando nell'Ortodossia, nei Santi Russi e in San Serafino di Sarov in particolare, uno dei santi di riferimento, ci spinge a vivere così. Anche San Serafino di Sarov diceva che il fine della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo. E quando fece la catechesi dello Spirito Santo al suo discepolo Motovilov, non gli fece una conferenza, gli mostrò che cos'era la vita nello Spirito Santo. Sapete, no? Colloqui con Motovilov. San Serafino dice a Motovilov, che è un laico: vuoi fare l'esperienza dello Spirito Santo? Cosa avreste detto voi? Ah, certo, voglio farlo. E si vieni con me. E lo portò fuori in mezzo al giardino, alla foresta. e lì gli spiegò che cos'era lo Spirito Santo facendoglielo sentire. Cioè questo Motovilov cominciò a sentire un senso di pace, cominciò a sentire un senso di dolcezza, cominciò a sentire, perché Serafino gli teneva la mano sulla spalla, nel frattempo lui era tutto illuminato, tutto luce, ste robe che fanno solo i santi, però Motovilov a un certo punto è bello perché dice: che cosa senti? Sento un gran caldo, dice Motovilov, e Serafino gli dice: ma siamo in Siberia, in questo momento ci sono 30 gradi sotto zero. Lui dice: io sento caldo. Allora Serafino subito gli dice: ecco il calore dello Spirito Santo, eccetera. Cioè, indicandoci il santo San Serafino di Sarov, il padre ci dice: questo bisogna viverlo, cioè noi dobbiamo essere quel Serafino che non parla dello Spirito Santo ma lo vive, cioè vive atmosfera nuova, quel soffio che viene da una persona. Lo Spirito Santo viene soffiato da Cristo e io vivo nello Spirito Santo questa comunione, questo amore profondo per il Signore che mi dà la vita eterna. Bene, quando vengo riempito di questo Spirito Santo, proiettato verso la vita eterna, ecco l'ascensione, devo trascinare verso il Cristo tutto il mio mondo, tutto quello che il Signore mi dà di vivere, e allora tutto si ricompone. È che il nostro mondo è ostile a Dio, è inquinato, va bene? E lì il Signore ci ha chiamati, con la carità, con l'amore, amando tutti quelli che Dio ci dà, anche quelli che ci fanno del male, amandoli noi diventiamo trasparenti, quindi portiamo queste creature a Dio. Questo è il nostro compito, comunità dei figli di Dio, non dobbiamo fare niente. Non dobbiamo fare niente, non ci sono novità, non ci sono nuove rivelazioni, vivere l'ascensione del Cristo. Noi non siamo rinnovamento, avete presente? Rinnovamento nello spirito. No, questo senza dire bene o male, ma rinnovamento, rendere nuovo, e non siamo neanche neocatecumenali, cioè nuovi catecumeni, siamo figli di Dio, quindi tutti si dicono: ma siete solo figli di Dio, siamo tutti figli di Dio. Ma io vorrei dire, infatti anche a me ogni tanto il nome, mi sono tentato di dire, avete presente il vecchio nome della comunità? Milizia Regni Cristi, bellissimo, milizia, no? Chi siete? Milizia, i soldati, no? Il regno di Cristo, come ho detto stamattina, quindi sta attento perché io sono un milite. Quando dico comunità dei figli di Dio rimangono delusi, cioè? Comunità dei figli di Dio, allora? E io non so, dovrei fargli tutto sto discorso qua, dico, vai ad ascoltare una meditazione. Siamo semplicemente figli, cioè vivo per Dio, non ho altro fine. Voglio la gloria di Dio e manifestare la gloria di Dio nella mia vita. Basta, quindi non chiedo niente e non faccio niente. Cerco di essere appunto questo innamorato di Cristo che convince il mondo in quanto a Cristo, a Gesù, nel rapporto col Signore. Se no alla fine l'amore è finale, ha ragione in se stesso, se no alla fine si usa Dio per altro. Quante volte il padre lo diceva? Si usa Dio per fare delle cose, anche buone. No, è una comunità senza finalità dirette, senza scopo diretto, quando diciamo non abbiamo opere, quindi alla fine uno dice: ma cosa devo fare? Ecco il fare, appunto, incontri, radunanze, ritiri, compagnia bella, tutto questo ci deve direzionare a questo teocentrismo, andare verso Dio, non antropocentrismo, cioè verso l'uomo. Anzi, l'uomo mi dà fastidio. Avete presente la preghiera di San Nicolao della Flue? Il terzo versetto, cosa dice? Il Signore mio Dio, togli me stesso a me. Ecco, questo dovremmo dire, perché io sono l'unico ostacolo alla gloria di Dio in me. Io alla fine devo splendere senza che me ne accorga, della luce inaccessibile di Dio. Togli me stesso a me. Ho trovato questa bella frase di Divo Barsotti. Questo va bene per tutti i consacrati, cioè quasi tutti di voi. Chi sceglie Dio deve essere disposto a mettere sulla bilancia Dio da una parte e tutto l'universo dall'altra, e scegliere. Troppo facile per noi cercare di accomodare Dio e il mondo, Dio e i nostri istinti, Dio e la sete del potere. Interessante la radicalità di quest'uomo, dice, cioè, la bilancia con due piatti, da una parte metti Dio, dall'altra tutto il resto. Poi scegli, voi mi dite, ah ma io scelgo Dio, però vuol dire che tutto il resto non c'è più, o meglio, tutto il resto trova sussistenza in Dio, quindi il potere, il mondo, gli istinti, eccetera. Il peccato ha frantumato tutto, nel corpo di Cristo invece si ricompone l'unità. Avete sentito la lettura di San Gregorio di Nissa di oggi? Forse l'abbiamo ascoltato un po' distrattamente, però di fatto San Gregorio di Nissa dice tutta l'opera del Cristo risorto è comporre tutto nell'unità, cioè realizzare che cosa? Quell'unione che sarà la vita del cielo, come vi ho detto ieri. Il paradiso è la comunione dei santi, ma già da adesso voglio cercare di realizzarla ricevendo lo Spirito Santo che mi sbalza fuori di me e comincio a essere in voi, comincio a vivere la vostra vita, d'accordo? Niente mi trattiene più qui in terra, come diceva Sant'Ignazio di Antiochia, niente mi trattiene di più, voglio essere di Cristo. Bene, allora la festa di questa di oggi e di domani, l'Ascensione, è proprio questo cammino. Noi siamo in un cammino che non si ferma mai, chi si ferma è perduto, perché torna indietro, è un cammino che è iniziato e finirà solo in paradiso. L'immagine forse bella che così posso comunicarvi è quella del roveto ardente, cioè il roveto sussiste, la pianta rimane. Perché Mosè viene meravigliato? Perché questo qui brucia in continuazione ma l'albero rimane. Sarebbe come se appunto io bruciassi un albero qui dalle suore e dopo due ore o tre ore, quattro ore l'albero non c'è più, cioè si consuma, si disfa e finisce anche il fuoco. Lì invece c'era un albero, roveto, che rimaneva, bruciava in continuazione. L'albero rimane. Bene, allora io sono quell'albero, va bene? Il fuoco è il fuoco di San Sergio, il fuoco che anche ha visto San Sergio. Io sono quel roveto, ardo senza consumarmi. Il padre dice questa è la mistica dell'ascensione, cioè io rimango nel mondo, roveto, ardo senza consumarmi. Va bene, ma per far questo occorre, ecco qui la parte più ascetica, occorre morire a se stessi. Per fare questo percorso c'è una morte, la morte di me. Gesù dice chi vuol venire dietro a me prenda la sua croce. E San Paolo nelle lettere dice se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, poi continua, morto con Cristo agli elementi del mondo. E nella lettera ai Galati sono stato crocifisso con Cristo. Oh, San Paolo dice così, Galati 2:20. E Colossesi 3:3, voi infatti siete morti e la vita vostra ormai è nascosta con Cristo in Dio. Ma siamo morti o non siamo morti? Sì, siamo morti. Siamo morti agli elementi del mondo, quella parte di noi che tende al mondo. Questa la dobbiamo distruggere, guardate, fino alla fine. Non cantiamo vittoria troppo facilmente. Fino alla fine cercheranno questo ricordo della morte. È importante. c'era un santo russo, certo Antonio, da non confondersi con Antonio di Padova, ma neanche Antonio di Tebe, russo, che dormiva dentro una cassa da morto. Come un bellissimo, dorme benissimo nella cassa da morto. Tutte le sere andava in camera, aveva la bara. Tutte le sere andava a dormire lì, si svegliava la mattina. Ma questo non è il folklore, questo è il ricordo che alla mattina si sveglia, oh, sono già nella cassa. Oh. Poi se un giorno, una notte muore davvero, lo trovano già lì, bellissimo. È stupendo sto fatto, ci avevo pensato anch'io ma poi ci ho rinunciato. Diciamo questo, che è la vita morta del mondo, che io esprimo, va bene, se non volete la cassa, ci sono i voti, quei tre voti. Povertà, castità, obbedienza. Sono tre chiodi che mi fissano in Cristo, povertà, castità, obbedienza. E io posso dire con San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Allora, se questa frase non vi torna, concentratevi solo sulla prima parte. Non sono più io che vivo, basta.
1: Ci dice Paolo.
0: Quindi, perché dite, ma San Paolo era un santo, invece io non oso dire non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. Allora, la seconda frase, a parte non ditela, dite la prima. Non sono più io che vivo, non ho più una mia volontà, ecco il martirio, non ho più una mia volontà. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Questa morte è importante perché io, morendo gli elementi del mondo, entro nella roccaforte. Entro nella roccaforte di Dio. Come dice San Paolo, l'autore della lettera agli Ebrei, come ha fatto Gesù. Poiché dunque i figli hanno il sangue e la carne, anch'egli, Cristo, è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti alla schiavitù. E cosa diciamo noi nel mattutino della risurrezione? Domattina lo diremo. Con la morte ha calpestato la morte. Questa allora è la figura del vero cristiano. Lo dice San Paolo, 2 Corinzi 4,10, portando sempre dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Cristo si manifesti nel nostro corpo. Questo dunque è la seconda lettera ai Corinzi 4,10, è l'inno della vita, l'inno alla vita. Porto nel mio corpo, estimate, cioè la morte di Cristo, perché la vita di Gesù si manifesti in me. Allora in questo modo, se vivo così, la morte non fa più paura, come ci siamo detti tante volte. Perché? Perché Gesù è presente, Gesù è già presente nell'atto in cui morirò, definitivamente si manifesta nel mio corpo. Di qui ne viene lo zelo e a volte quasi l'esuberanza del martirio. I martiri hanno una volta una specie di esuberanza che a noi stupisce, perché vengono torturati. E vi citavo Perpetua e Felicita, e vi cito l'espressione che si scambiano Perpetua e Felicita nel momento del martirio, è nel martirologio romano, quindi non è fantascienza. Felicita era incinta e partorisce in carcere e ha questo bambino, vi ho detto, no? Che, tant'è che lo sposo e i genitori vanno da lei col bambino e gli dice: non ti interessa questo, partorisce in carcere. Perpetua le dice, siccome durante il parto aveva sofferto, come tutte le donne, e non c'era l'ostetrica lì, insomma, partorisce, era già catturata. Perpetua, per consolarla, dice: se soffri adesso, cosa farai quando ti daranno alle fiere, agli animali? Risposta di Felicita: adesso sono io che soffro, allora sarà un altro che soffrirà al posto mio. Sembra bella questa espressione. Eh? Allora sarà un altro che soffrirà al posto mio. Cioè, è chiaro che anche Perpetua, anche Felicita, sentirà il dolore della sua morte, morte violenta, diciamo. Ma in quel momento è il Cristo che ripete la sua morte salvifica per la salvezza del mondo, con la mia carne. Allora l'unione diventa perfetta. Ecco perché il martire va subito in paradiso. Non ha bisogno di processo canonico, perché ha unito in modo perfetto la carne, martirio sua, ma ammazzano più di così, alla morte di Cristo, che però è salvatore, quindi il Cristo, la sua morte è salvifica, è la presenza dello Spirito. Quindi noi dovremmo desiderare di morire martiri. Ragazzi, oh, ma lo leggete San Isacco di Brebeuf e Jacques, quello lì come si chiama, i martiri canadesi? Ma lo dite l'ufficio delle letture o non lo leggete? Questo qui, questo Isacco de Brebeuf, ha fatto, fece il voto di martirio. Dice: per quanto sta in me, poi il Signore mi aiuterà, faccio voto, desidero. L'hanno martirizzato davvero, cioè non è che fece il voto tanto per fare. Ma a vostra consolazione dico una frase del padre Don Divo Barsotti del libro Pasqua. Dice: ogni eucaristia tende di per sé al martirio. Vi basta? Ogni volta che celebriamo la messa e facciamo la santa comunione, quando prendo il corpo di Cristo, devo tendere, devo sentire, devo vivere, non ah che bello io e te, un grande amore, niente più, come cantava Peppino di Capri. No, devo sentire la tendenza a morire martire. Vi chiedo, ma l'avete mai sentita? A morire martiri. Devo dire che una volta l'ho sentita questa tendenza, mi sono detto no, piano piano, aspetta un attimo, perché poi sai, tu dici mi piacerebbe morire martire, subito senti la vocina che dice: ma chi ti credi di essere? Vola basso, ecco appunto, stai basso, non fa tanti propositi eroici, eccetera. E dopo uno dice: sì, ma il vero martirio è il martirio della volontà, è sopportare la socera. Uno se la aggiusta un po', no? Sul vero martirio. Ma come sarebbe bello invece, ma scusate, ma Gesù Cristo, nostro Signore, com'è morto? Martire. I 12 apostoli, Giuda Iscariote escluso, come sono morti? Santo Stefano, come è morto? Quindi tu dici, questa è tutta roba loro, tutta roba che appunto per noi non siamo a questa altezza, vero o no? Noi diciamo che non siamo a questa altezza? Io spero che ti taglino la testa quando vengono, no, ma scusa, e puoi fare il discorso come Santa Perpetua e Felicita. Cioè in quel momento è il Signore che ci unisce a sé e ci glorifica. È una morte gloriosa quello del martire. L'altro canto è proprio l'amore, è proprio dell'amore dare il massimo. Allora questa vita che, e concludo, questa vita che dobbiamo passare, abbiamo ancora pochi anni, abbiamo pochi mesi forse, come vogliamo spenderla? A chi vogliamo darla? Va bene, non fate voto di martirio, d'accordo, ve lo concedo, però se qualche volta sentite questa spinta, poi ci pensa il Signore come, quando, dove, perché, ma non dite di no, perché chi lo sa? Può darsi benissimo che sia il compimento dell'esistenza, così andate subito in paradiso, facciamola, che vi canonizziamo, facciamo la festa, mettiamo nel calendario della CFD, questo è morto martire, diventa veramente una festa, tanto voi siete in paradiso, quelli che sono in terra vi glorificano, più di così, scusate. Il martirio dura poco, pochi istanti, non te ne accorgi nemmeno, via, dai. no, ecco, la graticola forse te ne accorgi un po' di più, ma in quel momento chi ci dà la grazia è il Signore. Però ricordatevi questa frase di Ubrassotti, perché questa è la scritta davvero. Ogni volta che prendo, che partecipo alla Santa Messa, l'Eucarestia tende di per sé al martirio. Poi ognuno ha le sue forme, quello che il Signore vorrà, quello che il Signore vorrà. Lasciamo fare a Lui, va bene? Lasciamo fare a Lui.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

amerete, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. In questa sesta domenica di Pasqua, Gesù apre e chiude il suo discorso ai discepoli con parole che sono abbastanza distanti dalla nostra idea moderna di amore. Per amare una persona ci sembra infatti necessario dover agire con spontaneità, quasi d'istinto, essere noi stessi. Se può esserci una verità anche in questo, è certamente vero che l'amore richiede concretezza, gesti ed azioni che ci facciano vedere e sperimentare davvero la presenza, la cura, la tenerezza dell'altro. Questo è esattamente quello che ha fatto Gesù con noi. Non ci ha amati a parole, con slogan, con proclami. Questo discorso di Gesù che ascoltiamo nel Vangelo di questa domenica si colloca, come sappiamo, alla vigilia della sua passione. Gesù, per darci il suo amore, ha pagato con la vita, con il suo sangue. Non si è limitato a dirci che non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Lo ha fatto davvero. Per questo ci commuove ascoltare le parole che la Chiesa ci propone all'inizio di questa celebrazione. Con voce di gioia date l'annuncio, fatelo giungere ai confini della terra. Il Signore ha riscattato il suo popolo. Alleluia. Il Signore ci ha riscattati, ha pagato per il nostro male, per il nostro peccato. Davvero queste parole dovrebbero riempire il nostro cuore di gioia e di consolazione, proprio come è accaduto in Samaria con l'annuncio di Filippo, come ci viene raccontato nella lettura degli Atti degli Apostoli. E come se tutto questo non bastasse, il Signore Gesù si preoccupa anche di non lasciarci soli dopo la sua salita al Padre,

0: sta per essere messo in croce, torturato e disprezzato per la nostra salvezza. Eppure non sembra ritenere di fare anche troppo, e nemmeno abbastanza. Come riempie il cuore di gratitudine e di consolazione vedere questo Signore che si preoccupa di pregare il Padre per i suoi amici, perché non si sentano orfani, perché conoscano la verità e possano andare avanti nella certezza che un giorno si rivedranno per sempre. L'amore, quando è vero, quando è l'amore con il quale Lui ci ha amati, non si accontenta, non si sente mai a posto, ma cerca sempre il di più, vuole il meglio, desidera dare tutto. Proprio come ci dice San Paolo, la carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore supera i limiti della cultura e della religione, come ci mostra Filippo, che si reca a predicare in Samaria, in questa terra non gradita ai giudei, considerata terra di infedeli, di gente che non sa pregare. Filippo annuncia la salvezza del risorto e le parole e i gesti da lui compiuti aprono il cuore alla fede, portano gioia, la gioia vera che ci ha lasciato il Signore, la gioia che non è del mondo. Pietro e Giovanni si recano in Samaria per rendersi conto di cosa sta accadendo e constatano che anche al di fuori della loro cerchia il Signore ha agito, ha convertito i cuori, ha donato gioia, e allora si adoperano perché anche su questo popolo possa scendere lo Spirito Santo, senza sindacare, ma semplicemente mettendo in atto il comando che avevano ricevuto dal Signore: fate discepoli tutti i popoli. Come ci ricorda anche l'Apostolo Pietro nella sua lettera, a noi, apostoli di tutti i tempi, non è richiesto di difendere il Signore e la sua azione, di indicare allo Spirito Santo dove è il caso di operare e dove no. Semplicemente siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi, di un incontro, di una relazione che finalmente ha reso la nostra vita piena di senso e di bellezza. E questo si fa molto meglio con il rispetto e la dolcezza, con un cuore limpido che non desidera fare proseliti, non cerca grandezze e riconoscimenti, non si sente investito di potere e di prestigio dall'alto, semplicemente desidera che anche altri, molti altri, possano fare la sua stessa esperienza, quella di essere stati amati fino alla fine, riscattati perché preziosi agli occhi del Signore. Solo se ciascuno di noi saprà rendere questa testimonianza con verità e libertà, allora chi ha il cuore disponibile all'accoglienza della verità potrà vedere il Signore, potrà entrare a far parte di quella vita che il mondo continua a rifiutare, perché non accetta di conoscere il Signore, rinunciando alle sue logiche di potere, di possesso, di supremazia. Ma per coloro che rinunciano a tutto questo per conoscere davvero Lui, è aperta la strada verso la vita come Lui la dona, la vita con Lui che è il vivente e che solo ha il potere di farci vivere davvero.
1: Avete ascoltato Lampada a ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
1: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, adesso.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
2: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: noi peccatori,
1: adesso
0: nell'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso
0: è
1: l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Viviamo l'ingresso alla sesta domenica di Pasqua, chiedendo umilmente perdono dei nostri peccati al Signore. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che viviamo con intenso amore questi giorni di letizia, in onore del Signore risorto, per testimoniare nelle opere il mistero che celebriamo nella fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città della Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle unanimi presentavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti, e vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Acclamate Dio, voi tutti della terra. Cantate la gloria del suo nome. Dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere. A te si prostri tutta la terra. A te canti inni. Canti al tuo nome, venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno. Venite, ascoltate, voi tutti, tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Siamo giunti alla sesta domenica di Pasqua che ci apre, come leggiamo anche in filigrana nel Vangelo, alle prossime festività dell'Ascensione, in cui il Signore fisicamente parte, entra nel Regno dei Cieli e ci affida la missione, come vedremo settimana prossima, ma poi anche il dono della Pentecoste, cioè dello Spirito Santo, che noi conosciamo certamente, però non siamo molto affezionati allo Spirito Santo. Noi come occidentali e anche come nostra fede puntiamo molto soprattutto a due grandi figure, che è Cristo e la Madonna. Questi sono i nostri due punti di riferimento, mentre per esempio gli orientali sono molto più pneumatocentrici, si dice, cioè rivolti verso lo Spirito Santo. Eppure lo Spirito Santo è colui che ci permette, come dice San Pietro nella prima lettera che abbiamo ascoltato, nella seconda lettura, che ci permette di rispondere a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi. Gesù stesso ce lo dice: non preoccupatevi di ciò che direte, perché è lo Spirito Santo che parla in voi. E lo Spirito Santo è anche chiamato Paraclito. Lo abbiamo sentito un milione di volte questo termine, ma cosa vuol dire Paraclito? Cosa significa? E allora proviamo a scorgerne il significato attraverso l'etimologia, cioè andando a capire cosa effettivamente dal greco poi viene traslitterato in latino e poi in italiano. Paracleo in latino è advocatus, cioè colui che è vicino a te, che voca, l'avvocato in italiano, che per noi ha preso un significato che più distante si è, meglio si sta. Ma in realtà bisogna, per capirne profondamente il titolo del Paraclito, andare nell'epoca in cui è stato scritto il Vangelo. Siamo nel primo secolo dopo Cristo, quando il diritto romano stava risorgendo dai morti, anche quello, e l'imputato non aveva nessuno che faceva l'arringa come adesso. Adesso l'imputato parla solo quando è chiamato, parlano solo gli avvocati, ma all'epoca l'imputato parlava, faceva lui. Chi era ricco, chi poteva permetterselo, cioè le persone veramente nobili, a fianco a loro avevano una persona che giustamente aveva studiato diritto, che suggeriva a loro cosa dire. Advocatus, paraclito. E allora cosa vuol dire? Già intuiamo. Lo Spirito Santo è colui che nel nostro cuore, che continua a essere sempre vicino a noi e ci suggerisce le azioni buone da compiere, le scelte buone da fare. Ecco cosa significa lo Spirito Santo Paraclito ed ecco cosa significa lo Spirito della verità. Perché il Paraclito, lo Spirito Santo, ci permette di essere nella verità di noi stessi e davanti a Dio.
non in penombra del peccato, non nascosti, ma nella verità davanti a Lui, ma anche davanti a noi stessi e davanti agli altri. E allora ecco che il Paraclito ci suggerisce le buone scelte, ma anche la capacità di dare ragione, come dice San Pietro, della speranza che è in noi, che non è semplice. Perché noi siamo felici? Perché abbiamo questa speranza? Perché abbiamo incontrato il risorto. Questa è l'esperienza pasquale, è l'esperienza che noi continuamente, giorno dopo giorno, facciamo fino al momento in cui la vivremo pienamente nell'eternità beata, quando saremo a tu per tu con il nostro Dio. Ma riusciamo ad avere il Paraclito, ad averlo vicino, a conoscerlo, a sentirlo, perché battezzati, ma anche perché in una qualche maniera discepoli di Cristo lo abbiamo conosciuto, perché il Signore stesso ce lo ha fatto conoscere e ce lo ha donato e ce lo donerà in maniera propositiva e abbondante poi tra due domeniche nella Pentecoste. E allora attraverso questa esperienza non ci sentiamo orfani, perché Dio è sempre con noi, è sempre a fianco a noi, cammina con noi come il Cristo ad Emmaus, cammina con noi, ci dona la grazia di sentirlo, di percepirlo, e anche ci indica la buona via per la nostra vita. E allora in questa domenica vogliamo pienamente accogliere l'invito del Signore ad aprire il nostro cuore a questo Paraclito, a questo compagno di viaggio che si accosta a noi e ci suggerisce nella libertà, perché non ci impone mai la via, ma ci suggerisce la strada bella da percorrere, le scelte buone da fare.

0: Ora rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Carissimi, la redenzione operata da Cristo crocifisso e risorto è offerta a tutti gli uomini. Illuminati dalla parola che abbiamo ascoltato, presentiamo al Padre le attese dei fratelli pellegrini con noi lungo i sentieri della storia.
1: Preghiamo insieme e diciamo: salva il tuo popolo, o Signore.
0: Salva il tuo popolo, o Signore.
1: Veglia sulla tua Chiesa, si apra ad accogliere lo spirito di consolazione e di verità per condurre ogni uomo all'incontro che salva. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, o Signore.
1: Sostieni il Papa e tutti i pastori della Chiesa. Confermino nella fede e nella speranza i fratelli e li nutrano con l'abbondanza della parola e dei sacramenti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, o Signore.
1: Proteggi con la tua mano potente tutti i popoli della terra. Liberali dai mali che li affliggono e orienta al vero bene le scelte di coloro che ne guidano le sorti. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, o Signore.
1: E fondi il tuo spirito su tutti i tuoi figli. Sia consolazione ai poveri e agli afflitti, sollievo ai malati, luce e forza a chi vive nelle tenebre del male. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, o Signore.
1: Guarda con bontà a noi, qui convocati dalla tua parola. Fedeli al comandamento dell'amore, diventiamo tua stabile dimora e gioiosa testimonianza per i fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Salva il tuo popolo, Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Numero 266. Salga da questo altare l'offerta te gradi. 66.

Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua ad offrirsi per noi, intercede come nostro avvocato. Immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tende i peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo, il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli è venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera,

prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo, siano riuniti in Cristo in un sol corpo che non conosca divisione e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe e il Vescovo Ovidio. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, i santi nostri patroni e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla ferita della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed insieme ci rivolgiamo al Padre come il Signore ci ha insegnato. Osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, e rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ci scambiamo il dono della pace. Pace a voi, pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Prepariamo il canto numero 72.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Dio onnipotente, che nella risurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Come vedete dalle sedie, domani abbiamo questi bimbi che per la prima volta riceveranno Gesù e Eucaristia. Preghiamo per loro e li affidiamo alla Vergine Maria con il rosario, perché maggio è anche il mese del rosario, quindi vedrete anche nel foglietto settimanale tutti gli orari e i luoghi dove recitare questo rosario. Ma questi bimbi li affidiamo stasera, prima di andare a dormire, un'Ave Maria per loro ci sta, e anche per le loro famiglie. Lunedì c'è l'incontro con tutti i catechisti a Cristo Re per la verifica dell'anno e anche per l'assemblea con i genitori che abbiamo fatto, per un riscontro di cosa è emerso. Mercoledì non ci sarà l'adorazione o la catechesi, perché vi invito tutti in seminario diocesano, il ritrovo 20 e 15, direttamente lì all'interno del parco, dove reciteremo il Santo Rosario insieme ai nostri cari seminaristi. Vi aspetto numerosi, così conoscete anche i seminaristi e anche i tre futuri sacerdoti che il 6 giugno diventeranno preti per la nostra diocesi. È una grande grazia, però bisogna pregare, perché tre escono e come minimo 18 dovrebbero entrare. Queste dovrebbero essere le proporzioni. Abbiamo un battesimo sabato prossimo a Cristo Re, uno è stato fatto oggi stamattina, quindi ringraziamo il buon Dio anche di questo. E domani, chiedo scusa, ho capito male, ci saranno due mercatini, in realtà uno è Telethon, che è a livello nazionale e lo sappiamo, l'altro invece sarà a sostegno della scuola dell'infanzia, che vi ricordo e mi permetto di ricordare che è nostra, la nostra scuola dell'infanzia, non è stata venduta. Il parroco continua a essere dentro alla scuola dell'infanzia, così giusto per ricordare le cose. E poi c'è tutta una serie di altre gestioni, che quelle sono un altro tipo di... però la scuola è nostra. Il prossimo anno avremo ben 52 bambini che continueranno e verranno. Non sono i 116-120 di qualche anno fa, ma tenendo conto della diminuzione delle nascite, siamo soddisfatti. Noi incentiviamo perché arrivino ancora di più. Poi per il resto lo scopriremo solo vivendo. Il Signore sia con voi, vi custodisca, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Con la grazia del Signore andiamo in pace. Buon sabato e buona domenica a tutti. 237.

dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva della sesta domenica di Pasqua. Ha celebrato il parroco Don Luca Buzziol. La programmazione di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, continua tra breve con la Settimana nel Popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto, per poi proseguire alle 19.50 con il notiziario serale, alle 20.20 Orizzonti Cristiani e poi, come di consueto, il nostro programma serale notturno con argomentazioni predisposte per queste ore di maggiore serenità e tranquillità. A tutti un buon sabato sera e soprattutto una santa domenica.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: I giochi dell'armonia presentano.

La Vergine Maria, Madre dei Viventi, da un testo del padre Giovanni Giorgianni e dagli scritti di autori vari, coordinamento di Franca Salerno.

0: cari fratelli e sorelle, fin da quando eravamo piccoli i nostri genitori ci hanno abituati ad iniziare e a terminare la giornata con una preghiera per educarci a sentire che l'amicizia e l'amore di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci di più del Signore nelle nostre giornate. E in questo mese di maggio vorrei richiamare all'importanza e alla bellezza della preghiera del Santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere, cioè, sui momenti centrali della sua vita, perché come per Maria e per San Giuseppe, egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni, delle nostre azioni. Sarebbe bello se soprattutto in questo mese di maggio si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in parrocchia, il Santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria.
1: Maria, aurora del mondo nuovo, madre dei viventi, affidiamo a te la causa della vita. Guarda, o madre, al numero sconfinato di bimbi cui viene impedito di nascere, di poveri cui è reso difficile vivere, di uomini e donne vittime di disumana violenza, di anziani e malati uccisi dall'indifferenza o da una presunta pietà. Fa che quanti credono nel tuo Figlio sappiano annunciare con franchezza e amore agli uomini del nostro tempo il Vangelo della vita. Ottieni loro, madre dei viventi, la grazia di accoglierlo come dono sempre nuovo, la gioia di celebrarlo con gratitudine in tutta la loro esistenza e il coraggio di testimoniarlo con tenacia operosa per costruire insieme con tutti gli uomini di buona volontà la civiltà della verità e dell'amore.
2: Ecco, o madre, i figli vostri in immensa schiera non siano giudicati per la sola loro miseria. Metta e Dio con essi un po' di quella terra che li ha perduti e che essi amaron tanto. Non siano giudicati con volgare vendetta, ma ritornati come figli prodighi vengano a cadere fra due braccia aperte. Non siano giudicati come puri spiriti, non siano giudicati in una giusta bilancia, ma siano come i grappoli e il grano maturo che non vengono pesati sopra la collina. Dio sia clemente e perdoni loro d'aver tanto amato la terra peritura. Erano impastati di essa, il fango e la sabbia. Ecco la loro origine e la loro povera corona.
1: Abbiamo ascoltato due preghiere, la prima dell'oggi Santo Giovanni Paolo II, l'altra di Charles Péguy. In entrambi si chiede aiuto a Maria, che contempla nella luce del Figlio i figli e ne vede la povertà spirituale, l'innumerevole necessità di aiuto. E Maria, nostra madre, prega per tutti i viventi, che possano cadere fra due braccia aperte.
3: La Vergine Maria seppe fin dall'inizio che l'umanità avrebbe corso il rischio di non trovare la salvezza in Cristo. Lo seppe quando 8 giorni dopo la nascita di Gesù si recò al Tempio per circonciderlo e offrirlo al Padre Dio. Trovò Simeone, l'uomo che per tutta la vita aveva atteso la rivelazione del Messia, e ora esulta. Lo ha visto e stupì la madre chiamandone il Figlio Salvatore e Luce che illumina le genti. Poi aggiunse altre parole, rivolte proprio alla madre. Ecco, egli è posto per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, sicché la tua stessa anima sarà trafitta da una spada.
1: Quel sicché misterioso. Maria apprende che suo Figlio, il Salvatore, la Luce, è segno di contraddizione, che non tutti l'ameranno, non tutti troveranno in lui la salvezza. Questa spada è più feroce di quella che la colpirà sul Calvario, perché prolunga lo strazio per tutti i secoli del mondo. Maria non si ribella al proprio dolore, non protesta, non piange. Ripassa le parole di Simeone, via via che percorre le strade dell'esilio e quelle del ritorno, via via che vede il figlio crescere come uno dei fanciulli del villaggio, che apprende la lingua, gli usi, l'educazione, il lavoro. Forse la contraddizione si limiterà a quel nascondimento di Dio. Forse la sua spada sarà l'indifferenza del mondo. La madre ne soffre, vorrebbe gridare al mondo che Dio è venuto, Dio che calpesta le strade come ogni uomo, e la chiama madre. Deve stare invece in silenzio. Medita, ripassa, aspetta.
3: Ed ecco che il figlio stesso la sorprende per una iniziativa inattesa di uomo senza età. Si sperde nel tempio, si mescola agli alunni, interroga, risponde, sbalordisce i maestri e alla madre rimprovera l'ansia della ricerca, il dolore di averlo perduto. Non sapevate che debbo occuparmi delle cose del padre mio? Questo padre, vicinissimo e remoto, sempre presente e invisibile, dirige le sue decisioni. Maria guarda con tenerezza il suo sposo Giuseppe, che mantiene un silenzio dignitoso nello svolgimento di un'azione vicaria piena di premura e di amore. Non è lui il padre. Lui e lei debbono sapere, lo sanno, ma debbono ricordare sempre che il padre è un altro, l'essere misterioso del quale non si può pronunciare neppure il nome. Maria e Giuseppe devono avere un grande coraggio e andare avanti. Del resto, il figlio rientra subito nella norma. Era loro sottomesso, alla madre e al padre, che non era tale. Gesù non usa più parole imprevedibili.

0: All'inizio della vita pubblica, Gesù va a Cana, un villaggio vicino al suo paese dove conosce ed è conosciuto. Vi è stato invitato per un matrimonio e vi si reca con sua madre e i primi discepoli. Di Giuseppe non si parla, dunque è già morto. Finita la sua missione, attende ora la liberazione nel mistero, assistito nel trapasso da Gesù e Maria.
1: A Cana, durante il pranzo di un matrimonio, viene meno il vino. Maria, sensibilissima, non vuole che quel giorno di festa lasci ai suoi amici un ricordo imbarazzante che ne avveleni tutta la vita, e si rivolge a Gesù con discrezione per un suo intervento miracoloso. Non l'avrebbe fatto se non avesse saputo che poteva essere fatto. Il figlio però le risponde che non è arrivato ancora il tempo in cui si sarebbe rivelato alle genti mediante la parola e le azioni, ma la madre sa che quell'ora non è così tassativa da non poter essere anticipata. E Cristo anticipa se c'è un amore supplicante, un amore docile e fiducioso. Fate quello che vi dirà, dice la madre ai servi, e ottiene il miracolo.
0: Ascoltiamo cosa ci ha insegnato Benedetto XVI, oggi Papa Emerito.
2: È questa la madre verso la quale la gente da generazioni si mette in pellegrinaggio. A lei affidiamo le nostre preoccupazioni, le necessità e le situazioni penose, perché sappiamo che Maria, come è avvenuto per gli sposi a Cana, è colei che intercede anche per noi presso Gesù. La sua forte fede è il nostro modello.
0: Fulton Sheen, nel suo libro La Madonna, ha scritto:
3: quando il Signore ebbe operato il suo primo miracolo, cambiando l'acqua in vino, le sacre scritture non riportano nessun'altra parola della Madonna, benché ella appaia ancora nel ministero pubblico, accanto alla croce e nell'effusione dello Spirito Santo sulla Chiesa, nella Pentecoste. Per Maria, scendere dalla bellezza del Verbo alle parole sarebbe stato come scendere dall'aria limpida di un monte alla polvere di macerie e rovine. Persino la preghiera si inizia parlando con Dio, ma finisce in ascolto di Dio. Di fronte alla verità assoluta, il silenzio è la sola lingua dell'anima.

0: Maria ha scelto dunque di tacere, di non mettersi in mostra. Viene però allo scoperto al momento della tragedia. Il Vangelo non parla di Maria nell'ultima cena. Gesù voleva essere solo con i suoi discepoli, ai quali affidava il compito di perpetuare il suo sacrificio e la sua presenza nella storia. Maria accettò la sua parte, il suo nascondimento. Forse ha celebrato la Pasqua in anticipo, come il figlio, presso la famiglia di Lazzaro o di altri amici, perché è certo che si trovava a Gerusalemme.
1: Come avrà appreso la notizia dell'arresto del figlio? La spada, preannunciata da Simeone, cominciava ad affondare nel suo cuore. Mentre la sorte di Gesù si dibatteva davanti a Pilato, lei certamente si trovava tra la folla, anche se nessun documento ce l'ha tramandato perché non era necessario. Il suo amore di madre, la sua partecipazione interiore alla tragica e salvatrice missione del figlio, la portava a condividere le varie fasi del dramma con la presenza silenziosa e straziata.
0: La tradizione cristiana della Via Crucis ci presenta l'incontro della madre e del figlio carico della croce. I loro sguardi dolorosi in mezzo alla moltitudine vociante e ostile. Un dolore consolatorio, ma terribile, già che in certe condizioni avvilenti del proprio destino è grazia non esser visti dalla propria madre. A Gesù e a Maria non fu risparmiata questa pena, sino all'estremo. Gesù la consola con un nuovo compito. Ecco tuo figlio, Giovanni. E in Giovanni tutti i viventi che sarebbero venuti nei secoli. Preghiamo con le parole di San Bernardo.
2: Oh beata Maria, davvero una spada trapassò la tua anima, altrimenti non avrebbe potuto trapassare la carne di tuo figlio. Infatti, dopo che il tuo Gesù, il Gesù di tutti, sì, ma specialmente tuo, emise l'ultimo respiro, la crudele lancia che aperse il suo costato non trapassò la sua anima, ma la tua. La forza del dolore penetrò la tua anima, così che noi ti consideriamo più che martire, avendo tu intimamente patito con lui nello spirito, in misura tale da superare perfino il patimento del corpo. Forse che non furono per te più che una spada che ti trafissero e ti spaccarono l'anima e lo spirito, le parole di lui: donna, ecco tuo figlio. Quale scambio? Un semplice uomo al posto del vero Dio.

0: ascoltiamo un insegnamento dell'oggi servo di Dio, Papa Paolo VI.
1: Vedi, o Maria, l'umanità intera, questo mondo moderno in cui il disegno divino chiamò noi a vivere e operare. È un mondo che volta le spalle alla luce di Cristo e poi teme e geme delle ombre paurose che esso così facendo crea davanti a sé. La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini, o degnissima fra le madri, o benedetta fra tutte le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita, che è la luce degli uomini, verso te, che sei la lampada foriera di Cristo, sola e somma luce del mondo, e implora al mondo la vera scienza della sua propria esistenza. Implora al mondo il gaudio di vivere come creazione di Dio e perciò il desiderio e la capacità di colloquiare, pregando col suo artefice, di cui in sé riflette l'immagine misteriosa e beata, implora al mondo la pace.
0: Purtroppo questa preghiera non è stata ancora esaudita. Ancora oggi si combattono guerre senza fine e continua lo sfruttamento insensato della natura. Viviamo così in un continuo stato di tensione e di paura. Paura di disastri naturali come terremoti, alluvioni, ma i cui danni potevano essere limitati se si fosse pensato al bene comune più che ai propri egoistici interessi. Abbiamo paura del terrorismo sempre latente, della malavita organizzata, della recessione economica che mette sul lastrico migliaia di lavoratori, che brucia in un attimo i risparmi di una vita, che discredita irrimediabilmente persone che sapevano e non hanno agito. E qualcuna di queste non regge alla vergogna e giunge al suicidio. Abbiamo paura per la nostra vita personale, per i nostri rapporti, per la salute nostra e dei nostri cari. Paura della violenza contro i bambini, le donne, i deboli, gli emarginati, i diversi, gli extracomunitari. Paura dell'insuccesso. Paura di invecchiare. Paura anche per una certa scienza che in nome di un pseudo progresso sembra non conoscere limiti, né civili, né sociali, né morali, e che sperimenta ancora senza pietà su animali miti e indifesi. Abbiamo paura di perdere il senso della vita e della morte, nostra e del creato. Paura.
2: Possiamo rivolgerci in questi frangenti alla vita di Maria, al suo coraggio? O pensiamo che le nostre condizioni di vita siano troppo diverse e quindi non abbia senso il paragone? Certamente quando parliamo di Maria come modello non intendiamo che noi si possa riprodurre le sue azioni, ma che possiamo cercare nella sua condotta un'ispirazione affinché nella nostra vita concreta possiamo dare la giusta risposta alle domande di Dio. L'essere umano è sostanzialmente lo stesso in tutte le epoche. La storia insegna che l'uomo ha le stesse fondamentali aspirazioni, virtù e vizi che si ripetono di generazione in generazione, anche se cambiano le condizioni esterne.
0: A Dio, come sempre, l'uomo può rispondere con il rifiuto o con la fede. Ieri come oggi. A Maria chiediamo di darci la stessa fede con cui lei pronunciò il suo fiat. Lei non sapeva, ma non temeva. Non aveva paura, perché sapeva chi era colui al quale aveva creduto. Chiediamo alla Madre dei viventi il coraggio di questa fede totale, che rende l'opera misericordiosa di Dio nella quotidiana realtà della vita. Rinnoviamo la fiducia nel nostro destino di uomini e di cristiani, nonostante le inevitabili paure dinanzi al mistero dell'esistenza, alle sue attrattive stupende e rischiose, all'angoscia del dolore e della morte.
2: La Vergine Maria ci insegna a vivere nella sicurezza se viviamo secondo il programma del nostro Salvatore. Maria ci insegna a vivere con realismo e fortezza per dare le giuste risposte alle domande della vita, per trovarci sempre al posto giusto nella grande girandola dell'avventura umana nel tempo, soprattutto al posto giusto dinanzi al varco dell'eternità.
0: Rivolgiamoci alla Madre dei viventi facendo nostra una preghiera di Davide Maria Turoldo. Vergine, o natura sacra, piena di bellezza, tu sei l'isola della speranza. Vergine, Madre della Grazia, stendi ancora il tuo velo sui campi devastati. Sola terra intatta ritorna a partorire subito e sempre, in mezzo al grano, al limite dissacrato delle selve. Vergine, o festa di nozze, grembo carico del Dio gridato dalle pietre e pianto dalla fonte e dal costato della montagna, sotto la violata luna. Vieni, madre dei viventi, e partorisci là, nella tana del serpe dal ventre rigonfio. Vergine, che fasci il globo con bende di luce, nuvola di fuoco nel cielo di accio, ristoro e profumo all'arsura gialla dell'estate. Ritorna e partorisci subito e ovunque il Signore della vita.
3: Cari fratelli e sorelle, la preghiera fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, l'amicizia. Impariamo a pregare di più in famiglia e come famiglia, a vivere la nostra fede nell'azione di ogni giorno e a dare più spazio al Signore nella nostra vita, a fermarci per contemplare il suo volto.

La Vergine Maria, Madre dei Viventi, da un testo del padre Giovanni Giorgianni e dagli scritti di autori vari, voci recitanti, Gianni Bersanetti, Pierpaolo Cuna, Davide Marzi, Stefano Mondini, Gabriele Parrillo, Alessandro Rossi. I canti sono tratti dal compact disc Nazareth, editrice LDC Multimedia. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca sottotono, una parata militare per la vittoria contro il nazismo, con la tregua di qualche giorno con l'Ucraina. Kiev denuncia raid russi comunque sul suo paese. Antivirus, il Ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo KLM, informate 4 regioni. Nessuno mai deve essere lasciato solo, così Leone, all'associazione di volontari che assiste i malati di SLA. Molte le udienze di oggi del Papa. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da dal nostro regista Sabino D'Alessandro. Come dicevamo, una parata militare sottotono, quella che si è svolta oggi a Mosca per ricordare la vittoria contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, una parata sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi, ancora sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi, ancora sul suo paese. Vito.

0: l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria. Putin ha mostrato sicurezza, la Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. La tregua decisa da Mosca durerà fino al lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Vito Dettore, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump attende la risposta di Teheran sul nuovo accordo, poi torna a parlare dell'Italia e dice: non c'era quando ne avevamo bisogno, non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Il punto di Antonio Soviero.
2: Se Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezze è Netanyahu, che continua a ordinare all'esercito israeliano di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone uccise dalle IDF oggi in diverse località del paese dei Cedri, e non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in caso di accordo Stati Uniti-Iran. Accordo comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia: colpiremo con più violenza. Gli iraniani non si fidano, e il fatto che gli americani hanno bombardato due petroliere di Teheran nel Golfo di Oman non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Parliamo ancora di Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove hanno riferito i media statali libanesi di almeno 3 attacchi. 6 vittime, 6 feriti in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Torniamo in Italia. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Marino Galdiero.
3: Un furgone con 9 operai a bordo è finito in un canale questa mattina in provincia di Chioggia. Un passante alle 6.30 del mattino si è accorto dell'incidente ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono sommossatori dei vigili del fuoco, carabinieri ed un'autogru. 3 operai sono morti e 6 si sono salvati, tutti di nazionalità marocchina e giovani sotto i 30 anni, lavoravano come braccianti, erano diretti a Callino dove c'è un'azienda agricola, loro raccoglievano il radicchio. Il consorzio di bonifica è al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Altri 2 operai sono deceduti in Calabria nei giorni scorsi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Attenzione anche in Italia sull'antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata, dove è morta a causa del virus. Antonella Mazza Teruel.
4: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Saranno vietate nell'isolato porto di Granadilla tutte le attività durante lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. In base alla nazionalità, in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni, i primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati al vicino scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi 4 persone giunte in Italia sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
1: Una notizia di cronaca, momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni,

0: è stata soccorsa dal 118 e trasportata subito in ospedale con l'elisoccorso. Arriverà a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Carlasco. Per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Amelia Cartia.
1: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusure e indagini con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la Procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato. Ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide due volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno, infine, trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Si celebra oggi il giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo. Così la Premier Meloni in una nota. Il presidente Mattarella questa mattina ha reso omaggio in via Caetani, dove fu trovato assassinato dalle Brigate Rosse Aldo Moro, appunto il 9 maggio del 1978. Una giornata ricca di udienze, quella di Papa Leone, il giorno dopo la sua visita pastorale a Napoli e Pompei. Il punto di Cristiana Caricato.
2: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani alla tappa Bamenda nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni ai propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una mattinata fitta di appuntamenti dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter fresco di scudetto, ai birrai bavaresi, eredi della tradizione dei monaci eremitiani e agostiniani che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie e lancia il suo appello.
3: Nessuno mai deve essere lasciato solo e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
2: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: In un documento la Commissione della Conferenza Episcopale Europea pone l'attenzione sulla cura della salute mentale. Ce ne parla Rita Salerno.
4: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che è stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza. Rita Salerno, linea allo studio.
0: E nella giornata dell'Europa il nostro presidente Sergio Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. Giorgio Bresciani.
5: In una dichiarazione Sergio Mattarella assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori. Un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nell'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da Franco Rossi un augurio di buona serata e vi ricordo che potete riascoltare in podcast sulla app gratuita Play 2000 questo radiogiornale. Buona domenica.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: momento particolarmente drammatico, quando Giuda ha già deciso il complotto contro di Gesù, quando ormai la fine tragica è alle porte, Gesù dimostra di avere un cuore grande, affronta senza nessun rancore questa situazione, anzi con un estremo rispetto delle decisioni anche di quell'amico che aveva chiamato per nome e che aveva voluto vicino a sé come gli apostoli. Giuda se ne andrà. Gesù l'innocente sarà sacrificato sulla croce e tutti potranno vedere che Dio ci ha amato sul serio, in una fedeltà a caro prezzo. Chiama questo momento non il suo fallimento, ma il momento della sua gloria. Potremmo dire il vertice della vita di un uomo. Tutto quello che poteva raggiungere trova lì la sua pienezza. Come mai? Qual è il segreto? Lo confida ai suoi apostoli. L'aveva capito l'apostolo Giovanni, quello che aveva appoggiato la sua testa vicino al cuore di Gesù, cogliendone il segreto profondo della sua serenità, della sua pace in quel momento tragico. Amatevi come io ho amato voi. Gesù vuole che quella pace che lui ha dentro passi in tutti noi. Com'è possibile? Il suo amore ama il non amabile. Il suo amore è più grande dell'odio, perché lui continua ad accogliere e a voler bene. Il suo amore è più forte della morte, perché va incontro abbandonandosi alla volontà del Padre. Gesù capisce che questa è la chiave per risolvere i drammi della vita. Così si può davvero essere nella gloria, diremmo noi vincitori contro tutti gli attacchi. Questo amore che mette davanti a noi ha delle esigenze a volte difficili, ci sembra irraggiungibile, pertanto dobbiamo sempre invocarlo, e la nostra preghiera oggi dovrebbe essere: insegnaci ad amare come hai amato tu. Aveva una certezza Gesù che Dio Padre era d'accordo con lui, gli voleva bene, era al suo fianco. Questa certezza dovrebbe essere in ciascuno di noi. Dio ci è accanto, Cristo Signore ci sollecita, perché sappiamo amare ciò che non è amabile. Tutto quello che istintivamente rifuggiamo, soprattutto quelle situazioni in cui potremo essere presi per pazzi, per folli. San Paolo, vivendo una missione difficile per annunciare il Vangelo, riconosce: è necessario passare attraverso tante tribolazioni per poter arrivare al cuore di tante persone, affinché incontrino Cristo che salva e che libera. È un amore che si fa dono di sé, passando attraverso le fatiche, i contrasti, incrociando culture diverse, ma sempre con il desiderio di far regnare il Signore. E così noi potremmo trovarci spaesati o ritenuti dagli altri persone senza giudizio, oppure non all'altezza del nostro compito, smidollate, quando rispondiamo all'odio, al tradimento, ancora con l'amore, quell'amore che sa donarsi e che cerca solo il bene della persona amata. Dovremmo scoprire la persona di Gesù, immedesimarci in Lui per rubargli un po' il mestiere. Noi siamo sempre apprendisti nell'amore e un apprendista non è sicuro nel suo lavoro, lo impara dal maestro. Così anche noi vorremmo imparare da Gesù come reagire davanti ai nemici, davanti a quelli che continuamente ti chiedono dei favori, davanti a quelli che passano indifferenti o ti disprezzano. Ecco da chi imparare l'arte di amare. E dice Gesù tutto questo perché siate delle persone fortunate nella vita, perché la mia stessa pace passi nei vostri cuori. E c'è un altro impegno ad amare, quello di essere una comunità che ama, che fa circolare gesti, iniziative di autentico amore, mai per interesse, mai con secondi fini, mai per dominare o essere prepotenti sugli altri. La comunità dei suoi discepoli dovrebbe suscitare la simpatia anche di chi è più indifferente. Da questo capiranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Terribile quando tra noi si spezzano i ponti, terribile quando quelli che vengono in chiesa non si guardano e non hanno il coraggio di darsi una mano. È davvero il tradimento della nostra fede e della nostra missione cristiana. Riconosceranno che siete miei discepoli per l'amore che circola, per tutto l'interesse al bene l'uno dell'altro che ci sarà tra di voi. Ecco perché ci diceva nella lettera, nel brano dell'Apocalisse, San Giovanni, questa sposa bella, simbolo della comunità, della Chiesa, scende dall'alto, scende dal cuore di Dio, e in questa Chiesa regna il Signore, è Dio con noi, colui che asciuga le lacrime, colui che smussa gli spigoli, colui che ci libera dalle pretese e ci dà gioia solo nel dono libero, generoso di noi stessi. Invochiamo questo amore per non tradire la nostra missione nel mondo, soprattutto perché Cristo continui ad essere vivo e non si faccia di tutte le religioni, di ogni erba si dice un fascio. È unica la nostra proposta nella fede cristiana: amare come ha amato Gesù fino a dare la vita, l'amore reciproco tra noi per essere un piccolo segno della sua presenza su questa terra.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.

Dal Vangelo secondo Giovanni al capo dodicesimo. Gesù disse: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, le parole di Gesù che ci ha trasmesso l'Evangelista Giovanni non sono un'esortazione irenica a volerci più bene, cioè parole che possiamo rivolgerci gli uni agli altri con leggerezza, sempre vere, ma non tanto da trasformare radicalmente l'esistenza. Al contrario, queste parole sono, lo dice Gesù, un comandamento, il suo comandamento, pronunciato tra la ultima cena e l'arresto. Un comandamento tanto potente da ribaltare i destini di chi, accogliendolo, prova a osservarlo, ma anche un comandamento tanto potente da sovvertire ogni progetto di divisione del maligno. In questo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi, c'è il segreto della forza umile con cui contrastare il male, combattere i disegni di morte e generare la pace. Questo comandamento è la prima fonte di luce per l'umanità e condensa infatti tutta la sua volontà, esplicita ciò in cui lui ha creduto quando ha chiamato a sé i dodici. Loro potranno e dovranno amarsi come lui li ha amati, amati senza chiedere nulla in cambio. Così ha fatto Gesù, esigendo da loro nient'altro che una fede grande come un granello di senape. Amati offrendogli sempre il perdono, amati riempiendoli della sua fiducia, amati mentre li conduceva a toccare le ferite dei poveri e ad abbracciare i peccatori insieme a lui. Amati trasmettendo loro tutto ciò che lui aveva udito dal Padre suo. Amati insegnando loro a pregare. Amati aiutandoli a comprendere il significato dei suoi gesti, sempre fonte di speranza e di comunione. E Gesù aggiunge: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Accanto a noi le reliquie e l'icona del beato martire Oriber Buonaciui illuminano questa affermazione del Signore, un giovane congolese che ha risposto con il Vangelo a chi lo avrebbe corrotto pur di far entrare cibo avariato nella città di Goma, difendendo così, rifiutando cioè la corruzione in nome del Vangelo, la vita dei bambini di strada che ne sarebbero state le prime vittime. I bambini di strada erano suoi amici. I nostri amici, i miei amici, sono quelli, secondo il Vangelo, che il Signore pone sul nostro cammino, chiedendoci di amarli come Lui li ha amati. I miei amici, i nostri amici, sono tutti coloro che hanno bisogno di speranza. I miei, i nostri amici, sono tutti i fratelli e tutte le sorelle che oggi sanno di avere bisogno della parola di Dio, di un incontro personale con Gesù. Sono anche coloro che domani, da nemici, ci diventeranno amici prossimi nella ricerca della pace. Per questo Gesù chiede di fare ciò che lui comanda. Solo così il termine amicizia, amici, assume la sua vera forza, perché essere amici non è immediata consonanza di caratteri, di visioni, di simpatia, ma essere amici è, secondo il Vangelo, una scelta di fedeltà e di amore nutrita di una conoscenza dell'altro che sgorga dall'imitazione di Gesù e non dalla ricerca
della nostra ragione o della nostra soddisfazione, anche buona. Da Gesù, infatti, apprendiamo la qualità dell'amore che discende dal Padre e non ne siamo tenuti all'oscuro. Mentre gli insegnamenti del Cristo entrano poco alla volta nei nostri cuori e fecondano pensieri e scelte nuove, noi iniziamo a essere liberati, non più servi, ma amici che sanno cosa fa il padrone, che grazie a lui e attraverso di lui iniziano a conoscere meglio Dio stesso, tanto da potersi rivolgere al Padre con fiducia che egli ci conceda quanto gli chiediamo. Gesù ha ragione, è vero, non sono i dodici ad averlo scelto, non siamo noi che abbiamo scelto Gesù, è lui che ha scelto noi. Perché? Perché non avremmo avuto il coraggio di scegliere con lui un'alternativa così radicale al male, un bene capace di portare anche alla croce, una fiducia così disarmata come la sua nell'ora dell'abbandono e della prova. Per questo Gesù ci ricorda, è lui che ha chiamato i pescatori di Galilea, è lui che ha chiamato poi l'apostolo dei gentili, è lui che ha chiamato le generazioni successive, è lui che ha bussato alla porta del cuore di ciascuno, senza imporsi, ma solo offrendosi. Lo ha fatto perché tutti costoro e ciascuno di noi potesse portare frutto e questo frutto potesse rimanere. I custodi e i beneficiari di questo dono sono la Chiesa stessa e tutti coloro che sono oggetto del suo amore. Quale grande dono! E perché questo dono si ravvivi e brilli nella vita, sì, amiamoci come lui ci ha amati, non più servi, potremmo dire anche del pensiero corrente, ma amici, suscitati dal Vangelo, perché tutti, tutti lo possano diventare. Amen. Invochiamo il Signore della pace. Perché l'amicizia del Signore Gesù per ciascuno di noi ci conduca a vivere la fraternità universale, fermandoci presso ciascuno, scoprendo nel volto dell'altro, dell'altra, il dono, il fratello, la sorella che il Signore ci offre. Preghiamo. Perché inimicizia, odio, rancore, gelosia e invidia siano spazzate via dalla bellezza del Vangelo che ogni sera e ogni giorno ti ha annunciato con fiducia, preghiamo. Perché la Chiesa intera trovi la sua unità e comunione nella missione affidata ai discepoli e agli apostoli. Per noi, perché cresciamo nel sogno che il Vangelo ci ha trasmesso di portare la pace, preghiamo. Per Papa Leone, Vescovo di Roma, pastore di questa Chiesa, che raggiunge i confini della terra, perché lo Spirito continui a guidarlo sulla via umile e tenace degli operatori di pace, preghiamo. Perché il flagello della guerra che oppone i popoli, li divide al suo interno, crea ferite profonde, sia poco alla volta
ma quanto prima guarito dalla speranza della pace, dal dialogo, preghiamo. Per tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle più fragili, per quanti malati aspettano la guarigione, per quanti soli attendono l'abbraccio di una famiglia che ne adotti la speranza, l'umanità, le attese, preghiamo. Per quanti si sono allontanati dalle loro terre, flagellate dalla miseria, dal conflitto, dal terrore, perché infine trovino accoglienza, perché il nostro continente ritrovi la sua umanità e apra le porte a chi ha bisogno, preghiamo. Per la benedizione di noi tutti, per i più giovani, perché possono scorgere il volto di Gesù fra le pagine della parola viva, che dona sentimenti, ispira scelte, offre visioni di bene, preghiamo.

0: O Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. E la benedizione di Dio raggiunga a ciascuno e doni a tutti la sua pace. Amen. Cristo è risorto.
1: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.
1: Veramente risorto.
0: Cristo è risorto.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

benvenuti a tutti e a tutte. La edizione 17esima di Ascoltare, Leggere e Crescere sbarca ad Azzano Decimo, nel comune di Azzano Decimo, per proporci un incontro dedicato a itinerari di accompagnamento alla vita matrimoniale. Sono presenti con noi alcuni ospiti che poi vi presenterò e che prenderanno poi la parola nell'ordine degli interventi che sono stati proposti. Ci viene presentata da una persona, credo, che sia degna di ascolto e che sia degna anche, sono stati proposti. Ci viene presentata da una persona, credo, che sia degna di ascolto.

0: Come hanno detto bene i vescovi d'Italia, coloro che si sposano sono per la comunità cristiana una preziosa risorsa, perché impegnandosi con sincerità a crescere nell'amore e nel dono vicendevole, possono contribuire a rinnovare il tessuto stesso di tutto il corpo ecclesiale. La particolare forma di amicizia che essi vivono può diventare contagiosa e far crescere in amicizia, nella fraternità, la comunità cristiana di cui essi sono parte. Saluto anche Don Aldo, il parroco di Alzano Decimo, perché anche lui è uno degli artigiani appassionati dei cammini in preparazione al matrimonio cristiano, ma soprattutto anche nei cammini dedicati poi alle coppie sposi. Abbiamo il piacere di avere qui con noi innanzitutto il professor Don Francesco Pesce, che ringrazio. Un grazie ai signori Luisella e Mario di Corva, che ci offriranno la possibilità di avere uno spaccato anche concreto, direi, di quella che è la vita familiare. E poi, con l'entusiasmo di cui il signor Sandrin ha cercato di coinvolgerci, con l'autorevolezza e la passione con cui l'avvocato Vincenzo Bassi continua a promuovere in Europa come presidente della Federazione delle Associazioni Familiari Cattoliche in Europa, le do il benvenuto ad Alzano Decimo e la ringrazio per essere qui con noi.
1: Grazie per l'invito in questo bello spazio che ci trova riuniti. Io parto da... Io da una parte insegno, dall'altra anche dirigo un centro di formazione in ambito familiare, quindi parto anche dall'esperienza che ho, in particolare sui cammini di preparazione al matrimonio. Ecco, noi al centro della famiglia a Treviso abbiamo principalmente cammini di preparazione al matrimonio cristiano, con il sacramento, ma facciamo anche cammini di preparazione al matrimonio civile. Poi provo a dire qualcosa, visto che c'è il sindaco anche qui. Ecco, noi crediamo al valore sociale e civile del matrimonio, poi posso dirvi qualcosa. Volevo iniziare con le parole di una bambina di 3-4 anni, Ricciolina, che di solito, io mi chiamo Pesce di cognome, quindi lei ogni sabato veniva con un disegno, con un pesce diverso, e diceva: per il mio amico pesce. E lei il sabato, figlia di una coppia di tutor della formazione al matrimonio, e il sabato, prima di partire da casa, diceva ai suoi genitori: ma oggi andiamo da quelli che si dicono amore? Mi piace tantissimo questa espressione. Non dice andiamo dai fidanzati, non diceva andiamo dai morosi, non diceva andiamo dalle coppie, diceva andiamo da quelli che si dicono amore. È bella, da quelli che si dicono amore. Forse perché si chiamano così, no? Si guardano uno con l'altro e si dicono amore. Oppure perché con la loro vita, le loro parole, si raccontano con i loro gesti che cos'è amore. Mi sembra che questa espressione, quelli che si dicono amore, ci aiuta bene a focalizzare che cos'è la preparazione al matrimonio. La preparazione al matrimonio è la preparazione a una storia, non è la preparazione a un'idea, non è la preparazione a un sogno, ma prepararsi a una storia d'amore. Non mi preparo neanche soltanto alla celebrazione in chiesa, non è solo una questione di preparare una cerimonia, una celebrazione, ma prepararmi alla vita matrimoniale. Allora, la domanda che mi guida, su cui vorrei condividere con voi, è questa qui. No, se l'amore è una storia, no, se l'amore è una storia, se tra due c'è una storia d'amore, come ci si prepara a una storia d'amore? Noi sappiamo come ci si prepara un esame. Come ci si prepara un esame? Si studia, studiando, dormendo, andando a letto presto la sera, no, studiando, preparando qualche bigliettino, non si può. Ma come ci si prepara a una storia? Cioè a una cosa che si sviluppa nel tempo, che non è tutta nelle mie mani e che qualche cosa potrà cambiare nel futuro. Come ci si prepara? Il Papa dice che l'alleanza d'amore tra l'uomo e la donna, alleanza per la vita, non si improvvisa, non si fa da un giorno all'altro, e continua: non c'è il matrimonio express, bisogna lavorare sull'amore. Allora provo a rispondere a questa domanda qui: come ci si prepara una storia d'amore?

0: Contandovi, prendendo spunto da tre coppie che ho conosciuto nel loro cammino di preparazione al matrimonio. Una coppia, non molto credenti, neanche molto praticanti, verso la fine del percorso di preparazione al matrimonio, al centro della famiglia dura 4 mesi, la prima parte, tutti i sabati, con un lavoro anche a casa, e il ragazzo mi ha fermato e mi ha detto: non avevo messo in conto di fare un cammino di fede, eppure è successo. Avevo iniziato questo percorso solo per rendere più forte la nostra coppia. E io gli ho chiesto: ma cos'è che ti ha aiutato? Cos'è che ti ha cambiato? E lui ha detto, mi sono scritto le sue parole: crescendo nella consapevolezza della nostra coppia, prendendomene cura. Ho visto che c'era in gioco molto di più. Il nostro amore era di più di quello che facciamo noi due. E così mi sono chiesto: forse c'è Dio all'opera. Mi piace molto queste parole qui perché rivelano che il Signore si era nascosto dentro il loro amore. Non c'è stato qualcuno che l'ha portato nella loro vita. No, l'hanno scoperto. No, prendendo consapevolezza. Prendendosi cura del loro amore di coppia. E faccio due riflessioni qui. A volte siamo abituati a utilizzare delle espressioni come amore con la A minuscola e l'amore con la A maiuscola. Oppure il vostro non è amore vero, l'amore vero è un'altra cosa. Il vostro è un amore erotico, l'amore cristiano è un amore di sacrificio. No, siamo abituati ad opporre le cose. Questa coppia qui mi insegna che il Signore era dentro il loro amore, si è fatto conoscere un po' alla volta. Una provocazione anche per noi che accompagniamo al matrimonio a prendere sul serio la coppia così come arriva, il loro amore. È bello che, non so voi, ma le parole centrali della celebrazione del matrimonio sacramentale sono: io accolgo te, io Francesco accolgo te, o io Mario accolgo te, Luisella, come mia sposa. No, non sono parole, noi non diciamo, non viene detto durante il sacramento del matrimonio: io mi dono a te, io farò questo per te, io farò grandi cose per te. Non sono parole che dicono la nostra bravura, ma parole che lasciano spazio all'altro. Io accolgo te. No, è proprio vero che il Signore ha dei doni per me che non li ha messi a casa mia, li ha messi a casa dell'altro. Agli sposi cristiani è affidata proprio questa parola, l'accoglienza. Io accolgo te. E la seconda riflessione che faccio proprio dalle parole di questi ragazzi, no, di Dio, che il Signore che si è nascosto dentro il loro amore, è parte sempre dalla mia esperienza. Nella preparazione al matrimonio incontro tante coppie, anche che convivono da molti anni, e che sembra che siano senza l'ABC delle relazioni, proprio gli elementi fondamentali di cosa vuol dire essere insieme. Convivono da tanti anni, però a fine mese facciamo il conto delle spese e poi ci dividiamo dal mio conto e dal tuo conto in modo da pagare giusto. Beh, un esempio questo qui. Devo dire che mi fa anche un po' di tristezza, perché dico: dov'è che uno può imparare l'ABC delle relazioni? No. Sì, ci parliamo tanto, no, noi due ci parliamo tanto, il nostro punto di forza è il dialogo. E dopo, lavorando un po' insieme, capisci che di alcune cose importanti non ne hanno mai parlato. No. Se avere dei figli, che tipo di casa avere, come gestire il tempo libero. No, di alcune cose non hanno mai parlato. No, possiamo parlare tanto, ma dipende anche di cosa parliamo. Ecco, l'ABC delle relazioni. A volte io uso questo slogan, questo invito, l'ho fatto anche ai sindaci della zona di Treviso, di provare a lanciare una scuola di relazioni. No, perché noi siamo abituati a essere molto individui. No, sappiamo cosa sono le connessioni, ma le relazioni e i legami sono tutt'altro. Allora, questa coppia credo ci insegni a prendere sul serio il loro progetto di coppia. A volte nei corsi, nell'equipe della formazione al matrimonio, quando si scorrono le coppie, ma questi sono credenti, sono praticanti, potremmo anche chiedersi altre domande. Ma qual è il loro progetto di coppia? Oppure sono una coppia? Da cosa capisco che sono robusti? Hanno risorse per camminare? No. Su quali aspetti della loro relazione potrebbero crescere? Vi racconto di un'altra coppia, e faccio anche qui qualche osservazione. Una coppia che ho anche ho celebrato il loro matrimonio, presieduto il loro matrimonio. Hanno raccontato, lei è stata tanti anni all'estero, per studio, per lavoro, e si definiva agnostica. Lui capo scout, quindi una bella coppia. E hanno detto, il tema della religione era un tema su cui avevamo timore di confrontarci. Arrivavamo sempre a un muro, eravamo su due livelli diversi e così evitavamo di parlarne. E dopo, strada facendo, la ragazza ha detto: ora io sono disponibile al matrimonio in chiesa per due ragioni. Primo, non voglio privare il mio ragazzo di una cosa così importante per lui. Secondo, io sono molto cambiata in questi anni e sono disposta a cambiare ancora, anche sulla dimensione religiosa. Non è detto che la provvidenza non faccia qualcosa anche con me. Potremmo chiederci: ma questa è fede? Non è fede? Certo, questa disponibilità è più che sufficiente per un matrimonio. La cosa che ha cambiato questa ragazza, ha detto, è stato sentir parlare della fede in modo rasserenante. Ho percepito che c'è posto anche per noi. Penso che questa coppia ci provochi su un altro aspetto, cioè sull'idea di fede che abbiamo. Noi abbiamo in mente una fede molto individuale. Papa Benedetto diceva, una citazione un po' lunga, provo a leggerla tutta quanta: come ha potuto svilupparsi l'idea che il messaggio di Gesù sia strettamente individualistico e miri solo al singolo? Come si è arrivati a interpretare la salvezza dell'anima come fuga davanti alle responsabilità per l'insieme e a considerare di conseguenza il cristianesimo come ricerca egoistica della salvezza che si rifiuta al servizio degli altri? Parole forti queste di Papa Benedetto, no? Che dice: come abbiamo fatto a trasformare il Vangelo in un messaggio individualistico e egoistico? Ecco, questa coppia di cui vi ho appena parlato ci dice che la fede è una cosa, dico cosa, è una dimensione relazionale, non è una questione individualistica, non è solo salvezza della mia anima. No. Nella coppia, no, chi è sposato lo sa bene, chi è fidanzato lo sa bene, no, c'è continuamente un lavoro di bilanciamento tra le due originalità. Su tutti gli ambiti, su come mettere i vestiti, su dove mettere le tazzine, su dove mettere lo zucchero, su se andare dai genitori a mangiare, se non andare, come gestire il tempo libero. No, tanti ambiti in cui siamo chiamati ad armonizzare le differenze. E una coppia che funziona non sono due fotocopie. No, una coppia che funziona, no, è una coppia come mia mamma e mio papà, che alla soglia dei 60 anni di matrimonio non rispondono mai allo stesso modo alla domanda. Se anche chiedo cosa avete mangiato oggi, uno dice una cosa, uno dice un'altra. Mai, non rispondono mai. L'armonizzazione di coppia è un'altra prospettiva rispetto all'idea che io mi sono sacrificato per te. A volte, quando si arriva alla soglia dei 40 anni, dei 45, no, scattano queste cose qui. Ho rinunciato al calcetto, ho rinunciato a altre cose, no, mi sono sacrificato per te. Una coppia che funziona valorizza le originalità di tutti e due. C'è da costruire un noi, non è solo una questione di due individui, sono due persone che stanno insieme, un noi. mi chiedo sempre questo quando vedo una coppia, quando incontro una coppia, mi chiedo: ma c'è un noi, c'è il noi tra questi due? O è uno che prevale sull'altro, uno che dipende dall'altro, oppure due che vanno ognuno per la propria strada? C'è un progetto comune? Dicevo, relazione matrimoniale, la fede cristiana è una questione di relazione, già Benedetto XVI ce lo diceva, appunto, la fede è questione di relazione, di comunità, di mondo. Mi colpisce nella formazione al matrimonio, noi dedichiamo dello spazio anche alla dimensione sociale della famiglia. Uno può dire: ma cosa c'entra questo con la preparazione al matrimonio? Il matrimonio è una cosa nostra, individuale, personale, intima, perché parlare di questo? Mi sto accorgendo che negli ultimi anni le coppie più giovani sono sempre più sensibili a questa dimensione, all'armonizzazione tra vita del lavoro, tempi del lavoro, vita di famiglia, la necessità di mettersi insieme con altre coppie. Sappiamo che anche una famiglia, anche una coppia, può essere un egoismo a due, un egoismo a tre, no? Un intimismo egoistico con l'apparenza di relazioni calde. E proprio su questo riprendo quel tema che ho accennato: al centro della famiglia facciamo anche preparazione al matrimonio civile, no? Lavoriamo molto sulla relazione di coppia, sui contesti in cui la coppia si trova, su quali sono gli strumenti. Abbiamo provato con alcuni comuni attorno a Treviso a lanciare dei percorsi di formazione al matrimonio organizzati dal comune. Prepariamo anche una scuola di relazioni proprio per le coppie, perché possano crescere nella capacità di prendersi cura delle relazioni. A volte, quando in una classe o in una famiglia o nel posto di lavoro c'è l'aria pesante, noi siamo abituati a cercare il colpevole, no? Di chi è la colpa? Dell'ultimo arrivato, del capo, dell'altro che si comporta in quel modo lì. Non riusciamo a vedere che spesso è una questione di relazioni. Noi vediamo individui, facciamo fatica a vedere le relazioni che ci sono tra di noi. Come diventare competenti di relazioni, quali strumenti, prendersi cura delle relazioni. L'ultima coppia di cui vi parlo, anche qui una coppia dove lui viene, diceva: vengo da una famiglia credente, ho partecipato a tanti campi famiglie, percorsi formativi, affido familiare. La mia ragazza è battezzata, ma non è stata educata in una famiglia di fede. E prosegue il ragazzo: io però, per quanto riguarda la fede, ragionavo da bambino. Ora l'ho ripresa in mano grazie a lei. Lei è piena di domande, ha voglia di scoprire, di conoscere questo ambito. Ora ho un rapporto più intimo con il boss, l'ha chiamato così. Ho rivisto le cose con una consapevolezza diversa. Forse non sarebbe mai successo se non avessi conosciuto lei. Credo che anche questa sia una bella provocazione sulla fede adulta, no, questa crescita proprio grazie anche qui a una ragazza che potremmo dire lontana dalla fede, piena di domande, che ha permesso di trasformare la fede di questo ragazzo da una fede da bambino a una fede di adulto. Possibili partenze o ripartenze. Tante volte i genitori con i figli più grandi mi dicono: mio figlio, mia figlia non va più a messa. A volte guardiamo le nostre parrocchie e diciamo: non abbiamo, a parte Tiezzo, mi sembra che sia ben rappresentata qui, no? Ma in zona di Treviso, no? In chiesa, a messa, non ci sono adolescenti, non ci sono giovani. Noi ci diciamo: dove stiamo fallendo? Eppure anche questa coppia qui, di cui vi ho appena parlato, ci aiuta a guardare da un'altra parte. No? Ci sono dei momenti della vita, degli incroci, come la preparazione al matrimonio, come la scelta di sposarsi, in cui è possibile ripartire. Forse sono davvero delle esperienze queste in cui varrebbe la pena come comunità investire ancora più energie. Ancora una volta la relazione di coppia, la vicinanza di una credente ha fatto fare un salto. No, il Signore era all'opera in lei. Non è stato il suo ragazzo credente, praticante, a portare Gesù nella vita della ragazza. No, sembra successo proprio il contrario. No, insieme hanno visto che il Signore era all'opera anche in lei. Il matrimonio cristiano non è solo un cammino di fede, è anche un cammino di fede, ma non solo. È un cammino umano, relazionale, sessuale, sociale, economico. C'è un versetto in un brano del Vangelo, molto conosciuto, che tanti sposi scelgono per le nozze, quello del matrimonio a Cana di Galilea. L'evangelista dice, il testo dice, ci fu uno sposalizio e fu invitato alle nozze anche Gesù. C'è quell'anche Gesù, non è il personaggio principale, non è l'invitato principale. Invitato anche lui, forse per sbaglio, forse per dovere, come quel cugino che non conosci e devi invitare al matrimonio perché ti hanno invitato a sua volta. E vi sento tante coppie, anche più che noi potremmo definire lontane, poi è un linguaggio non adeguato questo qui, che riconoscono che è molto liberante questo versetto. No, fu invitato alle nozze anche Gesù. No, si sentono liberati dall'idea che è sufficiente, non è necessaria una fede enorme, no, è sufficiente anche una piccola fede, lasciare una piccola porta aperta al Signore. No, siamo giusti anche noi, possiamo lasciargli un po' di spazio. E vado verso la conclusione. Papa Francesco ci invita a quella che viene definita una istanza catecumenale, una parola difficile questa, istanza catecumenale, degli itinerari catecumenali. Potrei tradurla così: la preparazione al matrimonio, appunto, non si risolve in qualche incontro. No, la preparazione al matrimonio è una questione di tempo, no, una questione di tempo. C'è da mettersi a fianco, vi leggo le parole che dice, usa Papa Francesco, invita a dedicare tempo come a degli amici. Si tratta di percorrere un importante tratto di strada insieme alle coppie nel cammino della loro vita. Penso come comunità cristiana, come comunità civile, sia un servizio da fare questo. Dopo il matrimonio cosa facciamo? Creiamo delle reti, stiamo vicini. Chi fa la preparazione al matrimonio, ci ricordiamo del loro anniversario, facciamo una telefonata, ci offriamo a tenere i loro figli, magari anche i figli degli amici. E concludo proprio, mi piace una cosa che c'è durante la celebrazione del matrimonio. Quando gli sposi si dicono io accolgo te come mia sposa, no, si tengono la mano destra, si danno la mano destra. E lì il rito prevede che il sacerdote, stendendo la sua mano sulle mani unite degli sposi, dica una preghiera. Di solito quando io lo faccio, presiedo un matrimonio, non metto soltanto la mano sopra, ma prendo le mani degli sposi unite. E mi piace questa immagine qui, mi piace questo gesto, perché mi sembra davvero una provocazione per noi, per me come prete, come comunità, a fare con queste coppie quello che il Signore fa con loro, no? Prendere sul serio il loro amore.
1: Grazie a Don Francesco Pesce, docente ordinario di teologia pastorale presso l'Istituto Superiore Religioso di Giovanni Paolo I, direttore appunto, come ci raccontava, del Centro della Famiglia, un istituto di cultura e di pastorale della diocesi di Treviso. Ha conseguito la licenza e il dottorato in teologia presso il Pontificio Istituto di Teologia Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e la famiglia in Roma. E poi, a proposito anche delle pubblicazioni, tra le sue pubblicazioni Hanno una storia, un accompagnamento verso il matrimonio da San Paolo, Alta fedeltà, il matrimonio cristiano e la coppia felice e generativa, e poi Amare per credere, la fede cristiana alla prova delle relazioni.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci troviamo all'interno del santuario dedicato alla Madonna della Salute in Pofabro, provincia di Pordenone. È un piccolo santuario, fondato 150 anni fa, ed è proprio da questo luogo che desidero proporre la lezione divina in questo mese mariano. Mediteremo oggi il testo della sesta domenica di Pasqua, capitolo 14 di Giovanni, versetti 15-21. In questo cammino domenicale abbiamo fatto esperienza e ci è stato ricordato che è vero che Gesù è morto in croce, ma è altrettanto vero che Gesù è risorto ed è apparso alle donne e ai discepoli. Lo ha fatto proprio per rassicurarli che la morte non è stata l'ultima parola, ma è la risurrezione ad aver vinto. Gesù ha vinto sul peccato e sulla morte. E proprio per aiutare i discepoli a prendere coscienza di questa verità e di questa esperienza, è apparso loro, ha mangiato con loro, si è fatto addirittura toccare lì dove ci sono i segni dei chiodi. È stato un modo per rassicurarli che lui non era un fantasma, ma veramente era risorto e vivrà sempre con noi. E in questo apparire il Signore ha educato i discepoli, ma nello stesso tempo ha educato ciascuno di noi alla vita nuova, invitandoci a ritornare continuamente a ciò che veramente è vero ed è essenziale per crescere e camminare con Lui. E c'è una cosa che emerge dal testo odierno, che non sono tanto le apparizioni, il vedere e il toccare ciò che conta, ma è tornare all'essenziale. A questo Gesù ci ha educati e oggi, poco prima di salire al cielo, ce lo ricordi in maniera chiara. Ciò che conta è l'amore. Se mi amate, così si introduce il testo del Vangelo, se mi amate saremo riconosciuti Suoi discepoli. Solo amando saremo in grado di vivere i Suoi comandamenti. Dice infatti il testo: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Gesù fa capire ai discepoli e oggi a ciascuno di noi che l'osservanza dei comandamenti viene dopo l'amore. Prima si ama e poi si risponde alle esigenze dell'amore, perché obbedire è proprio dare ascolto a chi ti parla e fidarsi e affidarsi a chi ti propone una determinata cosa. Se non c'è questa fiducia, se non c'è questo amore, difficilmente si dà retta a chi ti parla. E Gesù, prima che obbedienza, quindi, chiede amore. Mi ami tu? La relazione con Lui si fonda sull'amore, non sull'osservanza della legge. Amore voglio, non sacrifici. E a partire da questo amore, continua il testo del Vangelo, io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro paraclito perché rimanga sempre con voi. Il paraclito è l'aiuto, è lo Spirito Santo. Vedete, una volta il paraclito nel linguaggio giuridico era colui che assisteva l'imputato. Noi oggi vediamo che sono gli avvocati che parlano in tribunale. Una volta invece era proprio l'imputato che doveva difendersi, ma accanto aveva un esperto di legge, il paraclito, colui che ti aiutava, il suggeritore. Ebbene, Gesù usa proprio questo linguaggio per farci comprendere che di fronte ai processi della vita non saremo mai lasciati soli. Lui stesso donerà un altro paraclito, un aiuto, un consigliere, capace di ricordare a noi ogni cosa. Ricordare che cosa? Ricordare che Lui è il Signore, ricordare che Lui ha vinto sulla morte, ricordare che Lui è amore e misericordia. Ci potremmo domandare per quale motivo questa premura. Perché vedete, come ci ricorda il testo della Genesi, il diavolo, la prima cosa che fa è mettere in dubbio l'amore di Dio. La prima cosa che fa il diavolo è creare scompiglio, disordine nei nostri affetti, nei nostri pensieri, facendoci credere una cosa diversa da quella che è. Il paraclito
è quel maestro interiore che ci aiuta a riportare sempre le cose alla verità, al punto centrale. Siamo sì peccatori, ma siamo amati. Ed è quello che conta. E Gesù ha vinto con il suo amore, ha vinto in croce. Ancora un poco e il mondo, dice il testo, non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò. Vedete, la relazione che c'è tra Gesù e il Padre rimane invisibile per chi non crede e per chi non ama. Ma per chi si apre al Signore, chi ama farà esperienza dello stesso amore di Dio. L'amore allora introduce in questa esperienza nuova, con Dio ma anche con gli altri. È proprio il tempo nuovo proposto dal Signore Gesù. È il tempo della Chiesa, è il nostro tempo. Questo è il tempo dell'amore, è il tempo della testimonianza, è il tempo di prendere coscienza che prima di tutte le cose noi siamo stati amati per primi e non saremo mai lasciati soli. È un dono questo, è un dono grande che noi siamo chiamati a chiedere al Signore perché lo tenga sempre vivo nei nostri cuori e vivere i comandamenti e vivere lungo proprio questa via. Perché nel momento in cui io amo il Signore, perché mi lascio amare da Lui, perché mi sento amare da Lui, scoprirò che i comandamenti non sono una prigione, ma sono la via per vivere in maniera bella e autentica l'esperienza dell'amore, l'esperienza della vita. I comandamenti allora sono un cammino di libertà. Sì, non sono un'esperienza che lega, che ostacola. Pensate un po' come è l'aria. Noi siamo obbligati a vivere immersi e a respirare immersi nell'aria, altrimenti moriremo subito. Ma non per questo ci sentiamo prigionieri. Anzi, grazie all'aria possiamo vivere. Ebbene, i comandamenti sono proprio questo. Sono l'aria di un amore vero. Sono l'ossigeno per risaltare in maniera bella e autentica l'amore con Dio e con gli altri. Come ricorda il libro del Deuteronomio, questi precetti che io vi do devono stare fissi nel cuore, legati alla mano, essere pendenti tra gli occhi e ripetuti nella mente quando si è in cammino e si è in casa. Cioè devono coinvolgere tutta la vita e nello stesso tempo tutto il corpo. Allora gesti e parole accompagnano quanti si lasciano guidare dal Signore. Come ci ricorda il testo degli Atti, che la liturgia ha scelto come seconda lettura. Filippo predicava loro il Cristo e le folle unanimi prestavano attenzione. Sentendolo parlare e vedendo i segni, parola e segni, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri. E molti paralitici e storpi furono guariti. Ecco, l'amore sprigiona vita nuova. L'amore dona libertà. Ci vuole coraggio per lasciarci guidare dal Signore. Bisogna essere sempre pronti, come ci ricorda Pietro nella seconda lettura, pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E qui Pietro aggiunge anche un dettaglio sul come va vissuta la testimonianza. Sia fatto con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Vivere i comandamenti, allora, fare i comandamenti, consente ai comandamenti di fare l'uomo, di dare forma all'uomo nuovo sull'esempio di Gesù. E da ogni tratto si coglierà che uno che si è davanti è innamorato di Dio. Lo si coglierà dallo sguardo, dal sorriso, dai gesti, dalle parole. Tutto parlerà di Dio perché ogni spazio della vita è abitata dall'amore di Dio. Come il fuoco lascia un segno sul corpo di chi opera,
così le parole della legge lasciano un segno sul corpo di colui che opera con esse. Questa esperienza allora è un progressivo cammino di crescita, si matura nel tempo, guidate dallo Spirito che ci ricorderà ogni cosa, e allora prendiamo in parola Gesù, prendiamolo in parola, diamogli retta, fidiamoci, crediamoci, mettiamoci del nostro, ma lasciamo fare a Lui che bene conosce ogni cosa. In fondo lo Spirito dà voce alla verità del nostro cuore, alle attese del nostro cuore. Lasciamo che la parola del Vangelo che ascoltiamo ogni domenica trovi spazio nel cuore, venga custodita nel cuore, e quella parola porterà frutto, proprio come un seme gettato nel terreno della nostra vita. Domenica prossima noi celebreremo la solennità dell'Ascensione. Il giorno preciso sarebbe giovedì, proprio allo scadere dei 40 giorni. Ma sappiamo che in Italia, come in qualche altro paese, la festa è stata trasferita alla domenica. Diciamo che è un limite, perché non ci aiuta a cogliere in pienezza il significato di questo appuntamento. Anche perché, senza entrare in polemica, abbiamo tolto delle feste importanti che danno valore alla nostra identità per arricchirci di feste che sono solo una carnevalata. Allora cerchiamo di restare saldi nella verità della nostra esperienza di fede, di custodirla e di mostrarla con la vita al di là dei calendari civili. Ebbene, proprio prima di salire al cielo, Gesù rassicura i suoi discepoli, proprio come capita quando siamo accanto a una persona che sta per morire. Non dice più parole vane, non si perde più nelle cose superficiali e banali, ma dice solo le cose essenziali, più vere, più importanti. Così fa Gesù prima di salire al cielo. Ricorda i discepoli che ciò che è più importante è l'amore. Lasciarsi amare per amare come Lui. Questo è il segreto della vera vita. A questa parola, così carica di speranza e di incoraggiamento, che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio attraverso due preghiere. La prima è quella della liturgia, che è la colletta, una preghiera che viene recitata dopo il canto del Gloria e che riassume il messaggio delle letture. O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in coloro che ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Santo Spirito perché ravvivi in noi la memoria di tutto quello che Cristo ha fatto e insegnato. Sono riecheggiate proprio le parole dei testi. Io rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare voi tutti da questo luogo mariano il mio augurio di buona settimana e l'assicurazione della mia preghiera per ciascuno di voi. Come un tempo Maria custodiva i discepoli nel cenacolo nell'attesa dello Spirito Santo, così ancora oggi Maria ci custodisca per saper accogliere il dono dello Spirito, custodirlo nel cuore e viverlo nella vita. Signore Gesù, prima di ascendere al cielo, mi ricordi che la vita si fonda sull'amore e solo dopo l'amore si regge sulla regola. Aiutami a lasciarmi amare da te, a crescere con te, a fidarmi di te, fino a scoprire che obbedire ai tuoi comandamenti significa dare ascolto al vero e al bello che tu hai già posto in me. E ti obbedirò amando e ti amerò obbedendo all'amore.

0: ascoltarci da qualsiasi parte del mondo ti trovi.
1: In streaming dal tuo computer su www.vocenildeserto.org.
0: Anche su tablet e smartphone.
1: Radio Voce nel Deserto, dal 1989 nelle vostre case.
2: Mandic, 1866-1942. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della morte. E il vescovo di Padova ha scritto una lettera pastorale proprio su questo santo in questi giorni. I santi sono una vivente spiegazione del Vangelo e per comprenderli bisogna spesso risalire a quella pagina sacra che hanno dovuto commentare con la loro esistenza, ognuno una pagina diversa, per incarico di Dio. San Leopoldo Mandic, frate cappuccino, fu chiamato a incarnare nella prima metà di questo secolo la parabola del padre misericordioso che attende il figlio prodigo. In lui la paternità si esprimeva tutta quanto più gli anni passavano, nel volto venerando dalla barba fluente e nella illimitata accoglienza, là nel segreto della sua celletta confessionale, dove per 10-15 ore al giorno, per circa 30 anni, ascoltò e perdonò peccatori nel nome di Dio. Di paterno, dunque, gli era stato dato solo il volto e il cuore. Per il resto era un uomo insignificante, alto 1,35 m, claudicante per l'artrite che gli deformava i piedi, malaticcio e con un penoso difetto di pronuncia che gli impediva di predicare e lo metteva sempre in imbarazzo. Lo diceva lui stesso con sconfinata umiltà: io sono veramente un uomo da nulla, anzi ridicolo. Qualche confratello che amava le battute intelligenti e che invece riusciva ad essere solo più crudele, lo chiamava il compendio dell'uomo. Padre Leopoldo sorrideva, mansueto, anche se di temperamento era orgoglioso e impulsivo, come si addice a un croato di razza, di nobile famiglia, anche se decaduta. Per farsi perdonare qualche raro scatto, ripeteva le parole di San Girolamo, il quale si scusava con Dio della sua irruenza pregando: perdonami Signore perché sono dalmata. Ma a vederlo così piccolo pareva ridicolo anche in quelle occasioni. Quando la città di Padova non aveva ancora imparato a venerarlo come un padre, accadeva che gli universitari che oziavano al caffè Pedrocchi lo sbeffeggiassero al suo passare e lo maltrattassero perfino. A volte anche i bambini l'avevano deriso per via. Ma poi l'intera cittadinanza si era convertita, letteralmente voltata verso di lui, verso quella celletta dove ogni giorno accadeva il miracolo della divina misericordia. Qualche anno prima della morte, avvenuta nel 1942, padre Leopoldo profetizzò: sia il bagno di sangue che stava per sommergere l'Italia, sia il bombardamento che avrebbe distrutto la città di Padova. La città sarà colpita molte volte, disse. Anche questo convento sarà duramente colpito, ma questa celletta no. Qui il padrone Dio ha usato molta misericordia alle anime. Deve restare a monumento della sua bontà. Quando nel maggio 1944 Padova venne martoriata dai bombardamenti, sulla chiesa e sul convento dei Cappuccini caddero 5 bombe ad alto potenziale che demolirono tutto, ma la celletta restò in piedi, intatta. Oggi, lì accanto, è stata costruita una cappella. Il corpo di San Leopoldo vi è sepolto, incorrotto, meta di pellegrinaggi. La gente va e nella celletta scrive sul registro riflessioni e preghiere. 10 anni fa, a 40 anni dalla morte, erano già stati raccolti 240 volumi di 1000 pagine l'uno. Padre Leopoldo era dunque un frate piccolo agli occhi degli uomini, tanto che alcuni dei suoi confratelli non riuscirono mai a stimarlo davvero. Dicevano che era un confessore ignorante, di manica troppo larga, che assolveva tutti senza discernimento. Qualcuno lo chiamò spregiativamente frate assolve tutti. Ma i cristiani lo cercavano, con l'intuito sicuro di chi può sperare solo nell'infinita bontà del Padre Celeste. Padre Leopoldo Bogdan Adeodato Mandic era nato nel 1866 a Castelnuovo, in Dalmazia, sulle bocche del Cattaro, ultimo di 12 figli di razza croata, da una famiglia che ogni anno festeggiava gli inizi della fede, fin da quando un lontanissimo antenato si era convertito al cattolicesimo. Come spesso accade, il disegno di Dio che Dio aveva su di lui si preannunciò in un episodio dell'infanzia. Lo raccontò egli stesso. Quando ero bambino di 8 anni, commisi una mancanza che non mi sembrava grave, e tale la reputo ancora oggi. Mia sorella mi rimproverò, poi mi condusse dal parroco perché mi correggesse e mi castigasse. Io confessai al parroco la mia colpa ed egli, dopo avermi aspramente rimproverato, mi mise in ginocchio in mezzo alla chiesa. Rimasi tanto addolorato e dicevo tra me: ma perché trattare tanto aspramente un bambino per una mancanza leggera? Quando sarò grande voglio farmi frate, diventare confessore e avere tanta bontà e misericordia con i peccatori. Uno di quegli episodi che possono o allontanare dai sacramenti per sempre, o, se presi male, o fondare una vocazione, se fanno sognare il bene. Dipende dal cuore e dalla educazione avuta in famiglia. Scelse l'ordine cappuccino. Allora in Dalmazia lavoravano i frati veneti, perché li vedeva umili, penitenti, amati dal popolo e ben visti anche dagli ortodossi. Soprattutto quest'ultimo aspetto lo attraeva, da quando si era accorto che il suo popolo, e considerava tale tutti gli slavi, era lacerato dai nazionalismi e da divisioni che duravano da secoli. Sappiamo che prima ancora di diventare prete a 22 anni ebbe la persuasione di una particolare chiamata da parte di Dio. Lui doveva lavorare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Non si trattò di un impulso momentaneo, ma di una certezza che durò tutta la vita, con un crescendo vertiginoso. Sono decine e decine le immagini e i biglietti su cui egli, anno dopo anno, con molteplici formule scritte solennemente in latino, si legava a questa missione con voto e giuramento. La certezza della origine divina di tale vocazione si fa sempre più marcata e si ripetono espressioni come: mi consta davanti a Dio, so per grazia di Dio di essere stato scelto per la salvezza del mio popolo, adempio con libera volontà un eterno decreto. Ecco la formula del 1912, durante la Santa Comunione. Ho compreso chiaramente, con abbondanza di prove e evidenza di verità, che sono chiamato all'opera della redenzione del mio popolo. Tale certezza non si interruppe mai. Nel 1937 scrisse: pro solenni memoria, vuol dire per solenne memoria, quest'anno è il 50° anniversario da quando per la prima volta io ho sentito la voce di Dio che mi chiamava a pregare e a meritare per il ritorno dei dissidenti orientali alla unità cattolica. Ancora più impressionanti sono le formule usate: rinnovo il mio voto legandomi col giuramento, oppure di nuovo ho giurato con la mente e con l'anima, oppure impegno tutte le energie della mia vita, oppure vorrei scrivere il mio voto col sangue. Con determinazione diceva: il fine della mia vita deve essere il ritorno degli orientali alla unità cattolica. Ma i superiori sembravano non badarci. Lo vedevano debole di costituzione, impacciato nella parola, anche se studiava accanitamente parecchie lingue slave, buono solo per confessare. Un paio di volte gli diedero la responsabilità di qualche conventino, giunsero fino a nominarlo direttore degli studenti cappuccini di Padova, un incarico di educativo di fiducia, ma gli tolsero l'ufficio dopo pochi anni perché giudicato troppo arrendevole. certo con se stesso egli era rigorosissimo e di esemplare osservanza, ma con gli studenti non voleva. Quella durezza che allora si usava, concedeva qualche dispensa e diceva: farò io penitenza per voi, pregherò io per voi. I superiori giunsero perfino a sconsigliare gli studenti di confessarsi da lui. Non era abbastanza severo e potevano approfittare della sua bontà. Così la vita di padre Leopoldo scorreva in una insanabile contraddizione. Da un lato egli era certo che Dio lo chiamava a un apostolato tra gli orientali separati. La mia gente, il mio popolo, i miei fratelli, diceva sempre. Dall'altro, Dio gli impediva di partire, dato che i superiori gli negavano il permesso. Nel 1923, aveva ormai 57 anni, dopo l'annessione di Fiume all'Italia, finalmente lo destinarono a quella nuova sede e fu a un passo dal realizzare i suoi sogni. Ma giunse una lettera del vescovo di Padova. La destinazione a Fiume dell'ottimo padre Leopoldo ha destato in tutta la città di Padova un senso di grande amarezza e di vero sconforto. Comprendo le esigenze della santa regola francescana, ma mi sembra che per il bene di questa città si possa ammettere un'eccezione. È il provinciale, rievocando l'ordine di partenza, gli scrisse: la sua missione a Padova non è ancora compiuta. Tutti conoscevano la sua passione per l'Oriente, tanto spesso egli ne parlava. Tra i frati qualcuno diceva che era la sua santa pazzia, altri concludevano più sbrigativamente che padre Leopoldo era matto. Ma da allora nessuno lo sentì più parlarne, se non il confessore, nelle cui mani continuava a rinnovare voti e giuramenti. A un confratello che dopo anni lo interrogava, meravigliato dell'insolito silenzio, spiegò: tempo fa ebbi occasione di incontrare una santa persona e di comunicarla. Dopo la comunione essa mi disse: padre, Gesù mi ha ordinato di dirle che ogni anima che lei assisterà qui nella confessione è il suo Oriente. Poteva essere una formula consolatoria, fu invece una formula che entrò nel suo giuramento: ogni anima che chiederà il mio ministero sarà il mio Oriente. Dobbiamo approfondire un po' per comprendere il mistero e la ricchezza della testimonianza di padre Leopoldo. Tutti sanno che fare a Dio un voto e legarsi con un giuramento è un impegno che dura tutta la vita, e se si ha un'anima sensibile, e padre Leopoldo era addirittura scrupoloso, un voto può diventare fonte di inquietudine e di angosce, tanto più quanto lo si è fatto con formule rigide. Ebbene, padre Leopoldo usò da allora in poi formule di una assolutezza impressionante. Ne citiamo una. 1928. Mi obbligo con voto ad impegnare tutte le energie della mia vita, secondo il metodo che mi è stato dato, per tutto il tempo della mia vita, momento per momento, con ogni diligenza, per il ritorno dei dissidenti orientali all'unità cattolica. Il metodo che gli era stato offerto, come risulta, era questo: adempiere il ministero sacerdotale, nel celebrare l'Eucaristia e nel confessare, nella maniera più perfetta possibile, con ogni diligenza, momento per momento. Durante la messa, egli sentiva e soffriva fisicamente il dramma dell'unità, immedesimandosi a Cristo con una indescrivibile passione, spesso piangendo, fino a bagnare le tovaglie dell'altare. Vedi, disse un giorno a un penitente, questa mattina ho celebrato la messa per il mio popolo, e poi, pensando alla grandezza della vittima divina offerta all'Eterno Padre, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete, farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni trattava ogni penitente, ho detto: ora ricusate di esaudirmi, se potete, farò un benedetto. E piangeva dalla commozione. Nelle confessioni

Soffermiamoci un istante su questa sua vocazione ecumenica che gli bruciava il cuore in un'epoca in cui di tale argomento quasi non si parlava, prima del Vaticano II. E riflettiamoci ora che, cadute le ideologie, proprio nella sua terra divampano ancora i nazionalismi più esasperati e i conflitti religiosi. Serbi e croati si accusano reciprocamente di genocidio. I primi, ortodossi, devono ancora vendicarsi di fatti accaduti nel 1941. I secondi, cattolici, sono decimati in questi nostri giorni. E la diversa confessione religiosa fa da cassa di risonanza all'odio nazionalista. Padre Leopoldo era cattolico croato, ma sulla sua bocca l'espressione «mio popolo» indicò sempre e indistintamente tutte le genti slave, pensando soprattutto ai non cattolici. Per essi diceva «io mi offro vittima per i miei fratelli». L'unione che desiderava egli l'aveva già fatta nel suo cuore. Così, trattando ogni peccatore come il suo oriente, divenne un confessore straordinario. La sua missione cominciava da quando il penitente entrava nella sua disadorna celletta. Se si accorgeva di qualche esitazione, di qualche impaccio o disagio, si alzava in fretta, gli andava incontro allargando le braccia. «Si accomodi, signore, si accomodi, non abbia paura, sa, non abbia riguardo. Vede, anch'io, benché frate, sacerdote, sono tanto misero. Se il padrone Dio non mi tenesse per le briglie, farei peggio degli altri». Poi accadeva l'incontro con la misericordia di Dio, quella dolce, esigente, penetrante come una spada a due tagli. Ascoltiamo il racconto di un episodio, tra i tanti, che allora accadevano sotto gli occhi di molti testimoni. Un testimone. «Un giorno io ero con parecchi altri in quel piccolo corridoio d'attesa davanti al confessionale di padre Leopoldo. Ad un tratto entrò spavaldo un contadino dalle forme atletiche. «Sono 40 anni che non mi confesso», disse forte, «e ora devo confessarmi perché sennò la padrona mi toglie l'affitto dei campi. Fatemi il piacere di lasciarmi passare subito perché non ho tempo da perdere con queste storie». Lo lasciammo passare per primo. Dopo quasi mezz'ora uscì, completamente cambiato, e si allontanò che piangeva come un bambino. In mille modi, in quella piccola celletta, la storia del figlio prodigo si ripeteva. Era il marito che maltrattava la moglie e si sentiva dire «lei è un delinquente», ma in modo tale che il violento ne rimaneva sconvolto e finiva per ammetterlo pentito. Padre Leopoldo non era dolce al modo che noi possiamo immaginare nella nostra superficialità. Durante la cerimonia dei suoi funerali si vide un uomo che raccontava a tutti piangendo la storia della sua conversione. Era entrato in quella celletta senza vera conversione, si era ostinato a difendere i suoi peccati con sottili ragionamenti. Padre Leopoldo le aveva provate tutte, poi davanti a quella specie di derisione si era levato in piedi, piccolo ma terribile, e aveva esclamato «se ne vada, se ne vada, lei si mette dalla parte dei maledetti da Dio». Quel poveretto era quasi svenuto dalla paura e si era prostrato a terra piangendo. Allora il padre l'aveva sollevato e abbracciato. «Ecco, vedi», gli aveva detto, «così sei di nuovo mio fratello». Un insuccesso su cui padre Leopoldo piangeva a ricordarsene gli accadde con un nobile trevigiano, lontano da Dio. I parenti gli avevano addirittura mandato una macchina a prenderlo, ma poi, giunti a palazzo, pretendevano che il padre benedicesse il morente da dietro la porta, furtivamente. «Non facciamo commedie», disse padre Leopoldo, «con Dio non si scherza. Voi siete responsabili di questa povera anima». Non era dolce quando si voleva scusare il peccato o minimizzarlo, ma lo diventava infinitamente quando lo si riconosceva con umiltà. «La misericordia di Dio», diceva, «è superiore ad ogni aspettativa. Se una cosa mi dispiace è di aver negato qualche rarissima volta l'assoluzione». Gli era accaduto 2 o 3 volte nei primi tempi del ministero, ma diceva che era stato a causa della sua inesperienza. Testimoniò Ezio Franceschini, allora rettore dell'Università Cattolica, durante i processi di beatificazione. «Mentre una volta mi accostavo al confessionale, prima di iniziare la confessione, notando in padre Leopoldo un turbamento, senza che io gliene chiedessi la ragione, mi disse: "E dicono che sono troppo buono. Ma se qualcuno viene a inginocchiarsi davanti a me, non è questa una sufficiente prova che vuole avere il perdono di Dio? Vedi", diceva altre volte, "ci ha dato l'esempio lui. Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso lui il suo sangue divino. Noi dobbiamo trattare

Le anime come ci ha insegnato lui col suo esempio. In un'altra occasione spiegò: se il crocifisso mi avesse a rimproverare della manica larga, gli risponderei: questo cattivo esempio, Paron Benedetto, Veneto, me l'avete dato voi. Ancora io non sono giunto alla follia di morire per le anime. Al confessionale restava attaccato ore e ore come un'ostrica allo scoglio. Padre, gli diceva qualche penitente, come fa a confessare per tanto tempo? Vede, rispondeva, è la mia vita. Non conoscevano il suo giuramento, ma si accorgevano di quella assoluta diligenza momento per momento che egli aveva promesso con voto. Se lo richiamavano un istante dopo che era appena uscito, giungeva immediatamente, eccomi, signore, eccomi, come se si scusasse, e non si riusciva mai a scorgere il minimo gesto di disappunto. Così, in una sola frase, egli univa assieme indissolubilmente la carità verso il visitatore sopraggiunto e la risposta a Dio che l'aveva chiamato da tutta l'eternità. Nell'ultima notte della sua vita, un religioso andò a bussare a tarda sera alla sua porta per confessarsi ed egli, ormai stremato dalla malattia, un tumore all'esofago, lo invitò ad entrare con la formula preghiera di sempre: eccomi, eccomi. Diceva che sarebbe stato volentieri a confessare fino alla fine del mondo, se Dio l'avesse voluto. A volte dovevano chiamarlo insistentemente almeno per l'ora del pranzo. Diceva rattristato, ma come si può lasciare tanti poveri penitenti per il cibo? Certi superiori capivano, altri si mostravano infastiditi da tanto zelo. Diceva una volta un amico, preghi il Signore per me, affinché illumini i miei superiori a lasciarmi più possibilità di attendere al mio ministero. Sono troppo buoni i miei superiori e hanno troppi riguardi per la mia salute. Scendeva in confessionale anche quando era malato, con la febbre alta. Cosa vuole, spiegava, se noi siamo nati per faticare, ci riposeremo in cielo. I signori per un raffreddore stanno a letto, ma noi poveri dobbiamo lavorare anche con la febbre. Ed io come posso stare a letto mentre lì fuori ci sono tante anime bisognose della mia assistenza? E come se non bastasse, dopo le lunghe confessioni gli restavano ancora da fare lunghe preghiere notturne, perché lui doveva accompagnare i suoi penitenti nello sforzo della conversione e dell'espiazione. Tutto io devo fare per le anime, diceva, tutto, tutto. Io devo morire sulla breccia. La prego di chiedere sempre per me la grazia di morire sulla breccia. E quante volte lo videro vecchio e malato trascinarsi letteralmente per le scale per scendere al suo confessionale che era sempre assiepato da gente. Nessuna meraviglia dunque se in quel confessionale si aprissero quasi spazi naturali per il miracolo. Si diffondeva il racconto di episodi simili a quelli evangelici. Padri affranti chiedevano la guarigione di bambini gravemente ammalati e si sentivano dire di tornare a casa, che tutto andava bene. Lo trovavano guariti tornando. A un bambino completamente muto da 12 anni disse: vai in pace, figliolo, tra due giorni tu parlerai. E così accadde. A un uomo disperato per la lunga mancanza di lavoro, deciso a uccidersi, disse: abbia fede, le prometto in nome di Dio che troverà lavoro, anzi lo troverà prima ancora di arrivare a casa. E così il prodigio si avverava. Oppure era il nonno che veniva a raccontargli tra le lacrime la tragedia di casa. La figlia doveva partorire un nuovo nipotino e il parto si annunciava difficile. Il professore della clinica ostetrica di Padova diceva che l'intervento sarebbe stato probabilmente fatale al piccolino. Andrà tutto bene, assicurava padre Leopoldo. Glielo dico ufficialmente in nome di Dio. Lei sa che cosa vuol dire ufficialmente? Abbia fede. Ma sosteneva che i miracoli non era lui a farli. Che colpa ne ho io, diceva, se vengono con tanta fede e se per la loro fede il padrone Dio li esaudisce. C'erano penitenti che si sentivano svelare i peccati prima ancora di confessarli, altri che venivano raggiunti prima che potessero scappare. Un signore che non si confessava da molti anni era stato trascinato lì da certi amici. Pensava, mi metto in coda e poi quando se ne sono andati tutti me ne vado anch'io prima che mi tocchi entrare in quello stanzino. Ma ecco aprirsi improvvisamente la porta della celletta e padre Leopoldo andargli dritto incontro. Venga avanti lei, signore, l'aspettavo, sa, l'aspettavo. Lei non voleva venire. Poi dentro il confessionale, non si preoccupi, le dico io quello che ha fatto. È questo quello che ha fatto, vero? E ora è pentito, vero? Allora Dio la perdona tutto. La ringrazio di essere venuto a portarmi tanta gioia, ma l'aspetto ancora, sa, venga, saremo buoni amici. E cominciava un altro legame spirituale che non si spezzava più.
Sulla faccenda dei miracoli, un giorno riuscirono a farlo parlare ponendogli la questione genericamente come un problema teologico. Gli chiesero: ma come fanno i santi a dire con tanta sicurezza sarai guarito? Con quale fondamento pronunciano questa parola? Spiegò, citando San Giovanni Bosco, che a domanda simile rispondeva: figlio mio, se tu sapessi che cosa si costano i miracoli, pregheresti Dio di non concederti mai un tale dono. E continuò spiegando che quando i santi si trovano davanti qualche infelice, si mettono davanti a Dio e gli dicono: Signore, getta su di me la pena di quest'anima, mi offro io per lei. Ed essi sono così uniti a Dio che sanno con certezza che Dio accetta il cambio. Era letteralmente quello che padre Leopoldo faceva. Lo udirono spesso dire a certi infelici: butti tutto sulle mie spalle, stia tranquillo. Ed è una spiegazione che ci permette di comprendere uno degli aspetti più paradossali della sua vita, tanto che fu portato come grave obiezione alla sua santità durante i processi canonici. Quel padre Leopoldo, che accoglieva tutti e tutti confortava e a tutti offriva la certezza della sconfinata misericordia di Dio, pur ammettendo umilmente di non avere mai commesso un grave peccato, diceva: mi sento l'anima ancora bambina, provava per se stesso un continuo sconvolgente timore del giudizio di Dio. Lo vedevano tremare come una foglia al solo pensarci, confessarsi quasi ogni giorno, sentirsi terrorizzato al pensiero della morte, tanto che da non avere mai nemmeno il coraggio di celebrare la messa dei defunti. Padre, gli chiese stupito un giovane religioso che lo assisteva la sera prima della morte, ma perché ha tanta paura di morire? Rispose umilmente: perché poi c'è il giudizio di Dio. Oh, il giudizio di Dio, come potrò giustificarmi? Lo assalivano tentazioni circa l'esistenza dell'inferno. Come può Dio, per un peccato momentaneo, punire in eterno? È giusto? È misericordioso? Allora, come mai? E poi, lasciamo stare, io non ci penso, perché mi gira la testa. Dio è padre e basta. Egli solo sa fare tutto quello che è bene. Sembrava come Gesù in croce, quando su di lui pesava tutto il peccato del mondo e si sentiva abbandonato dal Padre Celeste. Così su padre Leopoldo pesavano i peccati e le angosce di tutti coloro che egli aveva confortato e ai quali aveva detto: farò penitenza io. Dio gli dava la terribile e gloriosa grazia di vivere tutto il mistero di questo sacramento che noi così facilmente trascuriamo da una parte e dall'altra del confessionale. I sacerdoti a volte ci stanno con un po' di sopportazione a sentire peccati sempre uguali, biascicati senza grande pentimento, e i fedeli pensano alle loro piccole o grandi colpe più di quanto assistano stupefatti al miracolo della misericordia. Più spesso ancora i sacerdoti non hanno nemmeno da confessare, perché i fedeli non ne sentono neppure il bisogno. E si dimentica che questo sacramento è il cuore bruciante del cristianesimo. È là dove tutto il mistero della redenzione riguarda proprio te, proprio il tuo bisogno, proprio il tuo destino. Là dove il sangue versato sulla croce è versato proprio per il tuo peccato e scende direttamente sulla tua anima. Là dove tu prendi parte personalmente alle vicende della passione di Cristo, prima come colui che ha crocifisso il Signore della vita, l'elenco dei peccati, poi come colui che lo riconosce, lo ringrazia e l'adora, perdono. Padre Leopoldo non solo confessava tutto il giorno, ma viveva anche a nome dei suoi penitenti tutto il dramma. Chi parla troppo facilmente di perdono rischia di dimenticare quale peso abbia il peccato e quanto sia costata la redenzione. Perciò il piccolo santo cappuccino si era offerto a vivere tutta la drammatica e dolorosa bellezza di quel sacramento. A volte era così turbato che passava la notte a piangere e lo assaliva un terrore indefinito e cercava come Gesù nell'orto qualche persona amica che gli tenesse compagnia. Solo la parola del suo confessore lo tranquillizzava interamente quando anche su di lui scendeva quella stessa grazia del perdono. Così fino alla fine. Ma la fine venne con dolcezza, anche se da tempo una malattia terribile, tumore all'esofago con quasi completa occlusione, lo distruggeva. Quella mattina del 20 luglio 1942
quando era già preparato per celebrare la messa, svenne, rinvenne sul suo lettuccio e ricevette con umiltà gli ultimi sacramenti. Poi, mentre recitava con i confratelli la Salve Regina, alle parole «O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria», si addormentò come un vecchio bambino nelle braccia di colei che aveva sempre chiamato con tenerezza, al modo degli antichi veneziani, Parona Benedetta. Ai tempi in cui era educatore dei giovani studenti, giovane egli stesso, aveva insegnato, un sacerdote, deve morire di fatiche apostoliche, non c'è un'altra morte degna per un sacerdote. E nel giorno in cui gli festeggiarono il 50° anniversario di sacerdozio, disse ai confratelli riuniti, permettano che un loro confratello anziano dica una parola. Siamo nati per la fatica, somma gioia poterci occupare. Domandate al padrone Dio di morire di fatiche apostoliche. Stanco? Gli chiesero un giorno vedendolo più affaticato del solito. Rispose, ringraziamo il Signore e domandiamogli perdono perché si è degnato permettere che la nostra miseria venisse a contatto con i testimoni.

0: Siamo insieme a padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo corso di esercizi spirituali sul tema Io sono risurrezione e vita.
1: Donaci, o Padre, il dono dello Spirito, lo Spirito del risorto, questo Spirito che abita in noi dal momento del nostro battesimo, della nostra confermazione, quello Spirito che si rinnova in noi ogni volta che ci nutriamo del corpo e sangue di Gesù crocifisso e risorto, lo Spirito che svela il tuo disegno di salvezza, la tua sapienza, e ci rivela che la vita è già divina, è già eterna nella misura in cui si conforma alla vita di Cristo, quella vita che è stata innestata già in noi, nella misura in cui viviamo con Cristo e come Cristo, facendo della nostra vita un dono. Già partecipiamo della resurrezione, già abbiamo vinto la morte, perché in noi è vinta la paura di perdere. Questo te lo chiediamo per i meriti della passione, della morte e risurrezione di Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Scioglietelo e lasciatelo andare. Termina così il brano del Vangelo, di per sé. Per cui non si dice nient'altro. E questo, abbiamo detto, delude un po' la nostra curiosità, perché in tutto il Nuovo Testamento non si parlerà di Lazzaro se non in una occasione. E questa occasione è pochi giorni dopo, quando Gesù ritornerà a Betania e lì la famiglia di Marta, Maria e Lazzaro organizzerà una cena per lui. Siamo alla vigilia della sua passione, proprio poche ore prima che inizi la passione del Signore. Ecco, in questa occasione si cita ancora la presenza di Lazzaro. Siamo al capitolo dodicesimo. Gesù, prima della Pasqua, andò a Betania, dove era Lazzaro, che egli aveva risuscitato dei morti, e qui gli offrirono una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno di quelli sdraiato con lui. Maria allora prese una libra di olio profumato, cosparse i piedi di Gesù e la casa fu riempita del profumo che Maria versa sui piedi del Signore. Ecco, era uso nelle famiglie dove c'era stato un funerale, una settimana dopo, organizzare il banchetto funebre, un banchetto nel quale un posto era lasciato vuoto ad indicare che comunque il defunto era presente, si faceva memoria di lui. Questo era tipico un po' in tutte le culture antiche, agli inizi anche presso i cristiani vi era questa usanza di festeggiare, di onorare il defunto portando da mangiare sul luogo della sepoltura. Vi ho detto che ad esempio anche Monica, quando arriva a Milano, va a compiere questi gesti di pietà, che però saranno poi ripresi in modo abbastanza severo da Ambrogio. La Chiesa fa e celebra il banchetto per il defunto. Certamente celebra il banchetto per il defunto. Questo banchetto si chiama Eucarestia. E come l'Eucarestia veniva chiamata dai primi cristiani? Veniva chiamata o lo spezzare il pane, oppure veniva chiamata la cena del Signore. Qua stranamente si parla di questa cena, gli offrirono una cena dove tutti fanno qualcosa. Marta serve, tipico suo. Qui abbiamo la conferma del carattere, del modo di essere di Marta. E Maria appare ancora quella che sta ai piedi del Signore. Questa volta non si limita ad ascoltare Gesù, ma in un atto di amore sappiamo che versa un olio preziosissimo sui suoi piedi. L'unico che non fa e non dice nulla è Lazzaro, che tradotto letteralmente si dice soltanto di lui che era consdraiato con Gesù. Quindi potremmo dire era attaccato a lui, era unito a lui. Vi è una relazione strettissima tra Lazzaro e Gesù in questa cena. Quale messaggio ci vuole lanciare l'Evangelista? Al di là del fatto storico o meno, vi dico, leggiamo sempre i Vangeli, certamente con una base storica, però ritorniamo sempre al fatto che vogliono essere un annuncio affinché il nostro cuore si apra alla fede. E questa fede che quando la comunità celebra l'Eucarestia, che è vincolo di comunione, vincolo di amore tra coloro che hanno aderito, che aderiscono e che aderiranno al Gesù che è il risorto, ogni volta che noi celebriamo l'Eucarestia siamo in comunione con tutta la Chiesa. Dove tutta la Chiesa non è soltanto la Chiesa militante, ma è la Chiesa trionfante, è la Chiesa che è purgante. E quindi nel momento in cui celebriamo l'Eucarestia siamo tutti una cosa sola. Anche quando si celebra, a volte capita anche a me di celebrare l'Eucarestia da solo. E mi dicono, ma cosa vale l'Eucaristia da solo? Non c'è nessuno. Io dico, ma guarda che io non sono da solo quando celebro l'Eucaristia. Perché in quel momento sono presenti gli angeli, gli arcangeli, i santi, tutta la Chiesa sparsa nel mondo e sono presenti anche tutti i nostri cari. E alla preghiera dell'Eucaristia si uniscono tutte le anime che attendono la perfetta purificazione dei loro peccati per i meriti della passione e della morte del Signore. E quindi quando celebriamo l'Eucaristia è il momento privilegiato per vivere la comunione anche con i nostri cari che ci hanno lasciato, che sono lì presenti. Ecco perché la Chiesa celebra l'Eucarestia facendo la memoria dei santi. Ecco perché la Chiesa celebra l'Eucarestia in suffragio dei defunti. Perché? Perché viviamo tutti una comunione di amore, perché tutti siamo vivi in Cristo. Siamo già risorti in Cristo. Che tutti possano beneficare di questa vita in Cristo che ci riunisce tutti in un solo corpo. Andate a leggervi le preghiere eucaristiche, no? Quando c'è tutte le intercessioni, quando si prega i santi, quando si prega per i defunti, andate a leggervi che cosa la Chiesa sta chiedendo. Ci ritroveremo, saremo uniti in un solo corpo, insieme con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe, tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, ci sono tutti lì. Se li potessimo vedere, vedremmo la Chiesa strapiena, non ci staremmo addirittura. Fortuna che siamo corpi spirituali. E quindi l'unico accenno a Lazzaro è qui. in questa cena. Chiaramente qui c'è un riferimento eucaristico indubitabile. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Oh, molti! Questo ci allarga il cuore. Il segno è stato talmente forte, talmente evidente, talmente limpido, che il cuore si apre, perché gli occhi sono stati capaci di vedere in profondità il segno. Per cui non si dice furono meravigliati di quello che era accaduto, ma molti credettero in Gesù. Non si meravigliarono, applaudirono per quello che Gesù aveva compiuto, ma credettero in Lui, ovvero si sono aperti alla fede, hanno saputo leggere quello che è avvenuto a un livello vero, profondo. Hanno capito che quello è un segno che indica una realtà infinitamente più grande, e questa realtà è che Cristo è il leone di Giuda, colui che tiene in mano le chiavi della vita e della vita e della morte. Tiene in mano le chiavi della morte e dell'Ade, del regno dei morti. Ma succede anche qualcosa di opposto, come abbiamo visto ad esempio succedere e con gli altri segni, in modo particolare, se vi ricordate, con il segno della guarigione del cieco nato. Vi ricordate l'anno scorso? Come di fronte all'evidenza vi è una chiusura, una resistenza che vorrebbe prima negare quello che è accaduto, poi condannare, perché si vuole condannare Gesù. Non si può negare, però allora condanno Gesù per aver compiuto un miracolo in un giorno di sabato. Alla fine si condanna anche il miracolato e lo si butta fuori. Non basta il miracolo. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. I capi dei sacerdoti e i farisei quindi riunirono il Sinedrio e dicevano: che facciamo? Perché quest'uomo fa molti segni miracolosi. Attenzione, non dice fa molti miracoli, ma usa l'espressione fa molti segni miracolosi. Se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui e i romani verranno e ci distruggeranno come città e come nazione. Uno di loro, Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno, disse loro: voi non capite nulla e non riflettete come torni a vostro vantaggio che un uomo solo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora egli non disse questo di suo, ma siccome era sommo sacerdote, in quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione, ma anche per riunire in uno i figli di Dio dispersi. Da quel giorno dunque deliberarono di farlo morire. Ecco il costo che Gesù deve pagare dopo che ha donato la vita all'amico Lazzaro. La condanna viene decretata ancor prima del processo. Sanno già cosa vogliono. Vogliono eliminare Gesù. Ecco che allora il segno diventa discriminante. Tutti lo hanno visto. Molti credettero, ma altri vedranno in questo solamente qualcosa di destabilizzante, qualcosa che li obbligherebbe a un cambiamento della loro vita, del loro modo di intendere la vita, la religione e tutto il resto, che è insopportabile accogliere il Cristo nella propria vita. Riconoscono che è un segno, e lo capiscono bene. Capiscono che quel segno deve compierlo qualcuno che è stato mandato da Dio. E quindi in qualche modo intuiscono che lì vi è un mistero che rimanda a colui che è il Messia. Ma un Messia così noi non lo vogliamo. Un Messia come si presenta a Gesù non lo vogliamo. Ci rimetteremmo troppo. Ci rimetterebbero i loro interessi. E accogliere Cristo cosa comporta? Anche a livello politico, a livello sociale, a livello di legislazione. Cosa vorrebbe dire accogliere Cristo? E quindi bisogna fare fuori la Chiesa, bisogna eliminare i cristiani, anche se dicono qualcosa che è vero. Storia antica? No, storia dei nostri giorni, dove la fede in Cristo dà fastidio, perché destabilizza, perché intacca il potere, intacca il denaro, intacca tanti interessi. Non ci si pone dinanzi alla domanda, ma Cristo è Dio? Cristo è Salvatore? No, non ci si pone la domanda. Per cui potrebbero accadere miracoli a Iosa, ma questo non cambierebbe assolutamente nulla, anzi, provocherebbe un indurimento di cuore ancora maggiore, una persecuzione ancora maggiore. E stiamo certi che la cosa peggiorerà sempre di più, Ormai dico, forse la battaglia l'abbiamo persa, non la guerra. Abbiamo perso la battaglia, in questo momento toccherà resistere, come le prime generazioni cristiane dentro una cultura e una società che non era a loro favore. Quindi toccherà resistere. Comunità di cristiani che, purificati anche dalla prova, aderiranno ancora più profondamente a Cristo. Questo intuisco come futuro che ci attende. Quindi non pensiamo che la prova sia immediatamente risolvibile in poco tempo. Quindi Gesù viene rifiutato in modo deciso e violento. Ecco, Gesù dare in dono la vita per noi costa il fare dono della propria vita. Questo è il mio corpo spezzato per voi, questo è il mio sangue versato per voi. E quindi anche per me Cristo ha dato la sua vita. Per strapparmi dal potere della morte, Cristo ha dato la sua vita. Per liberarmi dalla paura di perdere, Cristo entra nella morte vincendola e dicendo a me, guarda che se aderisci a me, vincerai anche tu la paura di perdere. Questa è la salvezza. Se no la nostra vita sarebbe governata dall'antivangelo e il mondo diventerebbe un inferno, perché se tutti vivessero nell'angoscia di perdere, nella paura di perdere, realmente, come dice Hobbes, un filosofo del Settecento, l'uomo sarebbe lupo all'altro uomo, homo homini lupus. Uno diventerebbe lupo nei confronti dell'altro. E in parte vediamo che una società che rifiuta Dio diventa una società che è una giungla, dove vi è la legge del più forte. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Sono disposto a morire per l'altro. Non pensate alla morte fisica, perché in un atto di generosità potrei anche arrivarci, è un momento. Invece morire nelle piccole cose di ogni giorno, nelle piccole umiliazioni, nelle piccole contraddizioni, nelle prove della vita che mi si presentano giorno dopo giorno, che sono realmente delle morti lente, stillicidio. Quanto bisogno ho di vincere la paura di perdere in tutto questo e di sentirmi libero da questa paura. Ma ci verrebbe da dire, ma se io accetto di lasciarmi andare vincendo la paura di perdere, cosa succederebbe? E allora abbiamo paura della conseguenza del perdere la paura di perdere, facendo un gioco di parole, perché ci accorgeremmo che la nostra vita sarebbe completamente diversa. Sarebbe completamente diverso. Possiamo cominciare a provare almeno qualche volta, cominciare a dare al Signore un mignolo, poi vedi che funziona, cominci a dargli una mano, poi comincerai a dargli un braccio e poi forse arriverà il momento in cui dirai: Signore, vedo che mantieni la promessa, quindi mi dono tutto a te. E questo come si chiama? Battesimo. Quando noi vivremo non più sacramentalmente, ma realmente il battesimo? Nel momento della nostra morte. Il battesimo che abbiamo ricevuto nel sacramento, il Signore ci chiede poi di viverlo giorno per giorno, aderendo alla sua vittoria sulla paura della morte. E quindi vivo il mio battesimo nella misura in cui sono disposto a morire con Cristo, in Cristo e per Cristo. Allora vivo il mio battesimo. Altrimenti il battesimo rimane un puntino messo lì, sospeso nel vuoto, ma se poi io non lo vivo, diventa un prepararsi, no? A quel battesimo ultimo e definitivo, in cui mi lascerò immergere totalmente nella morte, scendendo nella morte, però con Cristo, dove il sacramento dei moribondi non è unzione degli inferni, ricordiamocelo. Una volta purtroppo veniva inteso così. Il sacramento dei moribondi è il viatico, ovvero io mi nutro del Cristo risorto. Scendo nella morte con Cristo risorto dentro di me, perché io possa risorgere con Cristo. Quello è il sacramento dei moribondi. Ecco, il Signore ci vuole comunicare l'energia della sua risurrezione. E l'Eucaristia è la fonte di questa energia di vita, pane di vita eterna, pegno della gloria futura. Per cui noi guardiamo la morte non più come uno sbocco finale, ma guardiamo la morte unicamente come un passaggio. È una porta, nulla di più. È una nascita, è un passaggio attraverso il Mar Rosso. Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, dovreste rileggervi ad esempio tutta la liturgia del Sabato Santo. Vi viene riproposto continuamente tutto quello che abbiamo detto in queste meditazioni, dove il brano centrale è la Pasqua degli ebrei, dove siamo salvati dalla morte per il sangue dell'agnello. E poi l'altro brano essenziale, fondamentale, che non può mai mancare, è il brano del passaggio del Mar Rosso. dove il popolo è chiamato a scendere nel mare. Il mare che è la morte, il mare che rappresenta realmente il male e l'abisso. Ma la salvezza passa attraverso l'entrare nel mare, fidandosi della parola del Signore. È notte, bisogna entrare nel mare. Non ci sono i lampioni, Non c'è la strada asfaltata. Scendi tu, fidati che il mare non ti ricopra e ti faccia annegare. Eppure il popolo, avendo Mosè dinanzi, passa e giunge all'altra riva. E lì cantarono il cantico di Mosè. Voglio cantare in onore del Signore perché ha mirabilmente trionfato. E tutto quel testo cos'è? È un inno di Pasqua che potremmo applicarlo a Gesù risorto. Dove Gesù risorto per primo si mette davanti a noi. Ci passa Lui dentro. Non è che Lui dice, ma fidatevi di me, però io resto qua. È Lui che entra per noi e con noi nel mare, per cui è il primogenito dai morti, colui che nasce per primo attraversando la morte. Per cui la morte, vi ho detto, prende anche Lui, ma ingoia un'esca velenosa, per cui muore la morte, perché ha ingoiato la vita. Ma terminando un pochettino tutte queste nostre balbettii, perché cosa volete? Possiamo entrare in tutto questo mistero con le parole umane, ma sicuramente no. Possiamo percepire, possiamo intuire, possiamo avere la sensazione di qualcosa di immensamente più grande di quello che possiamo immaginare che Dio ci vuole donare. E allora di fronte alla morte cosa dovremmo dire? Se Dio abolisse la morte fisica, ci donasse a tutti adesso l'immortalità, così come siamo, ci farebbe un regalo? Penso proprio di no, perché se dovessimo vivere una vita eterna così come siamo ora, non sarebbe una benedizione, sarebbe la maledizione, perché il cuore non cambierebbe, sarebbe soltanto un dato fisiologico che viene abolito. Dio potrebbe fare cic e donarci l'immortalità. Poi, siccome non possiamo morire, partiamo con i missili, andiamo sugli altri pianeti, ma non moriremo mai. Mamma mia, che tristezza, che tristezza. Ma noi vogliamo una vita diversa, non questa, perché ci accorgiamo che abbiamo desiderio, sì, della vita, ma non di una vita segnata da tutte le contraddizioni, da tutte le miserie che noi viviamo in questo mondo. Per cui Dio vuole per noi qualcosa di immensamente diverso, di immensamente più bello. Per cui a Lui non interessa abolire la morte. Quando Dio scaccia dal paradiso terrestre Adamo ed Eva dopo il peccato, lo fa per punire, lo fa anche per difenderli, perché certo il castigo è polvere sei, polvere tornerai, ma dice, ma se io vi lascio nel giardino dell'Eden, non soltanto mangerete e avete mangiato dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma mangereste anche dell'albero della vita. E se mangiaste dell'albero della vita, in questa condizione, come sareste? Sempre miei nemici. E quindi vi allontano dall'albero della vita, per cui la morte diventa medicina di salvezza. sia la morte soltanto l'effetto a valle. Ma Dio vuole risolvere il problema a monte e quindi risolvere il problema della nostra lontananza da Dio, del nostro cuore che si oppone a Dio, che non crede nel suo amore. Quindi ci vuole un miracolo infinitamente più grande che rifaccia completamente nuovo il nostro cuore. Un miracolo nel quale sperimentiamo l'immenso amore di Dio per noi, così che noi possiamo consegnarci a Dio con un cuore completamente nuovo, con un'alleanza che realmente è eterna e non verrà infranta mai. Ecco allora perché moriamo. Moriamo per dare la possibilità a Dio di prenderci e di ribaltarci da cima a fondo e di rifarci completamente nuovi, completamente nuovi, trasformati, glorificati, spiritualizzati. Termino con una citazione bella di Ambrogio di Milano, che fa una bellissima orazione quando muore il suo fratello, il fratello Satiro. Sentiamo cosa dice in quell'occasione Ambrogio. Dobbiamo riconoscere che anche la morte può essere un guadagno e la vita un castigo. Perciò anche San Paolo dice: per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno. E come ci si può trasformare completamente nel Cristo che è spirito di vita se non dopo la morte corporale? La legge della carne lotta contro la legge dello spirito e consegna l'anima stessa alla legge del peccato. Ma quale sarà il rimedio? Lo domandava già San Paolo, dandone anche la risposta. Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? A dire il vero, la morte non era insita nella natura, ma divenne connaturale solo dopo. Dio infatti non ha stabilito la morte da principio, ma la diede come rimedio. Fu per la condanna del primo peccato che cominciò la condizione miseranda del genere umano nella fatica continua fra dolori e avversità. Ma si doveva porre fine a questi mali perché la morte restituisse quello che la vita aveva perduto. Altrimenti, senza la grazia, l'immortalità sarebbe stata più di peso che di vantaggio. In questa vita sentiamo la contraddizione dentro di noi, per cui se questa vita dovesse continuare, avvertiremmo sempre dentro di noi una lotta infinita, senza termine. E allora il Signore pensa a una medicina amara, per carità, amarissima, una medicina che come tutti i bambini non vorremmo prendere, ma è per il nostro bene. Come io quando mia mamma mi dava l'olio di ricino, una volta era la cura per tutto, no? Avevi mal di testa, olio di ricino, ti facevi male, ti sbucciavi, l'olio di ricino. Tutto, serviva per tutto l'olio di ricino. È così anche noi, il Signore ci dà l'olio di ricino e noi lo buttiamo via, ma il Signore dice prendilo, prendilo, perché dopo starai meglio, guarirai, guarirai. Questo salto come è possibile allora? Questo salto è possibile soltanto fidandosi del Signore, quindi è richiesta la fede. Mi fido di Cristo. Mi lascio prendere per mano da Lui e con Lui entro nel mare e nell'abisso della morte, sapendo di non essere lasciato solo e di non essere abbandonato. Mi voglio addormentare nel Signore. per risvegliarmi immediatamente a una vita completamente nuova, in un mondo completamente nuovo. Termino solo con un'altra citazione di un filologo, di un teologo ortodosso che ha scritto dei libri straordinari, Olivier Clément, francese, era ateo, poi si è convertito, è diventato cristiano ortodosso. A un certo punto in un suo libro dice: la morte ormai per noi non è più davanti. La morte non è davanti a noi, ma dietro a noi, poiché Cristo è risuscitato e il battesimo ci ha avvolti nella sua risurrezione. Ormai tutte le situazioni di morte che dobbiamo attraversare, compresa la nostra morte fisica, sono soltanto dei passaggi, sono delle Pasque in cui la vita si decanta, si fa più limpida e si fa sempre più intensa. Chiediamo al Signore di donarci questa grazia nel guardare a quello che è il nostro destino, che è quello di passare dentro questa Pasqua, che sarà il nostro transito da questo mondo al Regno di Dio. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, ci ha accompagnato in questo percorso spirituale nel tema Io sono risurrezione e

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felici e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo anzi la propria vocazione è realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione di ciascuno di noi, è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta, in che anno della sua vita?
2: Diciamo che individuare un anno proprio preciso e difficile, diciamo che il mio cammino oserei dire è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita diciamo di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare.

0: che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere diciamo molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani. Quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni. Con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto appunto da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto diciamo di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti, e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
1: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa secondo me di molto maturo, e lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. Poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma l'esempio conta delle volte molto molto, e molto più delle parole.
0: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti. Cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti, e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anni, e li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più serio, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, la superiore di questa comunità, ricordo ancora questa espressione, ha detto no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale, mi sono rivisto in questo. E questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale è legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri. Cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche io oggi.
1: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
0: Sì. Sì.
1: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
0: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo, la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio, ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, non che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, che significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
1: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo, altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia. Non per tutti è così.
0: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di oltre a riflettere sulle dinamiche personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no? Di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto, anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
1: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
0: Va bene.
1: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ho scelta.
0: L'ho scelta perché è quello diciamo che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, casa e obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione
1: sì,
0: ne ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. E come sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelle a cui avrei pensato, perché riguardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili, cioè questa è la, per me è evidente, alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai diciamo sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero subito. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile, lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. Facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Johnny Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano. Le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti. Mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio, quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, no? Anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. Infatti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da questa idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me questo è, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo, grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
2: Vocazioni.
0: E in chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Paoline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

0: compieta.
1: È l'ultima preghiera della giornata e si deve recitare prima del riposo notturno. Con essa il cristiano si raccomanda a Dio.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Alleluia.

0: confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Inno. Gesù, luce da luce, sole senza tramonto, tu rischiari le tenebre nella notte del mondo.
0: In te, Santo Signore, noi cerchiamo il riposo dall'umana fatica al termine del giorno.
1: Se i nostri occhi si chiudono, veglia in te il nostro cuore, la tua mano protegga coloro che in te sperano.
0: Difendi, o Salvatore, dalle insidie del male i figli che hai redenti col tuo sangue prezioso.
1: A te sia gloria, o Cristo, nato da Maria Vergine, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.

0: quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
1: Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
0: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
1: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
0: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
1: Molti dicono: chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
0: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
1: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia, alleluia, alleluia. Nella notte benedite il Signore. Ecco, benedite il Signore, voi tutti, servi del Signore.
1: Voi che state nella casa del Signore durante le notti.
0: Alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
1: Da Sion ti benedica il Signore che ha fatto cielo e terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nella notte benedite il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.

Lettura breve. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Responsorio breve. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Alleluia. Alleluia.
1: Rallegriamoci ed esultiamo.
0: Alleluia.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Alleluia. Alleluia. Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
0: Perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli.
1: Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Amen.

preghiamo, visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. Cristo che hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per noi, alleluia.

padre Damiano De Vester, che il Papa beatificherà il prossimo maggio a Lovanio in Belgio. Alla morte di padre Damiano De Vester nel 1889, il Times scrisse: questo prete cattolico è divenuto per tutta l'umanità un amico. La fama lo aveva accompagnato già in vita, fin dal giorno che era partito per il lebbrosario di Molokai, portando con sé soltanto il breviario e il crocifisso. 3 giorni dopo il suo arrivo sull'isola, il giornale delle Hawaii già lo definiva un eroe cristiano. E perfino molti protestanti, per onorare quella sua partenza così simile a un sacrificio, andarono in quei giorni a messa nella cattedrale cattolica di Honolulu. Stranamente, erano proprio i suoi confratelli ad essere infastiditi da tante lodi. Di missionari generosi che sacrificavano la vita era piena la storia della Chiesa, quella di tutti i giorni. Perché mettere a quel modo sul candelabro un giovanottone fiammingo di 33 anni che accettava di andare a vivere tra i lebbrosi? Non era neanche il primo caso. Perché mai la stampa internazionale aveva deciso di commuoversi soltanto per lui? Oltretutto si trattava di un equivoco. Il vescovo lo aveva inviato a Molokai solo per qualche tempo. Si pensava a una 15ina di giorni, tanto per cominciare. Il tempo, insomma, di organizzare tra i missionari disponibili dei turni di presenza nell'isola maledetta. Ma i giornali avevano subito parlato di una scelta che si sarebbe conclusa solo con la morte. Padre Damiano non si curava di smentire. Lui sapeva in cuor suo che era per sempre. L'aveva scritto ai suoi superiori appena giunto laggiù: voi sapete come la penso, voglio sacrificarmi per i lebbrosi. Per intanto aveva ricevuto una risposta interlocutoria: potete restare, seguendo la vostra inclinazione, fino a nuovo ordine. Qualche tempo dopo, un po' per non contrastare l'opinione pubblica che continuava ad osannarlo per il suo completo sacrificio, un po' perché era comunque uno spinoso problema risolto, gli dissero che non ci sarebbero stati nuovi ordini. Se lo aspettava e divenne padre Damiano dei lebbrosi. Ma dietro queste occasionali vicende, così rapidamente narrate, la provvidenza di Dio tracciava per lui uno strano destino. Doveva diventare il lebbroso di tutto il mondo. Quando egli nacque nel 1840, ancora non si aveva una conoscenza accurata dal punto di vista medico di cosa fosse la lebbra. Hansen ne identificò il bacillo nel 1873, lo stesso anno in cui Damiano partiva per Molokai. Ma con quel bacillo le tecniche di laboratorio non servivano, non si riusciva ad isolarlo e perciò non se ne poteva ricavare un vaccino. La lebbra restava così un male terribile che non si poteva curare e di cui non si conoscevano le vie di trasmissione. Era la malattia più pericolosa che allora esistesse. Per fortuna era anche rara, almeno nei paesi occidentali, e poiché si supponeva che fosse ereditaria, non inquietava più di tanto. Ma ecco che nel 1850 cominciò a diffondersi in maniera rapida e terrificante, proprio in quella terra che sembrava un paradiso terrestre, l'arcipelago delle Hawaii, luogo di eterna primavera, di mari incredibilmente azzurri
di spiagge assolate, di palme giganti, di magnolie e di aranci, ma proprio quella terra sembrava destinata ad essere il ricettacolo di tutte le malattie del mondo in un secolo di aranci. Ma proprio quella terra sembrava destinata ad essere il ricettacolo di tutte le malattie del mondo.

tempo si legge: questo popolo hawaiano diventerà in pochi anni una nazione di lebbrosi. Siamo sull'orlo di un baratro pieno di lordure in cui i nostri piedi stanno lentamente scivolando. E la lebbra vi era definita malattia nauseabonda, incurabile, mortale. Ma il dramma era ancora più profondo di quanto non apparisse. Gli indigeni consideravano tutte quelle sventure come una maledizione portata dagli stranieri, che avevano invaso le isole con i loro commerci, i loro interessi e le loro corruzioni. Gli stranieri invece incolpavano di tutto i nativi, noti per una ostentata promiscuità sessuale. A conferma di ciò, un medico diffondeva in quegli anni la tesi che la lebbra fosse il quarto stadio della sifilide. E il conflitto esplodeva ancora di più quando si trattava di decidere come arginare quella epidemia. I collaboratori occidentali della casa regnante premevano per una assoluta e rigida segregazione di tutti i malati e dei casi sospetti. I nativi, invece, consideravano i legami familiari e di sangue più importanti della malattia. Così scienziati, politici, autorità religiose, quelle calviniste che allora dominavano, predicavano la segregazione come un alto dovere morale. Bisogna persuadere tutti, si leggeva in un documento dell'Associazione Evangelica Protestante, persuadere tutti ad obbedire alla legge di Dio e insegnare ad ogni lebbroso che si attacca ai parenti e rifiuta di andarsene che sta peccando contro la vita degli uomini e contro le leggi divine. Gli insegnamenti dell'Antico Testamento al riguardo venivano ripresi alla lettera. La lebbra era una maledizione divina e come tale andava trattata. In base a tali persuasioni era stato realizzato l'insediamento di Kalawao nell'isola di Molokai, un promontorio basso, roccioso, spoglio tra la scogliera e il mare. Era stato scelto proprio per la sua inaccessibilità, che lo rendeva una prigione naturale. A partire dal 1806, ogni mese, 1866, ogni mese da Honolulu, la capitale, partiva una nave carica di lebbrosi requisiti a forza. Ecco il racconto di un testimone. Che spettacolo! Parenti e amici degli infelici lebbrosi non si potevano separare dagli amati partenti senza il minimo timore di contrarre la lebbra, se li tenevano fortemente stretti tra le braccia, li ricoprivano di interminabili baci e ogni volta che uno degli esiliati si allontanava dalla folla per andare a prendere posto sull'imbarcazione erano improvvise esplosioni di grida, di disperazione, di forti lamenti, di gemiti tali che solo i disperati possono lanciare verso il cielo. Era come il pianto lugubre dell'agonia che esplodeva e moriva in un ultimo grido di angoscia. In ogni distretto la polizia prelevava a forza uomini e donne sospetti di lebbra e li inviava al centro di raccolta nella capitale, dove un medico decideva la loro sorte. Se la diagnosi era lebbra, si aprivano irrimediabilmente le porte di quello che veniva chiamato l'inferno dei vivi o il cimitero dei viventi. E alla partenza ci si doveva preparare come per la morte, facendo testamento, provvedendo ai figli. Ma tutto avveniva tra la ribellione dei parenti. I malati venivano occultati, i nuclei familiari si trasferivano per questo nei villaggi più sperduti, si nascondevano perfino nei crateri dei vulcani spenti. E alla polizia ci si opponeva anche con le armi. E non era infrequente il caso di amici e parenti che si fingevano malati per accompagnare i loro cari. Si giunse a permettere a qualche congiunto che lo volesse, anche se sano, di partire coi malati, e molti lo facevano, anche se sapevano che era per sempre. Nei primi tempi quasi ogni lebbroso hawaiano di Kalawao aveva il suo accompagnatore. I bianchi non riuscivano a capire atteggiamenti del genere. Per loro il problema lebbra voleva dire assenza di ogni contatto, anche se si trattava dei propri congiunti. Per gli hawaiani il contatto umano, proprio fisico, restava un valore irrinunciabile, più importante di ogni pericolo.

La colonia dei lebrosi venne aperta nel 1865. Fino al 1873, anno in cui giunse padre Damiano, nessun bianco vi aveva mai messo piede. Era passato in fretta qualche medico che visitava i malati sollevando le vesti con la punta del bastone e lasciava le medicine fuori della porta dell'ambulatorio, e qualche pastore protestante che predicava da lontano, dalla veranda, ma non volevano essere toccati e gli hawaiani non se ne curavano. Per di più essi sospettavano che ai bianchi interessasse piuttosto il loro sterminio e che le loro cure e le loro medicine fossero un inganno. Chiamavano il Ministero della Sanità in mano ai bianchi il Ministero della Morte e minacciavano di incendiare le piantagioni di zucchero, il vero interesse degli stranieri, se non venivano modificate le leggi di segregazione. A Molokai si vedevano i malati versare per terra, ridendo, i flaconi dei medicinali e usare le bottiglie per conservare il tabacco. Non potevano essere veramente interessati a loro quei bianchi che fuggivano via pieni di orrore al solo vederli. Ma tra i lebrosi stessi la solidarietà e l'interesse erano ferocemente limitati ai soli parenti. Tutto il resto era nemico. Così la colonia dei lebrosi era un inferno, non solo per quello che accadeva ai corpi, soggetti a un orribile disfacimento fisico, ma ancor più per quello che accadeva alle anime e alla loro tragica società. La corruzione dei corpi era già orribile a vedersi. Certe descrizioni delle riviste mediche di quegli anni sono ancora oggi di difficile lettura e gli aggettivi usati non riescono ad avere la freddezza tipica dei referti scientifici. Vi si parla di aspetto del malato che diventa schifoso, ho scelto solo le pagine più indolori, spaventoso, di mani le cui dita si distruggono e si accartocciano diventando simili ad artigli, tutte espressioni della rivista, ferite marce e fetide che diventano sede di migliaia di parassiti, si parla di corpo che cade a brandelli come un vestito roso dai vermi, di faccia che si sprofonda verso l'interno. Sono espressioni tratte da un articolo apparso sulla Revue des Questions Scientifiques dell'aprile 1894. Prima di aggiungere qualcosa per rendere sopportabile la descrizione, è necessaria una premessa. Stiamo raccontando la vita di un uomo che in questi orrori, dentro questi orrori, visse per anni, impregnando un ambiente simile con la sua carità, al punto tale che qualche malato giungerà a dire che non avrebbe voluto guarire se questo avesse significato allontanarsi da padre Damiano. Ma noi non possiamo percepire la sua santità se non ricostruiamo almeno un po', con un po' di realismo, l'ambiente in cui egli accettò di vivere. Il male, dicono dunque le relazioni mediche di allora, sembrava usare una specie di crudeltà intelligente, perché prima l'ulcerazione si muoveva su tutta la superficie del corpo e solo alla fine cominciava a intaccare gli organi essenziali. In tal modo il malato era costretto ad assistere da vivo alla propria corruzione. Perfino l'aria diventava irrespirabile attorno a lui, ma egli se la trascinava addosso. Si diceva che ogni lebroso custodisse con cura soprattutto due oggetti: uno specchio in cui spiare giorno per giorno con ossessionante ostinazione i progressi del male sul proprio viso, e un coltello di legno per pareggiare la punta delle dita man mano che diventavano inservibili. Se questa era la rovina fisica, quella psicologica e quella morale si accompagnavano ad essa con un crescendo spaventoso, una incredibile sporcizia, mancava perfino l'acqua, una violenza pronta ad esplodere a ogni provocazione, l'esasperazione degli istinti più bassi, l'abolizione di ogni limite sessuale, la schiavizzazione dei bambini e delle donne, alcolismo, droghe, latrocinio generalizzato e il risorgere di pratiche idolatriche e superstiziose. Il tutto peggiorato
dal disinteresse per ogni sorta di impegno. Il governo aveva previsto che la colonia diventasse autosufficiente col lavoro della terra e la pastorizia, ma i lebbrosi non se ne curavano affatto. Li avevano imprigionati, che almeno li mantenessero. D'altra parte, all'inizio, nulla era stato predisposto per loro, né abitazioni, né ospedali, né dispensari, né uffici amministrativi, né chiese, né cimiteri. All'arrivo dei nuovi lebbrosi, gli anziani si affrettavano a inculcare loro la massima suprema su cui si reggeva la colonia, Ahole Kanawai Makeyawai, che vuol dire «qui non c'è nessuna legge». Tale dottrina era proclamata continuamente, in pubblico e in privato, e la disorganizzazione sistematica, senza la più elementare ripartizione tra varie categorie di lebbrosi, aveva distrutto ogni senso di dignità. Abusi abominevoli erano passati in costume. Anche per questo a Molokai era affibbiato il nome di Inferno. Quando padre Damiano de Vester, 33enne religioso della Congregazione dei Sacri Cuori, vi giunse nel 1873, dopo 7 anni dalla fondazione dell'insediamento, vi erano stati già portati a forza 797 lebbrosi, dei quali più di 300 erano deceduti. Ma in quel solo anno ne saranno trasferiti sull'isola più di quanti ne erano stati portati in tutto il periodo precedente. Al momento del suo arrivo c'erano 600 malati, oltre gli accompagnatori ancora sani, ed era l'unico bianco. Il missionario giungeva, come abbiamo detto, con solo il breviario e un piccolo crocifisso. Le prime settimane visse all'aperto, dormendo sotto un albero e mangiando su una roccia piatta, e scelse subito di immergersi volontariamente in quel mondo in putrefazione. Ciò che più lo sconvolgeva era il fetore persistente, che a volte, quando gli si ammassavano attorno, gli stringeva la gola ed egli lo percepiva come una specie di bruciore. Per questo, per aiutarsi, cominciò a fumare la pipa, che gli divenne abituale. Dopo qualche settimana dall'arrivo scriveva ai suoi confratelli: «Tutta la mia ripugnanza per i lebbrosi è scomparsa». Non era così vero, ma il non ammettere quella ripugnanza neanche con se stesso fu il metodo che egli scelse per appartenere alla sua missione senza riserve. Capì subito, quasi per istinto di carità, che i malati non lo avrebbero mai accettato se egli avesse cominciato a preservarsi, a usare precauzioni, a evitare i contatti, a mostrare ripugnanza. Fin dalla prima predica scelse di non rivolgersi loro col tradizionale «fratelli miei», disse semplicemente «noi lebbrosi». Di poter essere contagiato non si preoccupò. Diceva d'aver affidato la questione a Nostro Signore, alla Madonna e a San Giuseppe. I superiori gli scrivevano sempre di badare al contagio, ma egli sapeva che era assolutamente inutile essere andato a Molokai se restava un Ahole, un bianco. I bianchi erano per definizione quelli che si rifiutavano di toccare. Era difficile per un prete rifiutarsi di toccare, quando bisognava deporre l'ostia consacrata sulle lingue rose dal male, o ungere con l'olio santo mani e piedi cancrenosi, o bendare quelle orribili piaghe, o anche solo prendere in mano la corda della campana su cui si erano arrampicati per gioco i bambini. Raccontano che un giorno, mentre fasciava una piaga particolarmente brutta a vedersi, fu lo stesso lebbroso che gli disse preoccupato: «State attento, padre, potreste prendervi il mio male». «Figlio mio», gli rispose, «se la malattia mi porta via il corpo, Dio me ne darà un altro». Ma egli non agiva così solo per rispettare la sensibilità degli hawaiani e quella ancora più acuta dei malati. Egli voleva rispettare, per così dire, la sensibilità della Chiesa. La Chiesa è per definizione corpo di Cristo. I suoi sacramenti, le sue opere, sono segni di un contatto fisico tra l'umanità di Cristo e la nostra sofferente umanità. E se quel desiderato contatto era per gli hawaiani una questione culturale, per padre Damiano era anche una questione di fede. Perciò a tavola mangiava il poi, carne mescolata con farina di taro, intingendo le mani assieme ai lebbrosi nel piatto comune.
beveva nelle tazze che gli offrivano, passava la pipa se gliela chiedevano, giocava coi bambini che si gettavano a grappoli addosso a quel gigante buono. Scriveva alla fine del suo secondo anno di permanenza, con le lacrime agli occhi: semino la buona novella tra i miei poveri lebbrosi e dalla mattina alla sera sono immerso in una miseria fisica e morale che spezza il cuore, ma cerco di sembrare sempre allegro per stimolare il coraggio dei miei pazienti, presento loro la morte come la fine dei loro mali se si convertono sinceramente. Molti vedono vedere la loro ultima ora con rassegnazione, altri con gioia, e durante quest'anno ne ho visti un centinaio morire in ottime disposizioni di cuore. Era questo il senso della sua missione: prepararli a morire. Non c'era cosa più umana da fare. Impossibili e inutili le cure, certa la morte. Talmente certa che il governo hawaiano aveva deciso quasi di dichiarare tutti i deportati di Molokai legalmente morti. Quell'iter pedagogico che altrove, in altre comunità cristiane, nella nostra per esempio, era così ovvio. La pedagogia cristiana è insegnare a bene vivere per insegnare a ben morire. A Molokai non era possibile. Bisognava capovolgere l'itinerario. Bisognava insegnare a morire bene perché potessero acquistare dignità anche quei brandelli di vita che ancora restavano. Se in tutto il resto del mondo la morte era l'ultimo atto del dramma dell'esistenza, a Molokai la morte era l'atto continuamente rappresentato, in qualche modo anzi era il prologo da cui dipendeva tutto. E padre Damiano sapeva che quella morte lo riguardava. Egli non era e non voleva essere uno spettatore. E allora cominciò a celebrare la morte, nel senso di darle dignità umana. Se si pensa che al suo arrivo i cadaveri venivano abbandonati all'aperto e dati in pasto ai maiali, si può comprendere la dignità di chi si mette a costruire un cimitero. Uno steccato bianco, una croce grande, terra consacrata. Sembra perfino incredibile, ma fu tale il senso di dignità provocata da questo semplice fatto. Nessuno voleva più morire come una bestia. Che il giornale dei protestanti hawaiani protestò contro quella iniziativa, che a loro dire permetteva a padre Damiano di aumentare il numero dei convertiti. In un giornale dell'epoca c'è scritto: il predicatore papista, è un giornale protestante, ha notato che i cadaveri sono il problema per la gente, essendo abbandonati all'aperto per essere mangiati dai maiali, e allora, visto che pensa solo a convertire la gente alla sua religione, ha ordinato il legname per uno steccato, il materiale è arrivato e il recinto è stato costruito ed è diventato una trappola per catturare la selvaggina. Ecco cos'è quel cimitero. Come si vede, ci sono diversi tipi di lebbra e l'odio religioso è il peggiore. Da notare che non era un cimitero per i cattolici, ma era un cimitero per tutti, ma era chiaro che tutti finivano per affidare anche l'anima a colui che con tanta tenerezza si prendeva cura dei loro corpi. I protestanti curavano molto i malati, raccogliendo e amministrando elemosine, chiedendo interventi legislativi e culturali e altro ancora, ma nessuno di loro aveva mai avuto il coraggio di vivere tra i lebbrosi, e mai lo ebbero fino a quando padre Damiano fu in vita. Si arroccavano dietro le prescrizioni del Vecchio Testamento. I pastori dicevano inoltre di non poter vivere tra i lebbrosi perché avevano moglie e figli, ma tale ammissione finiva per sottolineare il senso e il valore del celibato dei preti cattolici, ed era ancora peggio. La gelosia per il cimitero si spiega con un complesso di colpa che in seguito darà altre peggiori prove di sé, come vedremo. Oltre al cimitero, padre Damiano fondò la confraternita dei funerali. Si dedicava a confezionare bare di legno, ad accompagnare pregando il defunto al cimitero, al suono della musica, i canti religiosi, il ritmo dei tamburi, e le vesti dei confrati erano particolarmente dignitose. Visione da medioevo, forse, ma era una cerimonia che si ripeteva almeno 3 volte la settimana, e l'alternativa era tra il decoro delle celebrazioni paraliturgiche o la volgarità oscena, quella per intenderci dei monatti di cui il Manzoni scriveva più o meno in quegli anni. A Kalawao, spiega un biografo, era l'unico modo di venire a patti con la vita e la morte, grazie al decoro e alla dignità della confraternita e grazie ai sacramenti.
Padre Damiano aveva addirittura fatto costruire il cimitero vicino alla sua casa e aveva riservato per sé un posto vicino alla grande croce, scrive in una lettera l'altro giorno. Ero molto irritato perché qualcuno aveva cominciato a scavare una fossa vicino alla grande croce, nel posto che io ho riservato per me tanto tempo fa. Solo insistendo ho potuto tenere libero il mio posto, perché cimitero, chiesa, casa parrocchiale sono su un terreno l'unico e io sono l'unico guardiano di questo giardino di morti, tutti i miei figli spirituali. E mi piace andar lì a dire il rosario, a meditare sulla felicità eterna che molti di loro godono, sulla infelicità eterna di alcuni che non vollero obbedire in nulla. Ti giuro, fratello mio, che il cimitero e il letto dei moribondi sono i più bei libri di meditazione che ho, sia per nutrire il corpo che per preparare la catechesi. È strana l'espressione "il più bel libro che ho per nutrire il corpo". Forse padre Damiano voleva dire che da quella preghiera dipendeva anche la sua resistenza fisica. Nel 1880, dopo 7 anni di permanenza a Molokai, tutti i lebbrosi che aveva conosciuto al suo arrivo erano morti e la colonia si era interamente ripopolata. Dopo la liturgia dei morti veniva quella dei sacramenti, che ancoravano alla vita. La festa più grande dell'isola era quella del Corpus Domini. La processione solenne attraversava tutte le vie del lebbrosario ed era così imponente che si commuovevano perfino i protestanti, allora abituati ad osteggiarla. A Molokai, anche se si scopriva nel capo, e nel 1874, dopo una processione, una ventina di essi chiesero il battesimo. Padre Damiano aveva introdotto perfino l'adorazione perpetua. I turni e gli orari, di giorno e di notte, non era facile osservarli, ma quando un adoratore non poteva occupare il suo posto in chiesa, si inginocchiava a pregare sul suo giaciglio. E ciò che massimamente commuoveva durante le cerimonie sacre era il coro. Gli hawaiani hanno una spiccata sensibilità per la musica, ma era cosa unica al mondo vedere eseguire alla perfezione a Molokai una messa di Mozart. Anche se il pianista doveva suonare con un pezzo di legno attaccato alle dita e anche se il coro doveva spesso cambiare i cantori quando la malattia arrivava alla gola. Quando la principessa reggente Liliuokalani giunse in visita a Molokai, pianse all'udire la dolcezza e la bellezza di quei canti eseguiti da un coro di infelici, ed essi si interruppero addolorati perché credettero che la principessa piangesse di orrore. Un occasionale visitatore disse che quel canto ricordava quello degli ebrei piangenti a Babilonia al pensiero di Gerusalemme lontana. C'era poi la confraternita della Santa Infanzia per i bambini abbandonati, quella di San Giuseppe per le visite ai malati a domicilio, quella della Madonna per l'educazione delle ragazze. Questi nomi così spirituali non devono far dimenticare che si trattava di un'organizzazione sociale, tanto più forte quanto era più ancorata alla fede. La particolare cura che padre Damiano insegnò, quella dei morti, era un realistico intervento igienico e pedagogico anche. Le varie confraternite erano strutture di convivenza civile, di assistenza sociale, che nessun altro aveva saputo neanche immaginare. Se padre Damiano capì l'importanza del contatto fisico per quegli infelici, possiamo immaginare con quale intensità percepì le loro fisiche e materiali necessità. Non parliamo di costruzioni di cappelle e di chiese. Questa era la sua passione, che aveva coltivato fin dai primi anni della vita missionaria, quando da solo si caricava sulle spalle travi che 4 hawaiani non riuscivano neanche a spostare. Poi bisogna aggiungere le opere che intraprese nell'isola, facendosi progettista, architetto, steratore, muratore, carpentiere e quant'altro necessitava. Costruì un porticciolo per facilitare l'approdo delle navi, la strada di collegamento tra porto e villaggio, 2 acquedotti, i relativi serbatoi d'acqua, una serie di magazzini, uno spaccio, un edificio di raccolta per i nuovi arrivati, 2 dispensari, 2 orfanotrofi, un centro di formazione per ragazze, e giunse ad iniziare la costruzione di un ospedale dove pensava di sperimentare le nuove cure che in quel tempo venivano proposte dal Giappone e dal Madagascar. Queste erano le occupazioni materiali, quelle del tempo libero, quello che gli restava dopo la visita ai malati. Ciò che più lo faceva soffrire era la sua solitudine di prete. Fin dagli inizi aveva domandato ai superiori di inviargli un confratello che vivesse con lui. Ne aveva bisogno anche e soprattutto per confessarsi.
oltre che per avere un aiuto nelle sue gravi necessità, non lo vollero ascoltare. Le leggi per contenere la diffusione del contagio erano severissime. Chi entrava nell'isola ci entrava per sempre, non poteva più uscirne. Una volta impedirono di sbarcare a un suo confratello che si era recato a fargli visita e padre Damiano, giunto vicino alla nave con una barchetta, si confessò, gridandogli i peccati da lontano in francese. Qualche altro più intraprendente trasgredì gli ordini e si recò a trovarlo dandogli qualche conforto, e anche lui fece qualche rapido viaggio e lottò fino a che quella disposizione venisse abolita almeno per i missionari che non erano lì per malattia ma per ministero. Ma i suoi superiori non affrontavano il problema. Gli venne mandato un aiuto, ma il confratello fu più di danno che di aiuto. Padre Damiano riusciva ad amare i lebbrosi, ma non riusciva ad amare un confratello che disfaceva sistematicamente tutto il suo lavoro. Ne parlò ai superiori, giunse a scrivere una lettera ultimatum assai grave per un religioso. Disse: se non fate in modo di moderare l'insopportabile temperamento di padre Albert che mi avete mandato, mi vedrete presto anche senza obbedienza. L'episodio più grave era il fatto che ciò nascondeva un conflitto con i superiori. I superiori non stimavano padre Damiano, non erano contenti di lui. Si erano infastiditi all'inizio per il troppo clamore suscitato attorno alla sua impresa. Avevano continuato a vederla male. Si dicevano che gli passasse per mano un fiume di denaro, che fosse troppo indipendente nelle sue decisioni, che nella soluzione dei problemi pastorali non guardasse per il sottile, che aspirasse a diventare una specie di vescovo indipendente di quella sua colonia di lebbrosi. C'erano le proteste pubbliche che egli aveva rivolto al Ministero della Sanità, e questo aveva messo in difficoltà la missione con il governo. Il provinciale, noto per la sua durezza, gli scrisse di smetterla di fare tanta poesia sui lebbrosi. Il mondo ha l'impressione che voi siate alla testa dei vostri lebbrosi e fungiate da procuratori di beni, medico, infermiere, becchino, come se il governo non esistesse. Padre Damiano gli rispose: dagli stranieri oro e incenso, dai superiori la mirra. Il vescovo si offese. Dopo l'oro e l'incenso, la mirra non è stata di vostro gradimento, gli scrisse, me l'avete gettata in faccia. Io non ho mai smesso di ammirare il vostro eroismo e di pubblicizzarlo in ogni occasione. Mi dispiace soltanto di aver contato troppo sulla vostra umiltà. Il provinciale soffiava sul fuoco e scriveva a Roma che padre Damiano si era montato la testa, si era intossicato di lodi e stava diventando pericoloso. Padre Damiano, invece, da qualche tempo era diventato solo lebbroso. Se n'era accorto per caso una sera, tornando stanco dal suo solito giro apostolico sopra pensiero, aveva immerso i piedi in una bacinella d'acqua calda, aveva visto immediatamente arrossarsi la pelle e formarsi delle vesciche. Stupito, aveva toccato l'acqua con la mano, era bollente, e non se n'era accorto. Aveva perso la sensibilità agli arti inferiori e seppe così inequivocabilmente d'aver contratto la lebbra. Scrisse al superiore: non sorprendetevi se dopo essere stato decorato con la croce dell'ordine reale, aveva ricevuto un'onorificenza, lo sono stato adesso con quella più pesante e meno onorevole della lebbra. Il dottor Arning, il più celebre microbiologo dell'epoca di passaggio per Molokai, lo visitò e confermò la diagnosi, ed egli scrisse umilmente ai superiori: sono diventato lebbroso, penso che non tarderò ad essere sfigurato. Non avendo alcun dubbio sul vero carattere della mia malattia, io resto calmo e rassegnato e felicissimo in mezzo al mio popolo. Il buon Dio sa ciò che vi è di meglio per me, e ogni volta ripeto di cuore: sia fatta la tua volontà. Da allora, quando usava l'espressione francese mes membres malades, le mie membra malade, sembrava parlare contemporaneamente sia dei suoi arti sofferenti sia dei malati, membra di quella sua comunità che considerava cristianamente come corpo di Cristo e suo corpo. I rapporti con i superiori non migliorarono per questo. La notizia che l'eroe di Molokai era diventato lebbroso fece il giro del mondo, suscitò una nuova ondata di solidarietà, lodi e offerte come non mai, e i problemi di sempre si acutizzarono. In più, il provinciale era preoccupato delle conseguenze che quella malattia poteva avere per la missione e gli consigliò di non mettere più piede fuori dell'isola. Gli scrisse: è mio dovere, carissimo padre,
farvi conoscere le decisioni prese dal Consiglio Provinciale. Abbiate pazienza. Nel caso che non vogliate tener conto di queste decisioni, di non abbandonare l'isola, vi sono due luoghi dove potete andare, alla missione o all'ospedale di Cacao. Alla missione voi sarete rinchiusi in una camera, non potrete uscire fino alla vostra partenza. Altrimenti rischiereste di mettere la missione in quarantena perché i bianchi, sapendo che ospitiamo un lebroso, avrebbero paura di noi, che non siamo lebrosi. Se invece volete andare all'ospedale, andrete nella cappella dei lebrosi, ma non potrete celebrare la messa, perché né Padre Clemente né io consentiremmo di celebrare la messa con lo stesso calice e di usare gli stessi paramenti che usate voi, e le stesse suore rifiuterebbero di ricevere la comunione dalle vostre mani. C'erano dei motivi per queste indicazioni, ma il tono era disumano. In un quaderno personale che padre Damiano aveva preso a scrivere si leggono questi consigli che gli dava a se stesso. Prega per ottenere lo spirito di umiltà, in modo da desiderare il disprezzo. Se vieni schernito devi gioire. Non lasciamoci incantare dalle lodi degli uomini. Non siamo soddisfatti di noi stessi. Siamo grati a chi ci causa dolore o ci tratta con disprezzo. E preghiamo Dio per loro. Per fare questo, oltre che della grazia, c'è bisogno di grande abnegazione, di una costante mortificazione. Ma è così che veniamo trasformati in Cristo crocifisso. San Giovanni della Croce pregava sempre così: Signore, possa io essere disprezzato perché ti amo. Meditiamo frequentemente lo scherno che Cristo dovette sopportare di fronte a Pilato: il viso coperto di sputi, la corona di spine, il bastone, il mantello scarlatto, Barabba preferito a lui. Nel Natale 1887 si recò a visitarlo Edward Clifford, un noto pittore e scrittore dell'epoca, che veniva per conoscerlo e per fargli il ritratto. Lo dipinse lebroso, con le mani e il viso solcati da foruncoli, la fronte gonfia e rugosa, il naso schiacciato, senza più sopracciglia e le orecchie enormemente ingrossate. E tuttavia anche il ritratto ancora ora lascia trasparire forza e fascino. Non sapevo che la malattia avesse fatto tanti progressi, disse padre Damiano guardandosi. Qualche mese dopo, quando stava per morire, quando ormai era diventato, come dicevano, il più orribile lebroso di tutta l'isola, lo colpì la triste notizia appena accennata che stavano tentando di infangare la sua immagine e la sua missione. Alcune personalità del mondo protestante, da sempre gelose della fama del prete cattolico, avevano approfittato di quella teoria che attribuiva il contagio alla promiscuità sessuale. Se padre Damiano si era ammalato di lebbra, era una prova chiara che il suo comportamento nell'isola non era stato irreprensibile. Ne ebbe il cuore spezzato e tuttavia trovò la forza di scrivere: «Io procuro di salire molto dolcemente la via della croce, spero di trovarmi presto alla sommità del mio Golgota». Quando, al termine della quaresima del 1889, padre Damiano si accorse che le piaghe si chiudevano e la crosta si anneriva, capì che stava per morire. Ne aveva assistiti tanti che aveva imparato a riconoscere bene quei segni infallibili di una fine ormai prossima. Era contento, disse, perché andava a celebrare la Pasqua in cielo. E quando morì lunedì santo aveva 49 anni. Ne aveva passato 16 tra i suoi lebrosi. L'eco di quella morte fu tale che le fotografie scattategli sul letto di morte furono diffuse in tutto il mondo, a migliaia di copie. A Londra, quando le esposero in una vetrina a Birmingham, la folla fu tanta che dovette intervenire la polizia per disperderla. Già nel 1893 gli erigevano un monumento a Honolulu, una croce di granito rosso col ritratto scolpito in marmo bianco. E fu allora che esplose il rancore di un certo mondo protestante che vedeva gli hawaiani inclinarsi sempre più verso il cattolicesimo. Sulla stampa internazionale finì una lettera del pastore protestante americano Charles Hyde, un'autorità alle Hawaii, il quale definiva padre Damiano uomo rozzo, sporco, testardo e intollerante. Non era irreprensibile nei rapporti con l'altro sesso ed infatti la lebbra di cui morì deve essere attribuita ai suoi vizi e alla sua negligenza. La persuasione era sempre fondata sul presupposto del Vecchio Testamento che la lebbra fosse una maledizione di Dio.
e su quello pseudoscientifico che la collegava alla sifilide. E qui le coincidenze, oltre che a renderci pensosi, fanno anche sorridere. Viveva allora Robert Louis Stevenson, un romanziere inglese all'apice della sua fama. È l'autore della Freccia Nera ed è l'autore dell'Isola del Tesoro, tutti i ragazzi li conoscono, che era diventato celebre qualche anno prima con un racconto intitolato Dr. Jekyll e Mr. Hyde, storia di un uomo buono che a tratti si trasforma in un essere orribile e vizioso. Quando Stevenson, che lottava contro la sua tubercolosi, lesse quell'articolo in cui un Hyde in carne e ossa pretendeva tramutare in mostro l'eroico e santo padre Damiano, gli sembrò di trovarsi davanti ai suoi personaggi diventati reali, e pubblicò un'appassionata lettera aperta in difesa del missionario cattolico, aggredendo con pari violenza il ministro protestante. Quell'Hyde che scriveva era rimasto immerso ingloriosamente nel suo benessere, seduto nella sua bella camera, mentre padre Damiano, coronato di gloria e di orrore, lavorava e marciva in quel porcile nelle scogliere di Calavao. Strano destino quello di padre Damiano, costretto a finire spessissimo sulle pagine dei giornali, sulla corrispondenza ufficiale della sua congregazione religiosa, perfino in mano ad artisti, letterati, pittori, fotografi, proprio lui che viveva nel luogo più sperduto dell'universo. E stranamente si trovava a dover essere sempre sulla pubblica scena e costringeva tutti a schierarsi. Così padre Damiano ricevette in parti quasi uguali fama e disprezzo, stima e rifiuto, venerazione e sospetto, amore e rancore per tutti gli anni della sua straordinaria avventura. Il tutto però si rischiara e diventa comprensibile se solo intravediamo il disegno segreto del Padre Celeste, che aveva scelto questo suo figlio generoso e impetuoso perché diventasse un segno di contraddizione. Lo comprendiamo meglio giungendo alla sorprendente conclusione, quella umana. La conclusione cristiana sarà a maggio, quando il Papa lo proclamerà beato. La conclusione umana. Nel 1959 le Hawaii divennero il 50° Stato degli Stati Uniti d'America. Le leggi federali permettono ad ogni Stato di collocare sul Campidoglio a Washington due statue dei propri personaggi illustri, ogni Stato, due personaggi. Le Hawaii proposero la statua del re Kamehameha, eroe nazionale che unificò le isole dell'arcipelago, e la statua di padre Damiano. L'artista a cui venne affidato l'opera lo scolpì provocatoriamente all'ultimo stadio della malattia, lebbroso, coi tratti del volto deformati, ancora in atteggiamento di aggirarsi con bastone e mantello per i sentieri della sua isola in vista ai suoi fratelli malati. Ed ora questa statua è al Campidoglio a Washington. Così, con padre Damiano, povero lebbroso del mondo, la provocazione di Dio aveva raggiunto perfino uno dei più celebri altari elevati alle glorie umane.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

0: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. In questa sesta domenica di Pasqua, Gesù apre e chiude il suo discorso ai discepoli con parole che sono abbastanza distanti dalla nostra idea moderna di amore. Per amare una persona ci sembra infatti necessario dover agire con spontaneità, quasi d'istinto, essere noi stessi. Se può esserci una verità anche in questo, è certamente vero che l'amore richiede concretezza, gesti ed azioni che ci facciano vedere e sperimentare davvero la presenza, la cura, la tenerezza dell'altro. Questo è esattamente quello che ha fatto Gesù con noi. Non ci ha amati a parole, con slogan, con proclami. Questo discorso di Gesù che ascoltiamo nel Vangelo di questa domenica si colloca, come sappiamo, alla vigilia della sua passione. Gesù, per darci il suo amore, ha pagato con la vita, con il suo sangue. Non si è limitato a dirci che non c'è amore più grande che dare la vita per i propri amici. Lo ha fatto davvero. Per questo ci commuove ascoltare le parole che la Chiesa ci propone all'inizio di questa celebrazione. Con voce di gioia date l'annuncio, fatelo giungere ai confini della terra. Il Signore ha riscattato il suo popolo. Alleluia. Il Signore ci ha riscattati, ha pagato per il nostro male, per il nostro peccato. Davvero queste parole dovrebbero riempire il nostro cuore di gioia e di consolazione, proprio come è accaduto in Samaria con l'annuncio di Filippo, come ci viene raccontato nella lettura degli Atti degli Apostoli. E come se tutto questo non bastasse, il Signore Gesù si preoccupa anche di non lasciarci soli dopo la sua salita al Padre. Sta per essere messo in croce, torturato e disprezzato per la nostra salvezza. Eppure non sembra ritenere di fare anche troppo e nemmeno abbastanza. Come riempie il cuore di gratitudine e di consolazione vedere questo Signore che si preoccupa di pregare il Padre per i suoi amici, perché non si sentano orfani, perché conoscano la verità e possano andare avanti nella certezza che un giorno si rivedranno per sempre. L'amore, quando è vero, quando è l'amore con il quale Lui ci ha amati, non si accontenta, non si sente mai a posto, ma cerca sempre il di più, vuole il meglio, desidera dare tutto, proprio come ci dice San Paolo. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore supera i limiti della cultura e della religione, come ci mostra Filippo, che si reca a predicare in Samaria, in questa terra non gradita ai giudei, considerata terra di infedeli, di gente che non sa pregare. Filippo annuncia la salvezza del risorto e le parole e i gesti da lui compiuti aprono il cuore alla fede, portano gioia, la gioia vera che ci ha lasciato il Signore, la gioia che non è del mondo. Pietro e Giovanni si recano in Samaria per rendersi conto di cosa sta accadendo e constatano che anche al di fuori della loro cerchia il Signore ha agito, ha convertito i cuori, ha donato gioia. e allora si adoperano perché anche su questo popolo possa scendere lo Spirito Santo, senza sindacare, ma semplicemente mettendo in atto il comando che avevano ricevuto dal Signore: fate discepoli tutti i popoli. Come ci ricorda anche l'Apostolo Pietro nella sua lettera, a noi, apostoli di tutti i tempi, non è richiesto di difendere il Signore e la sua azione, di indicare allo Spirito Santo dove è il caso di operare e dove no. Semplicemente siamo chiamati a rendere ragione della speranza che è in noi, di un incontro, di una relazione che finalmente ha reso la nostra vita piena di senso e di bellezza. E questo si fa molto meglio con il rispetto e la dolcezza, con un cuore limpido che non desidera fare proseliti, non cerca grandezze e riconoscimenti, non si sente investito di potere e di prestigio dall'alto. Semplicemente desidera che anche altri, molti altri, possano fare la sua stessa esperienza, quella di essere stati amati fino alla fine, riscattati perché preziosi agli occhi del Signore. Solo se ciascuno di noi saprà rendere questa testimonianza con verità e libertà, allora chi ha il cuore disponibile all'accoglienza della verità potrà vedere il Signore, potrà entrare a far parte di quella vita che il mondo continua a rifiutare, perché non accetta di conoscere il Signore, rinunciando alle sue logiche di potere, di possesso, di supremazia. Ma per coloro che rinunciano a tutto questo per conoscere davvero Lui, è aperta la strada verso la vita come Lui la dona, la vita con Lui che è il vivente e che solo ha il potere di farci vivere davvero.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi. Commento alle letture domenicali a cura di Suor Alice Mafessoni, carmelitana di Santa Teresa di Torino.

o madre degli uomini e dei popoli. Tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

Siamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità

la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci. Liberaci. O Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce del cuore immacolato, si sveli

0: Primo mistero: la risurrezione di Gesù.
1: Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro. Ed ecco che vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui, è risorto, come aveva detto».
0: Alba radiosa, giorno di luce, dono di vita, fonte d'amore. Gesù è risorto. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La croce è stata per Gesù il cammino verso la risurrezione. La sua morte, il passaggio verso la vita gloriosa con il Padre. Alla luce della Pasqua, tutte le nostre tenebre e ogni situazione di vita si illumina.
1: Preghiamo. Preghiamo perché nei momenti della prova siamo sorretti dalla certezza della risurrezione.
0: Vergine gloriosa, donaci una fede ardente nel Cristo risorto e la grazia di vivere con Lui una vita nuova.

0: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Sollevate, porte, i vostri frontali. Innalzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Ritorno al Padre, certezza eterna, di vita nuova, di nuova gioia. Gesù è asceso. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La gloria di Gesù è impedita oggi ai nostri occhi. La sua apparente assenza ci chiede di vivere nella fede e di scoprirlo presente nella nostra vita e nei segni della comunità cristiana. È per noi che lui ha detto: beati quelli che credono senza aver visto.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che cercano il senso della propria esistenza, perché lo trovino in Cristo. Preghiamo perché la nostra fede cresca e si manifesti attraverso le opere.
0: Vergine gloriosa, donaci di vivere ogni situazione della vita nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo. Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme e fino agli estremi confini della terra.
1: La speranza non delude, perché Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
0: Raggio di luce, splendore eterno, fiamma ardente, sapienza eterna. L'amore è donato. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto, un proprio ruolo, per mettere i suoi doni a servizio degli altri per l'utilità comune. È nella docilità allo Spirito Santo che possiamo riconoscere la nostra vocazione e contribuire alla crescita e all'unità della Chiesa.
1: Preghiamo. Preghiamo per coloro che nella nostra comunità si preparano a ricevere il sacramento della cresima. Preghiamo perché vivano come adulti nella fede.
0: Vergine gloriosa, donaci di saper collaborare all'azione dello Spirito per essere testimoni dell'amore e della risurrezione di Cristo nel mondo.

0: Quarto mistero glorioso. L'assunzione di Maria. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, morte, la tua vittoria?
1: Nel cielo apparve un segno grandioso. Una donna vestita di sole, con la luna sotto ai suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Per te, Vergine Maria, è venuta nel mondo la salvezza. La tua vita santa è gloria della Chiesa.
0: Con il tuo corpo sei presso Dio, madre del Cristo, madre dell'uomo. Maria è assunta. Alleluia, alleluia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: In Maria vediamo quello che noi saremo. Essendo strettamente unita al mistero di Cristo, Maria partecipa per prima e pienamente alla vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte.
1: Preghiamo. Preghiamo perché sappiamo vivere nella speranza. Preghiamo perché sappiamo rispettare il corpo, chiamato alla gloria con Cristo e con Maria.
0: Vergine gloriosa, donaci speranza nell'ora della prova. Aiutaci nel momento della morte. Guidaci sempre verso Cristo, perché possiamo entrare con te nella gloria.

0: quinto mistero glorioso. La gloria di Maria Vergine in cielo. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria.
1: Vidi un nuovo cielo, una nuova terra. Vidi la città santa, la nuova Gerusalemme scendere dal cielo, scendere da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E allora udì una voce potente che usciva dal trono: ecco la dimora di Dio con gli uomini.
0: Piena di grazia, gloria del Padre, Madre e Regina dell'universo. Maria è Regina. Alleluia, alleluia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel

0: La serva del Signore è stata glorificata. Unita al sacrificio redentore di Cristo, ella ha ricevuto la corona di gloria destinata a coloro che lavorano per la venuta del Signore.
1: Preghiamo perché possiamo riconoscere il valore del bene e perché abbiamo sempre la forza e la gioia di compierlo.
0: Vergine gloriosa, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di condividere un giorno la tua gloria insieme alle persone care che ci hanno preceduto nella casa del Padre.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
0: A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime.
1: Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
0: E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

19 dicembre. Cara Maria, decisamente preparare il Natale scrivendoti è un'idea che mi fa gioire. Che età avevi quando i tuoi genitori ti hanno promesso a Giuseppe? Lo conoscevi? Spero con tutto il cuore che tu lo conoscessi e che tu l'amassi. Certo, io ragiono con il mio secolo, ma Nazareth non era così grande. Sicuramente lo conoscevi. Di lui si sa solo il nome, che disegna un arcobaleno fino alla Genesi, e a quell'altro Giuseppe, il cui nome significa che Dio ne aggiunga un altro. Era il figlio preferito di Giacobbe, il primogenito di Rachele. Il suo nome annunciava il fratello minore. E come il suo lontano antenato, il padre del tuo Giuseppe si chiama Giacobbe. Giuseppe è figlio di Giacobbe, figlio di Davide, figlio di Abramo e figlio di Dio, insiste Matteo. Egli è anche figlio di Tamar, figlio di Rachab, la prostituta, figlio di Ruth, la straniera, figlio di Betsabea, che non viene nominata, colei che Davide aveva rubato a Uria, suo compagno d'armi, per portarsela a letto. Strana stirpe che ci somiglia, fatta di uomini e di donne non tutti raccomandabili, che si sono arrangiati come hanno potuto con la vita. Noi siamo tutti dei meticci, niente di nuovo sotto il sole. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rachab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da colei che era stata la moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, Asaf generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia, Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempio della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliud, Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. La somma di tutte le generazioni da Abramo a Davide è dunque 14. Da Davide sino alla deportazione in Babilonia è ancora di 14. Dalla deportazione in Babilonia a Cristo è nuovamente di 14. Leggo nel Vangelo di Matteo. Giuseppe è della casa di Davide, dovrebbe abitare in Giudea, ma anche lui a Nazaret, leggo nel Vangelo di Matteo. Giuseppe è della casa di Davide, dovrebbe abitare in

per te. Quanto a te, Maria, non è in sogno che l'angelo viene a visitarti. Ma prima di questo incontro, l'angelo Gabriele, il cui nome significa forse Dio è forte, aveva una volta ricevuto l'incarico di spiegare a Daniele le sue visioni. È un angelo uso ai sogni e agli annunci. Doveva essere davvero terrificante se al suo cospetto Daniele ha perso conoscenza a più riprese. Forse la ragione per cui nel caso di Zaccaria, di Giuseppe e di te, Maria, Gabriele, l'angelo degli annunci, si insinua dolcemente nei sogni e insiste dicendo «non temere». Maria, insieme potremmo sfogliare il tuo album dei ricordi. Mi prenderesti per mano e mi racconteresti le parole di Gabriele, quelle che ha pronunciato a Zaccaria nella visione del Tempio e quelle che ha detto a Giuseppe nel sonno. Raccontami nel libro, raccontami, Maria, questa follia che ti è toccata. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente d'Aronne chiamata Elisabetta. Erano giusti davanti a Dio, osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore, ma non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti con gli anni. Mentre Zaccaria officiava davanti al Signore nel turno della sua classe, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, gli toccò in sorte di entrare nel Tempio per fare l'offerta dell'incenso. Tutta l'assemblea del popolo pregava fuori nell'ora dell'incenso. Allora gli apparve un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria. La tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza. E molti si rallegreranno della sua nascita, poiché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà né vino né bevande inebrianti, sarà pieno di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Gli camminerà innanzi con lo spirito e la forza di Elia per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Zaccaria disse all'angelo: «Come posso conoscere questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanti negli anni». L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele, sto al cospetto di Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, le quali si adempiranno al loro tempo». Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria, si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi e diceva: «Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini». Leggo nel Vangelo di Luca.

Rosario Tronnolone ha proposto Lettere a Maria di Anne Lecue, pubblicate in Italia dall'editrice Quiriniana.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Donami un cuore che prega.

Ho pensato questa sera con voi di fare un itinerario, così di lasciarvi una traccia con una piccola premessa. La premessa è questa, e cioè che tutte le volte che noi facciamo questo tipo di iniziativa, che è un po' tracciare una scuola di preghiera che possa aiutare un po' a riprendere contatto con questa bellissima esperienza della preghiera, che è un po' come il respiro per un cristiano, cioè una persona che prega è una persona che respira, una persona che non prega è come se sta costantemente in apnea, vive nella disperazione della mancanza di fiato, della mancanza di ossigeno. C'è una saturazione proprio dell'anima che viene dall'assenza della preghiera. Quando una persona prega, quando un cristiano prega, funziona, funziona fino in fondo. Quindi per noi la preghiera non è un hobby, non è qualcosa di cui possiamo fare a meno, ma fa parte di quel minimo sindacale che ci riguarda, come cristiani, prima di tutto il resto, prima di ogni cosa. Tant'è vero che la cosa che colpisce di più dei Vangeli, a nostro avviso, dovrebbero essere i grandi segni, i miracoli, ma c'è qualcosa che è come un sottofondo che accompagna un po' tutta la vicenda di Gesù, ed è la sua capacità di pregare in circostanze anche molto diverse tra di loro. Fa dei miracoli e poi si allontana, passa la notte in preghiera, prima di far risuscitare Lazzaro prega e prega così come abbiamo ascoltato anche adesso, poche ore prima di entrare nel momento clou della sua esistenza, che sono le ore della passione e della croce. La sua passione la inizia pregando nell'orto degli ulivi, cercando ancora una volta quel rapporto col Padre, quel desiderio della volontà di Dio. Quindi il Gesù che prega in fondo è forse il segreto di Gesù. E noi cristiani non possiamo fare a meno di imparare la preghiera, di dire qualcosa che abbia a che fare un po' con questo grande argomento della preghiera, però, ecco, vi dicevo all'inizio con questa premessa: non esiste una tecnica e dobbiamo rifuggire la mentalità che ci vuole vendere la preghiera come una tecnica. Qual è la differenza? Se noi diciamo che la preghiera è una tecnica, basta semplicemente applicare una sorta di indicazioni, di regole, e pensiamo che basta stare a quelle regole per ottenere un risultato. Magari fosse così, in realtà non è così, perché la preghiera non